con tutte le possibili alternative, con tutte le opportunità. Dico, bah, comincia una nuova settimana, quindi lunedì farò una cosa nuova, farò questo, farò quello. Queste sono le alternative che io mi auto invito a svolgere. Non so se per voi è così, un po' di training autogeno. Ce la farò, ce la faremo. Ecco, questo più o meno. Adesso, detto questo, casumarzu. Che cos'è il casumarzu? Lo sapete che cos'è il casumarzu? Piero lo sa, eccolo qua. È questa meraviglia del creato, il famoso formaggio coi vermi della Sardegna. Perché vi parlerò del casumarzu? Eh sì, qualche verme c'è, lo vediamo per chi fosse in radio adesso in macchina. E se lo avete mai assaggiato, non lo so. Comunque volevo comunicarvi che questo formaggio chiamato, che si chiama casumarzu, il famoso formaggio con i vermi, è stato inserito nel museo dei cibi più disgustosi del mondo. Questo museo si trova a Malmo in Svezia. Pensate che gli svedesi sono arrivati a dire, invece che noi facciamo le polpette più buone del mondo, che non è vero. E no, è vero, sono buone. Io non l'ho mai assaggiate, amici. Portatemele, non lo so, dove si prendono quelle polpette che fanno lì? Comunque, questi hanno fatto un museo. Pensate che la creatività veramente non ha confini. Hanno detto, facciamo un museo con le cose più disgustose del mondo. Però bisogna andarle a cercare. Benissimo, andiamo a cercare. Chi le trova? Chi le prova? Prova con la P di Palermo. E chi le trova con la T di Trani? Ecco, adesso c'è questo. Ma non ci fermiamo qua, perché il museo raccoglie alimenti considerati estremi o controversi. Quindi il casumarzu, questo qui, questo bel formaggino coi vermi, vi figura accanto a specialità come ci sono altre cose nel mondo. Amici, pensate che solo noi italiani siamo così, insomma, sui generis. No, c'è il balut filippino, che è un uovo fecondato con l'embrione di anatra. E poi c'è anche il tsongul, il tsongsul coreano, tsong t t ong sul coreano, che è un vino fermentato con le umane. Quindi è così, proprio la saga dell'horror, diciamo, come diceva lì, le cose più disgustose del mondo. Il museo, se voi volete, avete questa macabra curiosità. Io non ho questa curiosità, però a dire la verità ho sorriso quando ho letto questo articolo, perché è stato, diciamo, come dire, molto particolare leggere questa cosa. Comunque, questo formaggio sardo, tornando, ecco, quelle sono le uova, quelle lì, che è particolarmente disgustoso, mi rendo conto. E poi c'è questo vino, che è un vino fermentato con le, vabbè, è un vino, si vedrà del vino, ma è stato fermentato con le va bene, amici. Detto questo, torniamo al nostro formaggio. Dicevo, questo formaggio sardo ha una storia lunga e anche dibattuta. Eh sì, perché è prodotto tramite la fermentazione operata dalle larve della mosca Pyophila casei. Pensate che è vietato in Italia dal 1962, perché è considerato un alimento infestato dai parassiti. Adesso, è più che considerato, è visibile. Si vedono i vermi, non è che è considerato. Vabbè. Comunque, nel 2005 uno studio del canadese Massimo Marcone ha dimostrato che, se realizzato correttamente, il casumarzu non sarebbe dannoso. Quindi, se i contadini sardi, i nostri cari amici sardi, contadini, riescono a fare tutta la roba della produzione pre e post produzione bene, non dovrebbe essere dannoso. Nonostante questo, nel 2008 il Guinness dei primati, il Guinness dei primati lo ha definito il formaggio più pericoloso del mondo, ipotizzando rischi per la salute. Adesso io a naso non ordinerei quello al ristorante. Vuole il casucosu, il casuma, come si chiama? Mi dimentico subito. Vuole il casumarzu, signore? No, grazie, voglio l'asiago. Facciamo uno così, un parmigiano. Bene, detto questo, i tentativi di renderlo legale con metodi di produzione controllati non hanno avuto successo, ahimè. E quindi a oggi il formaggio continua a circolare clandestinamente tra gli appassionati e i curiosi del proibito. Vabbè, non dico niente, io ascolto la musica, dai, alziamo il volume.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Questo pezzo ci riporta nel passato con la meravigliosa Sophie the Giants, DNA. Ve lo ricordate? Era il 2001? No, ah, scusate, 2001, vabbè, io oggi sono proprio veramente più che vintage. Sono 2023, volevo dire 2021, invece il 2023. E che comunque anche 2023 sono già passati tre anni. Va bene, ok. Ragazzi, va bene, io ho finito, grazie a tutti, me ne vado. No Maria, io esco, proprio questa è la frase. A proposito, io non vorrei dirlo, ma non so perché agosto è durato un'infinità, ma non so se voi avete la stessa mia impressione, è già finito settembre. Come ha fatto? Ma come ha fatto a finire settembre? Boh, non lo so, 21 settembre. Confermate, perché io, sai, tra gli anni e le cose, cioè, e ogni tanto viaggio nel tempo con la mente, però. Allora, 21 settembre oggi, confermiamo che è il 21 settembre e che è come tutti i mesi è iniziato il 1 settembre. Sì, è volato, amici, è volato. Allora, io sono subito pronta, perché viaggio in anticipo, mi porto avanti il lavoro, insomma, con la teoria di ottobre. Sì, perché arriverà ottobre. Ottobre per me rappresenta il mese del foliage, il mese del trench, finalmente, della giacchettina, che torniamo a indossare le nostre giacche. Veramente l'estate è un po' volgare, certe volte, diciamolo, però nonostante questo cerchiamo di difenderci. Ma finalmente poi arriva settembre con questa sua aria frizzante e poi giunge il grande re ottobre e la svolta autunnale che ci cambierà la vita. C'è una teoria a questo proposito. Tutti aspettano il 31 gennaio, la notte a cavallo tra il 31, scusate, tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Oggi con le date proprio, è lunedì ragazzi, perdonate. Quindi al 31 dicembre, mezzanotte, bene, benissimo, brindisi, eccetera, 1 gennaio. No, no, noi non possiamo stilare la solita lista dei buoni propositi l'1 gennaio. Siamo banali qua in Partecipiamo Taranto, non siamo mai banali, noi lo facciamo a ottobre, va bene? Sì, infatti si chiama teoria di ottobre ed è un trend proprio virale sui social che considera l'autunno come un vero e proprio secondo capodanno. Bene, è un'opportunità unica per riorganizzare la quotidianità senza l'ansia tipica dell'inizio dell'anno, perché l'inizio dell'anno tra le vacanze di Natale e prepara il pranzo e prepara la cena e affronta le come si dicono, le conversazioni con i familiari, altri familiari che si aggiungono, altri che si tolgono, altri, insomma, una serie di cose. Insomma, i film sul Natale ci indicano più o meno quello che è il ritratto, no? Un po' della famiglia e della società, partendo dalle grandi opere teatrali del teatro italiano meraviglioso, è vero? È vero o non è vero, Piero? Sì? Fino poi ad arrivare al cinema d'oltreoceano, che insomma ci sono i classici film che noi guardiamo, che più o meno ci riportano a quella che poi è la sostanza, quindi la tipica quotidianità delle vacanze di Natale. Quindi poi arriviamo a fine dicembre, che siamo già belli che cotti, dovremmo stilare una lista di buoni propositi e partiamo a gennaio, che siamo già sfiniti, quindi non lo facciamo prima, lo facciamo a ottobre, così in modo da prepararci per appunto questi mesi che arriveranno. C'è caos, no? Nella bella stagione, perché un po' è così, questo vento estivo, questo sole, questa brezza marina portano un po' di caos. Il rientro al lavoro, il ritorno a scuola ci spinge a cercare una maggiore stabilità, che grazie a Dio troviamo, ed è proprio così.

Infatti, come evidenziato dal Mindful Bloom's Counseling, la dottoressa Bisi G. Vandamosi ha spiegato che la teoria di ottobre si basa sull'idea che ottobre possa essere un ottimo momento per aumentare la motivazione verso i propri obiettivi proprio senza la pressione del primo gennaio. Bene, mancano, amici, ve lo devo dire, non è che sto scoprendo l'acqua calda, mancano 3 mesi alla fine dell'anno. Finito. 3 mesi, finisce l'anno. Già che siamo, lo sto dicendo oggi, segnatevi la data, 21 settembre, vi dirò: amici, buon Natale, adesso ci sentiamo, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Ok, bene, benissimo, questo è. Quindi mancano 3 mesi. Il margine perfetto, diciamo, è questo. 3 mesi per chiudere le pratiche in sospeso e ritrovare il proprio focus mentale. Bene. Come sfruttare l'autunno, quindi? Il condizionamento parte da lontano. Fin da piccoli l'autunno evoca crescita personale, nuovi programmi. A confermarlo è anche una terapista che si chiama Amanda Carnesecchi del Gateway to Solutions, che ricorda, la quale dice: nuovi inizi, cambiamenti comportamentali e una mentalità rinnovata sono tutti elementi a cui siamo esposti in questo periodo dell'anno. Quindi, invece di stravolgere tutto a gennaio, ottobre permette di ripartire, quindi inseriamo una cosa alla volta, va bene? Piano piano, nei nostri dati, diciamo, per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Perché? Come dicono quelli bravi, quelli che hanno studiato, cerchiamo di fissare degli obiettivi grandi. Non è detto che noi dobbiamo fissare degli obiettivi piccoli. Per quale motivo? Noi li fissiamo grandi, poi se ci arriviamo potremmo anche fermarci a metà strada. Intanto fissiamo dei grandi obiettivi, degli obiettivi ambiziosi, degli obiettivi grandi, belli, dobbiamo farlo, così mano a mano ci alleniamo al raggiungimento. Comunque, creare routine realistiche evita proprio di arrivare travolti dalle feste e ci regala una spinta giusta per concludere i nostri progetti con successo, che è quello che vi auguro, cari amici, va bene? Adesso noi ci ascoltiamo un bellissimo pezzo con Emma Fabri Fibra, il pezzo è Antidroga.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cagliande, detto tra noi, questo è il suo nuovo singolo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e la parte tecnica. Oggi 21 settembre il mondo si ferma a riflettere su una parola che dovrebbe essere il linguaggio universale dell'umanità: pace. Una parola breve ma è immensa, è capace di racchiudere il desiderio di milioni di persone di vivere senza paura, senza violenza, senza il dolore di dover scegliere tra la propria vita e la propria libertà. Istituita dalle Nazioni Unite nel 1981, la Giornata Internazionale della Pace ci ricorda che la pace non è soltanto l'assenza di guerra, è dialogo, è rispetto, è ascolto e la capacità di riconoscere nell'altro, anche quando è diverso da noi, la stessa dignità e lo stesso bisogno di futuro. Perché la pace, amici, non si costruisce soltanto nei palazzi della diplomazia, ma anche nei gesti quotidiani di ognuno di noi. E oggi più che mai scegliere la pace significa scegliere l'umanità. È proprio a questo proposito che io voglio parlare con Paolo Vinci, che è l'avvocato presidente di Isola Cooperativa Sociale di Taranto. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno.
0: Buongiorno, oggi è una giornata importante, no? Sicuramente c'è un'attenzione particolare, c'è quella che solitamente chiamiamo una sensibilizzazione, però come dicevo, sostengo il mio pensiero che ho appena espresso, andrebbe fatto questo lavoro tutti i giorni.
1: Sì.
0: Dovremmo essere un po' allenati.
1: Il tema è questo: ci capita con la cooperativa, con tutto il nostro splendido gruppo e con i nostri beneficiari di in qualche modo organizzare qualche attività in ragione di un determinato momento indetto a livello internazionale, e quindi ci siamo interrogati anche se prendere a tema quello della pace e organizzare nella giornata di oggi qualcosa. Il ragionamento invece è stato un po' più profondo in questo caso. Noi dobbiamo essere attenti e continuare sulla linea della individuazione dell'unica possibilità perché ci sia pace, ovvero lavorare sui diritti. L'oggetto del nostro percorso è sempre un'attenzione particolare ai diritti delle persone.
0: Sì, assolutamente.
1: Abbiamo iniziato delle attività e le porteremo avanti a Parco di Lulù. Abbiamo musica con Miguel e con Annette, lì si parla di diritti, inevitabilmente. Lo faremo a dicembre nel Festival dei Diritti. Lo strumento di lavorare quotidianamente sui diritti e sulle possibilità di tutti è anche un percorso di memoria della nostra città. È un passaggio particolare questo momento storico della nostra città, perché usciamo dai giochi del Mediterraneo e non dobbiamo dimenticare la posizione che Taranto ha avuto storicamente nel Mediterraneo e quello che noi dobbiamo continuare a avere in termini di accoglienza, in termini di possibilità e apertura al mondo e alla conoscenza. Farlo attraverso un dialogo sui diritti a noi sembra la migliore opportunità per crescere.
0: Assolutamente. Poi c'è questa bellissima parola che tu insegni, no? Che tu ci insegni e in tutti i tuoi collaboratori, lo staff, i ragazzi, tutto un gruppo, perché poi non c'è, no? Come dire, una differenza tra le persone. Sono delle persone che insieme cercano di costruire un futuro. C'è una bella parola che si chiama fare. Quindi fare le cose, esercitarsi, studiare e fare tutte le cose che si possono fare, che è la realtà. Parliamo di quotidianità, perché è molto bello, no? Quando noi leggiamo dei libri o quando facciamo magari anche delle manifestazioni importanti, delle cose, e va bene tutto, secondo me. Però chi si mette durante il giorno a fare qualcosa? Dovremmo andare un po' in quella direzione anche del piccolo, proprio del piccolo, nel quotidiano, dire: va bene, io oggi voglio fare questo. Prima, poco fa, sempre in diretta, parlavo, perché con i miei radioascoltatori e telespettatori è un rapporto speciale, parlavo di allenamento, dicevo: ma perché non proviamo a fare un solo gesto di gentilezza al giorno? Basterebbe anche quello. Quindi il fare è anche una possibilità, no? Un'opportunità per chi lo fa e per chi poi svolge le attività che bisogna svolgere, insomma, questo è Quindi
1: per questo motivo, per celebrare la giornata della pace, noi abbiamo deciso di lavorare ancora più a fondo in ciò che facciamo quotidianamente, andare ancora più dentro ai problemi e cercare di ragionare in maniera utile alla risoluzione del territorio, nelle nostre possibilità, ma con grande interesse all'ascolto anche su possibilità diverse per poter essere di supporto. Ti devo un cenno, ne parleremo in altre occasioni se ne è piacere e opportunità, però a dicembre tengo molto a iniziare a parlare da ora di questo grande festival, perché avremo cooperanti internazionali che ci verranno a parlare dei diritti, tratteremo il diritto al lavoro, tratteremo il diritto dei bambini e dell'infanzia, avremo la possibilità di inserire in queste tre giornate che andremo a realizzare anche una restituzione in ambito teatrale e musicale dei nostri beneficiari che stanno seguendo un percorso attraverso l'arte di autonomia ed è strettamente collegato al diritto. Questo lo potete soltanto ipotizzare, ma guardando effettivamente la libertà e la possibilità di accedere a determinati dialoghi, cambiano inevitabilmente le persone. E se c'è un'uguaglianza di diritti e

0: un rispetto dei diritti, c'è pace.
1: Sì, assolutamente. Noi come sempre ne parleremo qui su Cittadella la radio e Cittadella la TV, perché sta per arrivare quindi a dicembre questo festival importantissimo ed è un'occasione per coinvolgere appunto tutte le persone, i cittadini, le persone che arriveranno da Taranto e anche da fuori, proprio per dare anche, no, il proprio contributo, perché ogni persona è un valore aggiunto. Senza dubbio, quindi questo sarà e questo faremo, Paolo, insieme al vostro aiuto. Grazie mille per le tue considerazioni, grazie anche per le tue anticipazioni. Ti auguro buon lavoro e a presto, buona giornata.
0: Buon lavoro.
1: Grazie. Bene amici, detto questo direi che possiamo continuare con la musica. Quando volete affacciatevi alle attività di Isola Cooperativa Sociale, perché ce ne sono veramente tante le opportunità di entrare in connessione con tutti i ragazzi e le persone che ne fanno parte. Detto questo, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

just around the corner, guarda, guarda, just around the corner you will find the happiness. Sì, la ritroverai, la felicità. Appena dietro l'angolo, amici, giusto, Piero? È così? Ce l'auguriamo a ogni angolo noi. Diciamo, appena dopo l'angolo, sicuro che adesso troviamo la felicità. Amici, come diceva il grande Totò, la vita è fatta di minuscoli attimi, la felicità è fatta di piccoli attimi di dimenticanza, una roba del genere, non mi ricordavo, non ricordo precisamente las palabras. Allora, detto questo, amici, siamo arrivati al termine. Noi di iniziare abbiamo iniziato, cioè siamo partiti in questa nuova settimana, lunedì, tutto regolare, belli, carini, allegri, sferzanti, e ce l'abbiamo fatta. Diciamo, abbiamo portato a termine il primo grande obiettivo della giornata, va bene? Adesso ce ne saranno altri mille, non fa niente, li faremo. Però quello che voglio ricordarvi è che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Quindi chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, ovviamente, può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e il nostro WhatsApp è al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Noi, come sempre, ci vediamo domani con altre belle cose, altre notizie. Grazie a Piero Caffè, la regia, la parte tecnica. Ciao ciao!

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Qual è la reale situazione dell'ex AMIU? Se lo chiedono i gruppi di opposizione del Consiglio Comunale, che hanno chiesto la convocazione di una seduta monotematica su clima ambiente, e se lo chiedono le organizzazioni sindacali. Qualche informazione in più potrebbe arrivare nel pomeriggio, quando proprio i sindacati incontreranno l'amministratore unico della società Giancarlo Nacci. Per il momento sulla municipalizzata si rincorrono solo ipotesi. Le più pessimistiche non nascondono il timore che si possa giungere al fallimento della società a causa della impossibilità di far fronte alla massa dei debiti, che ammonterebbero a circa 45 milioni di euro. L'amministratore unico ha già revocato l'incarico ai due professionisti che stavano compiendo una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'azienda. L'incarico era stato conferito dal precedente consiglio di amministrazione. Per determinare l'esatta condizione di Chim Ambiente bisognerà comunque attendere la valutazione degli impianti che costituiscono il patrimonio aziendale, e cioè l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio e soprattutto il termovalorizzatore. Quest'ultimo è fermo dal 2013 e una sua eventuale e probabile svalutazione comporterebbe un ulteriore appesantimento del bilancio aziendale. Le organizzazioni sindacali si aspettano che nell'incontro di oggi l'amministratore chiarisca quali sono i percorsi che si stanno seguendo per evitare il fallimento e quali le tutele per salvare la posizione dei 300 lavoratori diretti e dei circa 150 dell'indotto. L'interrogativo più grande resta legato all'enorme massa debitoria. Improbabile che possa essere direttamente il comune a giungere in soccorso. Non è da escludere che si decida di aprire la società a investitori privati. In questo caso andrebbe fatta una scelta politica precisa e qui forse potrebbe tornare utile la convocazione del Consiglio Comunale, così come richiesto dalle opposizioni, per comprendere quale sia la linea che vorrà seguire Palazzo di Città.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prima la visita agli impianti di Taranto nei giorni scorsi, poi quella allo stabilimento di Genova Cornigliano. La cosiddetta cordata italiana continua a muoversi sul fronte ex Ilva. La delegazione in visita agli stabilimenti è guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, accompagnato dal figlio Augusto, che è amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati. Nella visita allo stabilimento di Cornigliano c'erano anche i tecnici della Lucchini e quelli di Marcegaglia che nei giorni scorsi erano stati a Taranto. Al momento non si registrano commenti sull'esito di queste visite, ma intanto a Taranto si aggrava la situazione dell'indotto. La SEMAT ha infatti comunicato ai propri dipendenti l'impossibilità di pagare gli stipendi del mese di agosto, senza fornire alcuna data certa per il relativo saldo. Immediata la

0: reazione dei sindacati. FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo sciopero ad oltranza per ogni turno di lavoro fino a quando non verranno fornite garanzie certe e vincolanti sul pagamento integrale degli stipendi. Tutto ciò in attesa delle decisioni della Corte d'Appello, che il 30 settembre è chiamata a pronunciarsi sull'istanza dei legali dell'ex Ilva di prorogare i termini per lo spegnimento dell'aria a caldo, in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso contro il decreto di spegnimento degli impianti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È un'avvertenza nazionale che interessa 1.600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
3: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
4: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1.500 persone le buttiamo fuori. Quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
5: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa vertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
6: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: L'arsenale militare di Taranto rischia di fermarsi e con esso la capacità della Marina militare di mantenere in autonomia le proprie navi. L'allarme torna alto dopo la lettera aperta inviata dalla CISL Funzione Pubblica ai vertici della Forza Armata e al Ministero della Difesa. La causa? Una grave e progressiva carenza di personale civile. Secondo il sindacato, l'arsenale ha perso la propria autonomia nelle operazioni di messa in bacino delle unità navali, finendo per dipendere sempre di più dal settore privato. I numeri fotografano una situazione critica, soprattutto tra i profili tecnici. Sui 50 assistenti nautici previsti dalla pianta organica, oggi ne restano operativi appena 20 e l'ultimo concorso del 2024 non ha coperto i vuoti, portando a Taranto solo 6 tecnici su 15 attesi. In totale sono stati assunti 145 persone su 315 posti. Per Umberto Renna, segretario territoriale CISL FP Taranto Brindisi, è necessario un intervento immediato per invertire la rotta. Senza il personale civile, ha dichiarato, la flotta rischia di fermarsi. Il timore è che si stia lasciando deperire il servizio pubblico per spalancare le porte alle privatizzazioni e alle lobby di settore. Le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi dai tavoli romani e dal Ministero della Difesa, secondo i sindacati, non hanno trovato riscontri nei fatti. Per Taranto la partita non è solo occupazionale, ma riguarda la tenuta strategica di un presidio fondamentale per la difesa del paese. Ecco perché la CISL FP chiede ora impegni concreti e assunzioni dedicati. Senza risorse e autonomia, il futuro dell'arsenale resta appeso a un filo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nessun campanilismo con Brindisi per l'apertura ai voli civili dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Lo afferma Vincenzo Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi Taranto, nonché presidente di Union Camere Puglia. Per Cesario

0: L'importante ora è il finanziamento dei voli civili. Non abbiamo mai ragionato, afferma Cesario, nella logica dell'aeroporto di condominio, ma oggi Taranto può partire senza entrare in conflitto con gli altri aeroporti della Puglia. Anzi, prosegue il presidente della Camera di Commercio, l'operatività va nel solco della piattaforma Ionico-Adriatica che come ente camerale stiamo perseguendo, attivando pienamente la parte meridionale del sistema aeroportuale pugliese insieme a Brindisi. Cesario riferisce che dell'avvio dell'attività commerciale dell'aeroporto di Grottaglie, con il cargo e ora con i voli civili, se ne sta parlando con il presidente di Aeroporti Puglia, Antonio Vasile, sin dall'insediamento dello stesso Cesario 2 anni fa. Si atteneva solo il completamento dell'aerostazione ed oggi, sostiene Cesario, è possibile far uscire il bando rivolto alle compagnie interessate ai voli da e per Grottaglie. Per il presidente della Camera di Commercio, far partire i passeggeri da Grottaglie rappresenta una concreta prospettiva di crescita per una vasta area interprovinciale che intende proiettarsi verso i mercati nazionali e internazionali. Oltre alle destinazioni tradizionali di Roma e Milano, il presidente crede che ci sia spazio per immaginare altre destinazioni non ancora sondate dagli altri aeroporti e che quindi possono essere costruite per Taranto. Destinazioni turistiche, ma anche legate agli investimenti industriali e commerciali e alla esplorazione dei mercati esteri, considerato che le province di Taranto e Brindisi sono protagoniste di significative trasformazioni di natura socio-economica. Il tema resta però quello del finanziamento. La Regione, dice Cesario, deve investire risorse in questa prospettiva per Taranto e probabilmente anche il Governo dovrebbe pensare che questa sia per la nostra area un'occasione che deve essere colta con grande attenzione e, se possibile, agevolata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà un convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, un po' più povero senza i fondi della Regione Puglia, che quest'anno non sono stati concessi all'istituzione, come ha denunciato il professor Aldo Siciliano, presidente dell'Istituto Studi della Magna Grecia, ma non per questo meno importante. Insignito anche quest'anno della medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 65ª edizione del convegno accenderà i riflettori a Taranto dal 24 al 27 settembre su un tema di grande attualità per la città: giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico.
3: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia, è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
2: Un appuntamento che guarda dritto alle nuove generazioni grazie alla generosità del Club Service e dei mecenati privati come Francesca Poretti e Pippo Mazzarrino. Sono state infatti garantite 20 borse di studio ai giovani ricercatori italiani e stranieri anche grazie all'aiuto e il sostegno del Comune di Taranto.
4: Io credo che quest'anno sia veramente il convegno abbia veramente fatto una scelta culturale aperta, nel senso oggi può essere seguita, non è una cosa da esperti punto, è una cosa molto popolare, molto interessante.
2: 4 giornate intense tra Taranto e Bari, arricchite da 3 grandi eventi espositivi al Marta, a Palazzo Simi e all'ex convento di Sant'Antonio, sede della soprintendenza. Un grande evento culturale aperto a tutti gli appassionati e trasmesso anche in diretta streaming integrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le gesta eroiche degli dei hanno lasciato spazio alle passioni, ai desideri e alle paure degli uomini e delle donne. E attraverso l'interpretazione di Anna Ferruzzo e Massimo Wertmüller che la memoria è tornata in vita facendo riscoprire l'umanità del grande classico di Omero, l'Iliade. Il racconto ispirato alla scrittura di Alessandro Baricco, interpretato in occasione del Taras Teatro Festival, ha trasformato la guerra di Troia in una vicenda intima e universale, un viaggio terreno che per l'attrice Tarantino cancella l'aspetto mitologico per lasciare spazio all'orrore del conflitto.
6: Le storie degli uomini e degli dei vengono raccontati con una forza, con una terragnità, con una coerenza

0: E perdono assolutamente il loro lato fantastico e mitologico per diventare carne e sangue e per ricordare ancora una volta che in tutte le epoche le guerre sono sempre, sempre e soltanto dolore e morte.
1: Sei personaggi, Demodoco, Antiloco, Priamo, Criseide, Elena e Andromaca, prendono voce per condividere perdite e desideri. La scena appartiene proprio agli esseri umani, tra fragilità, coraggio e un disperato bisogno di sopravvivere, secondo Massimo Vermuller, e attraverso i loro sguardi che il poeta svela un volto inatteso. Pur narrando il conflitto, l'opera si rivela come una profonda e autentica invocazione alla pace.
2: Sarebbe bellissimo studiarsi ogni tanto la storia, prendere gli insegnamenti. Classico poi vuol dire che è eterno. E allora scopri che lo stesso orrore di oggi, la stessa razzia che fanno gli invasori rispetto a un popolo, succedeva anche avanti Cristo. Per cui non c'è mai un momento che l'umanità capisce quanto sta superando il limite dell'accettabile, quanto si stia distruggendo con le mani sue.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Taranto, un successo che fa morale e classifica per la formazione ionica. Il Maglie invece resta ancora una volta all'asciutto. Il Taranto vince 2-0 con al tamburino Frisani i gol che arrivano da Morales e Lo Savio. Partita che vede la formazione ionica partire con il 3-5-2, 4 dei 3 la formazione del Maglie. Tanto che si fa vedere già all'ottavo minuto, cross di Azio Osmanovic, Lo Savio non trova l'impatto con il pallone. 19esimo punizione di Corvino dalla sinistra, De Carlo Anza in angolo. 23esimo Soldani, Azio Osmanovic dal limite con Azio Osmanovic che tira debolmente. 29esimo calcio d'angolo per il Taranto del solito Corvino, Morales di testa è 1-0. 33esimo Soldani per Lo Savio che mette nell'angolino di precisione. 2-0 sarà questo il risultato finale. Il Maglie si fa vedere con un colpo di testa di Baezza, con Baietti che ci mette una mano e sventa la minaccia solo al 40esimo minuto. E poi Baietti stesso, nel primo minuto di recupero del primo tempo, respinge con i piedi un diagonale di Tataru. Si chiude così la prima frazione di gioco. Ripresa avara di emozioni con il Taranto che rallenta i giri nel motore e controlla il match. 4 minuti di recupero al secondo, errato disimpegno della formazione ionica in difesa. Cariddi recupera palla, ma il pallone fa la barba al palo alla destra di Baietti. Finisce 2-0. È la settimana più lunga di Tiozzo con 3 incontri in 7 giorni. Si chiude con 2 vittorie e un pareggio in Coppa Italia. Per il Taranto adesso è il momento di lavorare a lungo per sistemare alcuni errori, soprattutto in difesa. La buona notizia è che gli ionici non hanno subito gol in questa partita.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto, dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi. Loro ci toglievano. Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando tolgono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro. Possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, cominciato a sbottare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti e alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto, dai, un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, dai. Mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me, sono stato già un sogno essere stato chiamato. Immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi, ma

0: per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novilo, che è il Novoli, che non sarà un avversario per nulla semplice. Abbiamo palleggiato dietro, possiamo, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene. Poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savio, ha fatto gol, cioè, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti si dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati addosso, di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto 2 gol, giocando bene a calcio, sfruttando anche 2 nostri errori, e la partita si è conclusa così. Siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco, e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre, tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa, e veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 2 punizioni decidono il derby del Tursi, Russo e Mungo battono un Colzani tutt'altro che impeccabile e propiziano il 4-4 della Virtus Francavilla, capolista in solitaria. Forte segnale la concorrenza della squadra di Trocini, il Martina non demerita affatto, si fa male praticamente da solo e questa volta non basta il solito Silvestro. Le scelte, 2 cambi per la terza rispetto all'eroico 11 di Aversa, Dieng riprende il suo posto al centro della difesa, Antinucci vince il ballottaggio a centrocampo con Polito, parte dalla panchina l'ex Battista, più rotazioni per Trocini dopo l'infrasettimanale, un po' di respiro per Chiatante e Malva, tra i migliori di questo avvio sprint degli imperiali. L'avvio sprint della partita lo ha invece il Martina, Antinucci vuole subito ripagare la fiducia, ma calcia alto dopo appena 1 minuto, Cruz fa un grande lavoro di raccordo, assist per Silvestro che precusta il gol ma è stoppato dal palo, l'esterno napoletano ha un'opportunità ancora più nitida al sesto, l'attacco dello spazio è perfetto, meno la battuta a rete, Lovato si difende di posizione, lo 0-0 dopo 10 minuti è un affarone per la Virtus, Visconti calcia verso la porta iscrivendo la partita anche Colzani, chi continua a farsi notare per gol e versatilità è Nico Cruz, il mallorchino parte in progressione, fa tutto bene ma angola troppo il tiro, forse sbilanciato anche dal campo, il vantaggio del Martina sembra nell'aria ma a passare è la Virtus Francavilla, Russo calcia su punizione trova l'incertezza di Colzani, primo gol per l'ex Andre Matera e soprattutto 0-1 Virtus. Il Tursi sembra quasi incredulo, ma il Martina non si scompone. Silvestro viene atterrato in area da Rocco, regalando subito l'opportunità ai suoi. Dal dischetto, ovviamente, ci va proprio Silvestro, impeccabile, bussa dinanzi anche ai suoi tifosi, 1-1 e 4 in campionato per il numero 10, media perfetta di un gol a partita. Nella ripresa cala un po' l'intensità della partita, gli ospiti provano a sfruttare l'inerzia andando al tiro con Calderoni, ma Colzani questa volta c'è. Al 53esimo il Martina ha una grossa occasione per passare, la pennellata di Silvestro è perfetta, idem la scelta di tempo di Mastrovito, idem la risposta era di Lovato. Non è una domenica memorabile per i ragazzi di la terza. All'ora di gioco Mungo su punizione da mattonella defilata fa 1-2, la palla per l'arbitro ha varcato la linea e superato un Colzani tutt'altro che irresistibile anche in questa circostanza. Giornata diversa per il collega Lovato, 88esimo, ma Mancini prova per farlo direttamente dalla bandierina, Lovato attento inchioda sulla linea. Gli attacchi di nervi del Martina non portano a una nuova parità, così come a Torre del Greco gli itriani cadono sui propri errori. Dall'altro lato c'è però una Virtus Francavilla che a fari spenti corre che una

0: bellezza, imperiali in testa a punteggio pieno e già proiettati alla prossima uscita contro il Gladiator per il Martina, altro derby in casa del Nardò.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Siamo nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5 occasioni importantissime, tra cui anche il palo, ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol. Siamo arrivati 2 contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio.

0: Poi l'errore ci può stare, però io ripeto, l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima, e perderla brucia, brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra, perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo, noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire meglio entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi, dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli. E ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle, evitabilissimo, che li non li potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita. Mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di rialzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto, siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo, nel secondo c'è stato un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità, loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con due calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì. Con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci, perché ovviamente brucia.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 6868. In via foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre

0: al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte. Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo.

0: prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto, come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, due uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: fatte.
1: Musica e notizie. Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima Mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistente

0: ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Beer. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-hoo e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urbana Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ma quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

0: 9. Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari abbinando a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale,

0: partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente e di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene infatti ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della

0: relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra. Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico. Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Podcast. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni

0: A cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico. La tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui nel 43 a.C. venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Club. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. Lo yoga fa bene al corpo e alla mente, di conseguenza contribuisce anche alla nostra bellezza. Chi sta bene, infatti, ha un viso disteso e radioso, una postura corretta, un corpo più solido e armonioso. Se a tutto questo si associa una beauty routine costante e ben definita, costruita sulla base delle proprie caratteristiche, i risultati possono migliorare ulteriormente. Lo yoga è un magnifico anti-age, aiuta a rilassare, stimolare e riattivare i muscoli, anche quelli del viso e del collo, li rende più flessibili ed elastici. E i primi risultati visibili arrivano dopo qualche settimana di pratica. Tra questi c'è anche una distensione di rughe e segni sottili, accompagnata da un'efficace azione preventiva. Questa pratica infatti stimola la produzione di serotonina e triptammina. Questo significa che ha il potere di migliorare l'umore e ci aiuta a controllare i pensieri negativi, lasciando più spazio all'energia positiva. Il risultato è una pelle che appare sempre più luminosa e pura, un incarnato più fresco, ma il segreto è la costanza. Tra gli altri benefici c'è una migliore qualità del sonno e un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, che oltre a contrastare le occhiaie, si traduce in una migliore ossigenazione dei tessuti e in un altro beneficio. Gradualmente si sentono le gambe più leggere e i gonfiori tendono a placarsi. E ancora, lo yoga aiuta a tonificare la zona addominale. Alcune posizioni, soprattutto quelle che prevedono torsioni e allungamenti, contribuiscono anche a ridurre la sensazione di pesantezza. Con la pratica costante il risultato è una pancia più sgonfia, leggera e visibilmente più piatta. Infine, praticare yoga previene e contrasta le infiammazioni cutanee, per esempio sfoghi e acne, perché diventa più facile sciogliere tensioni fisiche e mentali.

0: mentali e più in generale gestire lo stress, che spesso è tra le cause di queste infiammazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Bob Harper. Lo yoga è la fonte della giovinezza. Più la tua schiena è flessibile, più sei giovane.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La borsa da motocicletta è quell'accessorio eterno che non perde mai il suo fascino, un alleato formidabile che risolve qualsiasi problema di carico prima di viaggiare. Questo oggetto così simbolico, nato in principio per sopportare percorsi ruvidi e polverosi, è diventato negli anni un pilastro fondamentale dell'estetica per i veri appassionati dei motori. Montare una sacca di cuoio significa puntare su un'immagine audace e spavalda, unendo una capienza eccezionale a quello spirito ribelle che incanta chiunque e in qualsiasi contesto stradale. Un tempo la bisaccia in pelle grezza era considerata solo un contenitore per attrezzi o tutt'al più un bagaglio adatto alle escursioni domenicali più informali. Oggi la situazione si è completamente evoluta. Gli artigiani sono riusciti a rivoluzionare questo grande classico proponendo lavorazioni di ogni tipo e cuciture decisamente più rifinite. L'accessorio da viaggio non è più confinato alle lunghe traversate solitarie, ma diventa il protagonista di accostamenti di gran pregio, perfetti anche per un raduno o una sosta serale in piazza. La chiave del suo enorme successo risiede nella versatilità dei pellami e nelle diverse sfumature terrose, che si adattano benissimo a ogni stagione e veicolo. I modelli in cuoio naturale regalano subito una sensazione di libertà e sapore antico, mentre le tonalità scure offrono un aspetto più rigoroso e marziale. Si va dalle forme ampie e destrutturate, perfette per accogliere giacche e guanti di scorta, fino ai profili più rigidi e filanti da ancorare al telaio. Ogni versione ha una sua personalità fortissima. Per valorizzarla al meglio bastano davvero pochissime regole, senza bisogno di inventarsi montaggi troppo complessi. La scelta più azzeccata è usarla senza troppi pensieri, magari

0: abbinandola a una sella in tinta o a delle manopole lavorate con cura. Un paio di stivali pesanti ai piedi e un giubbotto antivento bastano e avanzano per chiudere il cerchio. Quanto alle colorazioni, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal marrone bruciato al nero inchiostro, c'è sempre la sfumatura giusta. In un mondo dove le mode vanno e vengono alla velocità della luce, la borsa da moto resta una certezza granitica a cui affidarsi sempre a occhi chiusi. È il modo più semplice e genuino per equipaggiare il proprio mezzo senza sembrare troppo costruiti. In fin dei conti, agganciare una bella bisaccia artigianale e partire con il vento in faccia significa sentirsi sempre padroni della strada, trasformando un semplice viaggio in moto in un'autentica dimostrazione di carattere e libertà. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore statunitense John Allaire. Il viaggio ci ricorda tutto quello che non sappiamo, cioè praticamente tutto.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. Lo hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza

0: Utilizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei Giochi Mondiali di Robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Hub. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto, sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere? O forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

merda, perché il mondo non si ferma, ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 10 settembre di Echo Chamber, in concorso all'83esima mostra di Venezia. L'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, firmata insieme a Ludovica Rampoldi e Ilaria Bernardini, prende vita nello sguardo di Andrea Pallaoro e grazie a un magico trio d'attori, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Lui è un produttore musicale tossicodipendente, lei una fisioterapista. Insieme si chiudono in una camera dell'Echo, l'appartamento che condividono e in cui alimentano la spirale senza fondo delle loro vite, chiuse tra ossessione e liberazione, controllo e paure. Sullo sfondo la voce di Ava, narratrice esterna che attraverso il tempo riporta a galla segreti mai del tutto sepolti. A Venezia anche Serpenti, il nuovo film diretto da Roberto De Paolis, che affronta il tema della responsabilità individuale e della violenza sulle donne, attraverso i toni della tragicommedia e del paradosso. Nel cast Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Paolo Marra ha ucciso sua moglie, divorato dal rimorso decide di costituirsi e di affrontare la condanna per il crimine commesso. Tuttavia, tra poliziotti distratti, avvocati eccessivamente zelanti, cartomanti e un intricato sistema burocratico, nessuno sembra disposto ad ascoltarlo. Quella che dovrebbe essere una confessione si trasforma così in un percorso assurdo e surreale, nel quale l'uomo finisce per diventare il simbolo di una società incapace di riconoscere la colpa e la volontà di redenzione. Al cinema dal 10 settembre. Quasi 30 anni dopo il primo film, Sandra Bullock e Nicole Kidman tornano a vestire i panni delle sorelle Owens in Amori e incantesimi 2. Sally, rimasta legata alle sue radici, e la ribelle e affascinante Gillian devono fare nuovamente squadra per spezzare una malesistenza ancestrale che si manifesta durante gli intrighi al chiaro di luna. Nel farlo, saranno costrette a guidare le nuove e giovani generazioni di streghe della famiglia. A dirigere il sequel del fantasy soprannaturale del 1998, in arrivo al cinema dal 10 settembre, Suzanne Bier. Passiamo ora alle serie TV. È atteso per il 10 settembre il debutto su Netflix di Crew Girl, teen drama di formazione incentrato sulla sedicenne Tegan, la timoniera di una squadra di canottaggio interamente maschile in una scuola d'élite della East Coast. Rivalità accese, caotici intrecci amorosi e amicizie tradite scatenano il dramma sia dentro che fuori dalla barca. Arriva il 12 settembre su Prime Video A Love Other Than Yours, la serie coreana che racconta la storia di Nam Gung-ho e Lee Mi-do. Insieme da 10 anni, i due hanno visto la passione ardente trasformarsi in tranquilla fiducia reciproca. Mentre Hu vorrebbe sposarla, Mi-do si ritrova con il cuore turbato da un altro uomo. La relazione comincia a vacillare e i due sono costretti ad affrontare una domanda difficile: sposarsi o scegliere finalmente un amore diverso da quello che provano l'uno per l'altra? E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone che segna la chiusura del capitolo di Per soldi e per amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La testa gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawa Dika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne.

0: Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Uelo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi ho rispolverato alcune idee sfiziose per cucinare le uova. Ho trovato, ad esempio, interessante quella delle uova in cocotte.

0: Ottima perché si presta all'utilizzo di tanti ingredienti che abbiamo sempre in frigorifero, tipo le uova, la panna o quel pezzetto di formaggio avanzato, oltre alla verdura di stagione. Basta mettere tutto in una cocotte, chiudere il forno ed attendere che il pranzo sia pronto. Ad esempio, potremmo fare le nostre cocotte con 2 uova, 250 g di funghi misti, 250 g di spinacini, uno spicchio di aglio, una noce di burro, un pezzetto di formaggio a vostra scelta, semi di zucca o pinoli a piacere, sale, pepe e timo. Pulite i funghi con un panno umido e con un coltellino e spadellateli per qualche minuto in una padella ben calda con una noce di burro, sale e pepe. Pulite gli spinaci e saltateli per un paio di minuti con uno spicchio di aglio in una padella ben calda, dove avrete fatto sciogliere una noce di burro. Insaporite con sale e pepe. Prendete 2 cocotte adatte alla cottura in forno e imburratele leggermente. Iniziate alternando un po' di spinaci ad uno strato di funghi e ad uno strato di formaggio. Poi procedete con un secondo strato. Create un piccolo incavo al centro e sgusciate l'uovo. Completate a piacimento con pinoli, timo o semi di zucca. Non salate l'uovo prima di cuocerlo. Riponete le cocotte in una pirofila e riempitela per 3/4 con acqua calda. Cucinate quindi a bagnomaria nel forno preriscaldato a 180 gradi per una ventina di minuti, fino a quando l'albume sarà rappreso. Se la superficie del tuorlo dovesse iniziare a seccare, proseguite la cottura coprendo la superficie con un po' di carta stagnola. L'altra variante sono le intramontabili uova al sugo, che non necessitano nemmeno di una spesa apposita, perché uova e passata di pomodoro di solito sono due ingredienti che non mancano mai nelle nostre cucine. Usate poi erbe aromatiche e spezie per dare il vostro tocco personale. Intanto come base vi occorrono un cipollotto o cipolla rossa, uno spicchio di aglio, 500 g di polpa o passata di pomodoro, un cucchiaino di erbe provenzali, erbe aromatiche fresche come coriandolo o prezzemolo, 2 uova, 50 g di feta sbriciolata, olio d'oliva, sale e pepe. Tagliate finemente il cipollotto e fatelo appassire in una padella con un filo di olio e lo spicchio di aglio, che poi toglierete. Aggiungete la polpa o la passata di pomodoro. Insaporite con sale, pepe, le erbe provenzali, prezzemolo e coriandolo tagliato a coltello. Chiudete con il coperchio e lasciate cuocere per una ventina di minuti a fuoco medio o fino a quando il sugo si sarà un po' rappreso. Scoperchiate, formate un incavo nella salsa con l'aiuto di un cucchiaio e adagiatevi l'uovo. Ripetete l'operazione anche con il secondo uovo. Continuate la cottura fino a quando l'albume si sarà rappreso. Potete aiutarvi anche richiudendo con il coperchio. Completate infine con della feta sbriciolata, una macinata di pepe e ulteriori erbe fresche. Con una bella fetta di pane per la scarpetta, il pranzetto sarà perfetto. Da una ricetta semplice, un mare di bontà. Non dimenticate Tolstoi. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici. A presto, ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Buffe. Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza, Non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro, con dolce prepotenza, l'infanzia. Quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogare

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News.

0: Formazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto New York dopo una riunione di ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi ruschi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. L'ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC. E nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari. È l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile, con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers. E nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi.

0: concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

Buongiorno, buongiorno a Om, dice Gabbani. Anche noi in questo martedì 22 di settembre, sono le 7:20 e buongiorno Taranto. Nella sua versione lunga, dalle 7:20 fino alle 9, è ricominciata ufficialmente da ieri col direttore Ferrari, ma oggi sono tornata io, la Valis Back. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte c'è il nostro Gis Nicoletti per darvi il buongiorno. Ben svegliati, buona colazione. Oggi, insomma,

0: una giornata interessante. Stamattina fresco, 22 gradi venendo, non penso che rimarrà questa la temperatura, ma non penso neanche che si arrivi ai 30, però non sono un colonnello dell'aeronautico, quindi non vi fidate di me e controllate le previsioni del tempo. Una puntata ricca, bella tosta, brutti tempi per gli ottimisti. Allora, stamattina ce ne andremo davanti ai cancelli della SEMAT, Exilva, appalto dell'Exilva, perché c'è uno sciopero e presidio davanti ai cancelli, e noi parleremo con Pietro Cantore, segretario dell'appalto indotto Exilva della FIM CISL di Taranto e Brindisi. Poi la questione di clima ambiente: nel pomeriggio di ieri si è consumata la questione relativa al bilancio di clima ambiente, dei sindacati l'hanno definito un bilancio da profondo rosso, dicendo che serve una ricapitalizzazione. Noi avremo un contributo del segretario generale della funzione pubblica della CGIL Mimmo Sardelli, ma poi dopo ne parleremo anche con Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, per vedere non solo qual è la situazione della partecipata dell'igiene urbana, ma anche per capire quali ripercussioni può avere la questione del bilancio di clima ambiente sui conti dell'intero comune di Taranto. E poi ancora parte il 24 settembre la 65esima edizione del convegno degli studi della Magna Grecia. Noi andremo a vedere qual è insomma il programma, e ancora sempre lavoro, la protesta dei precari della giustizia, una corsa contro il tempo per avere il contratto, ma non solo, c'è un'altra corsa contro il tempo, quella dei portuali dell'ex TCT, che sono in attesa di essere ricollocati dal 2016, e ne parleremo con l'onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia ma anche avvocato, quindi cercheremo di capire proprio nel merito non solo del partito di governo ma anche di chi questo lavoro lo fa, intendo per i precari della giustizia, qual è la situazione. Poi scopriremo qualcosa di nuovo su Palazzo Frisini, ma per sapere tutto e per conoscere il futuro prima dobbiamo ascoltare le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno, un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto

0: se sceglierete di condividere un progetto invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E devo dire che mi mancavano le frasi lapidarie di fine oroscopo di Maya. Siamo qui, buongiorno Taranto, insieme fino alle 9, ma adesso andiamo a vedere i principali quotidiani regionali, cosa ci dicono per la nostra rassegna stampa di oggi. Ed è l'Ilva, insomma, a cappeggiare un po' su tutte le prime pagine. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con un titolone, tre parole: battaglia sull'Ilva, la cordata italiana, visita agli impianti del nord. E poi Semat, indotto non paga, sciopero a oltranze. Da ieri, insomma, da stamattina gli operai sono già davanti ai cancelli. E poi ancora il commento, la scommessa della Premier ai numeri, un commento di Gaetano Quagliarello sullo scrutinio della Camera quando si voterà in voto segreto la riforma della legge elettorale, a pagina 17. E poi ancora il focus sul gasolio sui 3 euro, allarme per i campi e l'autotrasporto. E ancora i vantaggi dell'IA, ma occhio alla corsa ai prezzi. E poi c'è un articolo interessante di Massimiliano Scagliarini a pagina 11: tetraplegica, 24 anni per un ictus non visto, il policlinico paga 1,8 milioni, 4 medici chiamati a risarcire. E ancora la ZES spinge il PIL del Mezzogiorno, finora le autorizzazioni a quota 1,550, gli incontri alla Fiera del Levante agroalimentare al centro con aiuti ai frantoi, con la fotonotizia dell'inaugurazione della Fiera del Levante. Poi anche a Bari ci sono problemi con i cantieri delle BRT, insomma, piacciono a tutti questi cantieri. La libreria storica imprigionata dal BRT Bari è ferma al posto dei tavolini in Piazza Moro. E ancora poi cambiamo quotidiano, andiamo su Corriere del Mezzogiorno. Iacovone si scusa ma è bufera, questo è l'articolo di apertura della prima pagina. Siamo a Bari, la numero 2 della giunta, distrazione ingiustificabile. E poi compra una bici elettrica. La questione riguarda un'auto parcheggiata nel parcheggio riservato ai disabili. La destra chiede le dimissioni della vice sindaca di Bari. E poi si parla del decreto legge annunciato da Meloni sul numero di studenti stranieri presenti nelle classi. In classe il 6% di stranieri. La Poli Bortone, insomma, ha anche rilanciato, perché se dicevano meno del 20%, ora siamo al 6%, sollecitata a bilanciare le presenze, i dati in Puglia e le relazioni. In classe nessuno può sentirsi in minoranza, così Antonio De Caro ha commentato il decreto legge annunciato da Giorgia Meloni, che vuole mettere un tetto agli studenti stranieri nelle scuole italiane. La Puglia, in Puglia la presenza è rarefatta in tutti gli istituti di ogni ordine e di grado, ammontano a poco più di 24.000 unità, poco meno del 6% in materia. E già la materia è già legiferata dal 2010. Poli Bortone, la sindaca di Lecce: ma quando vado nelle scuole ricevo molte sollecitazioni affinché vengano equilibrate le presenze. E poi un articolo di Stripoli su Ilva scuole, il doppio registro con il governo. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa e con gli altri quotidiani.
3: Buongiorno. Buongiorno Taranto.

questa per la nostra new hit erano Annalisa e Madama con Amica. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Nella sua pagina di Taranto, Ilva, la stoccata del ministero, labirinto creato dai giudici, Urso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano. Ma siamo fiduciosi, siamo finiti in un labirinto che la magistratura ha creato. Da Bologna il ministro Adolfo Urso commenta la decisione della Corte d'Appello di Milano che l'11 settembre ha disposto la chiusura dell'area a caldo. La Cassazione si pronuncerà invece il 20 ottobre, il 30 settembre la decisione d'appello sulla sospensiva. Noi siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia, il continuato Urso. Il diritto al lavoro va coniugato appieno con la salute. Questa è diciamo quello che ha detto il ministro delle imprese Made in Italy, Adolfo

Forso, intanto l'indotto trema ancora, titola il Nuovo Quotidiano. Semat, operai in protesta per gli stipendi non pagati. E poi ancora, sì, andiamo a Grottaglie, vuole a Grottaglie la battaglia del territorio. Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, ha detto giusto attivarli, crescita per tutti. Il presidente di Unioncamere rilancia il nodo a Brindisi e Lecce. Insomma, il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi ha detto che vanno bene i voli per Roma e Milano e bisogna attivarli il prima possibile, però chiaramente dagli altri aeroporti la paura c'è. E ancora Manduria, gli incontri tra l'assessore regionale Pentassuglia, i manager e i medici dei sindaci dell'ASL di Taranto. Pentassuglia garantisce niente tagli al Giannuzzi di Milano, anche se con il San Cataldo nessuna chiusura o riduzione di servizi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in seguito all'apertura del nuovo San Cataldo di Taranto. È uno degli impegni dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia durante gli incontri che si sono svolti ieri. L'assessore, accompagnato dal direttore generale Vito Bavaro e dal direttore sanitario dell'ASL Vincenzo Gigantelli, oltre che dalla direttrice medica del Giannuzzi, ha detto, insomma, durante il primo confronto che ha coinvolto i direttori responsabili dei reparti dei servizi ospedalieri. Successivamente Pentassuglia ha incontrato il sindaco e gli amministratori di 7 comuni appartenenti al distretto sanitario. E poi la cronaca ha chiesto l'arresto di Cicala dal GIP, ha rispettato la sorveglianza. E poi ancora il convegno della Magna Grecia, il Magna Grecia punta i fari sull'atletismo e la storia, il 65esimo convegno internazionale della Magna Grecia, in partenza il 24, si preannuncia il più completo sull'atletismo e sui giochi della Magna Grecia. L'edizione continuerà a Taranto il 25 e il 26, sabato pomeriggio si sposta a Bari. Il presidente Aldo Siciliano ha analizzato le criticità, i fondi non ci sono, insomma Siciliano ha detto che quest'anno la regione non ha dato i suoi fondi al convegno e quindi si parla più o meno di una cifra di 30-40 mila euro, che per un'istituzione come quella sono anche tanti soldi, e per se per quest'anno non ci sono problemi per l'anno prossimo, insomma inizia a scricchiolare, ad avere un po' di paura. E poi l'AMIU vede il baratro, criticità nel bilancio, servono nuove risorse o arrivano nuovi canali di finanziamento, oppure per Chimambiente la strada è segnata e porta dritta al baratro. È il punto più netto emerso dal confronto tra l'amministrazione dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi sulla situazione finanziaria della partecipata del comune di Taranto. E velocemente l'edicola del Sud, suola si la sfida di De Caro a Meloni, nessuno deve sentirsi straniero. E poi gli impianti ex Ilva, 65 emendamenti al decreto, intanto partono i licenziamenti. Noi ora ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Semat.

0: Radio Cittadella, Città Taranto TV, apriamo questa pagina di cronaca locale con una situazione di forte tensione nell'indotto dello stabilimento siderurgico di Taranto. Ieri, 21 settembre, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e WILM, insieme all'RSU e i lavoratori della SEMET Engineering SRL, hanno proclamato la prosecuzione dello sciopero d'oltranza. Da questa mattina alle 7 i lavoratori sono in presidio davanti all'ingresso della portineria Imprese. Il motivo della protesta è l'assenza del saldo delle retribuzioni relative al mese di agosto. Per fare il punto sulla situazione e capire come sta evolvendo la giornata di mobilitazione, dovremmo avere fra poco in collegamento con noi per la FIM CISL il segretario dell'appalto e dell'indotto ex Ilva, FIM CISL Taranto e Brindisi, Pietro Cantoro, che stiamo cercando di contattare. Intanto sappiamo che la situazione dell'indotto è la più critica in questi giorni. Si sta cercando di capire come proseguire, intanto dopo lo stop degli licenziamenti collettivi, comunque dopo gli impegni del governo, si cerca un po' di capire che cosa sta accadendo. E abbiamo perso Pietro Cantoro, che avevamo. Intanto però, per chi ci guarda dalla TV, abbiamo delle immagini degli operai dell'indotto che sono proprio davanti ai cancelli in questo momento, dalle 7 di questa mattina. C'erano già ieri. Lo sciopero proseguirà ad oltranza. I sindacati hanno inviato una lettera alla SEMAT Engineering perché si tratta dell'ennesimo blocco della catena sui pagamenti dell'indotto. Nel comunicato si legge di assenza di risposte chiare e nel corso della giornata saranno valutate ulteriori iniziative. Ma noi abbiamo Cantoro. Buongiorno Cantoro, davanti ai cancelli proprio. Buongiorno Cantoro, benvenuto.
1: Benvenuti a voi, grazie per la linea.
0: Il comunicato che avete inviato all'azienda parla chiaro: manca ancora il saldo degli stipendi di agosto. Che giustificazioni vi ha fornito finora la direzione della SEMAT? Si tratta di un blocco della catena sui pagamenti dell'indotto? È una questione proprio dell'azienda o in generale?
1: No, purtroppo non è generale, anzi noi abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministero non solo dei blocchi dei licenziamenti collettivi, ma anche che comunque si sarebbero impegnati e avevano garantito che tutti gli scaduti delle fatture rispetto alle prestazioni fornite sarebbero state saldate, cosa che la SEMAT dice di non aver ricevuto, e questo ha scatenato già da venerdì la comunicazione dell'impossibilità nel rispettare il pagamento. Adesso noi vogliamo rappresentare una situazione davvero drammatica. Questa è una platea, la SEMAT Engineering, di 213 dipendenti, di cui 150 già da molti mesi in cassa integrazione e da luglio senza retribuzione, perché poi al succedersi dell'innesto con la nuova cassa integrazione ancora stanno aspettando l'autorizzazione da parte dell'INPS. Facile immaginare, anzi difficile, perché io non riesco a capire come queste famiglie da luglio senza retribuzione possano riuscire a garantire il piatto a tavola. E tra le altre cose, io non riesco a capire come le istituzioni possano isticare, perché queste è un'istigazione ovviamente dei lavoratori alla disperazione, e quando la gente è disperata fa le cose più folli. Quindi non riesco a capire come mai tanta sordità rispetto a dei gridi che da mesi stanno lamentando l'impossibilità di andare avanti.
0: Anche perché immagino il clima, già c'è l'incertezza sulla questione Ilva, la voglia magari di mettere qualcosa da parte e il fatto e la disperazione di non avere niente. Qual è il clima in questo momento fra i lavoratori?
1: Il clima è assolutamente di disperazione. Io non oso immaginare cosa si potrebbe andare a determinare fra poco, perché vogliamo ricordare che questo è solamente l'apice dell'iceberg. Ci sono tantissime altre aziende che stanno sulla stessa linea. Noi abbiamo rappresentato tutte queste criticità al Ministero, tant'è vero che c'è la necessità di mettere in dote degli strumenti straordinari, perché quelli ordinari ormai sono quasi tutti esauriti. Ma questo non basta, perché bisogna riportare con una visione di un piano industriale, con un cronoprogramma programma di interventi, al lavoro le persone, i lavoratori, i dipendenti, quanto più i cittadini vogliono una dignità, quella del rispetto dell'ambiente, ma quanto più anche quella del lavoro. Questa dicotomia, questa contrapposizione, questo conflitto deve terminare. Le istituzioni, la politica nazionale come quella territoriale deve dare una risposta immediata, altrimenti fra poco ci sarà poco da ragionare.
0: Velocemente, Cantoro, quali sono i prossimi passi se la retribuzione non dovesse arrivare?
1: Beh, se i prossimi passi, insomma, sono determinati dalla mancata di risposta, dalla mancata risposta dell'azienda, quanto più delle istituzioni, credo che si alzerà il livello della tensione, che è già a livelli veramente elevati. Per cui non escludiamo nessun tipo di iniziative, di manifestazione o di sit-in, e staremo a vedere, insomma, quali saranno le risposte, ma vi posso assicurare che il clima è tesissimo.
0: Quanti sono i lavoratori della SEMAT?
1: La SEMAT ha un comprensivo di 213, 150 già da 3 mesi senza stipendio, altri 60 che hanno portato delle attività residuali senza stipendio, insomma, già dalla settimana scorsa, per cui vi lascio immaginare qual è il clima e qual è la tensione.
0: Grazie mille a Pietro Cantoro, segretario dell'indotto Exilva, FEMCISL, Taranto e Brindisi. Torneremo davanti ai cancelli della SEMAT. Grazie Cantoro.
1: Grazie a voi.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di clima ambiente.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: su Radio Cittadella, Cittadella TV, Taranto TV, e bentornati a Buongiorno Taranto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del GIS, dall'altra parte del vetro, il vetro è diventato GIS, c'è GIS Nicoletti. Adesso parliamo del futuro di Chimambiente. La situazione aziendale si fa sempre più critica dopo il recente incontro con l'amministratore Nacci. All'orizzonte c'è un bilancio consuntivo del 2023 in profondo rosso e senza una ricapitalizzazione da parte del comune o da altri enti. Secondo i sindacati, le sorti della società sembrano segnate. I sindacati chiedono ora un tavolo politico urgente con il socio unico e mettono in guardia sui rischi per i lavoratori e per i cittadini, evocando anche lo spettro della privatizzazione e dei rincari della Tari, che già insomma ha i suoi rincari. Sentiamo ora le dichiarazioni di Cosimo Sardelli, segretario della funzione pubblica della CGIL, raccolte dal nostro direttore Enzo Ferrari, raccolte a margine dell'incontro di ieri.
1: Emerso da questo incontro con l'amministratore di Chimambiente?
2: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di Finanze Sogen, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo può fare o il Comune o la Regione, addirittura ci è stato paventato anche il Governo centrale. Noi è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragione per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al Comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito. Quindi se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e i lavoratori, sia i lavoratori diretti di Chimambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione, non certo senza sacrifici e senza indolore, penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di questa città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi Tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica. Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare e non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i laboratori e la città poi darà i propri giudizi.
0: Insomma, questa è la situazione. Fra poco ne parleremo con Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha analizzato la questione del bilancio e anche le sue ricadute sulla cittadinanza. Ma intanto ci fermiamo, fra un po' ci ritroviamo qui sempre a Buongiorno Taranto.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Il leader francese, il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
2: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
3: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
4: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
2: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
3: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
2: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti, da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: tutti su Buongiorno Taranto. Io sono sempre Valentina Castellaneta e dall'altra parte del video c'è sempre il nostro GIS Nicoletti. E allora adesso torniamo a parlare di clima ambiente. Come avevamo detto, un bilancio da profondo rosso avevano detto i sindacati. Abbiamo in collegamento Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che, come dico sempre io, il nostro uomo degli spiegoni. Chi mai potrà spiegarci questa situazione se non lui? Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora, che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? Ci dobbiamo preoccupare stavolta? È vera?
1: Ma sì, ci dobbiamo preoccupare, virgola, questa volta è vera, nel senso che alla situazione di Vittoria, che ricorderete, che molti insomma se lo dimenticano, che a dire vero grava sull'ex Amiu da, non da oggi neppure da ieri, ma così a spanne da almeno 25 anni, che oscilla tra i 43 e i 45 milioni di euro, attendiamo il prossimo bilancio per essere più precisi. Cosa si è aggiunto? Qual è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso evidentemente già colmo di debiti? La probabile, anche qui aspettiamo i dati ufficiali che saranno resi noti tra qualche settimana, la svalutazione dell'inceneritore, che era inserito nel patrimonio societario ormai già dal 2008, se ricordo bene, ed era stato stimato in seguito a due perizie, una nel 2009, l'altra più recente nel 2022, per circa 42 milioni di euro. Incentore che però è fermo da 13 anni e che al momento non ha neppure l'AIA, ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, che proprio nei giorni scorsi è stata richiesta da Clima Ambiente alla Regione Puglia.
0: Però questa era una cosa che i sindacati dicevano già da tempo, è più di un anno che i sindacati parlano dell'AIA dell'inceneritore, di questa situazione.
1: Esatto, è solo che l'altro Nacci, che si è insediato un mese e mezzo fa, l'altro giorno l'ha chiesta la Regione Puglia. Però la perizia ovviamente fotografa, dicevo prima Valentina, un impianto fermo da 13 anni che è sostanzialmente poco più di rottame, che al momento, poi magari tra 6 mesi l'avrà, non ha neppure l'AIA, e quindi torno alla tua prima domanda, non conosco i dettagli perché la perizia evidentemente ancora top secret, ma è molto probabilmente è stato svalutato, forse anche azzerato il valore, la nostra è un'ipotesi. Questo cosa significa? Ovviamente comporta dei riflessi, spero determinanti se non letali, sul bilancio societario dell'azienda, perché se togli un bene che è messo a patrimonio in bilancio per 42 milioni di euro, lo dimezzi o addirittura ne azzeri il valore, evidentemente il bilancio va in caduta libera.
0: E questo che significa poi per il comune? Può avere delle altre ricadute?
1: Ma allora, insomma, il comune rispetto al 2013, quando l'amministrazione Stefano ricapitalizzò l'AMIU per 20 milioni di euro spalmati in un triennio, è intervenuta poi la riforma Madia, governo Renzi 2015, che poi ha dato forma e sostanza al TUSP, testo unico delle società partecipate, che in realtà vieta il soccorso finanziario da parte del comune, salvo però particolari condizioni. Ammettiamo pure che questa possa essere una condizione possibile, che ci possano essere requisiti giuridici e formali. Cosa dovrebbe fare il comune, mi chiedi? In base al codice civile, se la sua partecipata presenta un bilancio in grave perdita, il comune dovrebbe ripianarlo, sempre se sussistono i requisiti concessi molto stretti, dire vero, dalla riforma del 2015. E il punto qual è? Che il comune non ha, se lo facesse, manderebbe a gambe all'aria i suoi equilibri finanziari, e quindi non penso che voglia percorrere questa strada, perché se parliamo di una perdita importante il comune non può intervenire, perché tutti noi sappiamo nei mesi scorsi come è stato chiuso il bilancio di previsione 2026 e come, se vuoi te lo anticipo, con altrettante difficoltà, con altrettante ristrettezze, se non di peggiori, chiuderemo il bilancio in previsione 2027. Quindi onestamente è inimmaginabile che il comune possa ripianare le perdite, a meno che non voglia mandare in squilibrio il suo bilancio comunale.
0: E insomma, come dicevamo stamattina, tempi duri per gli ottimisti. Grazie Fabio Venere.
1: Così è. Così è. Però ecco, detto questo, concludo Valentina, la situazione è ingarbugliata, complessa. Io stesso in questi giorni mi sto cercando di approfondire studiando i testi di società partecipate, ormai la questione sta prendendo la piega del diritto societario, forse anche fallimentare. È complessa, però appena verranno resi noti il bilancio 25, la perizia, io spero che l'amministrazione comunale, anche per evitare contraccolpi di natura politica, politica al suo interno, magari qualche problema in maggioranza, io spero che qualche soluzione possano trovarla, che una via d'uscita, seppur stretta, possa esserci. Quindi la situazione è complicatissima, ingarbugliata, difficile, i debiti sono tanti, del discorso inceneritore abbiamo già parlato, però magari un po' vediamo se ci sono ancora i margini nelle prossime settimane per trovare una via, seppur stretta, di uscita.
0: E lo speriamo anche noi, perché all'igiene urbana ci teniamo tutti. Grazie Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno, grazie per lo spiegone. E adesso ci fermiamo, quando torniamo ce ne andiamo davanti ai cancelli dell'ILVA, dell'appalto, per parlare ancora di SEMAT.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono

solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorare. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire

0: sono solo.
1: E bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5, bentornati anche a chi ci guarda in TV sul canale 94 prima di andare davanti ai cancelli dell'appalto dell'Ilva per lo sciopero della SEMAT. Ho da darvi una notizia che riguarda un blitz della squadra

0: della DDA di Lecce, che ha colpito il cuore di Manduria con 21 arresti e soprattutto ha colpito al cuore lo storico gruppo criminale guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, un vero e proprio feudo mafioso che imponeva il pizzo ovunque, dagli abitanti delle case popolari minacciati persino del taglio dei contatori ad hotel, imprese edili e perfino al servizio del 118. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione fino al traffico di armi e droga coordinato dal boss anche dietro le sbarre. In manette sono finiti anche i familiari di Stranieri, tra cui la figlia Anna e il nipote Vincenzo D'Amicis, un duro colpo alla Sacra Corona Unita del Tarantino. Tutti i dettagli, i nomi degli arresti li potrete sapere poi alle 14 nel nostro telegiornale su Taranto TV. E adesso andiamo davanti ai cancelli dell'appalto dell'ex Ilva, dove c'è il nostro direttore Enzo Ferrari per lo sciopero della SEMAT. Direttore, qual è la situazione?
1: Buongiorno Valentina, alle mie spalle il presidio è ancora in corso. Tra poco i lavoratori si sposteranno alla direzione Ilva perché chiederanno un incontro con la direzione per comprendere un aspetto fondamentale. Vogliono capire se dall'Ilva sono stati sbloccati i pagamenti verso la SEMAT, perché questo è un aspetto fondamentale per comprendere le ragioni del mancato pagamento degli stipendi. E allora proviamo a fare un po' la sintesi di questa situazione. I lavoratori sono in presidio, in sciopero, perché non hanno ricevuto le spettanze del mese di agosto e non hanno ricevuto una data dall'azienda, una data entro la quale ricevere le retribuzioni. Sono 213 i dipendenti della SEMAT. Di questi 213, 150 sono in cassa integrazione, ma sono beffati anche loro perché la cassa integrazione è bloccata, non è stato prorogato ancora il decreto e quindi non percepiscono neanche la cassa integrazione. E invece altri 60 sono i lavoratori che stanno svolgendo attività residuali, ma che appunto sono senza stipendio. Non hanno ricevuto lo stipendio. Quindi questa è la situazione. Tra poco si sposteranno, come dicevo, davanti alla direzione dell'Ilva per avere informazioni dettagliate sui pagamenti di Ilva verso questa ditta dell'appalto. C'è il timore che la crisi della SEMAT possa avere un epilogo come quello della cessazione di impresa. E in questo caso i lavoratori e i rappresentanti sindacali ci hanno confidato il timore di non avere sufficienti tutele per garantire il posto di lavoro. Quindi per il momento la situazione è questa.
0: Quindi non avranno neanche diritto alla cassa integrazione in questo caso?
1: E questo appunto è tutto da verificare, perché ripeto, 150 sono già in cassa, sì, ma la cassa è bloccata perché non è stato ancora prorogato il relativo decreto. Degli altri si attende innanzitutto il pagamento degli stipendi, ma non si sa quando questi stipendi, se e quando questi stipendi saranno erogati.
0: Grazie Enzo Ferrari, e anche di questo parleremo dopo nel nostro telegiornale.
1: Bene, ci aggiorniamo, a dopo, grazie.
0: E adesso noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo parliamo di un'altra vertenza, che è quella dei precari della giustizia, la gente che lavora in tribunale, che rende i processi, diciamo, se hanno una velocità, perché ci sono loro, altrimenti chissà alle calende greche.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: questo era Cesare Cremonini e noi siamo invece sempre Radio Cittadella. Buongiorno Taranto, io Valentina Castellaneta, regista all'altra parte del vetro alla regia. Adesso voltiamo pagina e parliamo del futuro del settore giustizia nella regione Puglia, dove è corsa contro il tempo per oltre 100 lavoratori precari con la scadenza dei contratti fissata al 30 di settembre. La tensione resta altissima, loro chiedono una proroga fino al 31 dicembre, a un percorso chiaro verso la stabilizzazione definitiva. Un grido d'allarme che arriva forte soprattutto da Taranto, dove l'avvertenza riguarda direttamente 24 famiglie, ma che trova una inaspettata convergenza politica da destra a sinistra per cercare di sbloccare le risorse necessarie. Cerchiamo di capire di più con il servizio di Deborah Notar-Nicola.
1: È un'avvertenza nazionale che interessa 1600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organizzazione per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
2: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico per civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
3: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
4: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
5: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre, e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
0: E quelli che abbiamo ascoltati, oltre Cosimo Sardelli, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL, erano tre deputati parlamentari tarantini. Il primo che abbiamo ascoltato era Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, e l'onorevole Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, e poi infine Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia. Una convergenza politica interessante di cui fra poco parleremo proprio con Dario Iaia, che sarà in collegamento con noi, di cui parleremo anche della situazione dei lavoratori ex TCT della Taranto Port Workers Agency del porto di Taranto, che ormai da tanti anni aspettano di essere ricollocati e ricominciare a lavorare.

0: siamo in diretta con, come annunciato, abbiamo in diretta, proprio in collegamento, l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia. Buongiorno, onorevole.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei ieri era presente al sit-in di Taranto a fianco ai lavoratori della giustizia come esponente della maggioranza di governo. Secondo lei ci sono le possibilità per prorogare i contratti? Ci sono speranze per queste famiglie?
1: Ma io penso di sì, il governo è attento a questo tema. Mi piace ricordare che abbiamo stabilizzato sinora 10.000 lavoratori precari della giustizia, lavoratori che sono stati assunti grazie alle risorse del PNRR, che hanno lavorato bene e che hanno dato un contributo importante. Ora si tratta di definire la posizione di questi ultimi 1.400 lavoratori. Io sto seguendo personalmente la questione e credo che ci siano i termini per poter risolvere la questione, addivenendo in prima battuta ad una proroga. Occorrono 16 milioni per arrivare a fine dicembre e poi alla stabilizzazione di questi lavoratori. Quindi io sono moderatamente ottimista, in queste ore dovremmo poter dare delle risposte su questo tema.
0: Anche perché la domanda che viene da fare, vedendo lei, abbiamo visto il servizio poco fa, abbiamo visto lei a fianco di Francesca Viggiano del PD e Mario Turco, se siete tutti d'accordo, insomma, perché non si può fare? Perché non si potrebbe fare altrimenti?
1: No, si può certamente fare. Per onestà intellettuale noi dobbiamo ricordare un aspetto, che cioè i lavoratori hanno partecipato ad un concorso a tempo determinato. Ora si sta andando verso la stabilizzazione, che è una cosa diversa rispetto al tempo determinato, ed occorrono le risorse. È chiaro che in un quadro particolare come si guarda a questa situazione, quindi 16 milioni in prima battuta e 60 milioni per la stabilizzazione, però è un bilancio generale dello Stato che va comunque attenzionato anche alla luce dei disastri che noi abbiamo ereditato proprio dai 5 Stelle e dal PD, per cui a parole è facile, però poi bisogna sempre trovare le risorse per poter raggiungere questi obiettivi. Però ci stiamo lavorando, ripeto, ne abbiamo stabilizzati 10.000 di questi lavoratori e non era un atto dovuto. Ora si tratta di definire la posizione di questi ultimi 1.400 e io sono, ripeto, non certo, però moderatamente ottimista riguardo al raggiungimento di questo obiettivo.
0: Cambiamo vertenza, onorevole, perché ieri lei ha parlato anche del porto di Taranto e soprattutto dei lavoratori ex di TCT, per i quali a dicembre scadrà nuovamente l'indennità di mancato avviamento. Lei ha ribadito l'impegno del governo, ma quali sono le coperture finanziarie, i tempi previsti per inserire la norma nei prossimi provvedimenti legislativi e quindi dare una nuova opportunità?
1: La norma dovrà essere inserita nella legge di bilancio. Anche qui occorrono circa 8 milioni di euro. Vede il discorso che facevo prima, cioè le situazioni sono tante e parliamo solo di Taranto, quindi voi immaginate tutta l'Italia. Chiaramente anche rispetto
0: a questo
1: tema,
0: c'è Gioia Tauro, no? Siamo compagni al
1: duale. C'è anche la Sardegna. C'è anche la Sardegna su questo problema. Noi per 4 anni, l'ultima volta abbiamo fatto una proroga per 2 anni per questi 307 lavoratori. Stiamo lavorando per prevedere anche nella prossima legge di bilancio un'ulteriore proroga, ma purtroppo, così come ho rappresentato nel comunicato, non è possibile continuare a portare avanti a Taranto queste politiche che guardino solo all'assistenzialismo. In questo caso parliamo di 307 lavoratori che per quasi 9 anni hanno atteso per poter frequentare dei corsi di riqualificazione e di formazione. Forse la Regione Puglia in queste settimane, forse, non sono neanche certo, riuscirà a far partire questi corsi. Per me è imbarazzante una cosa del genere. L'ho affermato nel comunicato, lo ribadisco questa mattina con voi, perché non è sufficiente riconoscere un'indennità che noi certamente abbiamo riconosciuto come governo e continueremo a riconoscere anche per i prossimi anni. È imbarazzante che ad oggi la Regione Puglia non sia stata in grado ancora di far partire questi corsi di formazione. Questi lavoratori non vogliono l'assistenzialismo, ma vogliono potersi riqualificare, formarsi nuovamente per svolgere un'attività lavorativa che dia loro dignità oltre che un reddito.
0: Ma ci sono piani industriali concreti per l'assorbimento definitivo? Ci sono possibilità per il porto di Taranto?
1: Ma ci sono dei progetti all'interno del porto? Poi questa domanda bisognerebbe porre a chi ha responsabilità, vale a dire all'interno del porto, vale a dire l'autorità di sistema portuale. Io spero che ci siano, c'è un decreto del governo sull'eolico offshore, ci sono altri progetti, vediamo, però intanto riformiamo questi lavoratori, altrimenti nel momento in cui questi progetti dovessero attuarsi, se questi lavoratori non sono formati e non sono riqualificati, certamente non potranno svolgere queste diverse attività.
0: Grazie onorevole Dario Iaia per averci un po' chiarito la situazione. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo invece di Palazzo Frisini.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: primo spazio di Buongiorno Taranto per questo martedì 22 di settembre, sono le 8:51 e adesso noi parliamo di Palazzo Frisini. Ci vorranno 48 mesi per la ristrutturazione, che partirà già dalla prima metà di ottobre. Sono questi alcuni dei dati principali emersi durante il convegno dedicato al palazzo, che si trova in via Mazzini, pronto a diventare una residenza universitaria. L'evento si chiamava Dal degrado alla riqualificazione ed è stato ospitato dall'Auditorium Calliope al Parco della Musica, e per noi c'era Federica Pompamea.
1: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora adesso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data, 19.
2: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere, e non solo.
1: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio, quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto, in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
2: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio, abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato, capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
1: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
0: È vero, quando c'era il liceo, il Palazzo Frisini, magari anche l'arsenale lavorava in maniera diversa, quel quartiere aveva una vita completamente diversa. Tanti sono i commercianti un po' amareggiati da questa situazione, che hanno visto anche morire un po' i loro negozi. Va bene, comunque finalmente rivedrà la vita. Ci vorranno 48 mesi, 2 anni, ma ce la possiamo, no, 4 anni, ma ce la possiamo fare, insomma. E noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni @cittadinanzaonline.it.

0: della tv.it. se invece ci volete mandare un messaggio WhatsApp, il numero è 339-680-6868. L'appuntamento con me, Buongiorno Taranto, torna domani mattina alle 7:20 puntuali. Noi ci fermiamo qui e l'informazione con Cittadella invece continua con i giornali radio e con il telegiornale. Grazie a Gis Nicoletti che ha curato la parte tecnica, grazie a voi per averci seguito. Buona giornata, buon martedì.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
2: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19:15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano

0: ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
1: La Francia intanto sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
0: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
0: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC e nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari. È l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2, vincendo il suo quarto titolo, in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers e nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.
0: Cittadella, un amore di radio e TV.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiettori.

0: Proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati.

0: Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana. Su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Con una grandezza simile a quella di un passaporto e facile da usare con una mano, Apple lancia il suo iPhone pieghevole, l'iPhone Duo. È il primo grande cambiamento di design per il telefono della mela dal lancio del primo smartphone avvenuto nel gennaio 2007. Secondo gli analisti, l'iPhone Duo potrebbe già prendere il 25% del mercato globale dei pieghevoli. Ispirato all'iPad, il formato consente di lavorare con due app affiancate, guardare i contenuti su uno schermo più ampio e poi richiudere il dispositivo in formato tascabile. Riguardo le caratteristiche tecniche, lo schermo esterno misura 5,4 pollici e offre il 90% della superficie dello schermo di iPhone 18 Pro. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Oxford Robotics Institute ha sviluppato un robot quadrupede capace di correre e saltare in autonomia senza input umano anche attraverso passaggi molto stretti. A guidare i movimenti della macchina non è un programma tradizionale, ma un sistema di intelligenza artificiale. Il robot si è prima allenato in un ambiente virtuale, compiendo migliaia di tentativi. Questo addestramento gli ha permesso di imparare da solo come calcolare la forza necessaria e la traiettoria migliore per superare fessure e barriere nel mondo reale. Universal Music ha ufficializzato il lancio di una nuova piattaforma basata sull'intelligenza artificiale destinata alla creazione di remix, mashup e nuove versioni di brani musicali famosi. L'iniziativa prende forma attraverso un accordo di licenza di durata pluriennale siglato con Eleven Labs, società tecnologica specializzata nella generazione di contenuti vocali e musicali tramite IA. L'accesso al catalogo musicale da parte degli utenti sarà strettamente vincolato alle licenze ufficiali. Gli artisti facenti capo dell'etichetta discografica avranno la facoltà di esprimere il proprio consenso, decidendo su base volontaria se aderire o meno al progetto. I Muse hanno cambiato nome sui social, non per loro volontà, ma una scelta obbligata, dato che il vecchio nome utente è ora associato all'agente di intelligenza artificiale lanciato da Meta. Il trasferimento di account in occasione del lancio di nuovi prodotti o servizi è una dinamica già osservata in passato. Nel 2021, durante il processo di rebranding dell'azienda, Meta ha iniziato a utilizzare il nome Meta su Instagram, precedentemente associato a una rivista di motociclismo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz antimafia nelle prime ore di questa mattina a Manduria. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lecce contro 21 presunti membri di un clan mafioso guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che governava Manduria tra estorsioni a case popolari, hotel, imprese e persino a un'associazione assegnataria del servizio 118. L'operazione condotta dalla squadra mobile di Taranto e dal commissariato di Manduria contesta l'associazione mafiosa, il traffico di droga, la detenzione di armi da guerra ed esplosivi, estorsioni e rapine. I reati sono tutti aggravati dall'uso del metodo mafioso e dall'obiettivo di agevolare il clan. È iniziato alle 7 di questa mattina il presidio dei lavoratori di Semat SRL tra le principali aziende dell'indotto Xilva. La protesta nasce dall'impossibilità comunicata dalla società di versare gli stipendi di agosto 2026, senza certezze sui tempi di saldo. Un effetto diretto della grave crisi del siderurgico tarantino, in attesa delle decisioni sul futuro dell'area a caldo. Continua così lo sciopero a oltranza proclamato ieri da FIM, FIOM, UIL e RSU per tutto il personale. La mobilitazione proseguirà finché non arriveranno garanzie sul pagamento integrale delle spettanze. Senza nuovi fondi esterni da comune, regione o governo, per Chim Ambiente la strada è segnata verso il baratro. E l'allarme lanciato dall'amministratore unico Gaetano Nacci ai sindacati sulla crisi della partecipata del comune di Taranto, oppressa da oltre 43 milioni di debiti. Una condizione che preoccupa le organizzazioni sindacali per la tenuta occupazionale dei 500 lavoratori e per il rischio di aumenti della Tari. Nacci inoltre chiede un'operazione verità e invita la politica a decidere, ricordando l'inizio.

0: l'invio alla regione degli atti per l'AIA dell'inceneritore. Inizieranno il 19 ottobre i lavori di riqualificazione di Palazzo Frisini a Taranto, con l'avvio dei cantieri interni previsti tra il 20 e il 25 novembre. Rispetto al cronoprogramma originario si registra così uno slittamento di 2 mesi. Il progetto, promosso da Adiso con un finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, trasformerà l'ex orfanotrofio di via Mazzini in una residenza universitaria da circa 90 posti. Al piano terra sorgeranno spazi aggregativi, co-working e biblioteche, integrati con la cittadinanza, mentre la terrazza ospiterà eventi culturali per rilanciare l'intero quartiere. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Il 24 e il 25 settembre l'Auditorium Tata di Taranto ospiterà la prima nazionale di Prometeo a Taranto, La fabbrica illuminata, per il Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Il regista tedesco Zmarlik intreccia il mito di Prometeo con l'opera denuncia del 1964 di Luigi Nono su Little Cedar. In scena, con il soprano Niki Lada, un coro di 15 cittadini e operai tarantini darà voce alle ferite e le contraddizioni dell'industrializzazione. Lo spettacolo propone così una riflessione collettiva sul rapporto tra progresso, lavoro, salute e tutela dell'ambiente. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il Taranto restano i dubbi dopo le prestazioni della formazione ionica. La squadra infatti resta a 9 punti in classifica dietro il trenino delle bighe. Giovedì il Trani recupera la sfida contro il Cosmano Sport Foggia e può superare i rossoblù. Nella campionato di promozione, dopo 3 turni, arrivano i successi per Sava e Ginosa, pari nel derby tra Manduria e Grottaglie, giunta al terzo pareggio consecutivo. Basket, Repinet Taranto scatta il campionato nel weekend. Oggi la presentazione. Scatta anche il campionato di Serie B interregionale maschile Castellaneta domenica all'esordio, mentre invece gioca in casa la New Taranto, esordio casalingo in serata dopo il KO contro la Lazio nel campionato di futsal di Serie A2 d'Elite.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Visual Radio TV. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Il materasso, anche se sembra pulito, è uno dei punti della casa dove polvere, umidità e residui si fermano più facilmente. Gli acari della polvere non si vedono ad occhio nudo, ma trovano nel letto un ambiente perfetto, caldo, morbido e usato ogni giorno. La buona notizia è che per tenerli sotto controllo non servono prodotti costosi né trattamenti complicati. Basta una routine semplice fatta con costanza per migliorare davvero la pulizia del materasso e rendere il letto più fresco. La routine low cost funziona meglio quando è praticata e veloce da ripetere, senza trasformarsi in un lavoro infinito. Se il materasso ha un'etichetta con istruzioni specifiche, vale sempre la pena leggerla prima. Alcuni materiali non amano troppa umidità e vanno trattati con ancora più attenzione. Il punto chiave è semplice: il materasso non va inzuppato. Umidità eccessiva e asciugatura lenta rischiano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Un altro dettaglio utile riguarda il momento giusto. Meglio pulire il materasso in una giornata asciutta con finestre aperte e tempo sufficiente per far arieggiare bene la stanza, così tutta la routine risulta più efficace. Rimuovete lenzuola, federe, coprimaterasso, eventuale coperta o piumone. Aprite subito le finestre e lasciate il materasso scoperto almeno per un po'. Una buona abitudine è lavare spesso lenzuola e federe almeno una volta a settimana. Il coprimaterasso con regolarità seguendo le indicazioni del produttore, coperte e piumoni nei cambi di stagione o quando necessario. L'aspirapolvere però è il vero alleato di questa pulizia. Passatelo su tutta la superficie lentamente, insistendo su bordi, cuciture ed angoli dove la polvere tende a fermarsi di più. Non trascurate neppure la rete del letto e la testiera, si accumulano polvere. Dopo aver aspirato potete distribuire un velo leggero di bicarbonato sulla superficie del materasso. Aiutatevi con un colino per non esagerare, ne basta poco. Lasciatelo agire per almeno 30-60 minuti, se avete tempo, anche un po' di più. È infatti un rimedio low cost utile per assorbire parte degli odori e dare una sensazione di pulito più netta. Una volta terminato il tempo di posa, aspirate di nuovo con attenzione fino a rimuovere ogni residuo. Se notate piccoli aloni, usate un panno appena umido con un pochissimo sapone neutro, tamponando la zona senza strofinare con forza. Oppure create una cremina con bicarbonato ed acqua ossigenata. Distribuitene un velo sulla macchia e lasciate agire per un minimo di 30 minuti. Quindi passate l'aspirapolvere per rimuovere il tutto. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Parlare con una persona onesta e trasparente è come tornare a casa e trovare le lenzuola fresche e pulite.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
0: Dub Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: control your emotions and you just keep wanting more.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Pop-up.
1: Musica e notizie.
3: Voyage a spasso per il mondo.
4: Bentrovati da Rosa Marchetti. L'Amerigo Vespucci è tornata in Italia. Partita da Genova lo scorso 9 maggio, la nave scuola della Marina Militare ha toccato Baltimora, New York, Boston, Quebec City e Montreal nell'ambito del tour mondiale Amerigo Vespucci Campagna in Nord America 2026, per poi intraprendere la traversata di ritorno. La prima tappa italiana è stata quella di Cagliari, poi è arrivata in Campania e precisamente a Castellammare di Stabia. Se non siete riusciti a fare un tour sul veliero mentre era attraccato in Sardegna e Campania, non disperate, perché dal 2 al 7 ottobre arriva a Venezia davanti al Museo Storico Navale nella zona di Riva di San Biaso. Dall'8 al 12 ottobre farà invece tappa a Trieste, poi procederà per Ravenna, diventata capitale italiana del mare 2026. L'appuntamento è imperdibile, ci sono poche date disponibili e il numero di posti a bordo è limitato. La visita all'Amerigo Vespucci è gratuita, ma l'ingresso è consentito soltanto con una prenotazione nominale effettuata attraverso il sito ufficiale del Tour Vespucci. Non sono riconosciuti altri canali o piattaforme per il rilascio degli accessi. Con una singola registrazione si possono prenotare fino a 4 persone. Dopo aver scelto giorno e fascia oraria, bisogna inserire i dati dei partecipanti. La conferma arriva via email insieme ad un QR code che dovrà essere mostrato allo staff al momento dell'ingresso. Il codice è unico ed è inviato alla persona che effettua la prenotazione. Se sono stati registrati più partecipanti, quindi il gruppo deve presentarsi insieme. Attenzione alla puntualità, si potrà accedere solo da 15 minuti prima fino a 15 minuti dopo l'orario riportato nella conferma. Per poter salire, oltre alla prenotazione, bisogna seguire le regole d'abbigliamento, scegliendo un look comodo e scarpe chiuse senza tacchi, ad esempio le sneakers. Chi sale con i bambini deve sapere che non possono essere utilizzati passeggini e carrozzine. I minori devono essere accompagnati e i bimbi sotto l'anno non devono essere registrati nella prenotazione. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
3: Voyage a spasso per il mondo.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamento della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
3: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
4: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere, secondo la propria coscienza, se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
3: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto.

0: Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze, delle curiosità, delle notizie, degli eventi del nostro territorio. Come sempre vi invito a scriverci al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Adesso partiamo subito in questa nuova giornata con la nostra new hit.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Palma, questo è il suo nuovo singolo, Ragazzino. Siete sintonizzati su 96.5 in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94, Cittadella TV Puglia Basilicata. Vi lancio e rilancio i nostri contatti: 339-680-6868, 099-4730-144, in redazione chiocciola radiocittadella.it. Adesso linea alla regia e noi ci rivediamo tra pochissimo. Let's go.

0: Non so se il videoclip, non so se il sound di questo nuovo singolo di Miley Cyrus, però ci sta portando, ci sta accompagnando in questo autunno che sta per arrivare, perché siamo a settembre, certo, sì, siamo a settembre, però ovviamente noi siamo e saremo, ovviamente, sì, c'era una roba che si sentiva, adesso non più. Amici, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Verciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
6: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

poi non ha questa cassetta con la copertina blu di Rewind, questo singolo di Vasco Rossi estratto proprio dall'album Canzoni per me del 1998. La canzone fu pubblicata come singolo poi nel 1999 e che accompagnava, se lo ricordiamo e ce lo ricordiamo, il Rewind Tour di Vasco Rossi, che ebbe un grandissimo successo. L'album Canzoni per me era l'album che aveva fatto prima, quindi nel 98, e appunto c'era il singolo, poi viene pubblicato questo singolo Live Rewind, che poi immortala alcune tappe del Rewind Tour del 1999. La Fiat chiese a Vasco Rossi proprio il consenso per utilizzare questa canzone. Vi ricordate all'epoca? Vi sbloccherò un ricordo. La Fiat chiese a Vasco Rossi il permesso, il consenso per utilizzare questa canzone per pubblicizzare La Grande Punto, volendone citare la frase: perché tu vai veloce, perché tu vai, vai veloce come il vento. La Grande Punto, ce la ricordiamo. Il cantautore

L'autore però negò il consenso alla casa automobilistica di Torino, affermando che questo utilizzo avrebbe stravolto totalmente il significato della canzone, quindi non si fece questa cosa. E bello, bello questo singolo, ci hai sbloccato un ricordo, Gisberto. Da oggi parte il rewind, vero? È ripartito questo rewind e quindi ripartiamo con un rewind del pezzo di Vasco Rossi. Bello, bello, bello, ci ricorda tante cose quell'album. In quell'album c'era anche Luna per te, forse, se non sbaglio, no? Non ricordo, adesso vedrò, cercherò di capire cosa c'era in quell'album. Un grande successo ovviamente in classifica di quegli anni, vabbè, ma Vasco Rossi, di che cosa stiamo parlando? Adesso sta anche un po' cambiando, non so se avete visto sui social il suo modo di comunicare, no? Perché si sta un po' adeguando a quelli che sono i tempi, giustamente. Va bene, poi vi racconterò che cosa ho fatto questa mattina, ma nel frattempo vorrei raccontarvi e parlarvi del throwback trip. Che cos'è? Sapete che io vi racconto sempre un po' le tendenze, quello che accade nel mondo, tutto il resto lontano da noi, che ha, come dire, comincia a fare delle cose diverse dall'ordinario, da quello che solitamente siamo soliti fare. E tornano di moda, quindi le tendenze, i viaggi dei luoghi del cuore. Ad esempio, tornare in un luogo del cuore, realizzare un sogno di infanzia, proprio si chiama throwback trip. Trip significa viaggio, ovviamente. Da adulti possiamo permetterci, e questo è il bello di essere adulti, tra le poche cose dell'essere adulti c'è questo, che possiamo permetterci una cosa che magari da bambini sembrava impossibile: comprare il biglietto per quel concerto, tornare nella città delle vacanze di famiglia, oppure raggiungere finalmente la meta che sognavamo guardando un film. E da qui proprio che nasce il throwback trip, che è questo viaggio che è costruito intorno ai ricordi. Questo, diciamo, termine è stato rilanciato da Bastol e poi ripreso da Weiss. Non indica per forza un ritorno identico al passato, ma un modo, più che altro un modo, di utilizzare la nostalgia come punto di partenza per una nuova conoscenza. Quindi quando il throwback trip può significare tornare in un luogo già vissuto, ma anche realizzare oggi quella cosa che da piccoli non era possibile fare, ripeto, una città studiata sui libri, un concerto, una spiaggia legata ad un'estate speciale o persino la destinazione di una vecchia luna di miele. Adesso ce ne sono miliardi di throwback trip, no? Che si possono inventare, che si possono fare, quindi questo è veramente una cosa molto molto simpatica. Qual è il trucco? E il trucco è quello di non rifare la stessa vacanza. Vi spiego. Allora, si può suggerire, si può fare quella meta, cioè il throwback trip suggerisce la meta, però non deve diventare la sceneggiatura da seguire alla lettera. Perché? Perché lasciare qualche spazio libero nell'itinerario permette di scoprire proprio cosa è cambiato di quel luogo e soprattutto cosa è cambiato in noi. Sembra una cosa difficile, però è facile. Si può tornare nello stesso quartiere, nello stesso ristorante o davanti allo stesso panorama, aggiungendo però qualcosa di nuovo. Il senso quindi qual è? Non è inseguire quella copia perfetta del passato, ma prendere un ricordo, rimetterlo in valigia e vedere l'effetto che fa. Cioè, oggi che effetto ci fa? Perché certe volte il viaggio più interessante non porta lontano, porta indietro, con una versione di noi completamente diversa. Non so se avete mai notato, io l'ho fatto, mi è capitato spesso di fare questa cosa, non immaginavo fosse di tendenza, ma io l'ho fatta diverso tempo fa, perché sono un po' nostalgica, io ho questo carattere un po' nostalgico e quindi certe volte mi piace tornare nei luoghi. E quando l'ho fatto mi sembrava tutto più piccolo, non so come spiegarmi. Ah, ma non era così grande quella cosa, perché da piccola, da bambina, la vedevo enorme, no? Essendo bambina. E quindi questo ho fatto, mi è capitato di farlo proprio scientemente, cioè che volevo andare a fare questa cosa, l'ho fatta, e quindi mi è capitato di ritrovare gli oggetti, le cose, alcune cose più piccole, addirittura anche i ristoranti, quei luoghi là. Va bene, poi un giorno vi racconterò quale di queste storie è quella che mi ha appassionato di più, mie personali, mie racconti di vita. Ve lo dirò tra poco o più tardi, non lo so quando ne avrò voglia. 339-780-6868, raccontatemi i vostri luoghi dell'infanzia, dei ricordi e la vostra nostalgia. A tra poco.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz antimafia nelle prime ore di questa mattina a Manduria. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lecce contro 21 presunti membri di un clan mafioso guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che governava Manduria tra estorsioni a case popolari, hotel, imprese e persino a un'associazione assegnataria del servizio 118. L'operazione condotta dalla squadra mobile di Taranto e dal commissariato di Manduria contesta l'associazione mafiosa, il traffico di droga, la detenzione di armi da guerra ed esplosivi, estorsioni e rapine. I reati sono tutti aggravati dall'uso del metodo mafioso e dall'obiettivo di agevolare il clan. È iniziato alle 7 di questa mattina il presidio dei lavoratori di Semat SRL tra le principali aziende dell'indotto Xilva. La protesta nasce dall'impossibilità comunicata dalla società di versare gli stipendi di agosto 2026, senza certezze sui tempi di saldo. Un effetto diretto della grave crisi del siderurgico tarantino, in attesa delle decisioni sul futuro dell'area a caldo. Continua così lo sciopero a oltranza proclamato ieri da FIM, FIOM, UIL e RSU per tutto il personale. La mobilitazione proseguirà finché non arriveranno garanzie sul pagamento integrale delle spettanze. Senza nuovi fondi esterni da comune, regione o governo, per Chimambiente ambiente la strada è segnata verso il baratro. E l'allarme lanciato dall'amministratore unico Gaetano Nacci ai sindacati sulla crisi della partecipata del comune di Taranto, oppressa da oltre 43 milioni di debiti. Una condizione che preoccupa le organizzazioni sindacali per la tenuta occupazionale dei 500 lavoratori e per il rischio di aumenti della Tari. Nacci inoltre chiede un'operazione verità e invita la politica a decidere, ricordando l'invio alla regione degli atti per l'AIA dell'inceneritore. Inizieranno il 19 ottobre i lavori di riqualificazione di Palazzo Frisini a Taranto, con l'avvio dei cantieri interni previsti tra il 20 e il 25 novembre. Rispetto al cronoprogramma originario si registra così uno slittamento di 2 mesi. Il progetto, promosso da Adiso con un finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, trasformerà l'ex orfanotrofio di via Mazzini in una residenza universitaria da circa 90 posti. Al piano terra sorgeranno spazi aggregativi, co-working e biblioteche, integrati con la cittadinanza, mentre la terrazza ospiterà eventi culturali per rilanciare l'intero quartiere. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Il 24 e il 25 settembre l'Auditorium Tata di Taranto ospiterà la prima nazionale di Prometeo a Taranto, La fabbrica illuminata, per il Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Il regista tedesco Zmarlik intreccia il mito di Prometeo con l'opera denuncia del 1964 di Luigi Nono sull'Italsider. In scena, con il soprano Niki Lada, un coro di 15 cittadini e operai tarantini darà voce alle ferite e alle contraddizioni dell'industrializzazione. Lo spettacolo propone così una riflessione collettiva sul rapporto tra progresso, lavoro, salute e tutela dell'ambiente. Ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Per il Taranto restano i dubbi dopo le prestazioni della formazione ionica. La squadra infatti resta a 9 punti in classifica dietro il Trenino delle Bighe. Giovedì il Trani recupera la sfida contro il Cosmano Sport Foggia e può superare i rossoblù. Nel campionato di promozione, dopo 3 turni, arrivano i successi per Sava e Ginosa, pari nel derby tra Manduria e Grottaglie, giunta al terzo pareggio consecutivo. Basket, Repinet Taranto scatta il campionato nel weekend. Oggi la presentazione. Scatta anche il campionato di Serie B interregionale maschile Castellaneta, domenica all'esordio. Mentre invece gioca in casa la New Taranto, esordio casalingo in serata dopo il KO contro la Lazio nel campionato di futsal di Serie A2 d'Elite.
2: E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Dub Plus, Radio. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Questo è l'ultimo pezzo di Madame e Annalisa. La prima volta di Annalisa insieme a Madame in questo nuovo singolo Amica. E questo è, come dire, un brano di Annalisa che è poi contenuto nel suo nono album Ma Io Sono Fuoco, che poi è uscito a ottobre del 2025. Oggi, quasi praticamente un anno dopo, Amica esce in una nuova veste come singolo e secondo estratto della riedizione digitale del disco, e con una novità che è questa, appunto, che vedete, la partecipazione vocale di Madame Francesca Calearo, 24 anni. Insomma, aggiunto al brano anche una parte del testo scritto anche da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, oltre che dalle due cantanti, e poi nella parte musicale c'è anche la firma di Giuli. Lo conosciamo perché, come ripeto, l'aveva già fatto uscire Annalisa prima, e è un brano un po' che mette, no, in dialogo la musica. Questo dialogo immaginario, anche tagliente, con un'amica, un faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. Quindi diciamo che è carino. L'ingresso di Madame è carino perché anche lei ha pubblicato il suo terzo disco, Disincanto, che tra le altre cose è disco d'oro, e porta ancora, insomma, la sua scrittura poetica. Diciamo che questo. Quindi, perché uno se si chiede, ma come mai Annalisa insieme a Madame? Amica, questo pezzo diventa un po' un manifesto. Chiamiamolo così, al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti. Non so, io il diritto di essere scorretti non credo mai sia un diritto. Magari sbagliati, almeno per una volta, con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Allora, io penso che ci siano un po' delle regole non scritte tra amici, no? E che l'amico è lì, basta. E essere amici vuol dire volere bene a prescindere ed essere là per il tuo amico. Essere fragili, arrabbiati, quello che noi spesso facciamo con i nostri amici, no? Ci confidiamo, facciamo dei bei discorsi, parliamo di tante cose, di tutto. Essere scorretti, non lo so. Non vorrei che passasse un po' il messaggio che, non so come spiegarla, come dirla questa cosa, che si può normalizzare questo stato, no, di malessere, di perché nonostante tutti, no? Perché nella vita tutti quanti non è che siamo nessuno è mai risparmiato dal dolore, nessuno è mai risparmiato da un problema, da un disagio, tutti quanti ce l'abbiamo, chi più chi meno. Forse questa vita, tra virgolette, social ci porta a vedere il meglio di. Se noi facciamo una foto, no? Amici, immaginate che se noi stiamo facendo una foto, lo facciamo in un momento felice probabilmente, no? In un momento carino, in un momento bene. Se noi vediamo solo quei momenti che sono fotografati, potremmo immaginare che le altre persone sono felici sempre. Ma non è così, questo è un po' l'inganno.

hanno, no, dei social, perché non è vero, tutti qua, tutti, anche le persone che vedete sempre felici, sempre sorridenti, un problemino ce l'avranno, perché è la vita, perché è normale. Quindi cos'è che voglio dire con questo? Cerchiamo di farci forza, di reagire, di andare avanti, proprio magari attraverso un amico, un'amica, la famiglia, le persone che ci stanno vicino. Quindi probabilmente questo è quello che io farei, o è quello che io faccio probabilmente. Quindi adesso poi ognuno scrive quello che vuole, non nei propri brani, e di questo io ne sono convinta assolutamente, perché così è. Però cerchiamo, insomma, un po' di fare sempre una bella cosa, che secondo me è quella di mettersi in discussione. Quindi mettiamo in discussione noi stessi, questo sarebbe un bel principio, sarebbe una bella partenza per poi analizzare quello che accade nella nostra vita. E magari proprio, se è richiesto, analizzare quello che accade nella vita degli altri. Non è richiesto, è analizzare le vite degli altri, amici, e quindi questo proprio potrebbe passare anche, diciamo, potremmo sorvolare assolutamente su questo. Adesso ci ascoltiamo questo pezzo, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Justin Bieber per il nostro Rewind. Sorry, questo è il pezzo. Vi ritrovate, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia, Basilicata, digitale terrestre, Cittadella TV. Amici, siamo certe volte un po' preoccupati se dormiamo poco, magari arriviamo al lavoro la mattina e diciamo: ah, però oggi ho dormito poco, stanotte ho dormito poco. Ecco, certe volte vediamo quelle persone, quegli amici. Io per esempio conosco una persona, un amico di famiglia, che è abituato a dormire veramente 4 ore a notte, e a lui va bene così. Non so perché, però vi leggo questo articolo che sembra interessante. E chi sopravvive

con poco sonno, senza patirne, e ce la fa grazie anche ai geni. E adesso vediamo un attimino di cosa parla questo interessante articolo. Mi piace, sapete che vado sempre a cercare queste cose molto particolari. Allora, c'è chi si sente a tappeto se non dorme almeno 8 ore a notte. Va benissimo. Invece chi si fa andar bene senza troppi scossoni dormite di 4-6 ore. Per quello vi dicevo, quel mio amico di famiglia dorme 4 ore e gli va benissimo. A questo secondo gruppo di chi dorme poco e va bene così appartengono pochi fortunati che non sembrano patire gli effetti fisici e cognitivi della deprivazione di sonno e che sono, come già dimostrato peraltro in studi passati, aiutati dai geni. Ora, cos'è cambiato? È stata scoperta una nuova mutazione genetica che potrebbe contribuire allo scarso bisogno di dormire. Quindi conoscere questa e altre alterazioni che regolano il riposo notturno aiuterà a trattare i più comuni e anche invalidanti disturbi del sonno. Una marcia in più, ad esempio, i nostri corpi continuano a lavorare anche quando andiamo a letto, e questo lo sappiamo fin da, non so, probabilmente dalle elementari. Ma una neuroscienziata, Ying-Wei Fu, e anche genetista dell'Università della California a San Francisco e anche coautrice di questo studio che è stato pubblicato su PNAS, per cui chi vuole può andare a approfondire, si pensa che il sonno aiuti a ripulire il cervello dalle tossine e anche l'organismo a riparare i danni cellulari. In queste persone tutte queste attività che i nostri corpi compiono mentre dormiamo funzionano semplicemente a livello più alto. Ad esempio, le alterazioni favorevoli. Già negli anni 2000 il team di questa scienziata genetista aveva scoperto una coppia madre-figlia. All'interno di questa coppia aveva scoperto una rara mutazione in un gene che aiuta a regolare i ritmi circadiani. Cos'è? L'orologio interno dell'organismo che segue i cicli di 24 ore e che regola, tra le altre cose, anche i ritmi sonno-veglia. Insomma, questa mutazione contribuisce al limitato bisogno di sonno, quindi questo studio permise alla scienziata e anche ai colleghi di mettersi in contatto con altre centinaia di persone immaginate che normalmente si alzavano belle, riposate, fresche dopo solo 4 ore di riposo notturno. Insomma, studiando queste persone, cos'è successo con il tempo? Che il gruppo di ricerca ha individuato in totale 5 mutazioni a carico di 4 geni che aiutano a funzionare bene anche dopo pochissimo sonno. 4 ore per alcune persone è veramente poco. Quindi in questo nuovo studio, che è stato condotto su una persona di 70 anni naturalmente poco bisognosa di sonno notturno, i ricercatori hanno trovato una mutazione che non conoscevano e su un gene chiamato SIC3 che codifica un enzima attivo nello spazio tra un neurone e un altro. Insomma, che il gene in questione sia connesso con il sonno era già noto, questo lo sapevamo già, gli studi lo dicevano già prima. In passato, infatti, un gruppo giapponese aveva individuato una diversa mutazione sempre a carico di quel gene lì, che rendeva i topi particolarmente assonnati. Insomma, quando la nuova mutazione è stata trasferita nei topi, che in media i topi hanno bisogno di 12 ore di sonno, i roditori si sono accontentati anche di 31 minuti in media di sonno in meno al giorno. Quindi l'enzima mutato sembrerebbe inoltre particolarmente attivo nelle sinapsi cerebrali, i punti di connessione, diciamo, tra i neuroni. Un'ipotesi che e che accorgerci e magari di accorciare il bisogno di sonno supportando questa omeostasi cerebrale, insomma semplificando di parecchio la capacità del sonno di resettare il cervello e prepararlo al giorno successivo, e insomma è una cosa che è ancora alla base di questi studi. Ma partiamo veramente dal principio. A che cosa serve dormire? Ecco, dormire a che cosa serve? Quello scoperto è un piccolo altro tassello di un puzzle veramente complesso nel bisogno di sonno. La mutazione incide, abbiamo visto, ma non in modo significativo in termini di tempo, sulle necessità dei topi, ad esempio. Suggerisce che le conoscenze sui geni che regolano questo aspetto non sono ancora complete. Quindi bisogna ancora studiare queste mutazioni che comportano queste cose, queste persone a restare, tra virgolette, sempre svegli o attivi anche con pochissime ore di sonno a notte, anche per capire meglio sia la funzione del sonno che la sua regolazione.

Quindi, vi ripeto, io conosco persone veramente che dormono pochissimo e che stanno bene, e altre che hanno bisogno delle loro 8, 7, 9 ore a seconda poi di come sono abituati. Va bene in qualsiasi caso, va bene amici, però è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo difficoltà, sentiamo che c'è qualcosa che non va bene, come sempre io vi posso riportare degli articoli di alcune riviste scientifiche, però andiamo sempre dal nostro medico, parliamo con gli esperti di persona del nostro caso, non del caso degli altri. Detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché adesso arriva un bel pezzo, Marrakesh Ghe con Casini, restate con noi.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
2: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
3: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
2: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: pezzo, ci piace molto Olivia Rodrigo. Stupid Song, che non è affatto una canzone stupida, ma racconta un po' questa cosa, questi trigger, no? Incontrollabili quasi. E questo pezzo un po' lo dimostra nelle sonorità, nel sound, eccetera. C'è un po' una frustrazione nei loop mentali sugli ex, diciamo sostanzialmente questo, e lei si addentra in questi discorsi di autoironia, di disordine sentimentale, un po' diciamo, che questa canzone rappresenta, che ripeto si chiama Stupid Song di Olivia Rodrigo, ma non è una canzone stupida, ma anche anzi dice e racconta, poi ascoltatevela bene anche le parole, tutto quanto di quel ponte, no, tra la fase iniziale ideale di un rapporto e poi invece la realtà, inevitabilmente lo scontro con la realtà, di conseguenza qualche volta, talvolta arrivano le crisi di coppia. Adesso passiamo ad un altro argomento molto molto carino. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletta, la regia, la parte tecnica, siete su Partecipiamo Taranto, canale 94, digitale terrestre, Puglia e Basilicata. Adesso parliamo del perché, non so se ve lo siete mai chiesti, una curiosità. Avete presente quando noi prendiamo una bottiglia di vino? Bene, quando noi prendiamo una bottiglia di vino, sotto c'è un buco, una specie di rientranza della bottiglia di vetro? L'avete mai notato? Che quello è in cui, diciamo, certe volte alcuni sommelier, alcune persone mettono il dito pollice per poi versare la bottiglia con una mano, il vino, diciamo. Ecco, l'indicativo alla base delle bottiglie di vino, quindi il punt, ha delle ragioni storiche e fisiche precise. Ma oggi, a mano a mano, i produttori lo stanno eliminando. Adesso cerchiamo di scoprire il perché tra scienza e la sostenibilità. Allora, se prendiamo una bottiglia di champagne o un grande rosso da invecchiamento, si noterà che una profonda cavità alla base. Questo elemento tecnico si chiama punt o fondo rientrante e non è un vezzo estetico, non è nemmeno un trucco per ingannare sulla quantità del liquido, che per assurdo alcuni pensano, che per legge la quantità, vi ricordo, deve sempre essere indicata sull'etichetta. Quindi, chiusa parentesi, le sue origini invece fondono insieme l'antica arte del soffio del vetro e le leggi della fisica. E adesso cerchiamo di capire. Storicamente, quando le bottiglie venivano soffiate a bocca, era quasi impossibile ottenere un fondo perfettamente piatto. Così, per evitare che il fondo imperfetto facesse sì che la bottiglia oscillasse o addirittura cadesse, gli artigiani imprimevano una rientranza sul fondo della bottiglia stessa affinché quindi si creasse un appoggio, un anello di appoggio stabile. Benissimo. Inoltre, per i vini mossi, la forma a cupola è una necessità ingegneristica, pensate. Così infatti si distribuisce la pressione interna fino a 6 atmosfere in modo uniforme, impedendo al fondo di esplodere. Nei vini, ad esempio, che affrontano lunghi affinamenti, i sedimenti naturali tendono a precipitare. E, secondo il parere di molti esperti, la forma dell'incavo permetterebbe a queste particelle di depositarsi proprio nell'anello circolare alla base. In questo modo, durante la mescita, che è l'atto di versare il vino, i depositi restano intrappolati nel solco e non finiscono poi quindi nel bicchiere del consumatore. Ma allora, per quale motivo oggi le bottiglie sono sempre più piatte? Se lo avete notato, che molte bottiglie moderne, specialmente per i vini quelli pronti al consumo, hanno fondi piatti o appena accennati, non vi state sbagliando, è proprio così. È in atto, diciamo, una piccola rivoluzione silenziosa nel packaging enologico, guidata da tre fattori principali. Il motivo principale è ecologico. Una bottiglia con un incavo profondo richiede infatti più vetro e di conseguenza pesa di più. Le moderne, tra virgolette, bottiglie leggere riducono innanzitutto il consumo di materie prime per produrle, quindi ci vuole meno vetro, e soprattutto i consumi di carburante necessari per trasportarle, perché pesano di meno. Meno materie prime, meno carburante consumate significano una minore impronta di carbonio. E secondo l'organizzazione britannica WRAP, la riduzione del peso delle bottiglie di vetro è una delle strategie più efficaci per abbattere le emissioni di CO2 nel settore beverage, ok? Quindi questo. E inoltre vale la pena tenere conto anche del fatto che grazie alle moderne tecniche di produzione meccanizzata oggi è possibile produrre bottiglie di vetro con fondi piatti estremamente resistenti. Quindi la necessità di una cupola, tra virgolette, quella sotto la bottiglia, per dare stabilità strutturale è venuta meno per tutti i vini fermi, quindi rendendo questo incavo un retaggio del passato, comunque un elemento distintivo per il marketing, tutto qua. Quindi è solo questo. Poi continuerò a parlarvi di questo, ma adesso non ci ascoltiamo un pezzo, anzi do linea alla regia, giusto? Do linea alla regia e voi continuate a scrivermi al 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Emma cercavo amore, grande successo per Emma, grande cosa, e ci fa molto piacere tutto il successo che lei sta avendo, perché era partita da un punto, adesso sembra essere arrivata anche attraverso tutte le sue esperienze di vita personali, e il rapporto con il pubblico è stata carina, perché qualche giorno fa era a Milano e avrebbe dovuto svolgere e fare il suo concerto. Invece è venuto giù il diluvio e lei personalmente è stata molto carina, si è avvicinata ai fan avvisandoli che ovviamente per pioveva, diluviava, per questioni evidenti non si poteva svolgere il concerto, poi ha avvisato più o meno ai fan che erano lì davanti, ha detto ragazzi mi dispiace, non posso cantare questa sera, però i biglietti valgono per il prossimo concerto, quindi è una delle poche persone che riesce a restare umana e riesce a mantenere il rapporto con i suoi fan che giustamente la amano proprio per questo motivo, anche per questo motivo, oltre evidentemente ai testi e alle canzoni che continuano diciamo a sfornare delle hit, no? Dei grandi successi. E c'è una piccola indiscrezione per Sanremo 2027, proprio sembra che Stefano De Martino voglia Emma Marrone all'Ariston, vorrebbe insomma la cantante salentina, mentre poi ci sono anche delle regole del festival che stanno cambiando e noi vogliamo scoprire il che, il perché e il come. Insomma, il festival di Sanremo 2027 inizia ad assumere diciamo una forma più, come dire, più precisa, perché la RAI ha pubblicato il regolamento della prossima edizione e quindi questo è importante. Stefano De Martino alla guida artistica diciamo della manifestazione, ci sono delle novità. E, però nelle stesse ore torna a farsi sempre più insistente anche un nome che inevitabilmente attira l'attenzione, che è proprio quello di Emma Marrone. Secondo quanto riportato da chi vorrebbe, Stefano De Martino vorrebbe proprio Emma al suo festival, e noi siamo curiosi di questa cosa e dobbiamo capire perché. Insomma, una possibilità di cui si parla ormai da mesi, che ha trovato anche un nuovo terreno fertile, e lo scopriremo solo vivendo, perché dopo la presenza del conduttore al concerto della cantante di Milano che molti hanno visto lo scorso 15 settembre, adesso non sappiamo se è stata annunciata ufficialmente e bisognerà sicuramente aspettare, perché ci saranno i 24 artisti scelti da De Martino, che poi sarà ci sarà l'annuncio ufficiale. Il cast, il regolamento RAI stabilisce infatti che il cast potrà essere comunicato a partire dal 29 novembre 2026 e la cantante da parte sua non ha affatto chiuso la porta, e parlando delle scorse settimane di un possibile ritorno a Sanremo, Emma aveva spiegato che se dovesse rimettere piede all'Ariston 2027 preferirebbe farlo come concorrente, non come co-conduttrice. Del resto va da sé, è

cantante dovrebbe, no, più cantare che essere coco, è più divertente, ecco, mettiamola così. La cantante aveva inoltre espresso grande fiducia nei confronti di De Martino, con il quale oggi ovviamente mantiene un rapporto di amicizia. Ne sparti tutto quello che si dice, eccetera. Ragazzi, non è strano che un amico, anche se è un ex, venga al tuo concerto. È normale se è un amico. Ma tornando a quanto detto all'inizio, insomma, la vera certezza riguarda proprio il fatto che Stefano De Martino stia costruendo Sanremo 2027. Andrà in onda dal 16 febbraio al 20 febbraio e vedrà in gara 24 campioni, uno dei quali sarà il vincitore di Sarà Sanremo 2026. Un numero inferiore rispetto ai 30 artisti dell'edizione precedente, che dovrebbe consentire una gestione un po' diversa delle 5 serate. E tra le novità più importanti c'è la cosiddetta serata performance, prevista venerdì 19 febbraio. Quindi i cantanti dovranno reinterpretare scenicamente il proprio brano attraverso una performance differente rispetto a quella delle altre 3 serate, e a giudicarli poi saranno il pubblico, una nuova giuria internazionale di esperti. Il vincitore di questa gara avrà un premio decisamente importante: rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Cambia anche la serata delle cover, che si terrà giovedì, e il giovedì permetterà ai 24 artisti di interpretare brani italiani o internazionali, eventualmente insieme ad ospiti. Ma la classifica delle cover resterà separata da quella principale e non contribuirà alla vittoria finale del festival. Lo stesso varrà ovviamente per la serata performance. Poi ci saranno novità anche al momento decisivo, visto che nella fase conclusiva della finale arriveranno tra i 3 e i 5 artisti meglio classificati, e sarà soltanto la giuria popolare, attraverso il televoto e il voto online, ad esprimere un nuovo voto. Quindi il risultato verrà poi sommato al, tra virgolette, tesoretto accumulato nelle precedenti votazioni valide per la classifica generale. Quindi il regolamento interviene persino sull'intelligenza artificiale, dato che le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana e non potranno essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale, quando il loro impiego comporti la sostituzione o l'alterazione del contributo creativo di autori e artisti. I brani in gara dovranno inoltre essere inediti e avere una durata massima di 3 minuti e mezzo. Il primo Sanremo di Stefano De Martino quindi sarà tutt'altro che una semplice prosecuzione delle edizioni precedenti. Il regolamento già svelato, potete leggerlo, insomma, parecchie delle carte con cui il conduttore intende cambiare il festival. Resta ora da scoprire una delle più importanti, ovvero chi salirà realmente sul palco dell'Ariston, e quindi siamo curiosi, capiremo fine novembre, dovremmo avere un po' tutte queste notizie. Noi aspettiamo assolutamente questo, che ci piace molto molto molto molto. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, scriveteci al 339 700 688. Chi vorreste vedere a Sanremo? Secondo voi chi andrà a Sanremo quest'anno, cioè il prossimo Sanremo 2026? Scrivetemelo, oppure se volete potete chiamarci in diretta 099 47 30 144 redazione chiocciolaradiocittadella.it. Vi ho lanciato i nostri contatti, scriveteci adesso. Linea alla regia, a tra poco.

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Blitz antimafia nelle prime ore di questa mattina a Manduria. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Lecce contro 21 presunti membri di un clan mafioso guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che governava Manduria tra estorsioni a case popolari, hotel, imprese e persino a un'associazione assegnataria del servizio 118. L'operazione condotta dalla squadra mobile di Taranto e dal commissariato di Manduria contesta l'associazione mafiosa, il traffico di droga, la detenzione di armi da guerra ed esplosivi, estorsioni e rapine. I reati sono tutti aggravati dall'uso del metodo mafioso e dall'obiettivo di agevolare il clan. È iniziato alle 7 di questa mattina il presidio dei lavoratori di Semat SRL tra le principali aziende dell'indotto Xilva. La protesta nasce dall'impossibilità comunicata dalla società di versare gli stipendi di agosto 2026, senza certezze sui tempi di saldo. Un effetto diretto della grave crisi del siderurgico tarantino, in attesa delle decisioni sul futuro dell'area a caldo. Continua così lo sciopero a oltranza proclamato ieri da FIM, FIOM, UIL e RSU per tutto il personale. La mobilitazione proseguirà finché non arriveranno garanzie sul pagamento integrale delle spettanze. Senza nuovi fondi esterni da comune, regione o governo, per Chim Ambiente la strada è segnata verso il baratro. E l'allarme lanciato dall'amministratore unico Gaetano Nacci ai sindacati sulla crisi della partecipata del comune di Taranto, oppressa da oltre 43 milioni di debiti. Una condizione che preoccupa le organizzazioni sindacali per la tenuta occupazionale dei 500 lavoratori e per il rischio di aumenti della Tari. Nacci inoltre chiede un'operazione verità e invita la politica a decidere, ricordando l'invio alla regione degli atti per l'AIA dell'inceneritore. Inizieranno il 19 ottobre i lavori di riqualificazione di Palazzo Frisini a Taranto, con l'avvio dei cantieri interni previsti tra il 20 e il 25 novembre. Rispetto al cronoprogramma originario si registra così uno slittamento di 2 mesi. Il progetto, promosso da Adiso con un finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, trasformerà l'ex orfanotrofio di via Mazzini in una residenza universitaria da circa 90 posti. Al piano terra sorgeranno spazi aggregativi, co-working e biblioteche, integrati con la cittadinanza, mentre la terrazza ospiterà eventi culturali per rilanciare l'intero quartiere. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Il 24 e il 25 settembre l'Auditorium Tata di Taranto ospiterà la prima nazionale di Prometeo a Taranto, La fabbrica illuminata, per il Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Il regista tedesco Zmarlik intreccia il mito di Prometeo

0: specchio con l'opera denuncia del 1964 di Luigi Nono su Little Cedar. In scena, con il soprano Niki Lada, un coro di 15 cittadini e operai tarantini darà voce alle ferite e alle contraddizioni dell'industrializzazione. Lo spettacolo propone così una riflessione collettiva sul rapporto tra progresso, lavoro, salute e tutela dell'ambiente. Ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Per il Taranto restano i dubbi dopo le prestazioni della formazione ionica. La squadra infatti resta a 9 punti in classifica dietro il Trenino delle Bighe. Giovedì il Trani recupera la sfida contro il Cosmano Sport Foggia e può superare i rossoblù. Nel campionato di promozione, dopo 3 turni, arrivano i successi per Sava e Ginosa, pari nel derby tra Manduria e Grottaglie, giunta al terzo pareggio consecutivo. Basket Repinet Taranto scatta il campionato nel weekend, oggi la presentazione. Scatta anche il campionato di Serie B interregionale maschile Castellaneta domenica all'esordio, mentre invece gioca in casa la New Taranto, esordio casalingo in serata dopo il KO contro la Lazio nel campionato di futsal di Serie A2 d'Elite.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cesare Cremonini e il suo nuovo singolo Paparazzi, qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94 Puglia e Basilicata, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Adesso torniamo a Taranto, la biblioteca civica Pietro Acclavio entra nella rete nazionale I Rifugi, che riunisce biblioteche e librerie che sono impegnate nelle attività di contrasto alla e prevenzione della violenza di genere attraverso l'informazione, la formazione e collegamento con i servizi presenti sul territorio. L'Acclavio, quindi, la biblioteca non sarà soltanto uno spazio destinato ai libri, allo studio, alla conoscenza, ma anche un luogo nel quale sarà possibile reperire informazioni attendibili e ricevere anche un primo orientamento verso la rete antiviolenza. Questo progetto è nato nel 2023, ma io voglio parlarne proprio insieme a Maria Lucia Simeone, assessora alla pubblica istruzione del Comune di Taranto. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Ciao Annette.
0: Ciao, buongiorno Mary. Allora, la biblioteca tarantina dispone già di personale specificamente formato, però questo sarà ampliato a tutti quanti. Ci vuoi parlare di questo importante traguardo?
1: Sì, noi stiamo lavorando molto sulla biblioteca Acclavio, perché per me è veramente un fiore all'occhiello. Io sono molto curiosa della biblioteca e del lavoro che si svolge in biblioteca, che è un presidio non solo culturale, ma un presidio sociale di grande attenzione. Ogni giorno in biblioteca ci sono tantissimi ragazzi che la frequentano, che studiano, ci sono eventi, ci sono iniziative di alto spessore culturale, e a me piace tanto questo fermento che c'è all'interno della biblioteca. E adesso, proprio in questi giorni, ci sono due importanti novità che riguardano la biblioteca Acclavio. Se mi permettete, ne vorrei parlare di entrambi.
0: Certo.
1: Uno è appunto quello che tu anticipavi, che la biblioteca Acclavio, con delibera di giunta, entra ufficialmente nella rete territoriale Rifugi, nella rete nazionale Rifugi, nella rete di biblioteche e di librerie impegnate appunto nella prevenzione e nel contrasto della cultura della violenza di genere. È un provvedimento che naturalmente rafforza il ruolo della biblioteca non solo come presidio culturale, ma anche come presidio sociale e di prossimità. In realtà l'idea della biblioteca rifugio, i rifugi, delle biblioteche come rifugi, ha un'origine di un progetto che nasce con sette nuove e il percorso Donne APS nel 2023, poi aderisce anche la Fondazione Giulia Cecchettina successivamente, e punta appunto a costituire una rete di punti sensibili in collegamento fra loro. Allora, noi collaboriamo già con i CAV, noi in realtà saremo una frontiera, un punto di prima informazione in collegamento con i CAV. C'è da dire, ci tengo a precisarlo, che tutto questo è lodevole, in merito di una nostra professionista che lavora in biblioteca, Monica Godino, che ha partecipato a un corso di formazione con 7-9, con il percorso Donna PS, ed è diventata lei stessa formatrice. Infatti sarà impegnata nelle prossime settimane a formare il personale interno alla biblioteca e a mettere a disposizione il kit, quindi gli spilletti, i segni identificativi, il materiale informativo appunto per qualificare la biblioteca come rifugio e formare il personale a dare almeno le prime informazioni a chi si rivolge alla biblioteca, anche per una necessità, per un bisogno, anche per un confronto. Pertanto, a volte trovare un luogo non giudicante, un luogo familiare, un luogo accogliente nel quale esprime un proprio bisogno, una propria necessità, un proprio disagio, può essere veramente un aiuto, un sostegno per chi sta vivendo un momento particolarmente critico, e quindi indirizzarlo verso le strutture adeguate, le strutture preposte. Contemporaneamente, proprio ieri, quando sono stata alla Fiera del Levante, nell'area tematica scuola e comunità, abbiamo presentato un altro progetto molto bello della biblioteca Acclavio, Oltre le mura, che è in realtà è un percorso che da 3 anni la biblioteca Acclavio svolge in carcere, la casa circondariale di Taranto, e che si realizza attraverso tre momenti diversi. Uno riguarda appunto la valorizzazione del patrimonio librario presente già nella casa circondariale di Taranto, quindi i detenuti, gli ospiti della casa circondariale collezionano, catalogano, raccolgono libri già in loro possesso. Un altro momento è costituito da gruppi di lettura sia dalla sezione femminile che dalla sezione maschile, e poi collegato a questa attività c'è il libro sospeso, che richiama la tradizione partenopea del caffè sospeso, e ha coinvolto alcune librerie e case editrici di Taranto già l'anno scorso, già da un paio di anni. I cittadini che acquistano libri possono lasciare un contributo per l'acquisto di libri che poi saranno destinati appunto alla casa circondariale, appunto per implementare e rafforzare il patrimonio librario già presente nella casa circondariale. E questa è una bellissima iniziativa, è stata molto apprezzata ieri presso la Fiera del Levante, perché rafforza, innanzitutto perché racconta la nostra idea concretamente di biblioteca pubblica, non una biblioteca chiusa dalle proprie mura, ma una biblioteca che va incontro alle persone. E crediamo che una biblioteca sia davvero di comunità quando riesca a superare le barriere sia fisiche che mentali, e a trasformare la cultura come un'occasione di relazione, di incontro, di dignità e di nuove opportunità.
0: Assolutamente.
1: Benissimo, e quindi stiamo lavorando su tutti con questi due fronti, e sono veramente orgogliosa di queste due iniziative. Veramente devo ringraziare il personale della biblioteca, che è un personale che lavora con tanta passione, con tanta dedizione. Anche loro sono molto propositivi, insomma.
0: Assolutamente. Li ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente, così come ringraziamo lei, assessora, per tutto il suo impegno in quello che fa e in quello che crede. Quindi questo è fondamentale anche per noi, no? Come cittadini. Grazie mille, buon lavoro, e ci rivediamo e ci risentiamo presto. Grazie ancora a Maria Lucia Simeone, assessora alla pubblica istruzione Comune di Taranto. Grazie, arrivederci. Allora, amici, avete sentito quante cose importanti, quanti luoghi della cultura che poi interessano, no? Le nostre persone, le nostre donne, i nostri uomini, insomma un po' tutto, e quindi questo è molto importante. Detto questo, io vi ringrazio e ringrazio l'assessora, do la linea alla regia, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. La

Roberto Nicoletti per averci mandato i Simply Red Fairground qui in diretta. Grande, grande, grande Gil Nicoletti. Siamo tornati indietro nel passato con il nostro rewind, con questo pezzo che ci mette di buon umore, una carica bellissima, veramente bello, bello, bello. Amici, detto questo, noi dobbiamo darci appuntamento domani. E che domani? Domani una bella puntata, ci sarà la nostra rubrica Voci Fragili, poi ci sarà, parleremo con Vincenzo Madaro che sarà qua, di Vicoli Corti, di tante belle novità, di tante cose, tanto altro che vi dirò e vi svelerò proprio domani in puntata. Quindi seguiteci come sempre su Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, se avete delle cose da comunicarci potete farlo a redazione@radiocittadella.it. E vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp, lo ripeto sempre, lo ripeterò ancora, è il 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV e l'informazione che ti appartiene. Quindi mi raccomando, amici, se avete da scriverci, da comunicarci delle cose, qualsiasi tipo di cosa, mi raccomando, fatelo, scriveteci, perché il nostro numero WhatsApp è sempre attivo e va da sé che anche la nostra mail è sempre attiva e noi leggiamo tutto e tutti e rispondiamo a tutto e tutti, sia al telefono che a WhatsApp che alle nostre mail. Detto questo, ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica per il suo prezioso lavoro che svolge ogni giorno e vi do appuntamento a domani. Restate con noi, seguite i nostri programmi e se avete voglia o bisogno di rivedere delle interviste, delle puntate, ok, potete trovarle sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Noi ci vediamo domani, amici, mi raccomando, passate una buona giornata, passate il vostro tempo bello, adesso ci ascoltiamo, sai. Ciao ciao!

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa: purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
3: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
2: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.
3: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
2: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 22 settembre 2026 è il 265esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 19:08. La santa del giorno è Santa Emerita. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 settembre del 1981 in Francia François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Train à grande vitesse Parigi-Lione. Si tratta del primo treno ad alta velocità posto in esercizio su tratte pubbliche. Nel 1994 la fortunata sitcom statunitense Friends fa il suo esordio televisivo sul network americano NBC e nel 2000 la Fiat chiude la produzione della 126, prodotta dal 1972 in oltre 5 milioni e mezzo di esemplari, è l'ultima macchina Fiat costruita con il motore posteriore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 settembre del 2001 in Croazia partono i 22esimi europei di pallavolo femminile con la partecipazione di 12 squadre. In finale la Russia batterà l'Italia per 3-2 vincendo il suo quarto titolo in continuità con il predominio nel volley femminile dell'URSS. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 settembre del 1977 Mia Martini lancia il singolo Per Amarti. Nel 1997 Elisa pubblica il suo primo disco Pipes and Flowers e nel 2002 Ligabue vince il Festival Bar con Tutti vogliono viaggiare in prima. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ornella Vanoni, nata a Milano il 22 settembre 1934 e qui scomparsa il 21 novembre 2025. Cantante italiana, interprete di classe, la sua voce è stata una delle più apprezzate della musica leggera italiana. Spegne 68 candeline Andrea Bocelli, tenore tra i più famosi della scena contemporanea e ambasciatore della musica italiana nel mondo. Buon compleanno anche a Roberto Saviano, autore del bestseller Gomorra, è uno degli scrittori più dotati della nuova generazione e giornalista in grado di spaziare dallo stile grave dell'inchiesta a quello più dimesso della critica letteraria e cinematografica. Spegne 47 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 settembre 2023 di Giorgio Napolitano. È stato per 60 anni un protagonista della scena politica italiana e in particolare per la prolungata esperienza da Presidente della Repubblica Italiana. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che l'amico certo si riconosce nell'incerto.
0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Continua.

0: torneremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Parte c'è il nostro Gis Nicoletti per darvi il buongiorno, ben svegliati, buona colazione. Oggi insomma è una giornata interessante, stamattina fresco, 22 gradi venendo, non penso che rimarrà questa la temperatura, ma non penso neanche che si arrivi ai 30, però non sono un colonnello dell'aeronautico, quindi non vi fidate di me e controllate le previsioni del tempo. Una puntata ricca, bella tosta, brutti tempi per gli ottimisti. Allora stamattina ce ne andremo davanti ai cancelli della Semat, Exilva, appalto dell'Exilva, perché c'è uno sciopero e presidio davanti ai cancelli e noi parleremo con Pietro Cantore, segretario dell'appalto indotto Exilva della FIM CISL di Taranto e Brindisi. Poi la questione di clima ambiente: nel pomeriggio di ieri si è consumata la questione relativa al bilancio di Climambiente, dei sindacati l'hanno definito un bilancio da profondo rosso, dicendo che serve una ricapitalizzazione. Noi avremo un contributo del segretario generale della funzione pubblica della CGIL Mimmo Sardelli, ma poi dopo ne parleremo anche con Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, per vedere non solo qual è la situazione della partecipata dell'igiene urbana, ma anche per capire quali ripercussioni può avere la questione del bilancio di Climambiente sui conti dell'intero comune di Taranto. E poi ancora parte il 24 settembre la 65esima edizione del convegno degli studi della Magna Grecia. Noi andremo a vedere qual è insomma il programma e ancora sempre lavoro, la protesta dei precari della giustizia, una corsa contro il tempo per avere il contratto, ma non solo, c'è un'altra corsa contro il tempo, quella dei portuali dell'ex TCT che sono in attesa di essere ricollocati dal 2016, e ne parleremo con l'onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia ma anche avvocato, quindi cercheremo di capire proprio nel merito non solo del partito di governo ma anche di chi questo lavoro lo fa, intendo per i precari della giustizia, qual è la situazione. E poi scopriremo qualcosa di nuovo su Palazzo Frisini, ma per sapere tutto e per conoscere il futuro prima dobbiamo ascoltare le stelle.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, farete oggi delle osservazioni abbastanza acute sul posto di lavoro, incrementando anche la considerazione che gli altri hanno di voi. Il vostro atteggiamento estroverso vi aiuterà molto in questa giornata, anche nelle relazioni in generale. Toro, qualcuno potrebbe oggi sorprendervi con una proposta fuori programma. Non dite subito di no. Al lavoro sarà utile rivedere una priorità, mentre nei sentimenti una conversazione diretta vi aiuterà ad evitare un malinteso. Gemelli, valutate attentamente le proposte di lavoro o affaristiche di questa giornata, perché si potrebbero nascondere insidie piuttosto significative. Avrete un rapporto abbastanza turbolento con il denaro. Cancro, avrete oggi il pregio di vedere possibilità dove gli altri noteranno soltanto ostacoli. Nei rapporti affettivi invece l'intesa con il partner non mancherà, ma non mancheranno anche piccole incomprensioni. Sul piano economico siate prudenti. Leone, le stelle prevedono qualche intoppo nel lavoro e una serie di eventi che vi rallenteranno in modo considerevole. Lasciarvi prendere dall'ansia, tuttavia, deve essere l'ultima cosa da fare. Vergine, una curiosità nata durante la mattinata potrebbe trasformarsi in uno spunto utile anche per il lavoro o lo studio. In amore sarà meglio lasciare spazio all'ascolto, soprattutto se una persona cerca un confronto sincero. Bilancia, sarà una giornata abbastanza faticosa oggi. Le stelle vi chiedono di avere pazienza e di perseverare fino a sera. Qualche affare non andrà molto bene, ma avrete modo di imparare da questa esperienza. Scorpione, la giornata vi invita a ridurre il peso di alcune preoccupazioni che state portando avanti da troppo tempo. Oggi sarà importante distinguere ciò che dipende da voi da ciò che invece è responsabilità altrui. Sagittario, la salute oggi sarà da salvaguardare al massimo, quindi dedicarvi troppo al lavoro potrebbe compromettere la buona riuscita non solo dei vostri progetti, ma soprattutto del vostro benessere. Capricorno,

0: Un'idea maturata nei giorni scorsi potrebbe trovare finalmente il contesto giusto per essere valorizzata. Anche nei rapporti personali sarà una giornata positiva, soprattutto se sceglierete di condividere un progetto, invece di tenerlo solo per voi. Acquario, stelle amiche rendono più semplice affrontare questioni pratiche, organizzare impegni e trovare il filo logico di una situazione complessa. Una soddisfazione potrebbe arrivare attraverso un riconoscimento inatteso. Pesci, la giornata potrebbe regalarvi un incontro capace di lasciare un'impressione diversa dal previsto. Nel lavoro una collaborazione prenderà una direzione più promettente, mentre in amore sarà meglio evitare di rimandare un chiarimento. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Chi lotta contro i mostri deve fare attenzione a non diventare egli stesso un mostro. Se guardi troppo a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà in te. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E devo dire che mi mancavano le frasi lapidarie di fine oroscopo di Maya. Siamo qui, buongiorno Taranto, insieme fino alle 9, ma adesso andiamo a vedere i principali quotidiani regionali, cosa ci dicono per la nostra rassegna stampa di oggi. Ed è l'Ilva, insomma, a cappeggiare un po' su tutte le prime pagine. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con un titolone, tre parole: battaglia sull'Ilva, la cordata italiana, visita agli impianti del nord. E poi Semat, indotto non paga, sciopero a oltranze da ieri, insomma da stamattina gli operai sono già davanti ai cancelli. E poi ancora il commento, la scommessa della Premier e i numeri, un commento di Gaetano Quagliarello sullo scrutinio della Camera quando si voterà in voto segreto la riforma della legge elettorale, a pagina 17. E poi ancora il focus sul gasolio sui 3 euro, allarme per i campi e l'autotrasporto. E ancora i vantaggi dell'IA, ma occhio alla corsa ai prezzi. E poi c'è un articolo interessante di Massimiliano Scagliarini a pagina 11, tetraplegica, 24 anni per un ictus non visto, il policlinico paga 1,8 milioni, 4 medici chiamati a risarcire. E ancora la ZES spinge il PIL del Mezzogiorno, finora le autorizzazioni a quota 1,550, gli incontri alla Fiera del Levante agroalimentare al centro con aiuti ai frantoi, con la fotonotizia dell'inaugurazione della Fiera del Levante. Poi anche a Bari ci sono problemi con i cantieri delle BRT, insomma BRT piacciono a tutti questi cantieri. La libreria storica imprigionata dal BRT Bari è ferma al posto dei tavolini in Piazza Moro. E ancora poi cambiamo quotidiano, andiamo su Corriere del Mezzogiorno. Iacovone si scusa ma è bufera, questo è l'articolo di apertura della prima pagina. Siamo a Bari, la numero 2 della giunta, distrazione ingiustificabile, e poi compra una bici elettrica. La questione riguarda un'auto parcheggiata nel parcheggio riservato ai disabili, la destra chiede le dimissioni della vice sindaca di Bari. E poi si parla del decreto legge annunciato da Meloni sul numero di studenti presenti, studenti stranieri presenti nelle classi. In classe il 6% di stranieri, la Poli Bortone insomma ha anche rilanciato, perché se dicevano meno del 20% ora siamo al 6%, sollecitata a bilanciare le presenze, i dati in Puglia e le relazioni. In classe nessuno può sentirsi in minoranza, così hanno Antonio De Caro ha commentato il decreto legge annunciato da Giorgia Meloni, che vuole mettere un tetto agli studenti stranieri nelle scuole italiane. La Puglia, in Puglia la presenza è rarefatta in tutti gli istituti di ogni ordine e di grado, ammontano a poco più di 24.000 unità, poco meno del 6% in materia. E già la materia è già legiferata dal 2010. Poli Bortone, la sindaca di Lecce: ma quando vado nelle scuole ricevo molte sollecitazioni affinché vengano equilibrate le presenze. E poi un articolo di Stripoli su Ilva scuole il doppio registro con il governo e

0: noi. Adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa e con gli altri quotidiani.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

proposta per la nostra new hit erano Annalisa Madama con Amica. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa e andiamo sulla prima pagina del Nuovo Quotidiano di Puglia. Nella sua pagina di Taranto, Ilva, la stoccata del ministero, labirinto creato dai giudici Urso contro la decisione della Corte d'Appello di Milano. Ma siamo fiduciosi, siamo finiti in un labirinto che la magistratura ha creato. Da Bologna il ministro Adolfo Urso commenta la decisione della Corte d'Appello di Milano che l'11 settembre ha disposto la chiusura dell'area a caldo. La Cassazione si pronuncerà invece il 20 ottobre, il 30 settembre la decisione d'appello sulla sospensiva. Noi siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia, il continuato Urso, il diritto al lavoro.

va coniugato appieno con la salute. Questa è, diciamo, quello che ha detto il ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso. Intanto l'indotto trema ancora, titola il nuovo quotidiano, Semat operai in protesta per gli stipendi non pagati. E poi ancora, se andiamo a Grottaglie, vuole a Grottaglie la battaglia del territorio. Cesario, il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, ha detto giusto attivarli, crescita per tutti. Il presidente di Unioncamere rilancia il nod a Brindisi e Lecce. Insomma, il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi ha detto che vanno bene i voli per Roma e Milano e bisogna attivarli il prima possibile, però chiaramente dagli altri aeroporti la paura c'è. E ancora Manduria, gli incontri tra l'assessore regionale Pentassuglia e i manager e i medici dei sindaci delle dell'ASL di Taranto. Pentassuglia garantisce niente tagli al Giannuzzi di Manduria, sì, di Milano, anche se con il San Cataldo nessuna chiusura o riduzione di servizi all'ospedale Giannuzzi di Manduria in seguito all'apertura del nuovo San Cataldo di Taranto. È uno degli impegni dell'assessore regionale alla sanità Donato Pentassuglia durante gli incontri che si sono svolti ieri. L'assessore, accompagnato dal direttore generale Vito Bavaro e dal direttore sanitario dell'ASL Vincenzo Gigantelli, oltre che dalla direttrice medica del Giannuzzi, ha detto, insomma, durante il primo confronto che ha coinvolto i direttori responsabili dei reparti dei servizi ospedalieri. Successivamente Pentassuglia ha incontrato il sindaco e gli amministratori di 7 comuni appartenenti al distretto sanitario. E poi la cronaca ha chiesto l'arresto di Cicala dal GIP, ha rispettato la sorveglianza. E poi ancora il convegno della Magna Grecia, il Magna Grecia punta i fari sull'atletismo e la storia, il 65esimo convegno internazionale della Magna Grecia, in partenza il 24, si preannuncia il più completo sull'atletismo e sui giochi della Magna Grecia. L'edizione continuerà a Taranto il 25 e il 26, sabato pomeriggio si sposta a Bari. Il presidente Aldo Siciliano ha analizzato le criticità, i fondi non ci sono, insomma Siciliano ha detto che quest'anno la regione non ha dato i suoi fondi al convegno e quindi si parla più o meno di una cifra di 30-40 mila euro, che per un'istituzione come quella sono anche tanti soldi. E per se per quest'anno non ci sono problemi, per l'anno prossimo insomma inizia a scricchiolare, ad avere un po' di paura. E poi l'AMIU vede il baratro, criticità nel bilancio, servono nuove risorse, arrivano nuovi canali di finanziamento, oppure per Clima Ambiente la strada è segnata e porta dritta al baratro, è il punto più netto emerso dal confronto tra l'amministrazione dopo l'allarme lanciato nei giorni scorsi sulla situazione finanziaria della partecipata del comune di Taranto. E velocemente l'edicola del sud, suola si la sfida di De Caro a Meloni, nessuno deve sentirsi straniero. E poi gli impianti ex Silva, 65 emendamenti al decreto, intanto partono i licenziamenti. Noi ora ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Semat.

0: Radio Cittadella, Cittaranto TV. Apriamo questa pagina di cronaca locale con una situazione di forte tensione nell'indotto dello stabilimento siderurgico di Taranto. Ieri, 21 settembre, le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e WILM, insieme all'RSU e i lavoratori della SEMET Engineering SRL, hanno proclamato la prosecuzione dello sciopero d'oltranza. Da questa mattina alle 7 i lavoratori sono in presidio davanti all'ingresso della portineria Impresa. Il motivo della protesta è l'assenza del saldo delle retribuzioni relative al mese di agosto. Per fare il punto sulla situazione e capire come sta evolvendo la giornata di mobilitazione, dovremmo avere fra poco in collegamento con noi per la FIM CISL il segretario, insomma segretario dell'appalto e dell'indotto ex Ilva, FIM CISL Taranto e Brindisi, Pietro Cantoro, che stiamo cercando di contattare. Intanto sappiamo che la situazione dell'indotto è la più critica in questi giorni. Si sta cercando di capire come proseguire, intanto dopo lo stop dei licenziamenti collettivi, comunque dopo gli impegni del governo, si cerca un po' di capire che cosa sta accadendo. E abbiamo perso Pietro Cantoro, che avevamo. Intanto però per chi ci guarda dalla TV abbiamo delle immagini degli operai dell'indotto che sono proprio davanti ai cancelli in questo momento, dalle 7 di questa mattina, c'erano già ieri. Lo sciopero proseguirà ad oltranza. I sindacati hanno inviato una lettera alla SEMAT Engineering perché si tratta dell'ennesimo blocco della catena sui pagamenti dell'indotto. Nel comunicato si legge di assenza di risposte chiare e nel corso della giornata saranno valutate ulteriori iniziative. Ma noi abbiamo Cantoro. Buongiorno Cantoro, davanti ai cancelli proprio. Buongiorno Cantoro, benvenuto.
1: Benvenuti a voi, grazie per la linea.
0: Il comunicato che avete inviato all'azienda parla chiaro: manca ancora il saldo degli stipendi di agosto. Che giustificazioni vi ha fornito finora la direzione della SEMAT? Si tratta di un blocco della catena sui pagamenti dell'indotto? È una questione proprio dell'azienda o in generale?
1: No, purtroppo non è generale, anzi noi abbiamo avuto rassicurazioni dal Ministero non solo dei blocchi dei licenziamenti collettivi, ma anche che comunque si sarebbero impegnati e avevano garantito che tutti gli scaduti delle fatture rispetto alle prestazioni fornite sarebbero state saldate, cosa che la SEMAT dice di non aver ricevuto, e questo ha scatenato già da venerdì la comunicazione dell'impossibilità nel rispettare il pagamento. Adesso noi vogliamo rappresentare una situazione davvero drammatica. Questa è una platea, la SEMAT Engineering, di 213 dipendenti, di cui 150 già da molti mesi in cassa integrazione e da luglio senza retribuzione, perché poi al succedersi dell'innesto con la nuova cassa integrazione ancora stanno aspettando l'autorizzazione da parte dell'INPS. Facile immaginare, anzi difficile, perché io non riesco a capire come queste famiglie da luglio senza retribuzione possano riuscire a garantire il piatto a tavola. E tra le altre cose io non riesco a capire come le istituzioni possano isticare, perché queste un'istigazione ovviamente dei lavoratori alla disperazione, e quando la gente è disperata fa le cose più folli. Quindi non riesco a capire come mai tanta sordità rispetto a dei gridi che da mesi stanno lamentando l'impossibilità di andare avanti.
0: Anche perché immagino il clima, già c'è l'incertezza sulla questione Ilva, la voglia magari di mettere qualcosa da parte e il fatto e la disperazione di non avere niente. Qual è il clima in questo momento fra i lavoratori?
1: Il clima è assolutamente di disperazione. Io non oso immaginare cosa si potrebbe andare a determinare fra poco, perché vogliamo ricordare che questo è solamente l'apice dell'iceberg. Ci sono tantissime altre aziende che stanno sulla stessa linea. Noi abbiamo rappresentato tutte queste criticità al Ministero, tant'è vero che c'è la necessità di mettere in dote degli strumenti straordinari, perché quelli ordinari ormai sono quasi tutti esauriti, ma questo non basta, perché bisogna riportare con una visione di un piano industriale, con un cronoprogramma programma di interventi, al lavoro le persone. I lavoratori, i dipendenti, quanto più i cittadini vogliono una dignità, quella del rispetto dell'ambiente, ma quanto più anche quella del lavoro. Questa dicotomia, questa contrapposizione, questo conflitto deve terminare. Le istituzioni, la politica nazionale come quella territoriale deve dare una risposta immediata, altrimenti fra poco ci sarà poco da ragionare.
0: Velocemente, Cantoro, quali sono i prossimi passi se la retribuzione non dovesse arrivare?
1: Beh, se i prossimi passi, insomma, sono determinati dalla mancata risposta dell'azienda, quanto più delle istituzioni, credo che si alzerà il livello della tensione, che è già a livelli veramente elevati. Per cui non escludiamo nessun tipo di iniziative, di manifestazione o di sit-in, e staremo a vedere, insomma, quali saranno le risposte, ma vi posso assicurare che il clima è tesissimo.
0: Quanti sono i lavoratori della SEMAT?
1: La SEMAT ha un comprensivo di 213, 150 già da 3 mesi senza stipendio, altri 60 che hanno portato delle attività residuali senza stipendio, insomma, già dalla settimana scorsa, per cui vi lascio immaginare qual è il clima e qual è la tensione.
0: Grazie mille a Pietro Cantoro, segretario dell'indotto Exilva, FEMCISL, Taranto e Brindisi. Torneremo davanti ai cancelli della SEMAT. Grazie Cantoro.
1: Grazie a voi.
0: E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di clima ambiente.
2: Buongiorno Taranto.
3: Buongiorno Taranto.
2: L'informazione del mattino. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: su Radio Cittadella, Cittadella TV, Taranto TV, e bentornati a Buongiorno Taranto. Io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del GIS, dall'altra parte del vetro, il vetro è diventato GIS, c'è GIS Nicoletti. Adesso parliamo del futuro di Chimambiente. La situazione aziendale si fa sempre più critica dopo il recente incontro con l'amministratore Nacci. All'orizzonte c'è un bilancio consuntivo del 2023 in profondo rosso e senza una ricapitalizzazione da parte del comune o da altri enti. Secondo i sindacati, le sorti della società sembrano segnate. I sindacati chiedono ora un tavolo politico urgente con il socio unico e mettono in guardia sui rischi per i lavoratori e per i cittadini, evocando anche lo spettro della privatizzazione e dei rincari della Tari, che già insomma ha i suoi rincari. Sentiamo ora le dichiarazioni di Cosimo Sardelli, segretario della funzione pubblica della CGIL, raccolte dal nostro direttore Enzo Ferrari, raccolte a margine dell'incontro di ieri.
1: Emerso da questo incontro con l'amministratore di Chimambiente?
2: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di finanze esogene, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo può fare o il comune o la regione, addirittura ci è stato paventato anche il governo centrale. Noi, è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragion per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito. Quindi se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e lavoratori, sia i lavoratori diretti di Chimambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione non certo senza sacrifici e senza

0: indolore, penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di queste città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi Tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica. Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare e non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i laboratori e la città poi darà i propri giudizi.
1: Insomma, questa è la situazione. Fra poco ne parleremo con Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha analizzato la questione del bilancio e anche le sue ricadute sulla cittadinanza. Ma intanto ci fermiamo, fra un po' ci ritroviamo qui, sempre a Buongiorno Taranto.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: buongiorno Taranto, io sono sempre Valentina Castellaneta e dall'altra parte del video c'è sempre il nostro GIS Nicoletti. E allora adesso torniamo a parlare di clima ambiente. Come avevamo detto, un bilancio da profondo rosso avevano detto i sindacati. Abbiamo in collegamento Fabio Venere, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che, come dico sempre io, il nostro uomo degli spiegoni. Chi mai potrà spiegarci questa situazione se non lui? Buongiorno Fabio.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno a tutte e a tutti.
0: E allora, che cosa è successo? Che cosa sta succedendo? Ci dobbiamo preoccupare stavolta? È vera?
1: Ma sì, ci dobbiamo preoccupare, virgola, questa volta è vera, nel senso che alla situazione di Vittoria, che ricorderete, che molti insomma se lo dimenticano, che a dire vero grava sull'ex Amiu da, non da oggi neppure da ieri, ma così a spanne da almeno 25 anni, che oscilla tra i 43 e i 45 milioni di euro, attendiamo il prossimo bilancio per essere più precisi. Cosa si è aggiunto? Qual è stata la classica goccia che ha fatto traboccare un vaso evidentemente già colmo di debiti? La probabile, anche qui aspettiamo i dati ufficiali che saranno resi noti tra qualche settimana, la svalutazione dell'inceneritore, che era inserito nel patrimonio societario ormai già dal 2008, se ricordo bene, ed era stato stimato in seguito a due perizie, una nel 2009, l'altra più recente nel 2022, per circa 42 milioni di euro. Incentore che però è fermo da 13 anni e che al momento non ha neppure l'AIA, ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, che proprio nei giorni scorsi è stata richiesta

0: da Team Ambiente alla Regione Puglia.
1: Però questa era una cosa che i sindacati dicevano già da tempo, è più di un anno che i sindacati parlano dell'AIA, dell'inceneritore, di questa situazione.
0: Esatto. È solo che l'altro Nacci, che si è insediato un mese e mezzo fa, l'altro giorno l'ha chiesta alla Regione Puglia. Però la perizia ovviamente fotografa, dicevo prima, Valentina, un impianto fermo da 13 anni che è sostanzialmente poco più di rottame, che al momento, poi magari tra 6 mesi l'avrà, non ha neppure l'AIA. E quindi torno alla tua prima domanda, non conosco i dettagli perché la perizia evidentemente è ancora top secret, ma è molto probabilmente stato svalutato, forse anche azzerato il valore, la nostra è un'ipotesi. Questo cosa significa? Ovviamente comporta dei riflessi, spero, determinanti, se non letali, sul bilancio societario dell'azienda, perché se togli un bene che è messo a patrimonio in bilancio per 42 milioni di euro, lo dimezzi o addirittura ne azzera il valore, evidentemente il bilancio va in caduta libera.
1: E questo che significa poi per il comune? Può avere delle altre ricadute?
0: Ma allora, insomma, il comune rispetto al 2013, quando l'amministrazione Stefano ricapitalizzò l'AMIU per 20 milioni di euro spalmati in un triennio, è intervenuta poi la riforma Madia, governo Renzi 2015, che poi ha dato forma e sostanza al TUSP, testo unico delle società partecipate, che in realtà vieta il soccorso finanziario da parte del comune, salvo però particolari condizioni. Ammettiamo pure che questa possa essere una condizione possibile, che ci possano essere requisiti giuridici e formali. Cosa dovrebbe fare il comune, mi chiedi? In base al codice civile, se la sua partecipata presenta un bilancio in grave perdita, il comune dovrebbe ripianarlo, sempre se sussistono dei requisiti concessi molto stretti, direi, dalla riforma del 2015. E il punto qual è? Che il comune non ha, se lo facesse, manderebbe a gambe all'aria i suoi equilibri finanziari, e quindi non penso che voglia percorrere questa strada, perché se parliamo di una perdita importante il comune non può intervenire, perché tutti noi sappiamo nei mesi scorsi come è stato chiuso il bilancio di previsione 2026 e come, se vuoi te lo anticipo, con altrettante difficoltà, con altrettante ristrettezze, se non di peggiori, chiuderemo il bilancio in previsione 2027. Quindi onestamente è inimmaginabile che il comune possa ripianare le perdite, a meno che non voglia mandare in squilibrio il suo bilancio comunale.
1: E insomma, come dicevamo stamattina, tempi duri per gli ottimisti. Grazie Fabio Venere.
0: Così è. Però ecco, detto questo, concludo, Valentina. La situazione è ingarbugliata, complessa. Io stesso in questi giorni mi sto cercando di approfondire, studiando i testi di società partecipate. Ormai la questione sta prendendo la piega del diritto societario, forse anche fallimentare. È complessa, però appena verranno resi noti il bilancio 25 e la perizia, io spero che l'amministrazione comunale, anche per evitare contraccolpi di natura politica, politica al suo interno, magari qualche problema in maggioranza, io spero che qualche soluzione possano trovarla, che una via d'uscita, seppur stretta, possa esserci. Quindi la situazione è complicatissima, ingarbugliata, difficile, i debiti sono tanti, del discorso inceneritore abbiamo già parlato, però magari un po' vediamo se ci sono ancora i margini nelle prossime settimane per trovare una via, seppur stretta, di uscita.
1: E lo speriamo anche noi, perché all'igiene urbana ci teniamo tutti. Grazie Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno, grazie per lo spiegone. E adesso ci fermiamo, quando torniamo ce ne andiamo davanti ai cancelli dell'ILVA, dell'appalto, per parlare ancora di SEMAT.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo.

quando. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che...

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più a sentire niente.

0: sono solo.
1: E bentornati a Buongiorno Taranto, bentornati a chi ci ascolta in radio sui 96.5, bentornati anche a chi ci guarda in TV sul canale 94 prima di andare davanti ai cancelli dell'appalto dell'Ilva per lo sciopero della SEMAT. Ho da darvi una notizia che riguarda un blitz della squadra mobile della DDA di Lecce, che ha colpito il cuore di Manduria con 21 arresti e soprattutto ha colpito al cuore lo storico gruppo criminale guidato da Vincenzo Stranieri, detto Stellina, un vero e proprio feudo mafioso che imponeva il pizzo ovunque, dagli abitanti delle case popolari minacciati persino del taglio dei contatori ad hotel, imprese edili e perfino al servizio del 118. Le accuse vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione fino al traffico di armi e droga coordinato dal boss anche dietro le sbarre. In manette sono finiti anche i familiari di stranieri, tra cui la figlia Anna e il nipote Vincenzo D'Amicis. Un duro colpo alla Sacra Corona Unita del Tarantino. Tutti i dettagli, i nomi degli arresti li potrete sapere poi alle 14 nel nostro telegiornale su Taranto TV. E adesso andiamo davanti ai cancelli dell'appalto dell'ex Ilva, dove c'è il nostro direttore Enzo Ferrari per lo sciopero della SEMAT. Direttore, qual è la situazione?
2: Buongiorno Valentina, alle mie spalle il presidio è ancora in corso. Tra poco i lavoratori si sposteranno alla direzione Ilva perché chiederanno un incontro con la direzione per comprendere un aspetto fondamentale. Vogliono capire se dall'Ilva sono stati sbloccati i pagamenti verso la SEMAT, perché questo è un aspetto fondamentale per comprendere le ragioni del mancato pagamento degli stipendi. E allora proviamo a fare un po' la sintesi di questa situazione. I lavoratori sono in presidio, in sciopero, perché non hanno ricevuto le spettanze del mese di agosto e non hanno ricevuto una data dall'azienda, una data entro la quale ricevere le retribuzioni. Sono 213 i dipendenti della SEMAT. Di questi 213, 150 sono in cassa integrazione, ma sono beffati anche loro perché la cassa integrazione è bloccata, non è stato prorogato ancora il decreto e quindi non percepiscono neanche la cassa integrazione. E invece altri 60 sono i lavoratori che stanno svolgendo attività residuali, ma che appunto sono senza stipendio. Non hanno ricevuto lo stipendio. Quindi questa è la situazione. Tra poco si sposteranno, come dicevo, davanti alla direzione dell'Ilva per avere informazioni dettagliate sui pagamenti di Ilva verso questa ditta dell'appalto. C'è il timore che la crisi della SEMAT possa avere un epilogo come quello della cessazione di impresa. E in questo caso i lavoratori e i rappresentanti sindacali ci hanno confidato il timore di non avere sufficienti tutele per garantire il posto di lavoro. Quindi per il momento la situazione è questa.
1: Quindi non avranno neanche diritto alla cassa integrazione in questo caso?
2: E questo appunto è tutto da verificare, perché ripeto, 150 sono già in cassa, sì, ma la cassa è bloccata perché non è stato ancora prorogato il relativo decreto. Degli altri si attende innanzitutto il pagamento degli stipendi, ma non si sa quando questi stipendi, se e quando questi stipendi saranno erogati.
1: Grazie Enzo Ferrari, e anche di questo parleremo dopo nel nostro telegiornale.
2: Bene, ci aggiorniamo, a dopo, grazie.
1: E adesso noi ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Quando torniamo parliamo di un'altra vertenza, che è quella dei precari della giustizia, la gente che lavora in tribunale, che rende i processi, diciamo, se

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: questo era Cesare Cremonini e noi siamo invece sempre Radio Cittadella. Buongiorno Taranto, io Valentina Castellaneta, agista all'altra parte del vetro alla regia. Adesso voltiamo pagina e parliamo del futuro del settore giustizia nella regione Puglia, dove è corsa contro il tempo per oltre 100 lavoratori precari con la scadenza dei contratti fissata al 30 di settembre. La tensione resta altissima, loro chiedono una proroga fino al 31 dicembre e un percorso chiaro verso la stabilizzazione definitiva. Un grido d'allarme che arriva forte soprattutto da Taranto, dove l'avvertenza riguarda direttamente 24 famiglie, ma che trova una inaspettata convergenza politica da destra a sinistra per cercare di sbloccare le risorse necessarie. Cerchiamo di capire di più con il servizio di Deborah Notar-Nicola.
1: È un'avvertenza nazionale che interessa 1600 unità in tutta Italia, 24 a Taranto tra Tribunale e Corte d'Appello. Mancano solo 9 giorni alla scadenza della proroga prevista per il 30 settembre, dopodiché addetti all'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione a partire dall'inizio del mese prossimo rischiano di rimanere a casa. Da qui l'iniziativa della funzione pubblica della CGIL davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche per chiedere la stabilizzazione in un ambito che necessita fortemente di robustire l'organico per dare continuità all'attività svolta negli uffici giudiziari ed evitare di accumulare nuovi ritardi.
2: Si tratta di lavoratrici e lavoratori che ormai prestano la loro attività da moltissimi anni, da quasi 4 anni nelle cancellerie giudiziarie, hanno fatto un concorso pubblico e hanno contribuito insieme agli altri 10.000 che abbiamo stabilizzato l'1 luglio all'abbattimento del carico civile e penale, quindi delle pendenze, raggiungendo gli obiettivi PNRR per quanto riguarda la missione giustizia.
3: Il 24 luglio qui davanti al Tribunale di Taranto avevamo preso degli impegni per cercare almeno di prorogare dal 1 ottobre al 31 di dicembre il contratto di questi ausiliari di giustizia che hanno fatto tanto per gli uffici e per accelerare i processi. Oggi non possiamo permetterci che queste circa 1500 persone le buttiamo fuori, quindi noi come forza politica di opposizione siamo pronti a ridepositare un emendamento di proroga di questi contratti.
4: Abbiamo proposto tutta una serie di emendamenti che verranno discussi domani in commissioni riunite bilancio e giustizia, quindi ci attendiamo che il governo abbia a cuore questa avvertenza e che non frapponga inutili ostacoli, visto e considerato che le coperture economiche ci sono. Pare che la volontà non sia negativa, quindi adesso ci aspettiamo però un passo in avanti.
5: C'è l'impegno da parte nostra per prorogare, quindi arrivare a dicembre e poi a dicembre procedere con la stabilizzazione. Chiaramente siamo impegnati a reperire quelle risorse che sono necessarie, 16 milioni in prima battuta per la proroga, 60 milioni per la stabilizzazione.
0: E quelli che abbiamo ascoltati oltre Cosimo Sardelli, segretario provinciale della funzione pubblica della CGIL, erano 3 deputati parlamentari tarantini. Il primo che abbiamo ascoltato era Mario Turco, senatore del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Francesca Viggiano, deputata del Partito Democratico, e poi infine Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia. Una convergenza politica interessante di cui fra poco parleremo proprio con Dario Iaia, che sarà in collegamento con noi, di cui parleremo anche della situazione dei lavoratori ex TCT della Taranto Port Workers Agency del porto di Taranto, che ormai da tanti anni aspettano di essere ricollocati e ricominciare a lavorare.

0: diretta con, come annunciato, abbiamo in diretta, proprio in collegamento, l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia, deputato di Fratelli d'Italia. Buongiorno, onorevole.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Lei ieri era presente al sit-in di Taranto a fianco ai lavoratori della giustizia come esponente della maggioranza di governo. Secondo lei ci sono le possibilità per prorogare i contratti? Ci sono speranze per queste famiglie?
1: Ma io penso di sì, il governo è attento a questo tema. Mi piace ricordare che abbiamo stabilizzato sinora 10.000 lavoratori precari della giustizia, lavoratori che sono stati assunti grazie alle risorse del PNRR, che hanno lavorato bene e che hanno dato un contributo importante. Ora si tratta di definire la posizione di questi ultimi 1.400 lavoratori. Io sto seguendo personalmente la questione e credo che ci siano i termini per poter risolvere la questione, addivenendo in prima battuta ad una proroga. Occorrono 16 milioni per arrivare a fine dicembre e poi alla stabilizzazione di questi lavoratori. Quindi io sono moderatamente ottimista, in queste ore dovremmo poter dare delle risposte su questo tema.
0: Anche perché la domanda che viene da fare, vedendo lei, abbiamo visto il servizio poco fa, abbiamo visto lei a fianco di Francesca Viggiano del PD e Mario Turco, se siete tutti d'accordo, insomma, perché non si può fare? Perché non si potrebbe fare altrimenti?
1: No, si può certamente fare. Per onestà intellettuale noi dobbiamo ricordare un aspetto, che cioè i lavoratori hanno partecipato

0: ad un concorso a tempo determinato. Ora si sta andando verso la stabilizzazione, che è una cosa diversa rispetto al tempo determinato, ed occorrono le risorse. È chiaro che in un quadro particolare come si guarda a questa situazione, e quindi 16 milioni in prima battuta e 60 milioni per la stabilizzazione. Però è un bilancio generale dello Stato che va comunque attenzionato anche alla luce dei disastri che noi abbiamo ereditato proprio dai 5 Stelle e dal PD, per cui a parole è facile, però poi bisogna sempre trovare le risorse per poter raggiungere questi obiettivi. Però ci stiamo lavorando, ripeto, ne abbiamo stabilizzati 10.000 di questi lavoratori e non era un atto dovuto, ora si tratta di definire la posizione di questi ultimi 1.400 e io sono, ripeto, non certo, però moderatamente ottimista riguardo al raggiungimento di questo obiettivo.
1: Cambiamo vertenza, onorevole, perché ieri lei ha parlato anche del porto di Taranto e soprattutto dei lavoratori ex di TCT per i quali a dicembre scadrà nuovamente l'indennità di mancato avviamento. Lei ha ribadito l'impegno del governo, ma quali sono le coperture finanziarie e i tempi previsti per inserire la norma nei prossimi provvedimenti legislativi e quindi dare una nuova
0: Ma
1: opportunità?
0: la norma dovrà essere inserita nella legge di bilancio. Anche qui occorrono circa 8 milioni di euro. Vede il discorso che facevo prima, cioè le situazioni sono tante e parliamo solo di Taranto, quindi voi immaginate tutta l'Italia. Chiaramente anche
1: Beh,
0: rispetto a
1: c'è
0: questo
1: Gioia
0: tema negli
1: Tauro,
0: ultimi quattro.
1: no? Siamo
0: C'è Gioia
1: compagni
0: Tauro,
1: al duale
0: c'è anche la
1: con
0: Sardegna. C'è anche la Sardegna su questo problema. Noi per 4 anni, l'ultima volta abbiamo fatto una proroga per 2 anni, per questi 307 lavoratori, stiamo lavorando per prevedere anche nella prossima legge di bilancio un'ulteriore proroga, ma purtroppo, così come ho rappresentato nel comunicato, non è possibile continuare a portare avanti a Taranto queste politiche che guardino solo all'assistenzialismo. In questo caso parliamo di 307 lavoratori che per quasi 9 anni hanno atteso per poter frequentare dei corsi di riqualificazione e di formazione. Forse la Regione Puglia in queste settimane, forse, non sono neanche certo, riuscirà a far partire questi corsi. Per me è imbarazzante una cosa del genere. L'ho affermato nel comunicato, lo ribadisco questa mattina con voi, perché non è sufficiente riconoscere un'indennità che noi certamente abbiamo riconosciuto come governo e continueremo a riconoscere anche per i prossimi anni. È imbarazzante che ad oggi la Regione Puglia non sia stata in grado ancora di far partire questi corsi di formazione. Questi lavoratori non vogliono l'assistenzialismo, ma
1: No.
0: vogliono potersi riqualificare, formarsi nuovamente per svolgere un'attività lavorativa che dia loro dignità, oltre che un reddito.
1: Ma ci sono piani industriali concreti per l'assorbimento definitivo? Ci sono possibilità per il porto di Taranto?
0: Ma ci sono dei progetti all'interno del porto? Poi questa domanda bisognerebbe porre a chi ha responsabilità, vale a dire all'interno del porto, vale a dire all'autorità di sistema portuale. Io spero che ci siano, c'è un decreto del governo sull'eolico offshore, ci sono altri progetti, vediamo, però intanto riformiamo questi lavoratori, altrimenti nel momento in cui questi progetti dovessero attuarsi, se questi lavoratori non sono formati e non sono riqualificati, certamente non potranno svolgere queste diverse attività.
1: Grazie onorevole Dario Iaia per averci, insomma,
0: Grazie a voi.
1: un po' chiarito la situazione. Noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo invece di Palazzo Frisini.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: spazio di Buongiorno Taranto per questo martedì 22 di settembre, sono le 8:51 e adesso noi parliamo di Palazzo Frisini. Ci vorranno 48 mesi per la ristrutturazione, che partirà già dalla prima metà di ottobre. Sono questi alcuni dei dati principali emersi durante il convegno dedicato al palazzo, che si trova in via Mazzini, pronto a diventare una residenza universitaria. L'evento si chiamava Dal degrado alla riqualificazione ed è stato ospitato dall'Auditorium Calliope al Parco della Musica, e per noi c'era Federica Pompamea.
1: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora adesso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data, 19.
2: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere, e non solo.
1: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio, quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto, in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
2: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della Delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio, abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato, capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto. Parto di via Mazzini.
1: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di sopralluoghi più volte, allora tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
0: È vero, quando c'era il liceo a Palazzo Frisini, magari anche l'arsenale lavorava in maniera diversa, quel quartiere aveva una vita completamente diversa. Tanti sono i commercianti un po' amareggiati da questa situazione, che hanno visto anche morire un po' i loro negozi. E va bene, comunque finalmente rivedrà la vita. Ci vorranno 48 mesi, 2 anni, ma ce la possiamo, no, 2, 4 anni, ma ce la possiamo fare, insomma. E noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Vi ricordo che chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it Se invece ci volete mandare un messaggio WhatsApp, il numero è 339-680-6868. L'appuntamento con me, Buongiorno Taranto, torna domani mattina alle 7:20 puntuali. Noi ci fermiamo qui e l'informazione con Cittadella invece continua con i giornali radio e con il telegiornale. Grazie a Gis Nicoletti che ha curato la parte tecnica, grazie a voi per averci seguito, buona giornata, buon martedì.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Scacco al clan stranieri con l'arresto di 21 soggetti ad opera della squadra mobile di Taranto. Si tratta di componenti del sodalizio mafioso. E poi la cronaca sindacale con la manifestazione che si è tenuta questa mattina davanti alla portineria imprese, che poi si è spostata davanti alla direzione dell'ex Ilva. Dunque ancora alta la tensione tra i lavoratori, mentre sembra essere davvero critica la situazione aziendale di Chima Ambiente. Si fa sempre più critica, a quanto pare, dopo il recente incontro con l'amministratore. Mentre incertezza rientrata per quel che riguarda la scuola Galileo Galilei, l'istituto non farà parte del piano di accorpamenti previsto dal comune di Taranto. Questo e altro nel nostro telegiornale tra pochissimo.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto.

Mondo TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, la cronaca in apertura, scacco al clan stranieri con 21 arresti messi a segno all'alba di oggi. Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e di stacco delle utenze. Bersaglio, anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso sodali e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordine esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza, anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del Servizio Centrale Operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Il ritorno del boss che fondò la Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, di nuovo arrestato dopo una vita trascorsa in carcere. Il direttore Enzo Ferrari ripercorre la sua storia.
2: Il boss è tornato, anzi, forse, non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro, per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti.

0: elementi che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Appalto ex Ilva, la SEMAT aveva annunciato nell'impossibilità di corrispondere agli stipendi maturati ad agosto. Dunque questa mattina a presidio davanti alla portineria imprese.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
0: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
3: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
0: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
4: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che si è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
5: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: E quindi a proposito della crisi dell'Ilva, in attesa delle decisioni della magistratura, si mobilitano ambientalisti e associazioni di categoria.
0: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Incendio a bordo della nave Ursa Minor di proprietà della flotta di Acciaierie d'Italia Ilva Servizi Marittimi è accaduto in Mar Adriatico a sud del Gargano. Fonti vicine all'azienda parlano di principio di un incendio. Non ci sono fortunatamente feriti né conseguenze per il personale imbarcato. L'incendio si sarebbe sviluppato in sala macchine. Intanto parliamo ora del futuro di Chima Ambiente. La situazione aziendale si fa sempre più critica dopo il recente incontro con l'amministratore. All'orizzonte c'è un bilancio consuntivo 2023 in profondo rosso e senza una ricapitalizzazione da parte del comune e di altri enti le sorti della società sembrano segnate. Sentiamo le dichiarazioni di Cosimo Sardelli a margine dell'incontro.
0: Sardelli, cosa è emerso da questo incontro con l'amministratore di Chima Ambiente?
6: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di Finanze Sogen, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo lo può fare o il Comune o la Regione, addirittura ci è stato paventato anche il Governo centrale. Noi è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragion per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito, quindi se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e lavoratori, sia i lavoratori diretti di Chima Ambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione non certo senza sacrifici e senza indolore, penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di questa città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica. Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare o non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i lavoratori e la città poi darà i propri giudizi.
1: E della crisi dell'ex Amius si occuperà Rosso di Sera, che riparte proprio oggi a cura di Enzo Ferrari. Tra i temi della puntata di oggi anche la vertenza ex Ilva. Intanto torniamo alla cronaca con momenti di paura vissuti questa mattina a Lido Silvana. Un incendio nelle campagne a ridosso della Pineta ha fatto temere il peggio, portando alla memoria i tragici eventi degli ultimi anni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il peggio. Le fiamme sono state dunque domate, la situazione è tornata sotto controllo, nessun danno a persone e abitazioni. Cambiamo argomento, parliamo di scuola, incertezza rientrata per quel che riguarda la scuola Galileo Galilei. L'istituto non farà parte del piano di accorpamento previsto dal comune di Taranto. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone fa il punto sul futuro degli istituti cittadini e sul nuovo dimensionamento scolastico.
7: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria

0: e Lucia
1: Simeone. È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
0: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciarì, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
1: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
0: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Partiranno ad ottobre i lavori di riqualificazione di Palazzo Frisini. L'annuncio è stato dato ieri in un convegno organizzato al Parco della Musica.
3: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora adesso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data, 19.
4: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere, e non solo.
3: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio, quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto, in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
4: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale, che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
3: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio. Il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto

Questo che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato, questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte.

0: in musica.
1: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte, tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni, l'iniziativa ideata da Francesco Saracino, insieme con l'Agitoe, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
2: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione Agitoe, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
1: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitoe, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
3: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine quest'unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
1: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
4: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
0: Emozione e memoria a Taranto per la consegna delle medaglie d'oro ai cittadini della provincia ionica internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia toccante che ha riunito istituzioni e familiari per rendere omaggio a chi si è sacrificato per la libertà.
5: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo e ho detto a mio padre perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun, come devo dire, non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
6: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della terra ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
5: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg. E aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
6: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio, il prefetto di Taranto Ernesto Liguori ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
7: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto, internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di

0: quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
1: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
2: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
1: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
3: Apriamo la pagina sportiva, partiamo come di consueto dal Taranto Calcio e facciamo il punto dopo la giornata di campionato.
4: Nei freddi numeri del campionato di eccellenza pugliese, questa settimana dovrà completare la terza giornata con il recupero tra Cosmano Sport Foggia e Soccer Trani, in programma alle ore 18 e sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica. Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza reti più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto dunque un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato. I rossoblù però non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità. Il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in una occasione. Il Taranto, insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione, il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
3: In promozione 2 successi per le tarantine, sentiamo.
4: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
5: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
4: Questo è il pensiero invece di mister Max Marsili.
6: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, e io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché abbiamo la Coppa Italia.
4: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano, la formazione savese adesso

0: messo a 6 punti su 9 in classifica.
1: Svantaggio, diciamo, immeritato, perché comunque abbiamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni, diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro, noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa, che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
2: Importante vincere ovviamente, ma credo che questa vittoria è del gruppo e della squadra che in queste due settimane ha sofferto. Abbiamo subito situazioni davvero... ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento, c'è da lavorare.
3: Per il basket, in particolare l'RPNet, oggi è prevista la presentazione alla città.
0: Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile con la formazione dell'RPNet Dinamo Taranto, che sarà impegnata contro Mini Basket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando all'RPNet, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Intanto, come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
4: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli a mio avviso di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2, e poi anche il terzo test, diciamo, in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
3: Concludiamo il nostro telegiornale con il futsal, esattamente la New Taranto, che oggi è alla seconda gara di campionato.
0: È già campionato nella serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto, che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1 debutterà in casa nel turno infrasettimanale contro Messina. Peloritiani, neopromossi, che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi, che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato ma anche della prestazione dopo il KO contro la Lazio, fischio d'inizio alla Palafium alle ore 19.
3: Io rinnovo a voi tutti, come sempre, l'invito ad inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339-680-6868. Ci vediamo tra pochissimo per l'approfondimento del pomeriggio. Dopo il TG Oltre la Notizia sarà mio ospite il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, col quale

0: Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, partiamo con il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, primi mesi di questa sua esperienza in regione, qual è il suo primo bilancio?
1: Sono stati indubbiamente dei mesi molto intensi,

0: pieni di lavoro, difficoltà, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo dovuto affrontare la questione sanità, che è ben nota a tutti i pugliesi, e lo abbiamo fatto con determinazione e soprattutto raccontando la verità ai cittadini. Il percorso è ancora complesso, però credo che siamo sul binario giusto. Siamo riusciti ad anticipare le chiamate per le liste d'attesa per 230.000 pugliesi, quindi un numero molto elevato, ma non è sufficiente. È stata costituita una task force regionale permanente, che possa mettere in collegamento diretto costante le direzioni generali delle varie ASL con appunto i componenti della task force ed individuare quelli che sono i punti di criticità per poter intervenire in maniera puntuale ed immediata.
1: A proposito dei punti di criticità, mi viene automatico il riferimento all'associazione alle gravi carenze di organico di cui risentiamo soprattutto sul nostro territorio, soprattutto in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo.
0: Purtroppo sì, dobbiamo registrare una carenza d'organico, ma naturalmente l'implementazione dell'organico è direttamente collegata all'erogazione delle risorse che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale. Un fondo che può essere insufficiente perché i costi aumentano in maniera esorbitante. E quindi l'incremento che deriva appunto dallo Stato in riferimento al fondo è comunque insufficiente, non ha la capacità neanche di coprire l'incremento dei costi. Se si registra la necessità, come si registra, di implementare anche l'organico. Per cui è stata già depositata una mozione da parte del gruppo consiliare che rappresento, prossima, per chiedere al governo regionale di impegnarsi presso il governo nazionale affinché possa essere implementato il fondo e diciamo anche come deve essere implementato. La stessa per il riarmo, raggiungendo dei livelli intollerabili, e crediamo che stornare 5 miliardi dalla spesa per il riarmo in favore del Fondo Sanitario Nazionale possa essere la soluzione non per la Puglia soltanto, ma per moltissime regioni.
1: Ecco, l'audio non è proprio limpido, consigliere, però provo a riportare il suo pensiero, il suo commento, quindi risorse destinate al riarmo, scusate, dal governo dovrebbero essere destinate invece alla sanità, ma mi permetto di aggiungere anche ad altri contesti, altri settori, come per esempio quello della scuola o come il lavoro. Ma andiamo al lato positivo, insomma, al momento positivo, al bicchiere, diciamo così, mezzo pieno. L'ultimo consiglio regionale ha fatto registrare appunto un passaggio positivo. Di cosa parliamo? Parliamo dell'Arlotta.
0: Parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, finalmente partono i voli di cargo, quindi l'aeroporto di Grottaglie diventa un punto nevralgico per la filiera agroalimentare. Tutti i produttori, commercianti della Puglia, ma non solo, del Sud Italia, potranno utilizzare quell'aeroporto ed evitare quindi il transito fino a Malpensa, fino a Milano, per poi passare da Milano ad Istanbul. Con questi voli diretti da Grottaglie a Istanbul riusciamo ad ottenere un enorme risparmio a favore degli operatori economici che potranno smistare poi le proprie addirittura in 230 paesi al mondo, ma soprattutto riusciamo a creare anche un indotto dal punto di vista della logistica. Abbiamo già ottenuto i primi risultati. E finanziamento regionale che però rappresenta più che altro una garanzia fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point da parte della struttura dell'organizzazione. Riteniamo che si possa raggiungere nel giro di un triennio, ma probabilmente le forze messe in campo consentiranno di maturare un margine positivo anche prima.
1: Ecco, questo per quanto riguarda l'Arlotta, ma è ancora assolutamente nel pieno tutta la vertenza che riguarda l'acciaieria. Ecco, dal suo punto di vista, in che fase siamo? Come dobbiamo interpretare questo momento?
0: Dal punto di vista, intanto, non dovevamo arrivare a questo punto. Nel momento in cui la città dipende esclusivamente dalla magistratura, è evidente che la politica non ha svolto il suo lavoro. Il governo ha avuto più di 4 anni per poter determinare le proprie scelte in materia di ex Ilva, ha avuto più di 4 anni per realizzare un piano industriale che potesse essere credibile. Ha avuto più di 4 anni per trovare le risorse ed indirizzare quella fabbrica verso la decarbonizzazione. Evidentemente ciò non è stato fatto. Oggi la magistratura fa giustamente il proprio lavoro e giustamente sta andando nella direzione di prediligere la salute rispetto al lavoro, che è una soluzione drammatica, perché vorrei ricordare che chi lavora lì mette a repentaglio anche la propria salute, quindi non è una lotta tra i lavoratori e chi invece vive all'esterno ma è una lotta di tutti i tarantini, la provincia di Taranto, per un giusto lavoro che ovviamente non possa pregiudicare la salute.
1: Ecco, ma è chiaro che a questo punto il territorio è in una fase assolutamente delicata in cui non ci sono più scuse, bisogna scommettere, bisogna investire su altri, in altri settori, in altri comparti. Quali secondo lei quelli che sono ancora non del tutto, le cui potenzialità non si sono espresse, non del tutto, ma magari sono ancora in embrione?
0: Ah, lo dicevo prima, intanto un primo segnale lo abbiamo dato con i voli cargo che, dal mio punto di vista, potranno implementare le imprese che rientrano nella filiera agroalimentare, su cui comunque dobbiamo puntare. Ma è anche l'ambito turistico. Sappiamo che la Puglia, insomma, ormai da circa 15 anni è leader nel settore turistico. Abbiamo messo in piedi dei finanziamenti, dei contributi in favore delle imprese anche del settore turistico. Sono in fase di predisposizione i cosiddetti bandi moltiplica, che hanno proprio questa funzione di moltiplicare appunto i. Non vi sento più.
1: Ecco, provi a parlare ora, vediamo.
0: Sì. Che hanno
1: Proviamo.
0: appunto la funzione di moltiplicare il tessuto economico in cui viviamo. Ci sono tante opportunità per la Puglia. Ripeto, il settore agroalimentare, il settore turistico, il settore della cultura. Dobbiamo provare a diversificare senza dimenticare, naturalmente, tutte quelle imprese, anche dell'indotto, che stanno soffrendo particolarmente, che dal mio punto di vista dovranno essere legate per un'attività di bonifica seria nel momento in cui l'area a caldo dovesse finirsi definitivamente.
1: Ecco, e a questo proposito, proprio a proposito dell'indotto, vediamo la manifestazione, il presidio che si è tenuto proprio questa mattina. Ci sono i lavoratori della SEMAT, che è una delle ditte dell'appalto, appunto, sottolineo soltanto una che esprime grande preoccupazione. Vediamo.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
4: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che, ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri, perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
5: Sicuramente, se non ci sarà risposta, si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che si è stato comunicato, lo stipendio non se ne parla per adesso.
6: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e, nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Ecco, questa quindi la situazione, si percepisce bene, si tocca con mano quella che è la preoccupazione e il timore dei lavoratori. Noi siamo quasi in chiusura. Consigliere, solo il tempo di un messaggio da rivolgere a questi lavoratori, ma direi a tutti, perché in questo momento il segmento più esposto è quello dell'appalto, ma è chiaro che tutti i lavoratori legati all'ex Ilva vivono insomma delle ore di apprensione e di incertezza.
0: Sì, lo dicevo prima, questo conflitto che si è creato tra lavoratori e coloro che invece non abitano la fabbrica è un conflitto assurdo, perché, lo ripeto, i primi a subire i problemi sanitari che derivano dall'inquinamento di quella fabbrica sono proprio i lavoratori. Quindi siamo davanti ad un'unica platea che va assolutamente tutelata, e tutti devono intervenire, ma in primis naturalmente chi ha la responsabilità di quella fabbrica, ovvero lo Stato, devono intervenire per tutelare questi lavoratori, che naturalmente non hanno la smania di andare a recarsi ogni giorno presso quella fabbrica, ma lo fanno perché devono portare il pane a casa.
1: Grazie al consigliere regionale Giuseppe Fischetti per averci dedicato questi minuti e per aver approfondito diverse questioni con noi. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Noi andiamo in chiusura, grazie come sempre ai telespettatori che hanno scelto di seguirci. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa, soluzionedilizie.srl @gmail.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto. Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
4: Benvenuti, benvenuti gentili amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblu, le 21 in punto e siamo in diretta per chi ci segue al lunedì e buon pomeriggio chi ci segue invece in replica alle 15 del martedì. Questi nuovi orari di Onda Rossoblu che quindi diventa in diretta il lunedì sera per raccontare quello che è stato il weekend sportivo e pian piano aumenteremo anche gli sport durante la nostra trasmissione, ma ci saranno anche delle novità. Una di queste ve la voglio ricordare: dal 1 di ottobre infatti sarà Taranto TV, una nuova identità ma la stessa passione, e come di consueto i programmi sportivi continueranno insomma con Taranto TV dal 1 di ottobre, ma fondamentalmente, come già ci seguite durante anche alcune conferenze, già il nome di Taranto TV compare online e non solo. Un ringraziamento a Michael Schino e Gis Nicoletti per la parte tecnica di questa puntata. Per poter intervenire il numero in sovraimpressione, come di consueto, per i vostri messaggi WhatsApp, per parlare del Taranto, e non solo, parleremo del Taranto, parleremo del Martina, vedremo anche, sentiremo anche le opinioni, i commenti, le interviste. 339-680-6868 il numero di telefono per contattarci, per interagire con noi e per, come detto, parlare del Taranto che ha vinto la seconda gara consecutiva in campionato, inframmezzata dal pari in Coppa Italia contro lo Stuni, che preoccupa un po' la formazione ionica. Poi parleremo del Martina che ha perso 2-1 in casa, il primo KO interno, ma la formazione martinese ha da recriminare e non poco per quello che è successo. Parleremo anche di promozione. Oggi avremo una bella fetta di puntata in cui parleremo di promozione, dove abbiamo sia i commenti dai campi, sia la possibilità di avere il tecnico del Grottaglie in collegamento con noi. Concluderemo con le Repinette di Dinamo Taranto, ma faremo anche un passaggio sul basket maschile e sul futsal, perché domani c'è la seconda giornata, si torna in campo. Dunque, partiamo così con il nostro primo ospite, con Mario Lorenzo Passiatore, che è in collegamento già con noi. Buonasera, buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
4: Allora, primo passaggio insomma in questo nuovo orario, noi facciamo insomma un po' la sintesi, sentiremo anche Mario insomma quelli che sono stati i commenti ieri a caldo dei due mister, insomma discuteremo con te anche del Taranto dopo aver fatto un punto della situazione su tutti i campionati. Da dove partiamo? Partiamo dal campionato di eccellenza, ovviamente vedendo i risultati di giornata, ma commentandoli con te, anche perché la giornata si è completata quest'oggi, ecco, va detto, con il posticipo. Quindi vediamo i risultati e li commentiamo insieme a te, Mario. Eccoli qui, totali della giornata odierna: la vittoria del Racole 2-1 con lo Spinazzola, 0-0 tra Villacampi e Taurisano, Il Cosmano Sport Foggia continua a essere forse una delle sorprese di questo campionato, 2-1 contro il Polimnia. Il Bitonto ha vinto 1-0 sul campo del Novoli, vittoria esterna dello Stuni per 3-1 sul campo dell'Ugento. Il Taranto ha vinto 2-0 sul campo del Maglie, vittoria pesante del Canosa e ci sono delle novità anche in casa Canosa di mercato. 2-1, 3-0 del Trani contro il Galatina, grande protagonista Nicolò Iodice, passato lì, sembra essere un altro giocatore, lo Squinzano ha vinto 2-1 contro il Bisceglie. Facciamo un'analisi dei risultati e poi vediamo la classifica. Mario, a te.
5: Allora, se così possiamo dire, le big non hanno deluso. Cronologicamente, lo Squinzano si prende la vetta della classifica con una vittoria importantissima in rimonta e lo fa nel pomeriggio di oggi e conquista la vetta della classifica su un campo complicatissimo che è quello dell'Unione Calcio Bisceglie. Però le altre non hanno deluso. Il Taranto trova la seconda vittoria e lo fa con merito e soprattutto lo fa anche ad intermittenza. Bene il primo tempo, nella gestione ancora è una squadra in cerca di equilibrio, però credo che con il cambio d'allenatore credo abbia dato quel temperamento che forse mancava nelle prime giornate di campionato. Si vede che è una squadra più caratteriale, ma servirà tempo per trovare una coesione, un'anima ed una identità. La Soccer Trani trova una vittoria importante, roboante, poi lo Iodice sembra totalmente rinvigorito rispetto a prima con un super Eurogol e potrebbe essere insomma l'altra squadra nel trenino di vetta. Dalle immagini vediamo il Taranto che vince, chiude la pratica nel primo tempo e lo fa con grandissima praticità e con grande pragmatismo. Chiaramente non può bastare, nel senso che il Taranto deve trovare ancora la gestione della partita nei vari tempi di gioco, dovrà crescere piano piano, ma credo che la strada sia questa. Dopo ci sarà il Novoli fra una giornata e fra due il banco di prova importante è il Canosa, che è un'altra squadra che continua a vincere, è un rullo compressore e tra l'altro ha acquistato anche Sante Russo in queste ore,
4: Sì.
5: quindi un altro movimento di mercato importante. Io credo che ci siano quattro squadre lì a giocarsela con qualche matricola pronta a togliere punti. Lo Stuni è un'altra squadra che non molla il colpo, è una squadra molto giovane che darà fastidio e filo da torcere a tutte le altre, però in questo momento mi sento di dire Squinzano Canosa, Taranto e Soccer Trani sulla carta restano le principali accreditate per giocarsi il titolo e le principali posizioni dei playoff. E poi ci sono tante squadre tipo la Cosmano Sport che oggi restano una vera e propria matricola ad una sorpresa. Lo Stuni, e l'abbiamo visto anche con il Taranto in settimana in Coppa, è una squadra estremamente fastidiosa che potrebbe togliere punti a tante, tante squadre. Il Taranto troverà il Novoli probabilmente allo Iacovone in attesa di ufficialità della sede nelle prossime
4: Sì.
5: ore e poi soprattutto a mio avviso il banco di prova importante, il primo crocevia di questa stagione sarà fra 2 settimane contro il Canosa, che è una squadra, come ben vedete, al secondo posto in classifica e tra le più accreditate insieme alle altre che abbiamo analizzato.
4: Sì,
5: Il
4: dobbiamo
5: Taranto io
4: dire
5: credo
4: che
5: che sia...
4: il Trani completerà, ecco, a completamento di quello che dicevi. Questa è una settimana, diciamo, di completamento il Trani completerà la sua partita di campionato, che la possiamo rivedere ancora la classifica, giustamente, con Michael e con Gis, grazie. In modo tale che facciamo vedere questo passaggio. Il Trani adesso ha 9 punti, ma con 4 partite giocate, così come l'altra squadra, il Cosmano Sport Foggia. Ma lì il vantaggio del Trani di 2-0 e manca una mezz'oretta alla fine della partita. Con recupero, ho considerato questa mezz'ora. È un Trani senza lo Iodice, quello che vinceva 2-0 fuori casa. È difficile immaginare che il Cosmano possa recuperare 2 gol, ma nel calcio tutto è possibile, questo è chiaro. Però, ovviamente, immaginiamola così: Squinzano 13, Canosa e Trani 12, Taranto 9. Quindi così la dobbiamo immaginare la classifica. Senza penalizzazione, Taranto avrebbe 11 punti, il trenino si sarebbe completato, giusto per essere
5: Esatto.
4: chiari. Adesso pesa come un macigno proprio il meno 2 del Taranto, Mario, perché in questa fase non l'abbiamo ancora inserito, però

0: tra A, il meno 2 e B, la gestione di cui parlavi tu, ovviamente della partita, per intenderci, il secondo tempo non è piaciuto anche ai nostri telespettatori, non piace, intanto dura un tempo. Ecco, ci ha scritto qualche telespettatore come Angelo, come vedo rapidamente i messaggi come Angelo, come Alberto, che ringrazio anche nella servirci nella nostra nuova veste delle 21 in diretta del lunedì. Ecco, dico questo, il Taranto adesso deve cambiare passo. A te cosa ti è piaciuto di questo nuovo corso? E cosa ti lascia perplesso del nuovo corso firmato Montervino Chiozzo?
1: Allora, vedo così un ambiente più coeso, ma tra l'altro è quello che traspare a fine partita. L'allenatore cerca di raccogliere tutti in gruppo, cerca sempre di avere una parola in più per il gruppo, per la squadra, per la società. Lui ha ripetuto 4 volte la parola sogno durante l'ultima conferenza. Il mio sogno, il sogno della squadra, il sogno della società, il sogno dei tifosi. Chiaramente lui sta vivendo questa fase con grande entusiasmo e traspare l'entusiasmo del tecnico. Chiaramente questo non può bastare perché la squadra ancora nella gestione dei momenti fa ancora fatica, ma questo lo diciamo memori della passata stagione per evitare di incappare in quelle partite in cui sono dominate dagli episodi, la partita diventa sporca e si rischia poi di lasciare punti. Abbiamo visto già l'anno scorso, questo campionato lo vince chi sbaglia meno, perché poi chi scappa via delle 3 o delle 4, chi scappa via diventa difficile prenderle. Quindi in questa fase bisogna consolidare, bisogna dare un'anima a questa squadra. Io credo che il punto di forza è questo, credo che lui voglia dare un'anima dal punto di vista proprio temperamentale, dal punto di vista della gestione dei momenti e della partita. Credo che questa squadra debba crescere ancora tanto, soprattutto nella fase difensiva. Ma credo che questo aspetto lo sappia bene l'allenatore, l'ho anche sottolineato, però queste immagini che vediamo trasmettono già grande, grande entusiasmo. Non basta, è un punto di inizio, ma da una parte bisogna pur partire. E
0: E poi ti dico
1: chiaramente le
0: anche un'altra
1: prossime
0: cosa, ieri
1: due settimane.
0: Taranto non ha subito gol, questa è un'altra notizia, quella della giornata di ieri, che Taranto non ha subito gol. E se non ricordo male, è la prima volta in stagione, perché il Taranto ha fatto 12 gol, ne ha subiti 5, uno ne ha subito in Coppa Italia, ne ha fatto uno, quindi 13-8 totale tra campionato e Coppa, però quando ha pareggiato ha subito gol contro il Cosmano e ha fatto 1-1, poi nella partita quella spartiacque contro il Polimnia, quel gol preso all'ultimo secondo, forse quel punto pesa adesso tantissimo sull'economia del
1: Certo.
0: campionato, al momento in positivo ovviamente, vedendo il campionato negativo perché hai perso 2 punti, straovviamente, però poi le altre vittorie hai subito comunque gol, quindi questa volta non l'hai preso. E questo è un primo passo avanti, ripeto, su delle prestazioni che lasciano ancora molti interrogativi.
1: Certo, è un segnale importante dal punto di vista statistico che può darti fiducia nelle prossime partite, ma su questo, cioè, bisogna prendere del buono, dico, su quello che è stato fatto, ma bisogna anche analizzare poi che la squadra fa ancora un po' di fatica nella gestione dei momenti, ma bisogna dar tempo al tecnico poi di lavorare, di proseguire su questa strada che mi sembra, insomma, quella giusta. Chiaramente il valore dell'avversario era un avversario modesto, ma sono partite che devi comunque vincere a prescindere, non devi lasciare nulla per strada. Quindi io penso che nelle prossime due avremo già una risposta importante, o comunque dovremmo avere delle risposte sulla fase evolutiva di questa squadra. Passami il termine.
0: Allora, vediamo adesso le interviste ai due tecnici in modo tale da poter sentire quello che è stato e poi ci vediamo il prossimo turno e facciamo il passaggio anche in Serie D, ovviamente, su quella che è la giornata. Allora, sentiamo i due tecnici e poi ci vediamo il prossimo turno del campionato di Eccellenza. Partendo da Tiozzo, ovviamente un ringraziamento a Alfredo Ghioni, a Due Mari TV. Vediamo.
2: Avevo detto che si poteva vincere, ma i ragazzi hanno fatto il resto, dai. Penso sia oggi una vittoria convincente, meritata, sofferta, perché poi non è che le cose si conquistano così, solo a parlare, se bisogna anche poi andarsela a giocare. Ci sono degli avversari, però penso abbiamo fatto 40-35 minuti del primo tempo gradevolissimi, ottimi, anche con dei buoni fraseggi, loro ci toglievano.

0: Dobbiamo ancora imparare a capire e a codificare bene quando togliono via il dentro e quando bisogna andare fuori, quando tornare dentro, possiamo farlo meglio. Poi hanno fatto un cambio verso fine primo tempo, ci hanno messo un po' in difficoltà perché hanno sbattuto lì, incominciato a sbottare lì 4 punte, perciò noi andavamo ancora forti alti con i quarti, non dovevamo farlo. Poi invece abbiamo fatto un bel finale, abbiamo sofferto nella parte iniziale ancora un po', però poi riuscivamo pian pianino a pulire la palla e a giocare. E siamo stati bravi, e mi piace pensare che miglioreremo ancora tanto. L'abbiamo detto, un sogno per tutti noi, giusto? Per me sono stato già un sogno essere stato chiamato. Immaginarsi poi domenica che sarà, giusto? È una giornata storica non solo per noi ma per la città intera, per voi, per la popolazione, per la mia società. Oggi però ci godiamo questo 2-0 e da domani riposiamo, perché sono 11 giorni che stiamo sempre lì sul pezzo, e da martedì prepareremo bene tutto, queste grandi emozioni, ma soprattutto un avversario che poi è il Novoli, che non sarà un avversario per nulla semplice. Abbiamo palleggiato dietro, per me dobbiamo girarla ancora di più la palla, trovare lo spazietto dentro sulla tre quarti ancora con più convinzione. Però è chiaro che poi io dico, se dobbiamo perderla è meglio fare un passaggio ancora interlocutorio, però oggi l'abbiamo fatta bene. Poi Soldani ha fatto l'assist da dentro, ha giocato a 2008, ha giocato dentro per lo Savia, ha fatto gol, ha fatto benissimo Corvino, ha fatto straordinariamente bene quando è entrato Andrea Saraniti, i mediani oggi hanno giocato, non hanno subito, perciò c'è un po' di Luca Tiozzo, ma c'è tanto di questi ragazzi qua, sottolineiamolo sempre, perché poi altrimenti si dà le cose per scontato, io senza di loro non so niente.
1: Il primo tempo abbiamo avuto paura, che ci siamo scrollati di dosso il secondo tempo, la paura che ho visto poi nel Taranto nel secondo tempo, ci siamo scambiati le paure, solo che il primo tempo il Taranto ha fatto 2 gol, giocando bene a calcio, sfruttando anche 2 nostri errori, e la partita si è conclusa così. Siamo stati poi poco bravi nella fase realizzativa, abbiamo prodotto poco, e quindi insomma poi sono venuti fuori i valori di una squadra come il Taranto, che chiaramente per noi era una sfida abbastanza complicata, diciamo, dai. Beh, sempre, tutte le sconfitte lasciano il rimpianto, ma soprattutto l'amarezza, come ho detto prima, per questo pubblico spettacolare che ci sostiene tutti i giorni, tutte le domeniche, in trasferta, in casa. E veramente abbiamo un senso, come dire, di debitorio nei loro confronti. Dobbiamo necessariamente fare qualcosa.
2: Eccolo qui, il prossimo turno con Acquaviva Ugento, Bitonto, Unione Calcio Bisceglie, Spinazzola, Brilla Campi, Squinzano, Cosmano Sport Foggia, Taranto Novoli. Si parla tanto delle 20 allo Iacovone di domenica, da capire, da comprendere se tutto poi sarà confermato, cioè l'utilizzo dello Iacovone, e vedremo se così sarà. Per completare la giornata, Taurisano Soccertrani, Ostuni Galatina, rivoluzione tecnica, è saltato l'allenatore a Galatina, Toma Maglie contro Racale, Polimnia contro Canosa. Attenzione a questa partita, perché il Canosa insomma va a rischiare su un campo insomma che sarà insomma abbastanza difficile. C'è un tifoso che ci scrive da Montemesolo: la domenica si prevedono 10.000 persone allo Iacovone, senza se, senza ma, si deve salire vecchio ultra da Montemesolo. Da capire, e ringrazio anche il tifoso, ripeto, siamo in attesa ovviamente di comprendere al meglio tutte le indicazioni che ci giungeranno dalla società per quanto riguarda la gara di domenica, perché sarebbe a porte aperte la partita. Però in questo momento, come ben sapete, sono in corso dei lavori allo Iacovone di completamento di quelli che sono stati i post-giochi del Mediterraneo, e di completamento della struttura e non solo, anche del terreno di gioco, da capire se poi saranno aperte le porte. Sono stati dati gli abbonamenti quest'oggi, ci sono state grandi file, oltre 2 ore di fila, però insomma gli abbonamenti via via insomma si vanno a si vanno a consegnare. Come dice giustamente Ferrarese, ha garantito, e noi quello che sono state le parole del al vecchio ultra di Montemeso, da che ringrazio proprio in tempo reale, lo vedo che scriveva, ecco perché vi davo l'informazione, è certo, ha garantito.

0: Garantito. Allora, Mario, perdonami se ti ho fatto aspettare. Un quadro sulla giornata, e poi passiamo alla Serie D in conclusione.
1: No, è chiaro che lo Iacovone può diventare un fattore da qui alla fine. È chiaro che partire così la domenica prossima allo Iacovone metti una marcia in più sul piano dell'entusiasmo, per cui per il Taranto può essere assolutamente un fattore positivo. Il Novoli è una squadra ostica, lo è sempre stata, ha perso in casa con il Bitonto, però ha vinto con lo Stuni, quindi sono quelle squadre un po' ruvide, pazze da incontrare in questa fase del campionato, però il Taranto gioca, potrebbe, dovrebbe giocare in casa proprio davanti ai propri tifosi, per cui adesso deve cambiare marcia, cambiare ritmo, cambiare regime e proseguire sulla scia delle ultime due di campionato. Come ben detto tu, Polimnia Canosa, attenzione perché può nascondere delle insidie importanti per il Canosa e vedremo insomma gli sviluppi delle prossime giornate che ci condurranno poi fra due al primo vero scontro diretto tra Canosa e Taranto.
0: Sì, mi permetto di dire, giustamente tu dici lo scontro diretto tra queste due che sono le due big. Attenzione poi a quello che potrebbe accadere dietro, perché poi Trani e Squinzano già si sono viste faccia a faccia, vis-à-vis. Lo Squinzano vive su quella partita, la testa della classifica. Ma vedremo.
1: Noi abbiamo
0: Mario,
1: sempre
0: allora. Sì.
1: parlato del trenino delle quattro,
0: Sì, il trenino.
1: quindi.
0: Esatto. Esatto, è proprio quello. Allora Mario, mi permetto di passare adesso alla Serie D, così poi avremo, ti lasciamo, ecco, abbiamo sfruttato il fatto di essere di sera perché Mario ci ha dato la disponibilità, insomma, di poter parlare di Serie D ed eccellenza con lui qualche minuto in più quest'oggi, che ringraziamo lui, insomma, sì, con noi, insomma, fare, diciamo, questa copertina di risultati, ma oggi giustamente abbiamo parlato un po' di più perché era possibile. Allora, vediamo un po' la serie di risultati, vi dico questo, con la classifica che cambia da quest'oggi perché c'è stata la penalizzazione al Nardò che è sceso a 3 punti in classifica. Allora, i risultati di ieri, è saltata un'altra panchina con Nicola Ragno che si è andato ad accasare ad Andria che ha perso 3-2 contro il Gladiator. Il Gladiator proprio è una delle sorprese di questo campionato, vabbè, anche del finale dello scorso, lasciamo perdere. 2-2 tra Gravina e Real Forio. Il Nardò ha vinto 2-1 sul campo dell'Ischia. Questa vittoria però poi è stata diciamo amara per il meno 2 in classifica. Gladiator 3, Fidelis Andria 2, Andria ultima con 1 punto e cambia allenatore, come abbiamo detto, Nicola Ragni è il nuovo allenatore. 3-0 del Manfredonia con l'Ebolitana. Melfi batte Francavilla Insigni 2-1 col Melfi in silenzio stampa. L'Aversa ha vinto 4-3 sul campo della Palmese. Bisceglie batte Nocerina 3-1. Al momento non succede nulla a Brindisi. La sconfitta con la Turris che si è imposta per 2-1. Una Turris super in questo inizio del campionato con le Pugliesi. Martina che perde in casa la prima con la Virtus Francavilla 2-1. Con la Virtus Francavilla unica a punteggio pieno. Bisceglie grande sorpresa con 9 punti. Dicevo la Turris e l'altra sorpresa con il Gravina a 8. Martina Cresa 6. Proprio con il Gladiator, che ne facciamo un po' il quadro generale, insomma.
1: È stata la giornata delle rimonte e dei ribaltoni, possiamo definire, perché ci sono state tante rimonte e tante delusioni. Il Brindisi probabilmente è la principale delusione di questo campionato, delusione totalmente negativo perché subisce l'ennesima
0: Due
1: rimonta
0: punizioni
1: e
0: decidono
1: perde la
0: l'indebitamento.
1: partita interna anche in malo modo, chiaramente con un infortunio che vedete del portiere, però è una squadra che fa fatica a tornare insomma al regime e adesso dovrà necessariamente rialzarsi. Per adesso non cambia nulla, nelle prossime ore o nelle prossime settimane vedremo, però più di qualcosa non va. Sorpresa totalmente in positivo, la Virtus Francavilla che resta a punteggio pieno, addirittura vince contro il Martina Franca. Bene anche il Nardò, nonostante poi, come ben detto tu, della penalizzazione segna. C'è una doppietta dello stesso Trombino, gli ex Taranto comunque trovano vigore e smalto nelle ultime ore dell'ultimo weekend. È un campionato che ha dato, diciamo, i primi verdetti, c'è stato il primo ribaltone in panchina, torna dopo 12 anni addirittura Nicola Ragno ad Andria. Anche qui tra ribaltoni e rimonte influiscono poi sul futuro delle panchine della Serie D. È un campionato che secondo me ancora deve trovare una sua forma, una sua fisionomia, perché tante squadre di quelle più accreditate fanno fatica a trovare, diciamo, una certa continuità. E in tutto questo marasma generale la Virtus Francavilla ha ritagliato il suo spazio con quattro vittorie consecutive. Assolutamente non ci aspettavamo però un avvio così lento del Brindisi, e invece resta tra le sorprese più importanti, oltre al Gladiator, come ben detto tu, anche il

0: Sceglie che continua la sua marcia, insomma, in questo campionato di Serie D. Dobbiamo aspettare per capire un po' i reali valori di questo campionato. Chiaramente, i Brindisi non ci aspettavamo un inizio così, ma cercheremo di capire nelle prossime ore se ci saranno degli scossoni in casa brindisina o meno.
1: Perfetto.

0: puntata, grazie.
1: Calcio totale, seguite la pagina di Mario, mi raccomando, questo non l'abbiamo detto, lo dico io adesso. Ciao Mario, buona serata, ciao.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Allora, prossimo turno lo vediamo insieme adesso sulla Serie D. Poi sentiamo anche, se non avremo il prossimo ospite, il tecnico della formazione martinese, Peppe La Terza. Allora, Bisceglie Ischia, Ebolitana Melfi, Francavilla Brindisi, secondo quelle che sono le indicazioni, questa è una partita determinante soprattutto per la situazione a Brindisi. Non cambia nulla, ma potrebbe cambiare poi a stretto giro. Il Martina va a Nardò, ecco perché diventa pesante il discorso qualificazione. Martina che ha completato inizialmente il passaggio con tutte le altre squadre della Campania, con la Virtus Francavilla ha avuto questo passo falso, ma ne andiamo a parlare perché questa è stata una partita un po' sfortunata. Nocerina a Palmese, Aversa contro Gravina, Real Forio, Manfredonia, Turris, Fidelisandria, Virtus Francavilla contro Gladiator. Dunque, se non abbiamo ancora l'ospite, allora andiamoci a sentire il tecnico Giuseppe La Terza come ha commentato ai microfoni in sala stampa la sconfitta contro la Virtus Francavilla per 2-1, che ricorda è capolista imbattuta del campionato dopo 4 punti, dopo 4 giornate con 12 punti. Sentiamo.
2: Siamo nel primo tempo, penso che abbiamo creato 4-5 occasioni importantissime, di cui anche, tra cui anche il palo, ma quella che mi ha fatto più arrabbiare sicuramente è quella prima del loro gol. Siamo arrivati 2 contro il portiere, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. E poi il gol, l'episodio del gol, sicuramente c'è stato un errore nostro su quella punizione dove in fase di costruzione abbiamo sbagliato l'appoggio dietro, gli abbiamo dato questa possibilità, poi l'errore ci può stare, però io ripeto, l'atteggiamento della squadra, la voglia, la determinazione che hanno avuto questi ragazzi oggi di andare a vincere la partita è stata tantissima, e perderla brucia, però dobbiamo essere più bravi a portare l'episodio dalla parte nostra, perché il Francavilla è venuto, si è difeso benissimo, ha fatto la sua partita e noi lo sapevamo, e noi abbiamo cercato di fare la nostra, cercando di gestire bene entrambe le fasi, però negli episodi siamo stati non bravi, non dico sfortunati assolutamente, ma non bravi, e dovevamo essere più bravi a portarli dalla parte nostra, o almeno a non creare quelle situazioni a pochi metri dall'area di rigore, perché l'avevamo detto, loro hanno giocatori che calciano benissimo, dovevamo evitarli. E ne abbiamo commesso uno in fase di costruzione e uno su un fallo laterale, l'uomo di spalle, evitabilissimo, che non gli potevamo permettere di buttare questa palla in aria, di calciare verso la porta. Però penso che si è fatta una gran partita, mi spiace proprio per questo la sconfitta, perché ho visto grande atteggiamento e grande voglia da parte dei ragazzi, grande applicazione anche. Ma sono entrato nello spogliatoio, c'è grande delusione per quello che è stata la partita, per come si è giocato e per come si è persa, c'è grande delusione, ma con ragazzi di solito non parlo a fine partita, oggi l'ho fatto, era giusto andare a dargli una pacca sulla spalla e di alzare la testa e di tornare martedì a lavorare con grande determinazione. Purtroppo io onestamente non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista dell'impegno, delle cose che abbiamo provato e abbiamo fatto. Siamo arrivati, ripeto, 4-5 volte contro una squadra che si difendeva a 5, siamo arrivati 4-5 volte davanti al portiere in modo importante nel primo tempo, nel secondo c'è stato un po' di confusione, un po' di voglia di andarla a prendere, un po' di frenesia, ci ha tolto un po' di lucidità, loro hanno cambiato partita, si sono messi lì e non ci hanno lasciato più spazi. Dispiace averla persa con 2 calci di punizione, però ripeto, dobbiamo alzare la testa, i ragazzi hanno detto di alzare la testa, di tornare martedì con l'atteggiamento giusto e la voglia di riscattarci, perché ovviamente brucia.
1: E dunque, con l'atteggiamento giusto bisogna ritornare ad allenarsi da martedì in casa Martina per la sfida contro il Nardò, che lo ricordo è stato penalizzato di 2 punti, come abbiamo detto c'è stato il cambio tecnico ad Andria. Martina che ha vinto 2 partite, ne ha perse 2 in campionato, una in trasferta all'esordio contro la Turris, l'altra dopo che Martina è riuscita a rimontare. Qui il Martina l'ha persa 2-1, però ci sono degli interrogativi e adesso li andremo ad approfondire, soprattutto sul secondo gol, sul gol che ha subito il Martina sotto la propria curva, volevo dire, per essere più chiaro, e lo rivedremo tra poco con la nostra regia e lo commenteremo con il collega della Gazzetta Mezzogiorno di Antenna Sud, Ottavio Cristofaro, che sta per collegarsi con noi, rivedendo anche le immagini,

0: della partita del Martina, proprio andremo a commentare quello che è il cosiddetto gol non gol che l'arbitro ha convalidato, tra un po' anche lo scetticismo che c'è stato sul terreno di gioco in base a quello che accadeva con il direttore di gara che aveva indicato il centro del campo. Ecco, possiamo rivedere le immagini proprio della partita del Martina, insomma, per soffermarci su quelli che sono stati gli episodi qui. Insomma, il Martina che era, aveva trovato i gol, poi è successo, insomma, questo episodio contro la Virtus della Virtus Francavilla, che su punizione ha trovato questo gol che ha fondamentalmente rimesso avanti la formazione della Virtus, e da lì la squadra brindisina ha confermato, insomma, la prima posizione in classifica. Questo è l'episodio, insomma, di cui stavamo parlando. Ottavio, non so se ci sei, Ottavio Cristofaro. Ciao, buonasera a te.
1: Un saluto a te, Francesco, un saluto ovviamente ai telespettatori.
0: Allora, stavamo vedendo il gol non gol, Ottavio, insomma, se è possibile poi rivederlo, quello su punizione che stavamo vedendo proprio qualche istante fa con Michael Schino e Gisse Nicoletti che guidano la regia. Insomma, tu che idea ti sei fatto? Perché noi più lo rivediamo, più gli interrogativi restano.
1: Allora, Francesco, devo dire la verità, l'ho visto e rivisto più volte in video questa azione, insomma. E i dubbi restano, ma non si capisce se il pallone è dentro o fuori, non si riesce assolutamente a capire. Io ero in cronaca a seguire la partita, ti posso assicurare che dal vivo era sembrato ancora peggio. Io ero inizialmente convinto dal vivo che avesse colpito l'incrocio dei pali, poi a rivedere le immagini invece c'è l'intervento del portiere che, secondo l'avviso del direttore di gara, avrebbe tolto il pallone dall'interno della rete. Devo dire una cosa, Francesco, io non so se possiamo rivedere le immagini. C'è
0: Lo
1: una cosa
0: rivediamo
1: che
0: tra
1: mi
0: qualche
1: colpisce,
0: istante, certo.
1: mi colpisce molto la reazione dei calciatori del Martina, perché non ho visto delle grosse proteste da parte loro. Guardate in questo momento, guardate, c'è addirittura chi sembra quasi scoraggiato, come se il pallone lo avesse visto entrare dentro. Quindi, insomma, guardate qui, si vede. Insomma, ci sono i calciatori del Martina che non si sono lamentati eccessivamente nei confronti, non hanno manifestato grande disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Questo è un elemento che in qualche modo mi ha fatto pensare. Poi in sala stampa abbiamo avuto anche modo di approfondire, ma i dubbi sono rimasti sia da parte nostra che osservavamo la gara dalla tribuna, ma anche a chi la guardava dalla panchina. Non si riesce a capire. Possiamo rivederla mille volte questa azione, ma
0: Sai che
1: credo che
0: cosa ho
1: non
0: pensato
1: ci sarà.
0: io? Guarda, il portiere sulla punizione fa un leggero passo indietro. Ecco, vedi
1: Sì.
0: qui, se si inarca verso dietro. Questo è l'unico pensiero che uno può avere. Ma poi dopo, veramente non siamo in linea, poi prenderemmo in giro chiunque a dare una risposta esatta perché non l'abbiamo. Ma Ottavio, eccetto
1: Allora, si vede,
0: questo,
1: Francesco, il direttore di gara, si vede che indica il guardalinee, come se volesse in qualche modo attribuire a lui la responsabilità della decisione, perlomeno dell'aiuto. Anche se c'è da dire una cosa, da un'altra inquadratura, avevo avuto modo anche di approfondire, insomma, non era esattamente posizionato sulla linea di porta anche lo stesso guardalinee. I dubbi restano, ma sono i dubbi che restano quando non c'è la tecnologia, quindi la Goal Line Technology in Serie D non è prevista, diamo per buona la decisione del direttore di gara.
0: Esatto. Però Ottavio, ti faccio questa domanda, no? Al di là di tutto, no? Il Martina ha conquistato 6 punti su 12. Ritieni che questo sia un bottino giusto rispetto a quanto visto fino ad ora sul terreno di gioco?
1: Bene, fai una bella domanda. La gara di ieri è assolutamente bugiarda in termini di quantità di semi gettati sul terreno rispetto a quanto poi effettivamente si è riuscito a raccogliere. Nel primo tempo il Martina è stato straripante, avrebbe potuto chiudere il primo tempo sicuramente realizzando almeno due o tre reti, probabilmente se Michele Silvestro fosse stato più preciso o se lo fosse stato anche Cruz. Ma io devo dire una cosa che poi ieri ho avuto modo di evidenziare anche in sala stampa: la Virtus Francavilla ieri ha fatto una partita onestissima, ha fatto una partita cinica, concreta. ma la Virtus ha tra i pali un portiere.

0: straordinario. Lovato ieri è stato straordinario in tantissimi interventi. A mio avviso, ieri è stato l'uomo che ha deciso la partita. Non sono stato l'unico a definire questo, ma anche a guardare le immagini. Questo è un giocatore davvero di altissimo livello, forse anche per quello che abbiamo visto ieri, di un portiere sicuramente che potrebbe anche meritare qualche categoria in più. È stato straordinario in più riprese, come posizione in campo, c'è una parata straordinaria che mi ha colpito su colpo di testa di Mastrovito. Il portiere fa un colpo di reni che è davvero di pregevolissima fattura.
1: Io penso che la Virtus Francavilla, oltre ad essere una sorpresa, si sia costruita nel corso di quest'estate, proprio ritrovando quelli che sono i crismi dell'ex Virtus Francavilla. Ma torniamo sul Martina, però.
0: Guarda, forse Francesco, mi
1: Vai.
0: permetto di aggiungere, hai ragione tu, ma voglio aggiungere una riflessione a
1: Sì,
0: quello che stai
1: certo.
0: dicendo. Credo che tante volte anche i giocatori, quando sono liberi dalla pressione, no? Di dover dimostrare, di dover necessariamente fare bene, sono anche più capaci di fare risultato, che è un po', se vogliamo, la filosofia del Martina, perché uno dei motti del presidente Piero La Carbonara è proprio quello, no? Tenere basse le aspettative, non caricare troppo la piazza, come dire, sovraccaricare di emozioni, di aspettative, l'atmosfera, e questo contribuisce ai giocatori di giocare, di essere anche più liberi in campo. E credo che questa sia un po' la strategia di questa Virtus vista fino ad ora. Non ci sono grandi aspettative, ma in realtà poi il campo dice tutt'altro, che questa è una squadra che sta viaggiando a punteggio pieno, capolista, e sta dimostrando davvero di essere una delle contendenti al titolo finale, almeno per quello che abbiamo visto fino ad ora.
1: Senti, domenica il Martina va a Nardò, un Nardò penalizzato, come dicevamo quest'oggi, quindi insomma, non è che sta benissimo con la testa, però è chiaro che è affamato, ha bisogno di punti. Un po' come anche il Martina per riprendere il cammino, eccola qui la giornata giustamente, il prossimo turno di Serie D. Può essere una partita delicata per entrambe.
0: Lo è a tutti gli effetti, e lo è anche perché è risaputo che questo derby tra Martina, ormai quasi sono tutti derby, però la gara tra Martina e Nardò è sempre una gara molto particolare, molto speciale, perché vi ricorderete, insomma, c'è un gemellaggio forte tra le due
1: Sì.
0: tifoserie, quindi una gara che sicuramente si gioca sul rettangolo verde di gioco, ma è una gara che si gioca anche al di fuori del terreno, insomma, di gioco. È una partita che rappresenta tanto per quello che sono le due piazze, per il momento sportivo che stanno vivendo, e anche per questa capacità di mostrare quello spettacolo sano dello sport, che talvolta è anche raro. Ma Martina e Nardò è una gara che ci ha abituato a vedere tanto spettacolo anche sugli spalti, a cominciare dalle coreografie che i tifosi sanno sempre esprimere, fino ad arrivare poi al termine della gara. Ogni volta è così, un bellissimo terzo tempo che c'è al termine di questa partita speciale tra Martina e Nardò, e tra Nardò e Martina, insomma, dipende da dove si gioca. Quindi
1: È giusto.
0: sicuramente sì, è una gara importante, Francesco.
1: Assolutamente, assolutamente, perché ripeto, per la classifica e paradossalmente entrambi hanno bisogno di punti. Da un verso il Nardò per la classifica penalizzata, dall'altro il Martina per mentalmente fare un passo avanti rispetto a queste 4 giornate di campionato. Io ringrazio Ottavio Cristoforo che come sempre è stato puntuale e preciso nel farci un po' l'analisi di quello che sta accadendo in casa Martina. Ciao Ottavio, ci risentiamo ovviamente nelle prossime
0: Ciao
1: settimane.
0: Francesco,
1: Ciao,
0: grazie a
1: ciao, ciao.
0: te.
1: E di che?
0: Grazie a te, un saluto ovviamente ai telespettatori.
1: Grazie,
0: Buona serata a
1: grazie
0: voi.
1: Ottavio, buona serata a te. Promozione, partiamo dal risultato perché poi avremo come ospite il tecnico del Grottaglie, della Real Virtus Grottaglie, Francesco Scardamaglia che sarà con noi. Partiamo dai risultati, poi sentiremo anche le prime interviste. Torna al successo il Ginosa, vince anche il Sava, pari 0-0 tra Manduria e Real Virtus Grottaglie con il tecnico che insomma, ci spiegherà questi 3 pari consecutivi del Grottaglie. Gli altri risultati, a Ruffano il Latiano vince 2-0, Sava batte Leverano 2-1, Manduria Real Virtus Grottaglie 0-0, a Mesagne vittoria del San Vito per 3-1, Sporting Goria batte Atletico Ricase 1-0, a Trepuzzi vittoria dell'Erchia 3-0, Virtus Locorotondo Ottaviano 0-0, Ginosa Virtus Matino 4-3, per una classifica che vede in testa alla graduatoria la formazione, vediamola subito la classifica. Del campionato di promozione girone.

0: ovviamente Latiano con 9 punti, siamo alla terza giornata. Qui Erchie e Taviano 7, 6 per Tricase e Sava, 4 San Vito e Ruffano con lo Sporting Goria, 3 Leverano, Locorotondo e Grottaglie con Trepuzzi e Ginosa, poi 2 punti per il Manduria, 1 punto per il Mesagni e nessun punto per il Matino. Vediamo subito l'intervista realizzata dal Sava, che ringraziamo, con il tecnico Angelo Santoro. Sentiamo.
1: Mister, partita subito in salita, subito in svantaggio. Qual è stata la svolta per riprenderla e centrare la terza vittoria consecutiva?
2: Sì, svantaggio diciamo immeritato perché comunque avevamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
1: È contento quindi della reazione che ha avuto la sua squadra?
2: Sì, diciamo che stiamo crescendo. Quello che avevo chiesto ai miei giocatori oggi era quello di continuare quello che avevamo fatto domenica, anche perché penso che è un campionato, come ho sempre detto, difficile. Le partite si possono risolvere anche agli ultimi secondi, per cui non bisogna mai lasciare nulla al caso. È una squadra che sta crescendo, crescendo significa che sta lavorando. Non abbiamo fatto nulla ancora perché c'è tanto da lavorare e io sono uno che chiede sempre ogni giorno durante gli allenamenti il lavoro che poi alla fine noi portiamo durante la settimana, cioè durante la settimana la portiamo la partita.
0: E allora, il Sava che vince giocherà contro il Ruffano la prossima settimana, il Grottaglie invece giocherà la prossima settimana contro l'Ori. La giornata la vedremo dopo perché abbiamo il tecnico della formazione del Grottaglie, Francesco Scaldamaglia, in collegamento con noi. Buonasera, mister, benvenuto.
3: Buonasera a voi, bentrovati.
0: Grazie, un ringraziamento soprattutto a Francesco Pio Magazzino del Grottaglie perché ci sta permettendo, tra lui e tutti quanti, insomma, con il Grottaglie, di essere molto presenti nel campionato di promozione. Ringrazio anche Sava, Manduria e Ginosa per fornirci le interviste. Noi parliamo delle Tarantine, ovviamente del campionato di promozione. Un ringraziamento a tutte le società va fatto, insomma, in questo momento. Mister, ora le faccio una battuta. È più tranquillo rispetto a ieri perché mi hanno raccontato che stavo un po' arrabbiato.
3: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta e mi ero un po'. C'è?
0: Sì,
3: Pronto?
0: la vedo, la rivedo, mister, la rivedo, sì, mi dica, mi dica.
3: Sì, ed ero arrabbiato per questo perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma. È difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Ecco, noi stiamo vedendo le immagini di Mimmo La Cava con i tifosi del Grottaglie, bella coreografia anche dei tifosi del Manduria, l'ingresso in campo delle squadre. Poi sentiremo anche Max Marsini come ha commentato la partita di ieri. Mister, tre pari consecutivi, ripeto, però un dettaglio, l'amaro in bocca perché in tutte queste partite, come giustamente sottolineava lei, è mancato quel qualcosa. Adesso invece cosa si sente di dire, insomma, ai suoi dopo queste tre partite? Di dimostrare cosa? Perché magari l'apprendistato, ecco, mettiamola così, adesso è terminato.
3: Allora, no, in realtà non è così perché, come dicevo, come ho detto sempre, ecco, guardate qua la fortuna. E come dicevo sempre, noi abbiamo iniziato tardi, abbiamo iniziato il 17 di agosto con una squadra a metà. Diciamo che forse giovedì avremo la squadra al completo, sperando nella federazione che ci validi i tesseramenti, quindi allora si potrà già dire e delineare una squadra più compatta, più diciamo con varie alternative, più scelte. Questo è il mio rammarico più grande perché alla fine abbiamo giocato con 13 effettivi, gli altri sono tutti ragazzi under del 2010-2007 che hanno fatto panchina. Ecco perché, insomma, il mio rammarico più grande è questo.
0: Il mister parlava di giovedì, ovviamente non parlava del campionato, ma parlava della Coppa, giustamente, quando mi parlava di giovedì, perché ricordo che il
3: Sì,
0: prossimo. Sì.
3: perché giovedì abbiamo la Coppa, il ritorno di Coppa con il Ginosa, quindi io la prendo, insomma, è una partita per noi sempre importante, come non lasciamo niente e non sottovalutiamo nessuno. Quindi per me è di giovedì al momento.
0: Sì, giustamente, noi avevamo parlato del
3: Poi
0: campionato soltanto
3: quello
0: per
3: che...
0: quello. Ecco perché volevo specificare la
3: No,
0: questione
3: no,
0: del
3: no,
0: giovedì.
3: vabbè, ma poi se dobbiamo...
0: Sì.
3: Quindi i pareggi per me sono quattro, in realtà,
0: Sì.
3: di fila. Quindi questo è... No. Poi giocando bene e comunque prendendo 3 pali, sbagliando un rigore alla prima partita a Mesagne, rimanendo sempre in 10, 2 partite di fila consecutive, diventa dura e poi... prosegue, però la squadra è viva, la squadra credo che fa divertire, gioca bene, si divertono anche i nostri ragazzi e quando insomma sono sul rettangolo di gioco e questo ci fa ben sperare.
0: Allora, mister, in conclusione, ecco, tornando anche in studio, le chiedo che cosa si aspetta da queste prossime due partite, di passare il turno e vincere la prima in campionato contro l'Oria a questo punto?
3: Beh, innanzitutto penso a giovedì e a passare il turno, perché per noi pure è importante la Coppa, è una competizione a cui la società tiene e l'oneremo fino alla fine e cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Per quanto riguarda il campionato, affrontiamo una squadra attrezzatissima, come lo era anche il Manduria, partita bellissima. Però Loria diciamo che ha qualcosa in più ed è difficile, però noi giochiamo in casa e cerchiamo, come ha detto lei, di conquistare i primi 3 punti. Grazie
0: Grazie a mister Francesco Scaldamaglia per essere stato con noi. Grazie mister e un ringraziamento a
3: a
0: Grottaglia
3: voi,
0: ancora.
3: buonasera.
0: Grazie, buona serata, buona serata.
3: Buonasera.
0: Era il derby contro il Manduria, come avevamo detto, e allora andiamo a vedere proprio le dichiarazioni del tecnico del Manduria, Massimiliano Marsili, sentiamo.
4: Mister, buonasera. Il derby è terminato 0-0. Le reazioni a caldo, è la terza partita, questo del campionato. Il Manduria ha già 2 punti. Che cosa si aspetta? Quali cambiamenti si aspetta magari nel corso della stagione?
5: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo, è quello l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, e io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché abbiamo la Coppa Italia.
4: Sicuramente una settimana importante perché c'è il ritorno di Coppa Italia e poi la trasferta a Taviano. Cosa si aspetta dai suoi ragazzi in queste 2 partite importantissime?
5: Sappiamo che c'è da lavorare, c'è da migliorare perché noi siamo qua per questo qua, quindi da domani ci metteremo, vedremo ciò che abbiamo fatto di buono e ciò che abbiamo sbagliato, su che cosa dobbiamo migliorare perché c'è sempre a migliorare, però ripeto, non posso dire niente ai ragazzi perché sul piano della tecnico e soprattutto anche fisico caratteriale hanno fatto un'ottima partita, quindi ripeto, c'è da lavorare, lavoreremo per migliorare ancora di più.
0: E per concludere sentiamo il tecnico Pizzulli del Ginosa, come ha commentato all'ufficio stampa del Ginosa con Gianluca Catucci. Allora sentiamo Vincenzo Pizzulli, la prima vittoria del Ginosa in campionato.
6: Allora, mister Vincenzo Pizzulli, complimenti per questi primi 3 punti, 3 punti importanti. Se bisogna vincere e soffrire così, allora vinciamo sempre così ogni domenica.
7: Sì, buonasera a tutti. L'importante è vincere, ovviamente. Ma credo che questa vittoria è del gruppo e della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto. Abbiamo subito situazioni davvero ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società.

0: ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento. C'è da lavorare, è un punto di partenza oggi, ma come hai detto tu bene, Gianluca, è un morale che ora ci deve dare la spinta per far bene sia alla Grottaglie in Coppa e alle Verano domenica.
1: Infatti, dopo un primo tempo in svantaggio, eravamo subito andati in vantaggio 1-0, poi abbiamo subito due bei gol degli avversari, però ecco, la squadra nel secondo tempo compatta è riuscita a pareggiare, a portarla addirittura in vantaggio, di nuovo a pareggiare, e poi 4-3 anche, è stato un bel gol che ha fatto esplodere il Milan.
0: Sì, abbiamo finito con 5 under in campo, credo. Lopez, uno degli under, è entrato, ha dato dimostrazione di come bisogna crederci sempre, di sfruttare la propria occasione. È un ragazzo che si allena, che è educato ed è l'emblema di quello che noi vogliamo da questo gruppo, che è giovane, che deve crescere, che deve sicuramente imparare dai propri errori, ma allo stesso tempo deve anche cercare di quantificare tutto il lavoro settimanale. È l'emblema la partita di oggi.
2: Cambiamo argomento, parliamo adesso di basket femminile. Io saluto il direttore sportivo delle Rapinette Dinamo Taranto, Salvatore Massari. Ciao Salvatore, buonasera a te.
3: Ciao Francesco, buonasera a tutti.
2: Domani voi vedrete in replica alle 15 questa trasmissione, però poi di sera ci sarà la presentazione della Dinamo Taranto alla città. Beh, allora, possiamo incominciare, no, a tirare le somme su quello che è stato il percorso pre-season e quello che... Non dico anticipare, insomma, quello che sarà domani. Partiamo dalla pre-season. Abbiamo parlato un po' di indicazioni positive comunque che sono giunte dal parquet.
3: Sì, è stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli a mio avviso di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2. E poi anche il terzo test, diciamo in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
2: Adesso c'è la presentazione alla città perché giustamente sta per iniziare il percorso in campionato. Vi abbiamo dato le prime date per la pre-season, poi abbiamo seguito, no, passo passo quello che è stato il mercato, gli annunci che sono arrivati da parte della formazione rossoblù, le variazioni che ci sono state in questo percorso. È chiaro che adesso Salvatore, insomma, inizia un campionato oggettivamente dove il minimo sindacabile è l'ottavo posto, poi dopo vediamo che succede.
3: Il minimo di sindacabile è divertirsi,
2: Ok, beh,
3: quello che dico
2: vabbè,
3: sempre io.
2: ora io non voglio fare battute, però una settimana fa, sì, con un'altra persona che faceva parte della Dinamo Taranto, è stato detto, abbiamo fatto l'ottavo posto l'anno scorso, confermare è l'ottimo punto di partenza.
3: No, assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo, ovviamente, ci siamo posti degli obiettivi quest'anno cercando di migliorare quella che è stata la stagione scorsa. E dirò, lo scorso anno è iniziato tutto come una scommessa. Anche diciamo, il passaggio di tanti dirigenti alla Dinamo. Quest'anno mi sento di dire che a monte, più che una scommessa, c'è una promessa che abbiamo fatto ad una persona alla quale eravamo molto legati, a una persona che è stato il
2: Presidente
3: fondatore di
2: Ciliberti,
3: questa,
2: lo dico, Presidente Ciliberti.
3: assolutamente, assolutamente. Che è stato il fondatore di questa società, e la persona che ha avuto la lungimiranza e la fortuna di incontrare anche la RPNet e di riuscire a far innamorare questi imprenditori del nostro progetto sportivo.

0: sportivo. Quindi io credo che quest'anno, mi ripeto, noi partiremo con una promessa fatta, ecco, e poi vedremo sul campo cosa riusciremo a fare.
1: Ti faccio una domanda che è una provocazione: Taranto è pronta secondo te a rinnamorarsi della palla a spicchi? Questa è una provocazione forte,
0: Taranto secondo me non si è mai disinnamorata della palla a spicchi. Certo è che Taranto è una città, è sempre stata una città particolare nello sport, non solo nella pallacanestro, ma anche negli altri sport, nel calcio. Quando noi siamo dal palato fino, no? Quando si vince, allora le squadre iniziano a richiamare l'attenzione, e quando i progetti, diciamo, vengono fatti in maniera importante, notiamo che c'è comunque un'attenzione differente. Non ti nascondo che noi ce ne siamo accorti anche nel primo test amichevole che abbiamo fatto in casa, dove ci sono state molte persone che sono venute a vedere la partita. Sicuramente molti erano genitori, ma la maggior parte erano anche curiosi, forse, di tutto quello che è stato fatto in questi mesi di lavoro da parte della Dinamo. Non dimentichiamo che noi abbiamo continuato a lavorare molto sull'organizzazione, sul modello della società, sulla progettualità. Abbiamo anche fatto un accordo con RPNet, un restyling, no, di tutto quello che era anche i colori sociali stessi della società. Abbiamo lanciato un sito web che vi invito anche a visionare. Io credo che abbiamo lavorato negli ultimi mesi veramente tanto per arrivare pronti alla prima di campionato.
1: E allora vedremo quello che sarà. A proposito, che cosa sarà domani, insomma, o oggi per chi ci segue in replica? Che cosa ci saranno degli annunci particolari, Salvatore?
0: Ti toccherà venire, Francesco.
1: Vabbè, a parte quello che, insomma, non devi svelare nulla.
0: Domani abbiamo, diciamo, con grande orgoglio presenteremo la squadra alla città, una cosa che non veniva fatta da un po' di tempo. Presenteremo a tutti gli effetti quello che è il nostro progetto, come l'abbiamo pensato. Presenteremo ovviamente tutti i componenti di questo progetto, tutte le persone che lavorano all'interno della Dinamo, per arrivare poi ovviamente alla presentazione ufficiale delle ragazze che ci accompagneranno quest'anno in questo percorso.
1: Allora, se possibile, se riusciamo a vedere per un attimo, insomma, tra pochissimo il sito, con calma, non c'è problema. Dinamo Taranto contro Mini Basket Battipaglia e la partita del 26, lo voglio ricordare. Confermami le 18 come orario?
0: Confermo.
1: Ok, prima giornata di campionato, inizia il campionato di Serie B femminile questa settimana. Noi seguiremo le Repinetti Dinamo Taranto, poi domani capirete, o meglio stasera poi capirete meglio anche il motivo. Non svegliamo nulla, come è giusto che sia, con Salvatore abbiamo mantenuto questa promessa, per correttezza facciamo anche e soprattutto seguiremo questo campionato di Serie B che vede due formazioni tarantine, perché c'è la De Florio che gioca sul campo di Granianum contro la locale formazione, lì si giocherà alle 17:30 in trasferta l'altra formazione di Taranto, e poi noi seguiremo il campionato ovviamente di entrambe le formazioni, come di consueto facciamo con tutti. Ecco, se facciamo vedere il sito in conclusione, no, così facciamo quello che diceva Salvatore. Eccolo qua, bravissimo, al nostro Michael. Questo è il sito rivisto con i colori che state vedendo, la formazione, ed eccola qui, insomma, la foto che poi tutti questi componenti verranno presentati, qualcuno li conosciamo, insomma, che ci hanno accompagnato anche nella versione del CJ Basket Taranto. Dicevi qualcosa, vai, dimmi, volevi dire qualcosa in conclusione?
0: In conclusione, vabbè, ovviamente invito tutti domani a presenziare a questo nostro piccolo evento, che sarà al Parco della Musica dalle 16:30, e ripeto, lì presenteremo anche con un pizzico di emozione, presenteremo tutto il lavoro fatto in questi mesi e speriamo di poter sorprendere tanti, tanti tifosi e tante persone che ci vorranno seguire quest'anno durante la stagione. Ovviamente rimando l'invito a sabato, ci sarà l'esordio in casa al Palatium alle ore 18.
1: Con una novità che vi racconteremo in questa settimana. Grazie Salvatore Massari, in bocca al lupo Salvatore.
0: Viva il lupo, ciao e grazie a tutti.
1: Allora adesso, sempre per quanto riguarda il basket, vediamo alcune immagini in conclusione di questa puntata perché sono siamo per raggiungere. Eccoli qui, bravissimi. C'è stata una presentazione al termine di una gara, quella della Valentino Basket Castellaneta, che ha chiuso la pre-season, il Memorial Standard di Drago Salvatore, battendo per 89-68 la formazione di Molfetta, con il prossimo turno che ci sarà domenica prossima al Pallarisorgimento di Civitanova. Comincia il campionato anche di Serie B maschile interregionale 2026-2027. C'è stata la presentazione, come detto, alla tensostruttura di Mastro Chicco dell'intera formazione della Valentino Basket Castellaneta. Come vedete, anche tanto entusiasmo sugli spalti con i ragazzi e il sindaco Gianni Di Pippa, che ha presentato la locale formazione, insomma, con la speranza di poter vedere Castellaneta raggiungere la salvezza. Sarebbe una salvezza importantissima, perché ci sarebbe il cosiddetto record di salvezze consecutive, la terza consecutiva per Castellaneta. Questo è quello che è accaduto prima della partita, prima della vittoria contro Molfetta. Per il futsal invece domani si torna in campo nella prima giornata di Serie 2 d'Elite. La New Taranto ha perso 2-1 contro la Lazio. Noi lo seguiremo anche nel corso dei nostri TG per poi approfondire la prossima settimana. Grazie a Michael Schino e Gis Nicoletti. Vi ricordo che Onda Rosso Blu va in diretta il lunedì alle 21 e in replica il martedì alle 15. Questi sono i nostri nuovi orari su, io lo anticipo già, Taranto TV, perché poi dal primo di ottobre verrà modificato il nome che vedete in alto e quindi sarà Taranto TV. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, la cronaca in apertura, scacco al clan stranieri con 21 arresti messi a segno all'alba di oggi.
1: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e di stacco delle utenze. Bersaglio ha anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti a

0: di inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso sodali e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza, anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del Servizio Centrale Operativo di Lecce, Napoli e Potenza. Il ritorno del boss che fondò la Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, di nuovo arrestato dopo una vita trascorsa in carcere. Il direttore Enzo Ferrari ripercorre la sua storia.
1: Il boss è tornato, anzi, forse, non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
0: Appalto ex Ilva, la SEMAT aveva annunciato la impossibilità di essere nell'impossibilità di corrispondere agli stipendi maturati ad agosto. Dunque questa mattina a presidio davanti alla portineria imprese.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
1: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
3: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere.

0: lontano a loro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
1: Degli oltre 300 dipendenti della Semat, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
2: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche Semat Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
3: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la Semat, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori, adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
4: E quindi a proposito della crisi dell'Ilva, in attesa delle decisioni della magistratura, si mobilitano ambientalisti e associazioni di categoria.
1: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni, intanto, la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci, perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Renna, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
4: Incendio a bordo della nave Ursa Minor di proprietà della flotta di Acciaierie d'Italia, Ilva Servizi Marittimi, è accaduto in Mar Adriatico, a sud del Gargano, fonte vicine all'azienda. Parlano di principio di un incendio. Non ci sono fortunatamente feriti né conseguenze per il personale imbarcato. L'incendio si sarebbe sviluppato in sala macchine. Intanto parliamo ora del futuro di Chimambiente. La situazione aziendale si fa sempre più critica dopo i recenti incontro con l'amministratore. All'orizzonte c'è un bilancio consuntivo 2023 in profondo rosso e senza una ricapitalizzazione da parte del comune e di altri enti. Le sorti della società sembrano segnate. Sentiamo le dichiarazioni di Cosimo Sardelli a margine dell'incontro.

0: Cosa è emerso da questo incontro con l'amministratore di Climambiente?
1: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di finanze esogene, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo può fare o il comune o la regione, addirittura ci è stato paventato anche il governo centrale. Noi, è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragion per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito. Quindi, se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e i lavoratori, sia i lavoratori diretti di Climambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione non certo senza sacrifici e senza indolore. Penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di questa città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi Tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica. Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare e non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i lavoratori e la città poi darà i propri giudizi.
2: E della crisi dell'ex Amium si occuperà Rosso di Sera, che riparte proprio oggi a cura di Enzo Ferrari. Tra i temi della puntata di oggi anche la vertenza ex Ilva. Intanto torniamo alla cronaca con momenti di paura vissuti questa mattina a Lido Silvana. Un incendio nelle campagne a ridosso della Pineta ha fatto temere il peggio, portando alla memoria i tragici eventi degli ultimi anni. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha permesso di scongiurare il peggio. Le fiamme sono state dunque domate, la situazione è tornata sotto controllo, nessun danno a persone e abitazioni. Cambiamo argomento, parliamo di scuola, incertezza rientrata per quel che riguarda la scuola Galileo Galilei. L'istituto non farà parte del piano di accorpamento previsto dal Comune di Taranto. L'assessora alla pubblica istruzione Maria Lucia Simeone fa il punto sul futuro degli istituti cittadini e sul nuovo dimensionamento scolastico.
3: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
4: Scuola storica in un quartiere che merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
3: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente, il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Morociari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
4: Sicuramente un calo demografico, ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene.

0: non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
1: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
2: Partiranno ad ottobre i lavori di riqualificazione di Palazzo Frisini, l'annuncio è stato dato ieri in un convegno organizzato al Parco della Musica.
3: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data, 19.
4: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
3: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
4: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
3: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio. Il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato, questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
2: Iniziano intanto i preparativi per la 7ª edizione del concerto La Solidarietà in Musica.
4: Ci sono anche 2 magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia a Mezzanotte, tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le 2 firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideata da Francesco Saracino insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025 infatti sono stati raccolti più di 6.000 euro.
5: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria.

0: reparto.
1: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitoe, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
2: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine è quest'unione

0: studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
1: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
2: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
3: Emozione e memoria a Taranto per la consegna delle medaglie d'oro ai cittadini della provincia ionica internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia toccante che ha riunito istituzioni e familiari per rendere omaggio a chi si è sacrificato per la libertà.
4: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo e ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
5: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della terra ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
4: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
5: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
6: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
5: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
7: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
5: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
3: Apriamo la pagina sportiva, partiamo come di consueto dal Taranto Calcio e facciamo il punto dopo la giornata di campionato.
8: Nei freddi numeri del campionato di eccellenza pugliese, questa settimana dovrà completare la terza giornata con il recupero tra Cosmano Sport Foggia e Soccer Trani, in programma alle ore 18 e sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica, Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati.

0: stati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza reti più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto dunque un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato, i rossoblù però non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli Ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità, il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in una occasione. Il Taranto, insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione, il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
1: In promozione 2 successi per le tarantine, sentiamo.
0: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
2: Ero arrabbiato perché ci manco quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Questo è il pensiero invece di mister Max Marsili.
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, e io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché ci abbiamo la Coppa Italia.
0: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano, la formazione savese adesso a 6 punti su 9 in classifica.
4: Svantaggio, diciamo, immeritato, perché comunque avevamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa, che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
5: Importante è vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria e del gruppo e della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto, abbiamo subito situazioni davvero... Ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi.

0: questo momento. C'è da lavorare.
1: Per il basket, in particolare l'RPNet, oggi è prevista la presentazione alla città.
2: Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile con la formazione dell'RPNet Dinamo Taranto che sarà impegnata contro Minibasket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando all'RPNet, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
3: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli a mio avviso di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2. E poi anche il terzo test, diciamo in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Concludiamo il nostro telegiornale con il futsal, esattamente la New Taranto che oggi è alla seconda gara di campionato.
2: È già campionato nella serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1 debutterà in casa nel turno infrasettimanale contro Messina. Peloritiani, neopromossi che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato, ma anche della prestazione dopo il KO contro la Lazio. Fischio d'inizio alla Palafium alle ore 19.
1: Io rinnovo a voi tutti, come sempre, l'invito ad inviare alla nostra redazione delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 680 6868. Ci vediamo tra pochissimo per l'approfondimento del pomeriggio. Dopo il TG Oltre la Notizia sarà mio ospite il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, col quale parleremo di sanità, parleremo dell'aeroporto, ma parleremo in genere della situazione economica del territorio. A tra poco.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, partiamo con il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Giuseppe Fischetti che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, primi mesi di questa sua esperienza in

0: Una regione, qual è il suo primo bilancio?
1: Sono stati indubbiamente dei mesi molto intensi, pieni di lavoro, difficoltà, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo dovuto affrontare la questione sanità, che è ben nota a tutti i pugliesi. Lo abbiamo fatto con determinazione e soprattutto raccontando la verità ai cittadini. Il percorso è ancora complesso, però credo che siamo sul binario giusto. Siamo riusciti ad anticipare le chiamate per le liste d'attesa per 230.000 pugliesi, quindi un numero molto elevato, ma non è sufficiente. È stata costituita una task force regionale permanente che possa mettere in collegamento diretto costante le direzioni generali delle varie ASL con appunto i componenti della task force ed individuare quelli che sono i punti di criticità per poter intervenire in maniera puntuale ed immediata.
0: A proposito dei punti di criticità, mi viene automatico il riferimento all'associazione alle gravi carenze di organico di cui risentiamo soprattutto sul nostro territorio, soprattutto in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo.
1: Purtroppo sì, dobbiamo registrare una carenza d'organico, ma naturalmente l'implementazione dell'organico è direttamente collegata all'erogazione delle risorse che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale. Un fondo che può essere insufficiente perché i costi aumentano in maniera esorbitante. E quindi l'incremento che deriva appunto dallo Stato in riferimento al fondo è comunque insufficiente, non ha la capacità neanche di coprire l'incremento dei costi. Se si registra la necessità, come si registra, di implementare anche l'organico. Per cui è stata già depositata una mozione da parte del gruppo consiliare che rappresenta prossima, per chiedere al governo regionale di impegnarsi presso il governo nazionale affinché possa essere implementato il fondo e diciamo anche come deve essere implementato. La stessa per il riarmo raggiungendo dei livelli intollerabili e crediamo che stornare 5 miliardi dalla spesa per il riarmo in favore del Fondo Sanitario Nazionale possa essere la soluzione non per la Puglia soltanto, ma per moltissime regioni.
0: Ecco, l'audio non è proprio limpido, consigliere, però provo a riportare il suo pensiero, il suo commento, quindi risorse destinate al riarmo, scusate, dal governo dovrebbero essere destinate invece alla sanità, ma mi permetto di aggiungere anche ad altri contesti, altri settori, come per esempio quello della scuola o come il lavoro. Ma andiamo al lato positivo, insomma, al momento positivo, al bicchiere, diciamo così, mezzo pieno. L'ultimo consiglio regionale ha fatto registrare appunto un passaggio positivo. Di cosa parliamo? Parliamo dell'Arlotta.
1: Parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, finalmente partono i voli di cargo, quindi l'aeroporto di Grottaglie diventa un punto nevralgico per la filiera agroalimentare. Tutti i produttori, commercianti della Puglia, ma non solo, del sud Italia, potranno utilizzare quell'aeroporto ed evitare quindi il transito fino a Malpensa, fino a Milano, per poi passare da Milano ad Istanbul. Con questi voli diretti da Grottaglie a Istanbul riusciamo ad ottenere un enorme risparmio a favore degli operatori economici che potranno smistare poi addirittura in 230 paesi al mondo, ma soprattutto riusciamo a creare anche un indotto dal punto di vista della logistica. Abbiamo già ottenuto i primi risultati e finanziamento regionale che però rappresenta più che altro una garanzia fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point da parte della struttura dell'organizzazione. Riteniamo che si possa raggiungere nel giro di un triennio, ma probabilmente le forze messe in campo consentiranno di maturare un margine positivo anche prima.
0: Ecco, questo per quanto riguarda l'Arlotta, ma è ancora assolutamente nel pieno tutta la vertenza che riguarda l'acciaieria. Ecco, dal suo punto di vista, in che fase siamo? Come dobbiamo interpretare questo momento?
1: Ma dal punto di vista, intanto, non dovevamo arrivare a questo punto. Nel momento in cui la città dipende esclusivamente dalla magistratura, è evidente che la politica non ha svolto il suo lavoro. Il governo ha avuto più di 4 anni per poter determinare le proprie scelte in materia di ex Ilva, ha avuto più di 4 anni per realizzare un piano industriale che potesse essere credibile. Ha avuto più di 4 anni per trovare le risorse ed indirizzare quella fabbrica verso la decarbonizzazione. Evidentemente ciò non è stato fatto. Oggi la magistratura fa giustamente il proprio lavoro e giustamente sta andando nella direzione di prediligere la salute rispetto al lavoro, che è una soluzione drammatica, perché vorrei ricordare che chi lavora lì mette a repentaglio anche la propria salute, quindi non è una lotta tra i lavoratori e chi invece vive all'esterno ma è una lotta di tutti i tarantini, la provincia di Taranto, per un giusto lavoro che ovviamente non possa pregiudicare la salute.
0: Ecco, ma è chiaro che a questo punto il territorio è in una fase assolutamente delicata in cui non ci sono più scuse, bisogna scommettere, bisogna investire su altri, in altri settori, in altri comparti. Quali secondo lei quelli che sono ancora non del tutto, le cui potenzialità non si sono espresse, non del tutto, ma magari sono ancora in embrione?
1: Ah, lo dicevo prima, intanto un primo segnale lo abbiamo dato con i voli cargo che, dal mio punto di vista, potranno implementare le imprese che rientrano nella filiera agroalimentare, su cui comunque dobbiamo puntare. Ma è anche l'ambito turistico. Sappiamo che la Puglia, insomma, ormai da circa 15 anni è leader nel settore turistico. Abbiamo messo in piedi dei finanziamenti, dei contributi in favore delle imprese anche del settore turistico. Sono in fase di predisposizione i cosiddetti bandi moltiplica, che hanno proprio questa funzione di moltiplicare appunto i. Non vi sento più.
0: Ecco, provi a parlare ora, vediamo.
1: Sì, che hanno
0: Proviamo.
1: appunto la funzione di moltiplicare il tessuto economico in cui viviamo. Ci sono tante opportunità per la Puglia, ripeto, il settore agroalimentare, il settore turistico, il settore della cultura. Dobbiamo provare a diversificare senza dimenticare naturalmente tutte quelle imprese, anche dell'indotto, che stanno soffrendo particolarmente, che dal mio punto di vista dovranno essere legate un'attività di bonifica seria nel momento in cui l'area a caldo dovesse finirsi definitivamente.
0: Ecco, e a questo proposito, proprio a proposito dell'indotto, vediamo la manifestazione, il presidio che si è tenuto proprio questa mattina. Ci sono i lavoratori della SEMAT, che è una delle ditte dell'appalto, appunto, sottolineo soltanto una che esprime grande preoccupazione. Vediamo.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
4: come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle

0: istituzioni, del governo in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
1: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri, perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
2: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
3: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
4: Ecco, questa quindi la situazione, si percepisce bene, si tocca con mano quella che è la preoccupazione e il timore dei lavoratori. Noi siamo quasi in chiusura, consigliere, solo il tempo di un messaggio da rivolgere a questi lavoratori, ma direi a tutti, perché in questo momento il segmento più esposto è quello dell'appalto, ma è chiaro che tutti i lavoratori legati all'ex Ilva vivono insomma delle ore di apprensione e di incertezza.
5: Sì, lo dicevo prima, questo conflitto che si è creato tra lavoratori e coloro che invece non abitano la fabbrica è un conflitto assurdo, perché, lo ripeto, i primi a subire i problemi sanitari che derivano dall'inquinamento di quella fabbrica sono proprio i lavoratori, quindi siamo davanti ad un'unica platea che va assolutamente tutelata e tutti devono intervenire, ma in primis naturalmente chi ha la responsabilità di quella fabbrica, ovvero lo Stato, devono intervenire per tutelare questi lavoratori che naturalmente non hanno la smania di andare a recarsi ogni giorno presso quella fabbrica, ma lo fanno perché devono portare il pane a casa.
4: Grazie al consigliere regionale Giuseppe Fischetti per averci dedicato questi minuti e per aver approfondito diverse questioni con noi. Grazie e buon lavoro.
5: Grazie a voi.
4: Noi andiamo in chiusura, grazie come sempre ai telespettatori che hanno scelto di seguirci. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma, signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago.

0: Pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
1: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
2: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
1: 18.000 miliardi di dollari, signore.
3: C'è qualche altra brutta notizia?
4: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
3: Cazzo! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
0: Adesso, cazzo, andiamo.
4: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
0: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
5: Ma è successo.
0: Madre natura ama vincere.
6: Tu salverai il mondo.
3: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
4: Sta bene, signor Presidente?
0: Signor Presidente?
3: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
0: Cazzo! Creiamo la storia.
7: La conoscono già, la storia.
0: Conoscono i fatti. La storia...
8: Cazzo!
0: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo!
9: Bella sensazione, vero? Bravissima.

0: telefonato, mi legge? Cap, sono Sam, mi ricevi? A sinistra.
1: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
2: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
3: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca.
3: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto! Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
0: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
9: Sono Jo, io Raissa. Ah! Vuoi essere mia amica del cuore?
10: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
9: Beh, neanche io. Andiamo!
11: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
10: La tua Lola è fortissima.
12: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
13: Fatti gli affari tuoi!
12: No!
9: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
11: Non si trova l'isola dei ricordi.
12: Dayona! Amiche per la vita!
11: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
15: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
15: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa!
5: Don't you forget about me.
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile. E quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono.
4: No.
0: Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acvoi!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Dico. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sai.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

ask yourself this. What are you doing for?

Driving. I grandi successi.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Abbiamo un piano. 6 gemme, 3 squadre, una possibilità.
1: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
2: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
1: Si gira.
0: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
2: Cuori senza età, bello.
0: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
3: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato?
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
3: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
3: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
3: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
6: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
7: Finiamo il lavoro.
4: C'è uno schema ricorrente.
3: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
4: Cos'è, un inseguimento?
8: No.
3: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
0: Scendi dall'auto!
9: Siete quelli di Come rapinare una banca?
5: Sì!
9: Io amo il vostro show!
5: Grazie che ci segui!
10: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
11: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
10: Beh, neanche io. Andiamo!
12: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
11: La tua Lola è fortissima.
13: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
14: Fatti gli affari tuoi!
13: No!
10: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
12: Non si trova l'isola dei ricordi.
14: Aiuta! Amiche per la vita!
12: Lei trova voi.
14: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
11: Non ci credo.
14: Avanti, andiamo.
11: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro?

0: trasformi con la luna piena o quando vuoi.
1: È personale, ok? Scusate, non lo controllo. Lascio! Questo posto può sembrare un paradiso.
2: Ma quanto è figo!
1: Ma per i mortali è pericoloso.
3: Non dovevate venire nel mio mondo.
1: È un demone dei ricordi. Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà.
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi. Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro.
0: Non ti dimenticherò mai.
5: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa.
1: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
6: Modalità cane.
0: Modalità cane?
2: Oh no. Ross, sei lì dentro, bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro la Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
8: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
8: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
10: Non ci credo, l'hai preso.
8: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
11: Vieni qui. Ti sei rubato il ballotto.
12: I 5 miliardi dell'ultima rapina.
13: Io di questa storia non so niente.
14: Se ti rivedo ti ammazzo!
15: Solo emozioni forti qui dal brigante. Tutto compreso nel prezzo.
16: Renzo Invernizzi,
17: detto il salamandra.
18: Qua di collega un'indagine molto delicata in corso.
19: Ed era Diego, se sotto copertura.
18: Quasi. Investigatore privato.
20: Mi manda il collocamento.
21: Sei qui per lo stage. Bene, qui principalmente ci occupiamo di corna ai gattini. Il sale della vita.
22: Diego Viani
23: si è accusato dell'omicidio di Renzo Invernizzi.
24: Omicidio?
25: Lo c'entro! Sono lo stagista!
26: Diego non è un assassino e noi dobbiamo aiutarlo.
27: Noi.
28: Non vedevo l'ora di aggiungere al curriculum un vilipendio di cadavere.
29: Sei tu che hai ucciso il salamandra.
30: Io con questa storia non c'entro.
31: Ma che è?
32: Mamma, adesso ti devo lasciare.
33: Io sarei il coglione.
34: Lo dici per ipotesi o stai confessando?
35: Riusciremo a far scagionare tuo padre.
36: No, guarda, avete già fatto abbastanza.
37: Tu entri dentro, figli di essere un cliente qualsiasi e poi...
38: Un attimo. Pronto, mamma?
39: Ti posso richiamare io?
38: Come hai fatto a trovarci?
36: Vi ho messo un tracciatore sotto la macchina. Ero sicura che avreste fatto altri casini.
40: Dove sono i 5?
41: No.
40: Miliardi in lingotti d'oro!
42: Ti ricordi quando ti ho dato quella scatola e ti ho detto... Anche se te la chiedo, non darmela.
43: Me la ricordo.
42: Dammela.
43: Eh no.
42: Dammi sta scatola.
43: L'ho nascosta.
42: Bella scondiglia.
44: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
45: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
0: Buonasera e ben ritrovati a questa prima puntata della nuova stagione di Rosso di Sera, il programma di approfondimento di Cittadella Taranto TV. Bene, il nostro ospite, primo ospite della nuova stagione, è un nostro abituale amico e opinionista, il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Di cosa parleremo questa sera? Innanzitutto della crisi di Chima Ambiente, l'ex AMIU. Sono momenti molto difficili per l'azienda che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti nella città di Taranto e avremo in collegamento l'amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Gaetano Nacci. Poi di cos'altro parleremo? Sentiremo anche le voci dei sindacati rispetto alla situazione. I sindacati sono preoccupati anche per la sorte dei lavoratori di Chima Ambiente. Successivamente ascolteremo anche l'opinione del consigliere comunale Mirko Di Bello, che è tra i firmatari della richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla sorte, sulle vicende, sullo stato di salute di Chima Ambiente. Naturalmente cercheremo questa sera di avere dall'ingegner Nacci quanti più chiarimenti possibili su questa situazione che tiene diciamo in allarme, sulle spine, non solo i lavoratori ma nel complesso la città, perché Chima Ambiente svolge un servizio fondamentale per Taranto e nessuno vorrebbe perdere questa società e questo servizio. Nella seconda parte della nostra trasmissione torneremo a parlare della crisi dell'Ilva, con particolare riguardo all'indotto, alle difficoltà delle imprese dell'indotto. Stamattina c'è stato il presidio dei lavoratori della SEMAT, sentiremo le loro voci, abbiamo anche aggiornamenti su questa vicenda, poi vi diremo cosa è accaduto nel frattempo. E infine Manduria, il caso Manduria. Questa mattina 21 arresti per mafia. Ed è tornato alla ribalta della cronaca il boss Vincenzo Stranieri. Ne parleremo con un autorevole intellettuale, scrittore, Giuse Alemanno, che è di Manduria e quindi chi meglio di lui

0: Lui può dirci cosa da un po' di anni a questa parte sta accadendo a Manduria. Ricordiamo, professore, che Manduria ha avuto anche lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose negli anni scorsi. Professore, innanzitutto grazie per aver voluto inaugurare questa nuova serie di...
1: Grazie a voi e ben ritrovati.
0: ...di Rosso di Sera. E allora, parliamo dell'ex AMIU, Chima Ambiente. È collegato con noi l'ingegner Gaetano Nacci, che è l'amministratore unico di Chima Ambiente. Buonasera ingegnere e innanzitutto grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
2: Buonasera a lei e grazie per l'invito.
0: Ingegnere, la sua presenza questa sera è molto importante perché vorremmo da un lato che ci aiutasse a capire cosa sta accadendo all'interno di Chima Ambiente e quali sono le prospettive di questa società. E allora le chiedo innanzitutto qual è lo stato di salute di Chima Ambiente in questo momento?
2: Ma io le rispondo che lo stato di salute dell'azienda è in corso di identificazione. Io sento un ritorno della mia voce, non so se questa cosa si può ovviare.
0: Indicazione alla regia.
2: Grazie.
0: Va meglio?
2: Dicevo che... No, continua.
0: E forse da cosa può dipendere? Chiedo alla regia.
2: Io ho le cuffie.
0: Può togliersi le cuffie?
2: E poi non vi sento, non so come dobbiamo comunicare.
0: Adesso stiamo cercando con i nostri tecnici in regia di capire quale potrebbe essere l'inconveniente. Persiste questo ritorno? Ingegnere, ci sente? Ingegnere? Adesso non ci sente più l'ingegnere, ci sente? Però adesso non la sentiamo noi. Allora, nel frattempo che venga ripristinato in modo corretto il collegamento con l'ingegner Nacci, professor Pagano, l'AMIU, l'ex AMIU, quella che tutti conosciamo come AMIU, è un'azienda fondamentale per Taranto. La crisi comporta non solo rischi per i lavoratori, ma comporta rischi per l'intera città, perché se venisse meno il servizio di Chima Ambiente, tutta la città sarebbe in enorme difficoltà.
1: Sì, io devo esprimere un sentimento che avverto come cittadino di Taranto, no? Noi abbiamo vissuto la parentesi dei giochi del Mediterraneo e ci hanno in un certo qual modo fatto un po' illudere, no? Questi giochi, perché è stato un momento stupendo e via dicendo. All'indomani della chiusura dei giochi abbiamo già avuto le lettere di licenziamento dell'indotto, se ricordo bene. Adesso stanno venendo fuori tutte le problematiche che avevamo per un certo momento messo da parte. Ma come sappiamo, questi problemi noi li possiamo eludere, però alla fine sono lì. Chima Ambiente è un vecchissimo problema della città, io so che se ne parla da tantissimo
0: tempo. Sono anni che si trascina questo bubbone.
1: Forse è arrivato il momento, io sono convinto che l'amministratore unico, persona competente, farà chiarezza su questa situazione e che poi la politica sappia fare le proprie scelte, no? Certo, io ho letto le interviste all'ingegnere, ma poi ce lo dirà lui stesso, chiaramente se non ci sono ulteriori interventi, Chima Ambiente corre seri pericoli, perché il debito è molto elevato da quello che ho potuto leggere. Speriamo che non piova sul bagnato, cosa possiamo dire, no? Cioè già la città è stretta in un angolo, no? Ormai per quello che sappiamo, le varie scadenze, ogni tanto c'è una scadenza che ci fa pensare, da un lato ci fa illudere, dall'altro poi ci fa vivere con tragedia tutta l'attesa, però i problemi di Taranto sono questi e io penso che sia arrivato il momento da parte di tutti di farsene carico e cercare una volta per tutte veramente di fare una grande riflessione sulla città, perché in questa maniera secondo me non si può proseguire, perché non dimentichiamo che c'è anche la crisi dell'arsenale, perché stamattina leggevo che lì ci sono problemi, anche mancanza di manodopera e via dicendo, quindi l'arsenale non garantirà più.

0: più quei lavori che, per i quali è deputato.
1: Siamo ad un bivio, da una parte le crisi che ci portiamo dietro da tanti anni, dall'altra però abbiamo la consapevolezza che possono, dalle crisi, insomma, possono nascere nuove opportunità. Intanto chiedo a Piero Caffio in regia se è stato ripristinato il collegamento con l'ingegnere Nacci. Non ancora. Bene, andiamo avanti. Professore, dicevamo, i giochi del Mediterraneo, lei ha citato, professore, i giochi del Mediterraneo, ci hanno dato però la consapevolezza che si può aspirare a qualcosa di più, si può ambire a qualcosa di più, perché siamo, almeno in quelle 2 settimane, siamo usciti dal cono della mediocrità nel quale, diciamo, affoghiamo, anneghiamo da troppi tanti anni, no? E quindi le risorse ci sarebbero per tentare una risalita. Occorre però, come diceva lei, professore, senso di responsabilità da parte di tutti, dalla politica, da parte della politica innanzitutto.
0: Sì, io penso che in questo momento la città ha bisogno di ritrovarsi attorno ad un progetto di città. Cioè, non, le città vivono delle vite molto complicate al loro interno. Non è che esiste una sola città, ne esistono tante città all'interno della grande città. Bisognerebbe cercare di capire quali sono le linee di tendenza di ciascuna di queste parti della città. Perché Taranto è una città sempre frantumata, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, è una città frantumata, anche sulle questioni sportive lo sappiamo benissimo. Io penso che in questo momento occorre invece ritornare ad avere una idea progettuale di quello che Taranto vuole essere, cioè io non starei appeso alla sentenza della magistratura per quanto riguarda l'Ilva, devo dire proprio la
1: Ne
0: verità.
1: parleremo più
0: Cioè, a
1: tardi,
0: me
1: sì.
0: non va questo modo di pensare, questo. Certo, se ce lo risolvono il problema, tanto riguadagnato, diciamo noi, no? Se no, il 20 ottobre va in un certo modo, tanto riguadagnato perché tiriamo a campare, ma non è così. Cioè, è arrivato il momento da parte di tutta la città, non solo di una parte, di tutta la città, di rendersi protagonisti del cambiamento. Però per avere idee di cambiamento bisogna sapere dove vogliamo andare e che cosa vogliamo essere. Cioè io penso
1: E io
0: che
1: credo che oggi abbiamo ancora difficoltà a capire dove
0: questo è il
1: vogliamo
0: problema
1: andare, sì.
0: serio della città.
1: Perché puntualmente ci facciamo trovare impreparati quando arriviamo
0: Perché
1: a
0: io,
1: situazioni di confine come questa,
0: direttore,
1: situazioni
0: quello che
1: limite.
0: sento io, no? Ogni tanto si sente parlare di blue economy e poi di altre cose, eccetera. A me sembrano parole lanciate così in libertà, no? Le famose parole in libertà. Ora, io penso che invece dovremmo incominciare a tracciare due, tre assi di sviluppo della città, non più di quelli, perché è impossibile pensare di poter coprire tante, varie realtà.
1: Allora, abbiamo adesso il collegamento con l'ingegnere Nacci, però solo un collegamento telefonico, giusto? Chiedo lumi alla regia. Sì, allora abbiamo il collegamento telefonico con l'ingegnere Nacci. Allora, buonasera ingegnere.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei per aver accolto il nostro invito, perché comprendiamo anche che la situazione è molto delicata e quindi non deve essere facile essere al suo posto, ingegnere. Allora, dicevamo prima dell'interruzione, qual è oggi lo stato di salute di Chimambiente?
2: Allora, lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31-12-2025, perché io sono stato nominato il 20 luglio, mi sono insediato il 30 luglio, ho verificato che non era stato approvato a ragion veduta per una serie di atti che erano stati prodotti il progetto di bilancio e quindi mi sono concentrato sul progetto di bilancio. Proprio per in questa fase ho diciamo, ricevuto anche della corrispondenza da parte del socio che mi chiedeva di verificare alcune partite contabili, di allineare alcuni dati e soprattutto ho diciamo, potuto prendere atto dello sviluppo delle procedure di partenariato pubblico-privato che le cui offerte economiche evidentemente assegnano un valore di riferimento anche all'impiantistica. In questo senso emerge uno squilibrio significativo tra la patrimonializzazione che era imputata in bilancio fino al 31-12-2024 all'asset impianti dell'azienda e l'effettiva possibilità di realizzo. E questo squilibrio naturalmente patrimoniale riverbera sul conto economico con una condizione particolarmente significativa per la quale sarà necessario, diciamo, saranno necessarie alcune valutazioni da parte del socio.
1: Ecco, ingegnere, abbiamo parlato appunto del valore patrimoniale, parliamo degli impianti, ecco, per essere molto chiari per chi non è un tecnico della materia. Gli impianti fondamentali di Chimambiente sono il termovalorizzatore, l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio. Ma credo che diciamo, la questione più spinosa sia quella del termovalorizzatore, che è ridotto a poco più di ferro vecchio oggi perché è un impianto fermo da tanti anni. Però ricordo che in una perizia del 2023 firmata dal professor Domenico Fracchiolla, docente universitario, questo impianto, mi corregga se sbaglio, ingegnere, era valutato all'incirca sui 40 milioni di euro, è così?
2: Aveva una valutazione significativa, sì, corretto.
1: Oggi questa valutazione è drasticamente ridotta. Abbiamo compreso bene?
2: Nel progetto di bilancio sarà diciamo, è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore. Allora, io faccio un piccolo chiarimento. L'asset impiantistica di Chimambiente per noi si divide in due ambiti: l'impianto Pasquinelli, che è un impianto di selezione, e l'impianto che è composto da un compendio a tre: termovalorizzatore, impianto di compostaggio e impianto di deferrizzazione. Faccio questa precisazione non, diciamo, per un'inutile puntualizzazione, ma perché l'impianto termovalorizzatore, compostaggio e deferrizzatore ha un'unica AIA, per cui pur essendo tre macchine diverse che sono all'interno dello stesso sito, hanno uno stesso titolo autorizzativo e questa cosa, diciamo, ha un'importanza non secondaria. Pasquinelli, che fisicamente sta da un'altra parte, ha un'altra AIA e quindi ha un altro titolo autorizzativo. Per cui in termini di autorizzazioni AIA noi ragioniamo su due distinti provvedimenti.
1: Ecco, ingegnere, sul termovalorizzatore, nei mesi scorsi abbiamo sentito parlare della presenza di due project financing, cioè di due progetti interessati alla gestione del termovalorizzatore. Che fini hanno fatto questi progetti?
2: Ma le procedure sono in corso di valutazione di due progetti, però io dal momento dal mio insediamento ho preferito, diciamo, dare un indirizzo al responsabile del procedimento, che poi ha accolto il mio indirizzo, affinché fosse sospesa questa procedura di project financing, sospesa, non revocata, perché noi avevamo in corso la cristallizzazione dell'AIA dell'asset impiantistico termovalorizzatore compostaggio impianto di deferrizzazione, e io ritengo che noi potevamo compiutamente gestire una fase anche di valutazione e assegnazione di quell'asset impiantistico solo all'esito dell'ottenimento dell'autorizzazione. Cioè, in sostanza, se non sappiamo che cosa ci autorizza a fare la regione, noi non possiamo scegliere chi è il miglior contraente possibile sulla base, diciamo, delle caratteristiche della nostra autorizzazione. Motivo per il quale la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
1: Pronto? Abbiamo perso ancora l'ingegnere. Chiediamo a Piero Gaffio di ripristinare ancora il contatto telefonico con l'ingegnere Gaetano Nacci perché stanno venendo fuori cose, informazioni piuttosto, interessanti. E, quindi, professore, la situazione non l'ha nascosto
0: No.
1: l'amministratore unico, è molto critica, anche se correttamente ci attendiamo che venga definito il bilancio.
0: Sì, finalmente si incomincia a capire qualcosa di più, no? Cioè, questa distinzione tra le due AIA per i diversi impianti è molto importante, perché giustamente, come diceva l'ingegnere, noi se non sappiamo l'AIA di riferimento, come facciamo, come possiamo mettere a gara a banca?

0: un nostro impianto, perché l'impianto deve rispondere a determinati criteri. Quindi, da quello che si capisce, da quel poco che abbiamo sentito sinora, già si evince una cosa importante, che fino adesso si è andati al buio. Cioè, io questo capisco, da cittadino che ascolta una cosa del genere, finora si è andati al buio. Allora io non mi meraviglio che si arrivi poi a questo punto, no? Cioè, se noi invece avessimo avuto già chiarezza su questi aspetti fondamentali, beh, allora forse si sarebbe potuto procedere in maniera completamente diversa, perché da quanti anni sentiamo parlare del termovalorizzatore a Taranto? Ma quanti? E valeva 40 milioni di euro e adesso se no ne varrà 20 se tutto va bene, quindi con un danno patrimoniale notevole per l'azienda, no? Perché queste cose poi ricadono sull'azienda. Quindi, questo che cosa ci fa capire? Che finora la gestione dell'ex AMIO, Clima Ambiente, è stata quella che è stata. Cioè io non posso che capire questo, altrimenti non saremmo in questa situazione, no?
1: Sì, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con l'amministratore unico di Clima Ambiente che ha accolto il nostro invito e sta rispondendo alle nostre domande. Stiamo cercando appunto di fare chiarezza sulla situazione dell'ex AMIO. Di nuovo in linea con noi l'ingegner Nacci. Allora, ingegnere, dicevamo appunto che si attende la nuova AIA per capire come poi procedere eventualmente con i due project financing che sono stati. Adesso ce l'abbiamo in video l'ingegnere. Ah, finalmente abbiamo ripristinato anche il collegamento video. E allora, dicevamo, si attende l'AIA per capire, per conoscere poi la sorte, o meglio, decidere quale sorte dare ai due project financing relativi al termovalorizzatore. È così, ingegnere?
2: Sì, è corretto.
1: Bene, ingegnere, da più parti lei correttamente ha anticipato all'inizio della nostra chiacchierata che bisogna prima definire il bilancio e quindi prima di avere una situazione chiara della società per poi decidere il da farsi. Avrà indubbiamente raccolto i timori che possa esistere un rischio di fallimento di questa società. Questo rischio è fondato o lo possiamo scongiurare?
2: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il codice civile, la decisione al socio. Per cui, per quanto mi riguarda, non c'è né lo posso considerare o ammettere né escludere.
1: Ecco, ingegnere, l'ipotesi di un ingresso di soci privati, può essere una strategia di soluzione della crisi dell'azienda?
2: Beh, intanto c'è da chiarire una cosa, che per quanto concerne l'asset impiantistico, l'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato
1: Sì.
2: pubblico-privato. Per quanto concerne il servizio di spazzamento e di igiene ambientale all'interno del comune, diciamo che è da escludere. Poiché non, diciamo, è da escludere l'ingresso in Clima Ambiente, poiché farebbe venir meno il presupposto per l'affidamento del servizio in-house, ovvero che la società sia 100% Comune di Taranto.
1: Bene, ci giungono, e ovviamente le chiediamo di fare chiarezza anche su questo, ci giungono voci di difficoltà con i fornitori e rischio di blocco del servizio. Queste voci allarmistiche sono fondate o possiamo rassicurare i cittadini che non ci sono rischi di blocco del servizio di raccolta di rifiuti?
2: Allora, io le dico che per quanto riguarda il rischio del blocco del servizio, allo stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti. Ma è del tutto evidente che un'azienda che ha una massa debitoria di importo molto significativo, cioè maggiore

di 40, un importo maggiore di 40 milioni di euro, è costantemente, come dire, in difficoltà con i propri fornitori, per cui si riesce a navigare a vista, ma con una prospettiva molto breve, e il mio compito è quello di provare a identificare una soluzione per dare una prospettiva più lunga. Su questo io le dico che considero particolarmente sgradevole il

0: per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
1: Ecco, ingegnere, sui circa 40 milioni, oltre 40 milioni di debiti, quanta parte è costituita dai mancati pagamenti?
0: Più del 50%.
1: Come ha detto, scusi?
0: La domanda è quanta parte è riferita all'erario?
1: Esatto, sì.
0: Più del 50%.
1: Quindi oltre 20 milioni Chimambiente dovrebbe versare all'erario e non lo ha fatto.
0: E però sono stati frutto di una rateizzazione. Sì. Però io torno a dire che dal mio punto di vista è immorale che una società pubblica non paghi le tasse.
2: Condivido pienamente, perché è una cattiva immagine che si dà di una società pubblica.
0: Diciamo che è un pessimo modo di amministrare, è un pessimo modo di amministrare.
1: Questo, ingegnere, questo è un atto di accusa nei confronti di tutti coloro i quali l'hanno preceduta da un po' di anni a questa parte.
0: No, non lo legga in questo senso. Non lo legga in questo senso, no. È una constatazione.
1: È una constatazione.
0: Io spero nella mia vita di non trovarmi mai nelle condizioni da amministratore di una società pubblica al dover decidere di non pagare l'erario. Cioè io chiedo ai fornitori Chima di dimostrare per essere pagati di essere in regola con il pagamento e io non lo sono, o meglio, lo sono solo perché ho rateizzato, ma questa rateizzazione ha un costo per Chima che sottrae energie finanziarie all'azienda che potevano essere utilizzate per la corretta erogazione dei servizi.
1: Ingegnere, innanzitutto grazie per questi chiarimenti che ci sta offrendo.
0: Vabbè, io continuo ad offrire sì. I chiarimenti, però non mi attribuisca diciamo polemiche che non
1: no,
0: apro,
1: no,
0: cioè,
1: però
0: con chi mi ha preceduto.
1: Stiamo registrando le sue dichiarazioni.
0: Okay. Allora,
1: okay. Stiamo registrando le sue dichiarazioni.
2: Queste rateizzazioni.
1: Ingegnere, c'è il professor Riccardo Pagano, nostro ospite, che vuole porre una domanda.
0: Buonasera, professore.
2: Buonasera a lei. Queste rateizzazioni in un futuro prossimo potrebbero essere azzerate? Si potrebbe modificare il piano di rientro eventualmente?
0: Lì dove ci fossero delle disponibilità finanziarie, certamente sì.
2: Quindi si verrebbe a risparmiare un po' sul debito in questa maniera, non riducendo le rateizzazioni.
0: Consideri che il dato tanto evincibile dal bilancio, Chima negli ultimi 2 anni ha pagato mediamente 1.200.000 euro di interessi passivi solo per le rateizzazioni.
2: Sì.
0: 1.200.000 euro di interessi passivi.
2: Un danno rilevante.
0: No, le do un dato. Significa 40 assunzioni di personale che possono essere può essere impegnato per lo spazzamento.
2: Esatto, sì.
0: Perché?
1: Oggi, appunto, ricordiamo anche...
0: Perché poi, rispetto a chi magari ritiene, giusto per fare un'operazione simpatia come con i precedenti consigli di amministrazione, ritiene di aver tenuto botta e pagato nel corso del tempo le rateizzazioni, faccio presente che tutto ciò è stato fatto a scapito del contratto di servizio, perché è algebra, perché se i ricavi sono il contratto di servizio e dall'altra parte ci sono oneri finanziari da pagare nei confronti dei creditori, che l'Agenzia delle Entrate o altri creditori, l'unico modo per sottrarre importi per pagare questi oneri finanziari è abbassare la qualità del servizio, e io credo che Taranto non meriti di non avere un servizio all'altezza della sua storia, e in questo momento il servizio è fortemente deficitario perché l'azienda è fiaccata da una moltitudine di comportamenti che hanno determinato questo accumulo di posizione debitoria.
1: Ricordiamo la dotazione del personale in forza a Chimambiente, sono, ingegnere mi corregga se sbaglio, circa 300 i dipendenti diretti più 150 dell'indotto, è così?
0: Grosso modo è quello il numero.
1: Sì. Ingegnere, 40 milioni, oltre 40 milioni di debiti a carico di questa azienda, ma come si può pensare di ripianare un deficit del genere, soprattutto chi dovrebbe mettere questi soldi? Perché il

0: comune, credo che è socio unico proprietario dell'azienda, credo che non abbia assolutamente le risorse da, tali da, da azzerare questa massa debitoria.
1: Io non so rispondere alla domanda sulla disponibilità del, diretta da parte del Comune, però le posso assicurare una cosa. Il sindaco Bitetti su questa vicenda si sta battendo come un leone e nell'ultimo incontro che noi abbiamo avuto lunedì 21 lui mi ha, diciamo, notiziato e aggiornato in merito ad interlocuzioni che lui sta avendo anche col tavolo regionale e nazionale per scandagliare ogni possibile percorso che porti a alla soluzione di questa vicenda. Le garantisco ogni possibile soluzione.
0: Grazie ingegnere, grazie per questo suo contributo di informazioni e
2: grazie, buonasera.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito.
1: Bene. Un piacere, arrivederci, buonasera.
0: Buonasera ingegnere. E allora, professore, noi proviamo, abbiamo un minuto prima di dare la linea alla regia per la pubblicità. Sintetizziamo, la situazione è grave.
2: È grave.
0: La situazione è grave. L'ingegnere Nacci ci ha assicurato che il Comune, attraverso il sindaco Bitetti, sta esplorando ogni possibile soluzione, anche attraverso il tavolo regionale, quindi attraverso l'interlocuzione con la Regione, per capire se si riesce a venire a capo di questa situazione. Altrimenti, davvero, qui si rischia di portare i libri in tribunale.
2: Sì. E abbiamo capito anche tante altre cose. Io penso che l'ingegnere è stato molto chiaro quando ha parlato di alcuni aspetti che lui ha ritenuto immorali, no? Perché da quello che abbiamo potuto capire, queste rateizzazioni poi costano
0: più di un milione all'anno.
2: Più di un milione, e quindi incide sul servizio. Quindi è un cane che si morde la coda questo.
0: Ed è ovviamente una situazione che si trascina da tanti anni.
2: Da cittadino mi chiedo, ma da quanti anni va avanti questa situazione? E perché a un certo punto non si è fatto nulla per arrestarla, sapendo che stavamo andando verso il precipizio? Cioè, questa è una domanda lecita, penso che ci dobbiamo fare, no?
0: Ne riparleremo tra poco. Adesso linea a Piero Caffio in regia. Tra qualche minuto di nuovo qui per la seconda parte. Completeremo il tema clima ambiente. Poi parleremo dell'indotto Ilva e del caso Manduria.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni edilizie.srl @gmail.com.

0: MTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Seconda parte di Rosso di sera. È qui con noi il professor Riccardo Pagano, col quale stavamo commentando questa lunga intervista che abbiamo realizzato in diretta con l'ingegnere Gaetano Nacci, amministratore unico di Chima Ambiente, che ci ha tracciato un quadro molto complesso, ecco, diciamo, per usare un eufemismo, sì, del, sì, sullo stato di salute finanziario.
4: E al tempo stesso ci ha fatto capire già qualcosa, però.
3: Certo, ha parlato di, ad esempio, di un fatto abbastanza grave, possiamo dire, cioè il debito che supera i 20 milioni di euro che l'AMIO, l'ex AMIO, società pubblica, ha con l'erario. Per quanto riguarda invece la sorte dei lavoratori, ascoltiamo, quindi non solo la sorte dell'azienda, ma la sorte dei lavoratori, ascoltiamo quello che ci ha dichiarato il segretario della CGIL Funzione Pubblica, Cosimo Sardelli, proprio al termine dell'incontro che i sindacati hanno avuto con Nacci. Sentiamo cosa ci ha detto Sardelli.
5: Sardelli, cosa è emerso da questo incontro con l'amministratore di Chima Ambiente?
6: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di finanze esogene, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo può fare o il comune o la regione, addirittura ci è stato paventato anche il governo centrale. Noi, è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragion per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito, quindi se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e i lavoratori, sia i lavoratori diretti di Chima Ambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione non certo senza sacrifici e senza indolore, penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di questa città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica.

0: Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare e non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i laboratori e la città poi darà i propri giudizi.
1: Ecco, professore, Sardelli diceva a proposito delle ipotesi di privatizzazione o comunque di partenariato con i privati, diceva Sardelli, in altre realtà non è che poi la privatizzazione abbia portato grandi risultati, anzi ha aggravato i costi per i cittadini. Cosa possiamo dire a proposito? Ci può essere per Taranto una soluzione, quella di
2: Pure
1: favorire l'ingresso dei
2: io ho,
1: privati?
2: nei confronti di queste formule, di apertura al privato in società pubbliche, le vedo un po' con, diciamo, non sono molto soddisfatto, perché, diciamo, il ruolo del pubblico è un ruolo, istituzionale nei confronti della città, no?
1: Anche se poi abbiamo visto, la gestione pubblica poi ha prodotto questo
2: Solo,
1: sconquasso.
2: ecco, io è su questo che punterei l'attenzione, no? Se siamo arrivati ad un amministratore unico, vuol dire che diciamo, la parte pubblica si è resa conto di un qualcosa, no? Allora io penso che qui, al di là adesso, vabbè, adesso c'è da risolvere la faccenda, no? Però è anche vero che dovremmo cercare di capire anche di chi sono queste responsabilità. Cioè, non penso che tutti quanti se ne possano uscire in maniera impunita da questa situazione. Per una società che è vitale per la città, non stiamo parlando di un servizio accessorio, è vitale, perché abbiamo visto, no, che cosa voleva dire tenere una città pulita nei giorni passati. E si vive è un altro modo di vivere la città, c'è poco da fare, di sentirsi città.
1: Certo. È collegato con noi il consigliere comunale Mirko Di Bello, tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale, proprio per fare chiarezza sulla situazione di clima ambiente. Buonasera, consigliere.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Avrà ascoltato, consigliere, le parole dell'amministratore unico di clima ambiente, l'ingegner Nacci, che ha tracciato un quadro molto molto complesso.
3: No, le parole purtroppo me le sono perse perché ho avuto difficoltà nella connessione, però posso immaginarle perché conosco benissimo purtroppo la situazione, avendo peraltro chiamato proprio un monotematico nel dicembre dello scorso anno. Quello che andiamo a fare ora, che andremo a fare, è un nuovo monotematico su clima ambiente. I problemi sostanzialmente non sono stati risolti. Sì, siamo passati alla fine a un amministratore unico, però i debiti sono sempre quelli e la situazione, le criticità della partecipata sono conosciute ed evidenti.
1: Ecco, consigliere, l'ingegner Nacci ha sottolineato un aspetto che lui stesso ha definito testualmente immorale, cioè l'AMIU ha oltre metà del suo debito nei confronti dell'erario. Parliamo di oltre 20 milioni di euro, di debito nei confronti dell'erario da parte dell'ex AMIU. E Nacci ha definito questa situazione immorale. Cosa ne pensa?
3: Assolutamente sì, le responsabilità ovviamente sono da rintracciare nelle amministrazioni, uso il plurale. Alla fine il problema di clima ambiente è un problema che viene trascinato da tempo ed è uno dei problemi peraltro più gravi. Non a caso nei primi 100 punti del nuovo sindaco di Bitetti c'era appunto quello di risolvere il problema del decoro urbano. È chiaro quindi che i limiti di quella partecipata, i problemi di quella partecipata sono una delle vertenze più importanti della città di Taranto, che poi è il decoro urbano. Abbiamo visto come alla fine basta un gettito di denaro specifico per andare a ripristinare situazioni di decoro e come invece all'indomani dei Giochi del Mediterraneo siamo nuovamente piombati in delle criticità che sono sempre le solite criticità. Per non parlare di alcune situazioni davvero indecorose su Talzano, le periferie, ma non vado a dire niente di nuovo, sono problemi che ormai i cittadini conoscono e con i quali convivono ormai da tempo, da sempre quasi si può dire. Quindi andremo a fare ora questo monotematico, andremo ad
1: Abbiamo
3: aprire
1: notizie
3: nuovamente il
1: sulla
3: vaso.

0: di data?
1: Come?
0: Abbiamo notizie sulla ipotesi di fissazione della data?
1: No,
0: Però.
1: ancora no. Ora dobbiamo fare un consiglio comunale amministrativo urgente per delle variazioni. Abbiamo anche il question time subito dopo, credo arriverà il momento del monotematico, che comunque noi consiglieri di minoranza vogliamo a gran voce e speriamo appunto si possa celebrare quanto prima, perché il problema è ormai evidente ed è anche quello una bomba sociale che andrebbe scongiurata, ma ripeto, le possibilità sono poche perché i debiti sono quelli e non possono sparire con la bacchetta magica. È una questione di responsabilità, qualcuno se le dovrà prendere, ecco.
0: Ecco, abbiamo posto proprio la domanda all'ingegnere Nacci, di fronte a questa montagna di milioni di euro di debiti, chi alla fine dovrà ripianare? Perché il Comune, cioè, abbiamo contezza che sarà molto difficile per il Comune riuscire a ripianare oltre 40 milioni di debiti. L'ingegnere ha risposto dicendo che, citiamo testualmente, il sindaco Bitetti si sta battendo come un leone per venire a capo della situazione anche attraverso interlocuzioni con la regione. Per quanto riguarda le ipotesi che si prospettano, Nacci non si è sbilanciato e correttamente ha detto prima bisogna portare a compimento il bilancio e quindi solo sulla scorta delle cifre effettive di bilancio si possono fare sviluppare delle strategie. Però non nascondiamocelo, tra le ipotesi, al di là di quella estrema di portare il libro in tribunale, c'è anche l'ipotesi di coinvolgere i privati nella gestione dei rifiuti. È una ipotesi che la convince, consigliere?
1: Francamente no, non mi convince fino in fondo. Però è chiaro che la situazione qui è critica. Ha detto Nacci che il sindaco si sta battendo come un leone. Ecco, io mi auguro, al di là delle contrapposizioni politiche che mi vedono da una parte e il sindaco ovviamente ad amministrare l'ente pubblico, io mi auguro che questa sfida che sta portando avanti come un leone possa essere vinta, perché è chiaro che altrimenti non ci sono molte vie per salvare la partecipata e sarebbe davvero un problema. Alla fine, ripeto, i debiti non possono essere cancellati con una bacchetta magica, magari fosse possibile, ma ci sono e la politica questa volta non deve fare come al solito di scaricare il barile su chi c'era prima, perché a volte si ha questa abitudine, invece dobbiamo rimboccarci le maniche e capire e trovare delle soluzioni giuste per la città soprattutto.
0: Grazie consigliere Di Bello per questo suo intervento e possiamo dire a chi ci segue che continueremo a monitorare la situazione di clima ambiente, la crisi di clima ambiente, perché è una crisi che coinvolge l'intera città per il servizio che clima ambiente offre, o meglio dovrebbe offrire. Poi l'amministratore unico di Chima ci ha anche detto che purtroppo questa situazione finisce per condizionare pesantemente anche la qualità del servizio. Grazie consigliere Di Bello.
1: Grazie, grazie, buonasera.
2: Buonasera.
0: E allora, professore, cambiamo argomento. Parliamo di un'altra crisi, quella dell'Ilva e in particolare quella dell'indotto, perché poi le imprese dell'indotto sono le prime a subire l'effetto domino della situazione che sta vivendo l'azienda siderurgica. Ricordiamo due date fondamentali. Il 30 settembre si discute alla Corte d'Appello di Milano l'istanza presentata dai legali dell'Ilva affinché venga sospeso il provvedimento di spegnimento dell'aria a caldo in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione che si riunirà a Sezioni Unite il 20 ottobre. Quindi diciamo che il 20 ottobre è la data decisiva per capire quale sarà la sorte dello stabilimento e quali saranno poi le conseguenze per tutta l'economia della città. Ci sono notizie, c'è una notizia positiva quantomeno per quanto riguarda la SEMAT. Da ieri erano in sciopero i lavoratori, lo sciopero è stato sospeso nel pomeriggio perché l'azienda, quindi la Semat Engineering, ha comunicato che il pagamento degli stipendi di agosto sarà effettuato venerdì 25 settembre. Alla luce di questa notizia, i lavoratori hanno deciso di sospendere la mobilitazione e lo sciopero che era in atto. Stamattina però c'è stato il presidio davanti alla portineria Imprese e allora, pur accogliendo questa buona notizia del pagamento degli stipendi che dovrebbe essere effettuato il 25 settembre, sentiamo cosa ci hanno detto i lavoratori e i rappresentanti sindacali questa mattina davanti alla portineria Imprese dell'Ilva.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della Semat indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria Imprese.
4: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della Semat, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
5: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche Semat Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
6: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la Semat, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
0: E allora, questa è la situazione della Semat, dei lavoratori Semat che sono in qualche modo l'avamposto della crisi che colpisce le imprese dell'appalto Ilva. Ha detto il lavoratore all'inizio del servizio, qui si sta scatenando la guerra tra poveri ed è la cosa peggiore che potesse accadere. Anche sui social stiamo vedendo degli scontri verbali davvero sgradevolissimi, con la cosa assurda, il paradosso è che tanti cittadini si scagliano contro i lavoratori, contro gli operai, è davvero inaccettabile, questo è davvero inaccettabile, professore.
7: Sì, devo dire la verità, fa molto male tutto questo, no? Fa male per i lavoratori, ma fa male per l'insieme della nostra collettività. È una collettività che poi si divide praticamente perché ci sono gli elementi fondamentali per scatenare le rivoluzioni, no? La fame, no? Parliamoci chiaramente, quando un lavoratore non può garantire a sé, alla sua famiglia il mantenimento, è chiaro che può accadere di tutto. E vedere poi persone che dalle loro case, dalle loro stanze, dalle loro scrivanie si scagliano contro i lavoratori, fa ancora più male, no? Ma perché in questo momento dovrebbe prevalere uno spirito di comunità e non una divisione di questo tipo. È chiaro che la città vive il dramma da sempre dell'inquinamento, ma non è che si possano scaricare tutte queste responsabilità sui lavoratori che hanno lavorato nella grande industria, no? Cioè, quindi noi dovremmo avere uno spirito di solidarietà nei confronti dei lavoratori. Poi la crisi dell'Ilva si risolverà, se la si risolverà, non lo so, perché è un grossissimo punto interrogativo, però la cosa principale è salvaguardare i lavoratori come punto fondamentale e salvaguardare la comunità, perché è questo, bisogna tenere insieme una cosa e l'altra, cioè questo è un compito non facile, mi rendo conto che è un momento veramente molto complicato, che poi diciamo è l'estrema l'estrema parte di tutto quello che è già accaduto in passato, no? Poi deflagra tutto in effetti, no?
0: E per involontaria coincidenza abbiamo in collegamento un ex lavoratore dell'Ilva, Giuse Alemanno. Lo abbiamo invitato in verità per parlare di altro, del caso Manduria, perché stamattina c'è stata una vasta operazione della polizia che ha portato all'arresto di 21 persone accusate a vario titolo di far parte di una presunta associazione di stampo mafioso. Stiamo parlando del presunto clan che farebbe capo ad una figura storica della criminalità organizzata, Vincenzo Stranieri. Prima però di parlare con Giuse Alemanno vi do una notizia che ci è arrivata. Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in via Cesare Battisti tra un autobus di Chima Mobilità e una moto, e ad avere da peggio è stato il conducente della moto, che è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Speriamo che non siano così gravi le condizioni di questo motociclista. Abbiamo Giuse Alemanno. Buonasera Giuse.
8: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio di Cittadella, che è collegato attraverso i meccanismi tecnologici del video.
0: La televisione, l'antica televisione. E allora, Giuse, stamattina c'è stato questo blitz dei carabinieri, 21 arresti per questa presunta associazione mafiosa che avrebbe messo le mani addirittura sulla gestione delle case popolari, persino intimidendo, questo è un altro episodio, viene contestato, il servizio del 118, cioè quindi una presenza pervasiva su tutto il territorio comunale di Manduria. Allora, è tornato alla ribalta delle cronache un personaggio storico della criminalità organizzata della Sacra Corona Unita, cioè, parliamo di Vincenzo Stranieri, ma al di là della figura di Stranieri, ciò che preoccupa è il tessuto sociale di Manduria. Io personalmente rifiuto di credere che Manduria sia una città di mafia. Manduria ha delle risorse straordinarie, ha un centro storico bellissimo, ha ricchezze archeologiche, ha una produzione agroalimentare di altissima qualità. Com'è possibile, Giuse, che poi ci si trovi di fronte a notizia di cronaca di questa portata? Tu sei di Manduria e quindi conosci benissimo il tessuto socio-economico della tua città.
8: Credo chiaramente, con tutti i limiti possibili, di conoscerlo in maniera dignitosa. Come sai, io sono uno che scrive dei libri, fa delle attività culturali, e mi è capitato, seguendo il mio mestiere delle parole, di andare in tanti luoghi a presentare i miei lavori, e mi è capitato di subire mortificazioni tipo: ah, lei è di Manduria, la città dei mafiosi. Allora, la città mafiosa. Allora, io credo questo, che la domanda a cui bisogna rispondere è se Manduria è una città mafiosa o una città che ospita mafiosi. Io non credo che Manduria sia una città mafiosa, non lo credo per niente. È una città all'interno della quale purtroppo alligna un gruppo di malavitoso che danneggia l'intera comunità. Quando hai fatto l'elenco delle meraviglie contenute nella mia città, io ti ascoltavo e pensavo: ma si è mai chiesto Vincenzo e tanti altri come te, carissimo direttore, perché questa città non prende un definitivo volo grazie a tutte queste prerogative che la storia e la natura e le bellezze le hanno donato? Ecco, non prende un definitivo volo perché purtroppo il Manduria è stata funestata da un tappo, da un'ombra.
0: Ricordiamo,
8: che anni la perseguita, al punto di aver sciolto un consiglio comunale per infiltrazione.

0: associazioni mafiose.
1: Stavo per dire proprio questo, che negli anni scorsi si è arrivati anche allo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose.
0: Quindi la pervasività di questo gruppo era veramente perniciosa. Ora è arrivato questo momento di questo blitz, di questa cosa così clamorosa, così visibile. Chiaramente adesso ci sarà tutto l'excursus processuale, no? Perché una persona dobbiamo considerarla condannata soltanto dopo una definitività di condanna, bisogna garantire a chiunque
1: la presunzione di innocenza.
0: Una presunzione di innocenza. Quindi vediamo, certo è che un tale spiegamento di forze, un tale impegno lasciano presagire di avere che gli inquirenti, le forze dell'ordine, avessero certezze per agire in tal modo.
1: Giuse, siamo in chiusura, ti faccio una domanda. Per superare questo clima, io ritengo, credo e penso che il professor Pagano sia d'accordo con me, bisogna agire sulle leve della cultura. A tuo avviso a Manduria ci sono diciamo, le possibilità per agire sulla leva della cultura e quindi fare in modo che proprio la cultura sia l'anticorpo fondamentale per sconfiggere ed eliminare questo cancro che purtroppo alligna?
0: Allora, prima di tutto un grande abbraccio e un grande saluto al professor Pagano, che è persona che mi è particolarmente cara. Con il professor Pagano condividiamo anche un'avventura, quindi, che continuerà anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane.
1: Parliamo del tavolo della cultura del Comune di Taranto, per intenderci.
0: Del tavolo della conoscenza, sì. La cultura può salvarci, certo, ma non soltanto la cultura vuota, fatta solo di vuote parole, ma trasformata in quello che effettivamente può dare a una società. Manduria ne ha bisogno, ma come ne hanno bisogno tutti i luoghi, anche Taranto ne ha bisogno.
1: Lo sappiamo.
0: Quindi,
1: bene.
0: Benvengano queste iniziative, addirittura c'è la possibilità che Manduria partecipi ad essere capitale della cultura del 2029, c'è un progetto in tal senso. Ora, mi auguro che questa cosa raggiunga successo e che questo possa essere un volano affinché si tolga di dosso quest'ombra maledetta, no, di negatività che viene conferita da un gruppo criminale che purtroppo ha danneggiato e ha danneggiato da anni, non da un giorno. Qua ci dobbiamo capire, da anni danneggia la comunità messapica.
1: E noi ci auguriamo davvero che Manduria possa trovare la forza, la capacità di espellere dal proprio tessuto queste infiltrazioni così devastanti per la crescita morale, economica e sociale della comunità manduriana. Grazie Giuse Alemando.
2: Ciao Giuse.
0: Figurati. Ciao, arrivederci, buonasera a tutti e grazie per avermi chiamato. Buona serata, ciao ciao.
1: Grazie a Giuse Alemanno e grazie al professor Pagano.
2: Grazie,
1: professore,
2: a te, grazie a te.
1: 30 secondi per commentare la vicenda di Manduria.
2: No, soltanto poi, è molto interessante quello che diceva Giuse, no? Non è una città mafiosa, è una città che ospita, no, mafiosi. Però io poi,
1: che detta la legge,
2: poi chiederei, sì, e quali sono le connessioni di una città non mafiosa con un gruppo mafioso?
1: E con questo interrogativo ci lasciamo questa sera. Grazie per averci seguito in questa prima puntata della nuova stagione di Rosso di Sera. L'appuntamento è per domani alle ore 19 e grazie a Piero Caffio che ci ha gestiti dalla regia. Grazie Piero Caffio. Buonasera a tutti.
2: Buonasera.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e a occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio, anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il boss è tornato, anzi forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma

0: nel 2021. 5 anni prima la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è incominciata.
0: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
3: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
0: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
4: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
5: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Ilva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
7: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
6: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la Scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia, il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciari, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
7: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
6: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa è ideata da Francesco Saracino insieme con l'Agitoe, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformata in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia, e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
9: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione Agitoe, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
8: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione Agitoe, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
10: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine è questa unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
8: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto

0: aperto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cecinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
1: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora DISO sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
0: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
4: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
0: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra, il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e il secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospita servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
4: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così sopralluoghi più volte, allora tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio intanto quando viveva dava vita anche a tutto il contesto.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo e ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
6: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
5: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente dei racconti.

0: vestiti bruttissimi, mostruosi proprio.
1: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
2: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore

0: dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
1: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
2: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
1: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della penitenziaria apostolica su richiesta dell'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nei freddi numeri del campionato di eccellenza pugliese, questa settimana dovrà completare la terza giornata con il recupero tra Cosmano Sport Foggia e Soccer Trani, in programma alle ore 18 e sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica. Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza reti più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto dunque un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato. I rossoblù però non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli Ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità, il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in una occasione. Il Taranto, insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione. Il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione

0: per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
2: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Questo è il pensiero invece di mister Max Marsili.
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché ci abbiamo la Coppa Italia.
0: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano. La formazione savese adesso ha 6 punti su 9 in classifica.
4: Svantaggio, diciamo, immeritato perché comunque abbiamo iniziato abbastanza bene. Poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere, abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati. E alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
5: L'importante è vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria e del gruppo e della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto abbiamo subito situazioni davvero. Ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria e vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento, c'è da lavorare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile con la formazione delle Repinette Dinamo Taranto che sarà impegnata contro Minibasket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando alle Repinette, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Intanto, come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
6: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto con 3 amichevoli di, a mio avviso, di ottima fattura perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2, e poi anche il terzo test, diciamo in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Senza

0: sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È già campionato nella Serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto, che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1 debutterà in casa nel turno infrasettimanale contro Messina. Peloritiani, neopromossi, che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi, che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato, ma anche della prestazione, dopo il KO contro la Lazio. Fischio d'inizio alla Palafium alle ore 19.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, partiamo con il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Giuseppe Fischetti che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, primi mesi di questa sua esperienza in regione, qual è il suo primo bilancio?
1: Sono stati indubbiamente dei mesi molto intensi, pieni di lavoro, difficoltà, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo dovuto affrontare la questione sanità, che è ben nota a tutti i pugliesi. Lo abbiamo fatto con determinazione e soprattutto raccontando la verità ai cittadini. Il percorso è ancora complesso, però credo che siamo sul binario giusto. Siamo riusciti ad anticipare le chiamate per le liste d'attesa per 230.000 pugliesi, quindi un numero molto elevato, ma non è sufficiente. È stata costituita una task force regionale permanente che possa mettere in collegamento diretto costante le direzioni generali delle varie ASL con appunto i componenti della task force ed individuare quelli che sono i punti di criticità per poter intervenire in maniera puntuale ed immediata.
0: A proposito dei punti di criticità, mi viene automatico il riferimento all'associazione alle gravi carenze di organico di cui risentiamo soprattutto sul nostro territorio, soprattutto in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo.
1: Purtroppo sì, dobbiamo registrare una carenza d'organico, ma naturalmente l'implementazione dell'organico è direttamente collegata all'erogazione delle risorse che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale. Un fondo che può essere insufficiente perché i costi aumentano in maniera esorbitante. E quindi l'incremento che deriva appunto dallo Stato in riferimento al fondo è comunque insufficiente, non ha la capacità neanche di coprire l'incremento dei costi. Se si registra la necessità, come si registra, di implementare anche l'organico. Per cui è stata già depositata una mozione da parte del gruppo consigliare che rappresento, prossima, per chiedere al governo regionale di impegnarsi

0: presso il governo nazionale affinché possa essere implementato il fondo e diciamo anche come deve essere implementato. La stessa per il riarmingendo dei livelli intollerabili, e crediamo che stornare 5 miliardi dalla spesa per il riarmo in favore del fondo sanitario nazionale possa essere la soluzione non per la Puglia soltanto, ma per moltissime regioni.
1: Ecco, l'audio non è proprio limpido, consigliere, però provo a riportare il suo pensiero, il suo commento, quindi risorse destinate al riarmo, dal governo dovrebbero essere destinate invece alla sanità, ma mi permetto di aggiungere anche ad altri contesti, altri settori, come per esempio quello della scuola o come il lavoro. Ma andiamo al lato positivo, insomma al momento positivo, al bicchiere diciamo così mezzo pieno. L'ultimo consiglio regionale ha fatto registrare appunto un passaggio positivo. Di cosa parliamo? Parliamo dell'Arlotta.
0: Parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, finalmente partono i voli di cargo, quindi l'aeroporto di Grottaglie diventa un punto nevralgico per la filiera agroalimentare. Tutti i produttori, commercianti della Puglia, ma non solo, del Sud Italia, potranno usare quell'aeroporto ed evitare quindi il transito fino a Malpensa, fino a Milano, per poi passare da Milano ad Istanbul. Con questi voli diretti da Grottaglie a Istanbul riusciamo ad ottenere un enorme risparmio a favore degli operatori economici, che potranno smistare poi le proprie addirittura in 230 paesi al mondo, ma soprattutto riusciamo a creare anche un indotto di vista della logistica. Abbiamo già ottenuto i primi risultati e finanziamento regionale, che però rappresenta più che altro una garanzia fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point da parte della struttura dell'organizzazione. Riteniamo che si possa raggiungere nel giro di un triennio, ma probabilmente le forze messe in campo consentiranno di maturare un margine positivo anche prima.
1: Ecco, questo per quanto riguarda l'Arlotta, ma è ancora assolutamente nel pieno tutta la vertenza che riguarda l'acciaieria. Ecco, dal suo punto di vista, in che fase siamo? Come dobbiamo interpretare questo momento?
0: Ma dal punto di vista, intanto, non dovevamo arrivare a questo punto. Nel momento in cui la città dipende esclusivamente dalla magistratura, è evidente che la politica non ha svolto il suo lavoro. Il governo ha avuto più di 4 anni per poter determinare le proprie scelte in materia di ex Ilva, ha avuto più di 4 anni per realizzare un piano industriale che potesse essere credibile, ha avuto più di 4 anni per trovare le risorse ed indirizzare quella fabbrica verso la decarbonizzazione. Evidentemente ciò non è stato fatto. Oggi la magistratura fa giustamente il proprio lavoro e giustamente sta andando nella direzione di prediligere la salute rispetto al lavoro, che è una soluzione drammatica, perché vorrei ricordare che chi lavora lì mette a repentaglio anche la propria salute, quindi non è una lotta tra i lavoratori e chi invece vive all'esterno ma è una lotta di tutti i tarantini, la provincia di Taranto, per un giusto lavoro che ovviamente non possa pregiudicare la salute.
1: Ecco, ma è chiaro che a questo punto il territorio è in una fase assolutamente delicata in cui non ci sono più scuse, bisogna scommettere, bisogna investire in altri settori, in altri comparti. Quali secondo lei quelli che sono ancora non del tutto, le cui potenzialità non si sono espresse, non del tutto, ma magari sono ancora in embrione?
0: Ah, lo dicevo prima, intanto un primo segnale lo abbiamo dato con i voli cargo, che dal mio punto di vista potranno implementare le imprese che rientrano nella filiera agroalimentare su cui comunque dobbiamo puntare, ma è anche l'ambito turistico. Sappiamo che la Puglia, insomma, ormai da circa 15 anni è leader nel settore turistico. Abbiamo messo in piedi dei finanziamenti, dei contributi in favore delle imprese anche del settore turistico. Sono in fase di predisposizione i cosiddetti bandi moltiplica, che hanno proprio questa funzione di moltiplicare appunto i. Non vi sento più.
1: Ecco, provi a parlare ora, vediamo.
0: Sì, che hanno
1: Proviamo.
0: appunto la funzione di moltiplicare il tessuto economico in cui viviamo. Ci sono tante opportunità per la Puglia. Ripeto, il settore agroalimentare, il settore turistico, il settore della cultura. Dobbiamo provare a diversificare senza dimenticare naturalmente tutte quelle imprese, anche dell'indotto, che stanno soffrendo particolarmente, che dal mio punto di vista dovranno essere legate per un'attività di bonifica seria nel momento in cui l'area a caldo dovesse finirsi definitivamente.
1: Ecco, e a questo proposito, proprio a proposito dell'indotto, vediamo la manifestazione, il presidio che si è tenuto proprio questa mattina. Ci sono i lavoratori della SEMAT, che è una delle ditte dell'appalto, appunto, sottolineo soltanto una che esprime grande preoccupazione. Vediamo.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
4: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
5: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
6: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori, adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Ecco, questa quindi la situazione, si percepisce bene, si tocca con mano quella che è la preoccupazione e il timore dei lavoratori. Noi siamo quasi in chiusura, consigliere, solo il tempo di un messaggio da rivolgere a questi lavoratori, ma direi a tutti, perché in questo momento il segmento più esposto è quello dell'appalto, ma è chiaro che tutti i lavoratori legati all'ex Ilva vivono insomma delle ore di apprensione e di incertezza.
0: Sì, lo dicevo prima, questo conflitto che si è creato tra lavoratori e coloro che invece non abitano la fabbrica è un conflitto assurdo perché, lo ripeto, i primi a subire i problemi sanitari che derivano dall'inquinamento di quella fabbrica sono proprio i lavoratori. Quindi siamo davanti ad un'unica platea che va assolutamente tutelata e tutti devono intervenire, ma in primis naturalmente chi ha la responsabilità di quella fabbrica, ovvero lo Stato, devono intervenire per tutelare questi lavoratori che naturalmente non hanno la smania di andare a recarsi

0: ogni giorno presso quella fabbrica, ma lo fanno perché devono portare il pane a casa.
1: Grazie al consigliere regionale Giuseppe Fischetti per averci dedicato questi minuti e per aver approfondito diverse questioni con noi. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Noi andiamo in chiusura, grazie come sempre ai telespettatori che hanno scelto di seguirci. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
3: 2 settimane o 5 minuti?
4: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
5: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
4: Ma signor Rockwell...
5: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
4: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
5: Hai appena detto?
4: Scusi, signore.
5: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
6: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
7: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
6: $18 miliardi, signore.
8: C'è qualche altra brutta notizia?
9: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
8: Cazzo. Porca! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
5: Adesso, cazzo, andiamo.
10: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
5: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
11: Ma è successo.
5: Madre natura ama vincere.
12: Tu salverai il mondo.
8: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
13: Sta bene, signor Presidente?
5: Signor Presidente?
8: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
5: Cazzo. Creiamo la storia.
14: La conoscono già, la storia.
5: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
5: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
8: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo!
5: Bella sensazione, vero? Bravissima.
15: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
16: Si gira.
15: Ti aiuto a fare 2 conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
17: Cuori senza età, bello.
15: Benvenuti su Come rapinare una banca.
18: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari.

0: approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
1: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
0: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
1: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
2: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
1: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
2: Tieni, sono per il college.
0: Perché continuare a rischiare?
1: Non lo fanno per i soldi.
0: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
3: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
1: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
3: Finiamo il lavoro.
1: C'è uno schema ricorrente.
0: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
1: Inseguimento.
0: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
4: Scendi dall'auto!
5: Siete quelli di come rapinare una banca?
4: Sì!
5: Io amo il vostro show!
4: Grazie che ci segui!
6: Sono Joe, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
7: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
6: Beh, neanche io. Andiamo!
8: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
7: La tua Lola è fortissima.
9: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
10: Fatti gli affari tuoi!
9: No!
6: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
8: Non si trova l'isola dei ricordi.
9: Aiuta! Amiche per la vita!
8: Lei trova voi.
11: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
8: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai! Reggetemi forte! Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... Modalità cane!
3: Modalità cane?
1: Oh no! Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.

0: Che succede, amico?
1: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Olivia Rodrigo con Stupid Song, la new hit della settimana su Cittadella, la radio.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
0: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda e non solo andremo a ripescare quelli che sono i successi del passato, ma manderemo anche tante altre new hit e poi entreremo nel cuore della puntata perché oggi ritorna Valentina Basta con la sua rubrica Post. Benvenuta Valentina.
2: Ciao Serena, ciao a tutte e tutti.
0: Come stai?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene? Sei pronta?
2: Sì.
0: Beh, anche perché oggi ne abbiamo parlato, l'argomento un po' difficile e ostico, se vogliamo, sul pezzo come sempre, perché ormai
2: sì.
0: È un argomento abbastanza di attualità, che è l'intelligenza artificiale. Anche
2: i limiti su i social per i minori.
0: Esatto, quelle che sono un po' le notizie dell'attualità che commenteremo insieme. Spero che abbia portato anche delle novità. Adesso non so, se non l'hai fatto uno studio nel frattempo. No, so che
2: certo.
0: sei pronta, sei prontissima. Come ti senti dopo tanto tempo? Abbiamo ricominciato con questa nuova stagione di puntate.
2: Sono contenta.
0: Sei contenta?
2: Cioè, la prima sono venuta, gli ho detto no, voglio venire in...
0: Assolutamente,
2: sì.
0: Basta collegamenti,
2: no.
0: Basta vacanze, si torna in studio.
2: Assolutamente, poi già inizia un po' il freschettino.
0: E io non so se hai visto...
2: Ho mangiato la prima zucca.
0: Davvero? Perché sono già di stagione. Vabbè, lo so
2: sì.
0: Che ormai
2: ci sono, non ci sono.
0: E c'è proprio quella calda con i crostini dentro?
2: No, l'ho fatta al forno, cioè l'ho comprata, l'ho fatta al forno che è già
0: un'impresa,
2: no,
0: perché accendere il forno comunque, voglio dire, è già un atto di coraggio perché si sta rinfrescando, però insomma possiamo ancora godere di una bella temperatura. Non so il mare com'è andata quest'anno, se intendi continuare.
2: Ma mi vedi abbronzata.
0: Vabbè. Immagino che tu metta una protezione 150.
2: Sicuramente no. Non sono andata tantissimo al mare, però un po' di mare l'ho fatto.
0: Però
2: perdo
0: altro.
2: Subito l'abbronzatura in realtà.
0: Sì, tu sei più fatta per montagne, camminate, escursioni.
2: Mi piacerebbe,
0: sì. Quindi cercasi compagni di escursioni, anche perché ne abbiamo parlato tanto quest'estate con le varie app, sai, per creare situazioni comuni di viaggio, di percorsi, di fare insieme. Quindi non mollate, perché è vero, sono finite quelle che sono le vacanze estive, però inizia quella che è la stagione forse dell'autunno prossimo.
2: Speriamo,
0: dove ci può regalare tante altre occasioni per stare insieme e magari andarcene in giro per la nostra regione, perché noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Quindi che vuoi Valentina?
2: Possiamo andare anche in Basilicata.
0: Esattamente, in Basilicata, perché ci offre poi con l'autunno grandi soddisfazioni.
2: Certo, il foliage,
0: le castagnage e tante altre meravigliose.
2: Il vinage.
0: Viva la Calabria, scusami, anche la Calabria e la Basilicata, la Lucania, perché si mangia, si sta benissimo e sono i nostri amici che ci seguono veramente tanto. Queste frequenze di moda, anche sul 96.500 per tutta la zona Taranto, siamo anche in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it e social Facebook e Instagram, dove Valentina smanette poi ci fa il recap a fine puntata di quello che, di cui abbiamo detto, va bene?
2: Sì, certo.
0: E noi continuiamo, diamo la linea a Gil Nicoletti e poi torniamo con frequenze di moda.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frankie Goes Hollywood, con Relax, con questo rewind che si tuffa un po' nel passato, ci fa entrare nella puntata con questo ritmo relax, però insomma abbastanza sostenuto, Valentina, perché oggi è un po' difficile l'argomento, perché si parla di intelligenza artificiale, perché in realtà cosa è successo? Successo che l'Unione Europea,
1: sì, più che intelligenza artificiale, poi ne lo tocchiamo anche, sì, l'uso delle piattaforme social per quanto riguarda i minori, perché insomma c'è un grande problema.
0: Il grande problema è l'uso in consulto delle piattaforme e anche dell'intelligenza artificiale, uso, abuso,
1: esatto,
0: con un'attenzione particolare modo da parte dei genitori di vegliare tra virgolette sui loro figli,
1: e niente, le cose non stanno andando bene. Esatto, quindi insomma se ne parlava già da un po' e l'Unione Europea ha approvato questa proposta che prevede un po' di regolamentare quello che è l'accesso dei minori al mondo dei social, al mondo dell'internet.
0: Sì,
1: insomma, in qualche modo
0: kids, che per migliorare un po' la sicurezza chiaramente online, questo insomma il provvedimento per i ragazzi, che si fonda chiaramente è facile immaginare anche su cosa, nel senso proprio sull'accesso, perché chiaramente
1: certo,
0: meno di 13 anni comunque non è possibile accedere neanche con un account personale, questa è la proposta.
1: Assolutamente
0: no,
1: anzi l'account personale il minore può averlo soltanto al raggiungimento del 15° anno di età, quindi insomma c'è un accesso, quello che si vuole fare è un accesso graduale ai social in modo tale che vengano sempre supervisionati.

0: direzionati da un adulto, perché i pericoli sono tanti, da quelli più estremi, rischio pedofilia, queste cose qui, insomma, molto gravi, adescamento, quello che è, truffe, qualunque cosa.
1: O anche il puro
0: ma
1: utilizzo
0: banalmente
1: l'uso della piattaforma e non farlo in maniera graduale, quindi l'accesso, essere anche più consapevoli.
0: Sì, ma anche bullismo. Ma anche insomma, vedere dei modelli che non sono esattamente sani,
1: modelli da seguire, esempio, in quell'età che è particolare, perché
0: esatto,
1: sì, ci sia...
0: esatto, ma bastano i canoni di bellezza, basta quello per
1: non necessariamente sì, annoverare
0: corpi eccessivamente magri e, insomma,
1: o violenza. Linguaggio
0: certo,
1: non appropriato,
0: certo, tutto che quello che può essere
1: e confondere un ragazzo in crescita, una ragazza in crescita, poi
0: assolutamente
1: alla fine, che sviluppa una propria personalità e decide come vivere la propria vita, no? Di entrare nel mondo e di farlo
0: assolutamente
1: un po' in maniera deviata.
0: Io penso che non è che si possa impedire a una persona, quindi anche un bambino o un adolescente, di non avere contatti col mondo, anche perché credo che non sia salutare, però chiaramente se noi riusciamo a gestire, a ridurre anche tutti questi stimoli negativi, possiamo un po' anche contestualizzarli.
1: E anche quello che lavorare su quelli che sono i tutori, che sono anche i genitori o chi è affidato, diciamo, un minore, anche loro alla gestione di cosa o non cosa far vedere i ragazzi, anche perché anche non tutti i contenuti poi saranno accessibili,
0: certo.
1: E ci sarà sempre l'idea che una persona adulta, un tutore, debba poi autorizzare il minore, anche quindicenne,
0: certo,
1: a farne.
0: Diamo per scontato che i genitori sappiano.
1: Però a questo punto mi viene da dire che se c'era bisogno di un provvedimento, molto probabilmente anche i genitori che si trovano in questo nuovo mondo, perché non è quello sicuramente di quando sono cresciuti, siamo cresciuti noi, sono cresciuti loro, di adeguarsi e comprendere qual è la via giusta e anche la legalità. Delle cose,
0: certo, ma anche poi senza arrivare a cose molto grandi, banalmente i bambini, chiaramente gli schermi creano un po' dipendenza, i giochi online creano dipendenza e quindi c'è un crescente e preoccupante anche diciamo utilizzo dei bambini, cioè
1: per
0: utilizzo dei dispositivi da parte dei bambini,
1: sì, per limitare
0: quindi
1: l'esposizione dei ragazzi,
0: esatto,
1: insomma,
0: agli schermi,
1: a
0: certi tipi di stimoli, a certi tipi di dipendenze, perché poi gli adulti a volte non sanno gestirle queste cose, figuriamoci i bambini.
1: E poi anche mettere nelle condizioni che chi sviluppa software, applicazione, giochi, con questo provvedimento possa iniziare a offrire anche un servizio migliore proprio nel design, nella sicurezza, nell'accesso ai dati, che
0: esatto,
1: fondamentalmente è l'interesse principale delle aziende, avere i dati, quindi
0: certo,
1: creare delle esattamente, creare una serie di procedure, insomma, che salvaguardino anche sia la privacy, ma anche quello che anche nel design, nell'approccio al video, per migliorare proprio l'aspetto dell'utilizzo del supporto.
0: Esattamente, infatti ci sono degli accorgimenti che si mettono in atto, come il fatto di usare un design che non sia troppo trascinante, non mi viene nessun'altra parola,
1: design, musiche,
0: esatto, e anche limitare, che so, le notifiche push, sono quelle che ti arrivano a qualunque ora del giorno e della notte, purtroppo, e quindi anche limitare questo andrebbe fatto anche per gli adulti,
1: ma anche perché, signori miei, c'è quel passaggio dove c'è un minore. Attualmente ci sono già mosse dalle piattaforme dove non si possono creare account, i minori non possono,
0: certo,
1: creare account. Però nel momento in cui noi genitori ci sostituiamo ai nostri figli pur di farli aprire un account, pensiamoci, perché regaliamo dati,
0: certo,
1: ai nostri figli, diciamo, l'esempio non è proprio quello dei migliori, perché li stiamo trovando una soluzione a qualcosa che fondamentalmente non si può fare.
0: Quindi anche un esempio non proprio giustissimo, ecco,
1: esattamente,
0: come
1: aprire un account su una piattaforma che non è per minori o ci vuole una determinata età, e tanti insomma li fanno accedere comunque pur,
0: certo,
1: di farli giocare, perché non vedono magari questo pericolo, E questo, Valentina, ma noi continuiamo a parlarne, perché rimani con noi tutta,
0: certo,
1: la puntata, poi magari ci dai anche qualche curiosità del mondo del web e quali sono le novità, ma noi comunque continuiamo con la musica. Cioè, rimani con noi o vai via? Rimani?
0: Rimango.
1: Io adesso ti metto qui sotto vuoto fino alla fine della,
0: sì,
1: puntata. E nel frattempo continuiamo Frequenze di Moda, siamo sul 94 del digitale terrestre, ma ricontinuiamo con la musica, l'informazione di Cittadella Radio e TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cash Gay con Casini, con la nuit della settimana qui su Cittadella, sentendo anche un 96 sotto con Genghis Paradise. Ragazzi, siamo andati veramente nel passato, un tuffo meraviglioso, e hanno fatto veramente un bel pezzo. Sono orgogliosa, glielo posso dire, saranno sicuramente felici. E noi continuiamo con la musica, perché se con loro ci affacciamo a quello che fanno parte della scena pop e rap italiana, adesso siamo in collegamento con un giovane cantante che si è fatto riconoscere come filanista Rising Voice and Dance a soli 18 anni, di massa, quindi parliamo di Pisa, classe 98, ed esce con un brano, Ricordi Lontani. Lui è Lorenzo Valvano. Ciao Lorenzo, come stai?
1: Salve, mi sentite?
0: Benissimo, benvenuto a Frequenze di Moda.
1: Grazie mille.
0: Sei fuori, come stai? Bel tempo da quelle parti?
1: Sì, guardi, infatti sono riuscito a trovare un posto dove piazzarmi perché è stato un po' difficoltoso.
0: Bene, stiamo godendo però ancora del bel tempo, perché stiamo parlando, insomma, ci siamo in collegamento con la Toscana, presumo. Sei in Toscana in questo momento, a casa, quindi ti regala il bel tempo, massa?
1: Sì, bel tempo,
0: Non ci lamentiamo, possiamo continuare un po' con la bella stagione. Allora Lorenzo, nonostante tu sia giovanissimo, tu cominci da lontano, perché hai comunque un bel passato di breakdance, da quando hai 12 anni che scrivi, poi liceo musicale a Pisa, canto, piano, orchestra. Sì. E in tutto questo, che è veramente tanto, no? Tanti tipi di arte performanti, quando decidi però di scrivere le tue canzoni, di andare avanti con questo progetto?
1: Sì, assolutamente.
0: E quando hai deciso? Qual è stato il momento che ti ha detto lo faccio? Essendo circondato da tanta arte, no? Quando hai capito che volevi raccontarti con le tue canzoni?
1: Allora, diciamo che io ho iniziato a fare musica per gioco a livello proprio canoro. Era appena finito il Covid, mi ricordo era il 2020-2021. E niente, io per gioco ho iniziato a scrivere, poi ovviamente si fanno un po' le cose sbagliate a 11-12 anni, si è ancora piccoli, si è ancora bambini. Poi però sui 15-16 ho deciso che volevo fare sul serio.
0: Che cosa vuol dire fare sul serio per te? Cioè dici racconto le mie storie?
1: Diciamo non farle per gioco, e soprattutto se devo scrivere appunto una canzone devo fare a modo da raccontare qualcosa, e non così magari per fare qualcosa di comico,
0: cioè non era
1: per raccontare
0: più
1: qualcosa, per cercare di emozionare qualcuno.
0: Quindi era finita quella fase per gioco, ma ti stavi mettendo in gioco in maniera, diciamo, più professionale, vero? Anche perché il tuo suono nei tuoi progetti va tra il pop e il dark R&B, no? Invece i ricordi lontani, esatto, che genere di timbro, di atmosfera hai voluto dare?
1: A Ricordi Lontani volevo dare una cosa un po' più dolce rispetto a qualcosa di più R&B, qualcosa di pop, qualcosa di appunto magari più romantica, più orchestrale, perché essendo che io sto comunque molto spesso in orchestra, ho voluto appunto far capire un po' da dove vengo, da che luogo vengo e soprattutto da che genere vengo. E da che soprattutto percorso vengo.
0: E anche perché il tuo brano ha un cuore molto molto forte, perché tu parli di una fine che però in realtà non è che una fine è necessariamente una sconfitta. Quindi quando esatto, vero? Cioè non è che finisci una cosa è una sconfitta, si mette magari un punto a qualcosa, si può anche e si deve ricominciare. E a te cosa ha lasciato la storia che racconti? Cioè cosa rimane quando quel tutto si mette il punto alla fine? Cosa succede quando tutto finisce?
1: Allora, è un po' strana questa cosa, perché sinceramente io questo pezzo l'ho scritto quando avevo appunto finito una relazione e appunto io ero proprio distrutto, proprio io c'ero proprio rimasto male per questa cosa, e allora ho iniziato a scrivere questo brano appunto per ricordare appunto la relazione. E poi stranamente dopo un po' di tempo con questa persona è riniziato tutto,
0: e quindi è un peso, è un peso o un tesoro? È un peso o un tesoro?
1: Secondo me è stato un tesoro, perché la canzone io mi ricordo che la feci sentire a questa persona con cui stavo,
0: ok,
1: e non lo so, è stato qualcosa di magico perché ci ha riavvicinato la canzone.
0: Con questa magia, Lorenzo, io ti auguro un grande in bocca al lupo e mi fa piacere se lo lanci tu il pezzo, perché a questo punto abbiamo necessità di ascoltare la tua storia. Lo lanci tu?
1: Ok, allora, il mio testo, la mia canzone, Ricordi lontani, appunto parla di questa storia finita, dove però non deve essere vista come una sconfitta, ma deve essere vista come qualcosa di tesoro, un tesoro lontano, finito, ma che non bisogna rinnegare, ma raccontare.
0: Quindi,
1: e questi ricordi lontani.
0: Lorenzo Valvano col suo primo singolo, ascoltiamo Ricordi lontani.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: rientriamo con Frequenze di Moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, poi dal sito radiocittadella.it, perché siamo in Vice Radio, per Taranto, anzi 96.500, proprio il classico. Siamo in Double Plus, quindi veramente il suono e l'ascolto migliore. Poi su social, Facebook e Instagram, e qui abbiamo anche una social manager, non la nostra, la migliore.
1: Hey.
0: In assoluto. Il mio punto di riferimento, che dopo questa introduzione stellare passerò 5 minuti di ansia, perché parleremo dell'intelligenza artificiale, però già è nato il contenzioso nel backstage.
1: Sì, io parto già polemica.
0: Ci sono app per queste, ho delle curiosità per questo.
1: Ce ne so, app di intelligenza artificiale per l'uso comune ce ne sono tantissime.
0: Ce le consigli?
1: No. Cercatevele da soli.
0: Cercatevele da soli. Perché sei così incazzata, si può dire, in televisione?
1: Un po' di astio, dai, un po' di astio. No, allora, perché ormai è, cioè, siccome la usano tutti,
0: e questo è vero,
1: e l'intelligenza artificiale a volte non è proprio così intelligente,
0: no, perché ci dà qualche,
1: perché non è esattamente,
0: le fonti non sono sempre molto,
1: le fonti bisogna verificarle sempre, e poi fa cose tutte uguali. Ci sono degli schemi, che siano degli schemi grafici o che siano degli schemi
0: di narrazione, di contenuti,
1: esattamente, testuali, di lessico, di struttura della frase.
0: Ma infatti, quando vedi quel contenuto così educato, già.
1: No, non è solo quello, quelle forme, sì, quello, ma anche si vede,
0: dai,
1: si vede. Poi retorico,
0: un po' di attenzione, e un po' di attenzione ai famosi, no, ai copia e incolla, perché si lascia alcune volte
1: a parte
0: ci
1: sono state degli incidenti,
0: sì, ma diciamo che capita un po' capitato,
1: assolutamente, no, ma poi soprattutto io basta grafiche fatte con intelligenza artificiale, che intelligenza artificiale è verbosa, fa queste grafiche con un sacco di parole, no. E poi tutte uguali.
0: Vero,
1: basta.
0: Ragazzi. Quando allora, c'è la mano di un grafico reale, si vede che
1: posso dire una cosa seria. Una cosa seria.
0: Via.
1: Una cosa professionale. Allora, un professionista deve aiutare un'azienda, un'associazione, quello che volete.
0: Il cliente.
1: Il cliente, diremo in questo caso.

0: ad essere, a far uscire fuori la propria unicità. Come può uscire l'unicità se i contenuti generati dall'intelligenza artificiale sono tutti uguali?
1: Io ti direi, ma scusa, hai usato il prompt giusto?
0: Ma non è quello, cioè ci perdi più tempo a cercare il prompt giusto.
1: Faccio prima che lo faccio da solo. Diciamoci la verità, un pochino si perde un po' di tempo. E poi hai ragione, si nota la locandina, quella artificiale, proprio fatta dall'intelligenza artificiale. Chi in realtà c'è dietro, un operatore che...
0: Posso dirti una chicca?
1: Io vado via, mi sta manipolando la trasmissione.
0: No, me la sono ricordata adesso, non ricordo bene come si chiamasse, però ho visto un post che era un profilo Instagram di sagre brutte, non ricordo bene. Insomma, ci sono queste carrellate di locandine di sagre italiane nel mondo, in Italia, fatte con intelligenza artificiale, che sono talmente brutte da essere ovviamente belle, e quindi
1: annoverate nei libri dei migliori.
0: Sì perché è la teoria del brutto.
1: Vedi che avevi da suggerirci qualcosa. Ovviamente anche grazie alla tua opinione da professionista, noi ci abbiamo scherzato, riso su, perché il nostro, insomma, è il modo, però è la grande verità. Questa è Frequenze di Moda, è reale. Non siamo fatte con l'intelligenza artificiale. Io ringrazio Valentina Basta, che non ho messo sotto vuoto oggi,
0: no.
1: è rimasta bella con noi a parlare di non solo di intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i danni e i provvedimenti che l'Unione Europea sta mettendo in campo un po' per la salvaguardia soprattutto dei minori. Quindi rimanete, seguiteci, perché ne parleremo sempre finché avremo fiato e la trasmissione lo faremo. Io ringrazio Gil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa meravigliosa playlist. Io sono una Serena Mellone, questa è Frequenze di Moda, e noi ci vediamo alla prossima puntata.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio.

0: sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre in Puglia e Basilicata. Continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio ha anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso Soda e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il boss è tornato, anzi, forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. Oggi è finita in carcere anche lei.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
4: Magazine. Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è incominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
5: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa partenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che, ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri, perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
6: Sicuramente, se non ci sarà risposta, si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato, lo stipendio non se ne parla per adesso.
7: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex ILVA, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista un'assemblea pubblica del movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni intanto la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciaia Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria Marco Bucci perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Ren, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di ILVA in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
9: È una scuola storica in un quartiere che ha merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
8: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la Scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro Ciarì, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
9: Sicuramente un calo demografico ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica, anzi sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica assolutamente.
8: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione, e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
10: Magazine. Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte, tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa è ideata da Francesco Saracino, insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia, e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
11: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
10: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione AGITOE, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
12: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e questa unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
10: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
13: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. è un'amministrazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: La consegna dei lavori per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora Adisso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data 19.
10: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
14: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
10: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore Italia di Cultura Classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni 5 Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, coworking e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di via Mazzini.
14: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio. Il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato. Per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo, ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
16: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
15: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
16: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
17: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
16: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
18: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
16: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso in programma dal 25 settembre 2020 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
19: Nei freddi numeri del campionato di eccellenza pugliese, questa settimana dovrà completare la terza giornata con il recupero tra Cosmano Sport Foggia e Soccer Trani, in programma alle ore 18 e sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica: Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza reti più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto dunque è un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato. I rossoblù però non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli Ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità: il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in un'occasione. Il Taranto

0: insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione. Il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato, e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rosso Blu.
2: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Questo è il pensiero invece di mister Max Marsili.
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo e quello è l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra, e io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché ci abbiamo la Coppa Italia.
0: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano. La formazione savese adesso ha 6 punti su 9 in classifica.
4: Svantaggio, diciamo, immeritato, perché comunque abbiamo iniziato abbastanza bene. Poi su una disattenzione nostra difensiva, che non deve succedere, abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa, che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
5: Importante vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria e del gruppo e della squadra, che in queste due settimane ha sofferto, abbiamo subito situazioni davvero... Ci sono andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici, ed è giusto che oggi si godano questa vittoria. E vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante. Però questa squadra, già da Taviano, ha dato grossi cenni di miglioramento, e subiamo gol assurdi in questo momento, c'è da lavorare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile, con la formazione delle Repinette Dinamo Taranto, che sarà impegnata contro Mini Basket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando alle Repinette, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Intanto, come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
6: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di, diciamo, di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto, con tre amichevoli di, a mio avviso, di ottima fattura, perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2, e poi anche il terzo

0: diciamo in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché diciamo, avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È già campionato nella Serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1.

0: settimanale contro Messina. Peloritiani neopromossi che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato, ma anche della prestazione dopo il KO contro la Lazio. Fischio d'inizio alla Palafiom alle ore 19.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, partiamo con il consueto spazio di approfondimento pomeridiano dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi abbiamo in videocollegamento il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, che saluto subito. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Ecco, primi mesi di questa sua esperienza in regione, qual è il suo primo bilancio?
1: Sono stati indubbiamente dei mesi molto intensi, pieni di lavoro e difficoltà, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo dovuto affrontare la questione sanità, che è ben nota a tutti i pugliesi. Lo abbiamo fatto con determinazione e soprattutto raccontando la verità ai cittadini. Il percorso è ancora complesso, però credo che siamo sul binario giusto. Siamo riusciti ad anticipare le chiamate per le liste d'attesa per 230.000 pugliesi, quindi un numero molto elevato, ma non è sufficiente. È stata costituita una task force regionale permanente che possa mettere in collegamento diretto costante le direzioni generali delle varie ASL con appunto i componenti della task force ed individuare quelli che sono i punti di criticità per poter intervenire in maniera puntuale ed immediata.
0: A proposito dei punti di criticità, mi viene automatico il riferimento all'associazione alle gravi carenze di organico di cui risentiamo soprattutto sul nostro territorio, soprattutto in vista dell'apertura dell'ospedale San Cataldo.
1: Purtroppo sì, dobbiamo registrare una carenza d'organico, ma naturalmente l'implementazione dell'organico è direttamente collegata all'erogazione delle risorse che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale. Un fondo che può essere insufficiente perché i costi aumentano in maniera esorbitante e quindi l'incremento che deriva appunto dallo Stato in riferimento al fondo è comunque insufficiente. Non ha la capacità neanche di coprire l'incremento dei costi. Se si registra la necessità, come si registra, di implementare anche l'organico. Per cui è stata già depositata una mozione da parte del gruppo consigliare che rappresento, prossima, per chiedere al governo regionale di impegnarsi presso il governo nazionale affinché possa essere implementato il fondo e diciamo anche come deve essere implementato. La stessa per il riarmo giungendo dei livelli intollerabili e crediamo che stornare 5 miliardi dalla spesa per il riarmo in favore del Fondo Sanitario Nazionale

0: possa essere la soluzione non per la Puglia soltanto, ma per moltissime regioni.
1: Ecco, l'audio non è proprio limpido, consigliere, però provo a riportare il suo pensiero, il suo commento, quindi risorse destinate al riarmo, scusate, dal governo dovrebbero essere destinate invece alla sanità, ma mi permetto di aggiungere anche ad altri contesti, altri settori, come per esempio quello della scuola o come il lavoro. Ma andiamo al lato positivo, insomma, al momento positivo, al bicchiere, diciamo così, mezzo pieno. L'ultimo consiglio regionale ha fatto registrare appunto un passaggio positivo. Di cosa parliamo? Parliamo dell'Arlotta.
0: Parliamo dell'aeroporto di Grottaglie, finalmente partono i voli di cargo, quindi l'aeroporto di Grottaglie diventa un punto nevralgico per la filiera agroalimentare. Tutti i produttori, commercianti della Puglia, ma non solo, del Sud Italia, potranno utilizzare quell'aeroporto ed evitare quindi il transito fino a Malpensa, fino a Milano, per poi passare da Milano ad Istanbul. Con questi voli diretti da Grottaglie a Istanbul riusciamo ad ottenere un enorme risparmio a favore degli operatori economici che potranno smistare poi le proprietà addirittura in 230 paesi al mondo, ma soprattutto riusciamo a creare anche un indotto dal punto di vista della logistica. Abbiamo già ottenuto i primi risultati. E finanziamento regionale che però rappresenta più che altro una garanzia fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point da parte della struttura dell'organizzazione. Riteniamo che si possa raggiungere nel giro di un triennio, ma probabilmente le forze messe in campo consentiranno di maturare un margine positivo anche prima.
1: Ecco, questo per quanto riguarda l'Arlotta, ma è ancora assolutamente nel pieno tutta la vertenza che riguarda l'acciaieria. Ecco, dal suo punto di vista, in che fase siamo? Come dobbiamo interpretare questo momento?
0: Dal punto di vista, intanto, non dovevamo arrivare a questo punto. Nel momento in cui la città dipende esclusivamente dalla magistratura, è evidente che la politica non ha svolto il suo lavoro. Il governo ha avuto più di 4 anni per poter determinare le proprie scelte in materia di ex Ilva, ha avuto più di 4 anni per realizzare un piano industriale che potesse essere credibile. Ha avuto più di 4 anni per trovare le risorse ed indirizzare quella fabbrica verso la decarbonizzazione. Evidentemente ciò non è stato fatto. Oggi la magistratura fa giustamente il proprio lavoro e giustamente sta andando nella direzione di prediligere la salute rispetto al lavoro. Che è una soluzione drammatica, perché vorrei ricordare che chi lavora lì mette a repentaglio anche la propria salute, quindi non è una lotta tra i lavoratori e chi invece vive all'esterno ma è una lotta di tutti i tarantini, la provincia di Taranto, per un giusto lavoro che ovviamente non possa pregiudicare la salute.
1: Ecco, ma è chiaro che a questo punto il territorio è in una fase assolutamente delicata in cui non ci sono più scuse, bisogna scommettere, bisogna investire in altri settori, in altri comparti. Quali secondo lei quelli che sono ancora non del tutto, le cui potenzialità non si sono espresse, non del tutto, ma magari sono ancora in embrione?
0: Ah, lo dicevo prima, intanto un primo segnale lo abbiamo dato con i voli cargo che dal mio punto di vista potranno implementare le imprese che rientrano nella filiera agroalimentare su cui comunque dobbiamo puntare, ma è anche l'ambito turistico. Sappiamo che la Puglia, insomma, ormai da circa 15 anni è leader nel settore turistico. Abbiamo messo in piedi dei finanziamenti, dei contributi in favore delle imprese anche del settore

0: settore turistico sono in fase di predisposizione i cosiddetti bandi moltiplica, che hanno proprio questa funzione di moltiplicare appunto i... Non vi sento più?
1: Ecco, provi a parlare ora, vediamo.
0: Sì, che hanno
1: Proviamo.
0: appunto la funzione di
1: Ok.
0: moltiplicare il tessuto economico in cui viviamo. Ci sono tante opportunità per la Puglia. Ripeto, il settore agroalimentare, il settore turistico, il settore della cultura. Dobbiamo provare a diversificare senza dimenticare naturalmente tutte quelle imprese, anche dell'indotto, che stanno soffrendo particolarmente, che dal mio punto di vista dovranno essere legate per un'attività di bonifica seria nel momento in cui l'area a caldo dovesse finirsi definitivamente.
1: Ecco, e a questo proposito, proprio a proposito dell'indotto, vediamo la manifestazione, il presidio che si è tenuto proprio questa mattina. Ci sono i lavoratori della SEMAT, che è una delle ditte dell'appalto, appunto, sottolineo soltanto una che esprime grande preoccupazione. Vediamo.
2: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
3: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
4: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che, ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
3: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
5: Sicuramente, se non ci sarà risposta, si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato, lo stipendio non se ne parla per adesso.
6: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori, adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Ecco, questa quindi la situazione, si percepisce bene, si tocca con mano quella che è la preoccupazione e il timore dei lavoratori. Noi siamo quasi in chiusura. Consigliere, solo il tempo di un messaggio da rivolgere a questi lavoratori, ma direi a tutti, perché in questo momento il segmento più esposto è quello dell'appalto, ma è chiaro che tutti i lavoratori legati all'ex Ilva vivono insomma delle ore di apprensione e di incertezza.
0: Sì, lo dicevo prima, questo conflitto che si è creato tra lavoratori e coloro che invece non abitano la fabbrica è un conflitto assurdo perché, lo ripeto, i primi a subire i problemi sanitari che derivano dall'inquinamento di quella fabbrica sono proprio i lavoratori. Quindi siamo davanti ad un'unica platea che va assolutamente tutelata e tutti devono intervenire, ma in primis naturalmente chi ha la responsabilità di quella fabbrica, ovvero lo Stato, devono intervenire per tutelare questi lavoratori che naturalmente non hanno la smania di andare a recarsi ogni giorno presso quella fabbrica, ma lo fanno perché devono portare il pane a casa.
1: Grazie al consigliere regionale Giuseppe Fischetti per averci dedicato questi minuti e per aver approfondito diverse questioni con noi. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Noi andiamo in chiusura, grazie come sempre ai telespettatori che hanno scelto di

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
0: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: chiamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
3: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
4: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
0: Il nostro primo incontro!
1: Non ti dimenticherò mai!
5: Reggetemi forte!
1: Noi andiamo a casa!
2: No! Quando mi avvicino troppo ai bambini...

0: Mi vado in...
1: Modalità cane.
2: Modalità cane?
3: Oh no. Ro, sei lì dentro bello?
4: Cosa sappiamo su Col Reed?
5: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
4: Che fine ha fatto?
5: Se ne sono perse le tracce.
6: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
7: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
8: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
2: Tu che cazzo sei?
6: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
8: È in trappola.
6: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa. Tu che cazzo vuoi? Vendetta.
5: Chiamata di soccorso.
4: Il codice?
5: Attacco, signore.
4: Un attacco.
9: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
10: 2 settimane o 5 minuti?
11: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
12: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
11: Ma, signor Rockwell...
12: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
11: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
12: Che hai appena detto?
11: Scusi, signore.
12: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
13: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
14: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
13: $18 miliardi, signore.
15: C'è qualche altra brutta notizia?
16: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
15: Cazzo, porco!
17: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
12: Adesso, cazzo, andiamo.
18: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
12: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
19: Ma è successo.
12: Madre natura ama vincere.
2: Tu salverai il mondo.
17: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
20: Sta bene, signor Presidente?
12: Signor Presidente?
17: Fanculo l'iceberg, aprite le danze.
12: Cazzo. Creiamo la storia.
21: La conoscono già la storia.
12: Conoscono i fatti. La storia.
17: Cazzo.
12: Va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
17: Bang, bang, bang. Woo! Woo! Barangana!
12: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
22: Immagino che avrai delle domande.
2: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
22: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ho una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
5: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
6: Si gira.
5: Vi aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
7: Cuori senza età, bello.
5: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
8: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
9: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
8: Se ci aiuta ritireremo le accuse contro di lei.
9: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
10: Ehi, capo. Oh mio Dio, congratulazioni.
9: Mi piacciono. Hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
10: Tieni, sono per il college.
8: Perché continuare a rischiare?
9: Non lo fanno per i soldi.
8: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
11: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
9: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
12: Finiamo il lavoro.
9: C'è uno schema ricorrente.
8: È solo un diversivo. È qualcosa di più grande.
9: Cos'è, un inseguimento?
13: No.
8: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
5: Scendi dall'auto!
14: Siete quelli di Come rapinare una banca?
10: Sì!
14: Io amo il vostro show!
10: Grazie che ci segui!
6: Non siamo più lì. Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
12: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
6: Spero che tu non sia rimasta a guardare.
12: Gli ho sparato in testa.
13: Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
15: Non ci credo, l'hai preso.
13: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
16: Vieni qui. E quello cos'è?
17: È un tappeto.
16: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
17: Oh mio Dio!
18: Joe, ti ricordi di Pinhook?
19: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
16: A noi piace l'atmosfera conflittuale. Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
18: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
16: Hai della tequila?
18: Metti un po' di musica.
20: Che musica ti piace, Oak?
19: Che genere è Shade?
20: Che genere è
19: Shade? Lei lo adora.
21: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
19: Che sta succedendo?
16: È una cosa da pazzi!
18: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
19: L'hai sentito in un podcast?
18: Sì, e allora?
19: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
21: Invitarci? A unirvi a noi?
18: Noi?
19: Anche io.
18: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
5: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So che ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera e ben ritrovati a questa prima puntata della nuova stagione di Rosso di Sera, il programma di approfondimento di Cittadella Taranto TV. Bene, il nostro ospite, primo ospite della nuova stagione è un nostro abituale amico e opinionista, il professor Riccardo Pagano, già direttore del Dipartimento Universitario Ionico. Di cosa parleremo questa sera? Innanzitutto della crisi di Chima Ambiente, l'ex AMIU. Sono momenti molto difficili per l'azienda che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti nella città di Taranto e avremo in collegamento l'amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Gaetano Nacci. Poi di cos'altro parleremo? Sentiremo anche le voci dei sindacati rispetto alla situazione. I sindacati sono preoccupati anche per la sorte dei lavoratori di Chima Ambiente. Successivamente ascolteremo anche l'opinione del consigliere comunale Mirko Di Bello, che è tra i firmatari della richiesta di convocazione di un consiglio comunale monotematico sulla sorte, sulle vicende, sullo stato di salute di Chima Ambiente. Naturalmente cercheremo questa sera di avere dall'ingegner Nacci quanti più chiarimenti possibili su questa situazione che tiene diciamo in allarme, sulle spine, non solo i lavoratori ma nel complesso la città, perché Chima Ambiente svolge un servizio fondamentale per Taranto e nessuno vorrebbe perdere questa società e questo servizio. Nella seconda parte della nostra trasmissione torneremo a parlare della crisi dell'Ilva, con particolare riguardo all'indotto, alle difficoltà delle imprese dell'indotto. Stamattina c'è stato il presidio dei lavoratori della SEMAT, sentiremo le loro voci, abbiamo anche aggiornamenti su questa vicenda, poi vi diremo cosa è accaduto nel frattempo. E infine Manduria, il caso Manduria. Questa mattina 21 arresti per mafia. Ed è tornato alla ribalta della cronaca il boss Vincenzo Stranieri. Ne parleremo con un autorevole intellettuale, scrittore, Giuse Alemanno, che è di Manduria, e quindi chi meglio di lui può dirci cosa da un po' di anni a questa parte sta accadendo a Manduria. Ricordiamo, professore, che Manduria ha avuto anche lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose negli anni scorsi. Professore, innanzitutto grazie per aver voluto inaugurare questa nuova serie di...
5: Grazie a voi e ben ritrovati.
4: ...di Rosso di Sera. E allora, parliamo dell'ex AMIU, Chima Ambiente. È collegato con noi l'ingegner Gaetano Nacci, che è l'amministratore unico di Chima Ambiente. Buonasera, ingegnere, e innanzitutto grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
6: Buonasera a lei e grazie per l'invito.
4: Ingegnere, la sua presenza questa sera è molto importante perché vorremmo da un lato che ci aiutasse a capire cosa sta accadendo all'interno di Chima Ambiente e quali sono le prospettive di questa società. E allora le chiedo innanzitutto qual è lo stato di salute di Chima Ambiente in questo momento.
6: Ma io le rispondo che lo stato di salute dell'azienda è in corso di identificazione. Io sento un ritorno della mia voce, non so se
4: sì,
6: questa cosa si può ovviare.
4: Indicazione alla regia.
6: Grazie.
4: Va meglio?
6: Dicevo che... No, continuo.
4: Forse da cosa può dipendere? Chiedo alla regia.
6: Io ho le cuffie.
4: Può togliersi le cuffie?
6: E poi non vi sento, non so come dobbiamo comunicare.
4: Adesso stiamo cercando con i nostri tecnici in regia di capire quale potrebbe essere l'inconveniente. Persiste questo ritorno? Ingegnere, ci sente? Ingegnere? Adesso non ci sente più l'ingegnere, ci sente?

0: Però adesso non la sentiamo noi. Allora, nel frattempo che venga ripristinato in modo corretto il collegamento con l'ingegner Nacci, professor Pagano, l'AMIU, l'ex AMIU, quella che tutti conosciamo come AMIU, è un'azienda fondamentale per Taranto. La crisi comporta non solo rischi per i lavoratori, ma comporta rischi per l'intera città, perché se venisse meno il servizio di clima ambiente, tutta la città sarebbe in enorme difficoltà.
1: Sì, io devo esprimere un sentimento che avverto come cittadino di Taranto, no? Noi abbiamo vissuto la parentesi dei giochi del Mediterraneo e ci hanno in un certo qual modo fatto un po' illudere, no? Questi giochi perché è stato un momento stupendo e via dicendo. All'indomani della chiusura dei giochi abbiamo già avuto le lettere di licenziamento dell'indotto, se ricordo
0: Esatto.
1: bene. Adesso stanno venendo fuori tutte le problematiche che avevamo per un certo momento messo da parte. Ma come sappiamo, questi problemi noi li possiamo eludere, li possiamo, però alla fine sono lì. Clima ambiente è un vecchissimo problema della città, io so che se ne parla da tantissimo
0: Sono anni che si
1: tempo.
0: trascina questo
1: E
0: bubbone.
1: forse è arrivato il momento, io sono convinto che l'amministratore unico, persona competente, farà chiarezza su questa situazione e che poi la politica sappia fare le proprie scelte, no? Certo, io ho letto le interviste all'ingegnere, ma poi ce lo dirà lui stesso, e chiaramente se non ci sono ulteriori interventi, clima ambiente corre seri pericoli, perché il debito è molto elevato da quello che ho potuto leggere. Speriamo che non piova sul bagnato. Cosa possiamo dire, no? Cioè, già la città è stretta in un angolo, no? Ormai per quello che sappiamo, le varie scadenze, ogni tanto c'è una scadenza che ci fa pensare, da un lato ci fa illudere, dall'altro poi ci fa vivere con tragedia tutta l'attesa. Però i problemi di Taranto sono questi e io penso che sia arrivato il momento da parte di tutti di farsene carico e cercare una volta per tutte veramente di fare una grande riflessione sulla città, perché in questa maniera secondo me non si può proseguire, perché non dimentichiamo che c'è anche la crisi dell'Arsenale, perché stamattina leggevo che lì ci sono problemi, anche mancanza di manodopera e via dicendo, quindi l'Arsenale non garantirà più quei lavori per i quali è deputato. Quindi,
0: Siamo ad un bivio, da una parte le crisi che ci portiamo dietro da tanti anni, dall'altra però abbiamo la consapevolezza che possono, dalle crisi, insomma, possono nascere nuove opportunità. Intanto chiedo a Piero Caffio in regia se è stato ripristinato il collegamento con l'ingegnere Nacci. Non ancora? Bene, andiamo avanti. Professore, dicevamo. I giochi del Mediterraneo, lei ha citato, professore, i giochi del Mediterraneo, ci hanno dato però la consapevolezza che si può aspirare a qualcosa di più, si può ambire a qualcosa di più, perché siamo, almeno in quelle 2 settimane, siamo usciti dal cono della mediocrità nel quale, diciamo, affoghiamo, anneghiamo da troppi tanti anni, no? E quindi le risorse ci sarebbero per tentare una risalita. Occorre però, come diceva lei, professore, senso di responsabilità da parte di tutti, dalla politica, da parte della politica innanzitutto.
1: sì, io penso che in questo momento la città ha bisogno di ritrovarsi attorno ad un progetto di città. Cioè, le città vivono delle vite molto complicate al loro interno. Non è che esiste una sola città, ne esistono tante città all'interno della grande città. Bisognerebbe cercare di capire quali sono le linee di tendenza di ciascuna di queste parti della città. Perché Taranto è una città sempre frantumata, vuoi per una cosa, vuoi per un'altra, è una città frantumata, anche sulle questioni sportive, lo sappiamo benissimo. Io penso che in questo momento occorre invece ritornare ad avere una idea progettuale di quello che Taranto vuole essere. Cioè io non starei appeso alla sentenza della magistratura per quanto riguarda l'Ilva, devo dire proprio la verità.

0: parleremo più tardi.
1: A me non va questo modo di pensare, questo, certo, se ce lo risolvono il problema, tanto di guadagnato, diciamo noi, no? Se no, il 20 ottobre va in un certo modo, tanto di guadagnato perché tiriamo a campare, ma non è così. Cioè, è arrivato il momento da parte di tutta la città, non solo di una parte, di tutta la città, di rendersi protagonisti del cambiamento. Però per avere idee di cambiamento bisogna sapere dove vogliamo andare e che cosa vogliamo essere. Cioè, io penso
0: e io che, credo che oggi abbiamo ancora difficoltà a capire dove vogliamo andare.
1: Questo è il problema serio della città.
0: Perché puntualmente ci facciamo trovare impreparati quando arriviamo a situazioni di confine come questa.
1: Direttore, quello che sento io, no? Ogni tanto si sente parlare di blue economy e poi di altre cose, eccetera. A me sembrano parole lanciate così in libertà, no? Le famose parole in libertà. Ora, io penso che invece dovremmo incominciare a tracciare 2-3 assi di sviluppo della città, non più di quelli, perché è impossibile pensare di poter coprire tante varie realtà.
0: Allora, abbiamo adesso il collegamento con l'ingegnere Nacci. Però solo un collegamento telefonico, giusto? Chiedo lumi alla regia. Sì, allora abbiamo il collegamento telefonico con l'ingegner Nacci. Allora, buonasera ingegnere.
2: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per aver accolto il nostro invito, perché comprendiamo anche che la situazione è molto delicata e quindi non deve essere facile essere al suo posto, ingegnere. Allora, dicevamo prima dell'interruzione, qual è oggi lo stato di salute di Chimambiente?
2: Allora, lo stato di salute dell'azienda è quello che noi potremo evincere ufficialmente una volta che sarà cristallizzato il progetto di bilancio al 31/12/2025, perché io sono stato nominato il 20 luglio, mi sono insediato il 30 luglio, ho verificato che non era stato approvato a ragion veduta per una serie di atti che erano stati prodotti il progetto di bilancio e quindi mi sono concentrato sul progetto di bilancio. Proprio per in questa fase ho diciamo, ricevuto anche della corrispondenza da parte del socio che mi chiedeva di verificare alcune partite contabili, di allineare alcune dati e soprattutto ho diciamo, potuto prendere atto dello sviluppo delle procedure di partenariato pubblico-privato che le cui offerte economiche evidentemente assegnano un valore di riferimento anche all'impiantistica. In questo senso emerge uno squilibrio significativo tra la patrimonializzazione che era imputata in bilancio fino al 31/12/2024 all'asset impianti dell'azienda e l'effettiva possibilità di realizzo. E questo squilibrio naturalmente patrimoniale riverbera sul conto economico con una condizione particolarmente significativa per la quale sarà necessario saranno necessarie alcune valutazioni da parte del socio.
0: Ecco, ingegnere, abbiamo parlato appunto del valore patrimoniale, parliamo degli impianti, ecco, per essere molto chiari per chi non è un tecnico della materia. Gli impianti fondamentali di Chimambiente sono il termovalorizzatore, l'impianto Pasquinelli, l'impianto di compostaggio. Ma credo che la questione più spinosa sia quella del termovalorizzatore, che è ridotto a poco più di ferro vecchio oggi perché è un impianto fermo da tanti anni. Però ricordo che in una perizia del 2023 firmata dal professor Domenico Fracchiolla, docente universitario, questo impianto, mi corregga se sbaglio, ingegnere, era valutato all'incirca sui 40 milioni di euro, è così?
2: Aveva una valutazione significativa, sì, corretto.
0: Oggi questa valutazione è drasticamente ridotta, abbiamo compreso bene?
2: Nel progetto di bilancio sarà è in corso di cristallizzazione un valore che è notevolmente inferiore. Allora, io faccio un piccolo chiarimento. L'asset impiantistica di Chimambiente per noi si divide in due ambiti. L'impianto Pasquinelli, che è un impianto di selezione, e l'impianto che è composto da un compendio a tre, termovalorizzatore, impianto di compostaggio e impianto di deferrizzazione. Faccio questa precisazione non diciamo per un'inutile puntualizzazione, ma perché l'impianto termovalorizzatore, compostaggio e deferrizzatore ha un'unica AIA, per cui pur essendo tre macchine diverse che sono all'interno dello stesso sito, hanno uno stesso titolo autorizzativo. E questa cosa, diciamo, ha un'importanza non secondaria. Pasquinelli, che fisicamente sta da un'altra parte, ha un'altra AIA e quindi ha un altro titolo autorizzativo. Per cui in termini di autorizzazioni AIA noi ragioniamo su due distinti provvedimenti.
0: Ecco, ingegnere, sul termovalorizzatore, nei mesi scorsi abbiamo sentito parlare della presenza di due project financing, cioè di due progetti interessati alla gestione del termovalorizzatore. Che fini hanno fatto questi progetti?
2: Ma le procedure sono in corso di valutazione di due progetti, però io dal momento dal mio insediamento ho preferito diciamo, dare un indirizzo al responsabile del procedimento che poi ha accolto il mio indirizzo affinché fosse sospesa questa procedura di project financing, sospesa non revocata, perché noi avevamo in corso la cristallizzazione dell'AIA dell'asset impiantistico termovalorizzatore compostaggio impianto di deferrizzazione e io ritengo che noi potevamo compiutamente gestire una fase anche di valutazione e assegnazione di quell'asset impiantistico solo all'esito dell'ottenimento dell'autorizzazione, cioè in sostanza se non sappiamo che cosa ci autorizza a fare la regione, noi non possiamo scegliere chi è il miglior contraente possibile sulla base, diciamo, delle caratteristiche della nostra autorizzazione. Motivo per il quale la priorità è quella di rinnovare l'AIA e successivamente si chiuderà il procedimento di partenariato pubblico-privato.
0: Pronto? Abbiamo perso ancora l'ingegnere. Chiediamo a Piero Gaffio di ripristinare ancora il contatto telefonico con l'ingegnere Gaetano Nacci perché stanno venendo fuori cose, informazioni piuttosto interessanti. E, quindi, professore, la situazione non l'ha nascosto
1: No.
0: l'amministratore unico, è molto critica, anche se correttamente dice attendiamo che venga definito il bilancio.
1: Sì, finalmente si incomincia a capire qualcosa di più, no? Cioè, questa distinzione tra le due AIA per i diversi impianti è molto importante perché giustamente, come diceva l'ingegnere, noi se non sappiamo, no, l'AIA di riferimento, come facciamo? Come possiamo mettere a bando un nostro impianto, perché l'impianto deve rispondere a determinati criteri. Quindi, da quello che si capisce, da quel poco che abbiamo sentito sinora, già si evince una cosa importante, che fino adesso si è andati al buio. Cioè, io questo capisco, da cittadino che ascolta una cosa del genere, finora si è andati al buio. Allora io non mi meraviglio che si arrivi poi a questo punto, no? Cioè, se noi invece avessimo avuto già chiarezza su questi aspetti fondamentali, beh, allora forse si sarebbe potuto procedere in maniera completamente diversa, perché da quanti anni sentiamo parlare del termovalorizzatore a Taranto? Ma quanti e valeva 40 milioni di euro e adesso se no ne varrà 20 se tutto va bene, quindi con un danno patrimoniale notevole per l'azienda, no? Perché queste cose poi ricadono sull'azienda. Quindi questo che cosa ci fa capire? Che finora la gestione dell'ex AMIO, Chimambiente, è stata quella che è stata. Cioè io non posso che capire questo, altrimenti non saremmo in questa situazione, no?
0: Sì, vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con l'amministratore unico di Chima Ambiente che ha accolto il nostro invito e sta rispondendo alle nostre domande. E stiamo cercando appunto di fare chiarezza sulla situazione dell'ex AMIO. Di nuovo in linea con noi l'ingegner Nacci. Allora, ingegnere, dicevamo appunto che si attende la nuova AIA per capire come poi procedere eventualmente con i due project financing che sono stati. Adesso ce l'abbiamo in video
1: Sì.
0: l'ingegnere. Ah, finalmente abbiamo ripristinato anche il collegamento video. E allora, dicevamo, si attende l'AIA per capire, per conoscere poi la sorte, o meglio, decidere quale sorte dare ai due project financing relativi al termovalorizzatore. È così, ingegnere?
3: Sì, è corretto.
0: Bene. Ingegnere, da più parti lei correttamente ha anticipato all'inizio della nostra chiacchierata che bisogna prima definire il bilancio e quindi prima di avere una situazione chiara della società, per poi decidere il da farsi. Avrà indubbiamente raccolto i timori che possa esistere un rischio di fallimento di questa società. Questo rischio è fondato o lo possiamo scongiurare?
3: Io non sono nelle condizioni né di confermarlo né di scongiurarlo, perché ovviamente il mio ruolo mi impone di eseguire delle attività volte a identificare dei numeri, metterli in fila e poi rimettere, come prevede il codice civile, la decisione al socio. Per cui, per quanto mi riguarda, non c'è né lo posso considerare o ammettere né escludere.
0: Ecco, ingegnere, l'ipotesi di un ingresso di soci privati può essere una strategia di soluzione della crisi dell'azienda?
3: Beh, intanto c'è da chiarire una cosa, che per quanto concerne l'asset impiantistico, l'ipotesi di ingresso dei privati è già nei fatti, perché è stato pubblicato anni addietro un bando per l'individuazione di un partenariato pubblico-privato. Sì. Per quanto concerne il servizio di spazzamento e di igiene ambientale all'interno del comune, diciamo che è da escludere, poiché è da escludere l'ingresso in Chima Ambiente, poiché farebbe venir meno il presupposto per l'affidamento del servizio in house, ovvero che la società sia 100% Comune di Taranto.
0: Bene, ci giungono, ovviamente le chiediamo di fare chiarezza anche su questo, ci giungono voci di difficoltà con i fornitori e rischio di blocco del servizio. Queste voci allarmistiche sono fondate o possiamo rassicurare i cittadini che non ci sono rischi di blocco del servizio di raccolta di rifiuti?
3: Allora, io le dico che per quanto riguarda il rischio del blocco del servizio, allo stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti. Ma è del tutto evidente che un'azienda che ha una massa debitoria di importo molto significativo, cioè un importo maggiore di 40 milioni di euro, è costantemente, come dire, in difficoltà con i propri fornitori, per cui si riesce a navigare a vista, ma con una prospettiva molto breve, e il mio compito è quello di provare a identificare una soluzione per dare una prospettiva più lunga. Su questo io le dico che considero particolarmente sgradevole il fatto che il principale creditore di Chima Ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità inaudita. Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
0: Ecco, ingegnere, sui circa 40 milioni, oltre 40 milioni di debiti, quanta parte è costituita dai mancati
3: pagamenti?
0: Più del
3: 50%.
0: Come ha detto, scusi?
3: La domanda è quanta parte è riferita all'erario?
0: Esatto, sì.
3: Più del 50%.
0: Quindi oltre 20 milioni Chima Ambiente dovrebbe versare all'erario e non lo ha fatto.
3: Però sono stati frutto di una rateizzazione. Sì. Però io torno a dire che dal mio punto di vista è immorale che una società pubblica non paghi le tasse.
1: Condivido pienamente, perché è una cattiva immagine che si dà di una società pubblica.
3: Diciamo che è un pessimo modo di amministrare. È un pessimo modo di amministrare.
0: Questo, ingegnere, questo è un atto di accusa nei confronti di tutti coloro i quali l'hanno preceduta da un
3: no,
0: po' di anni a questa
3: parte. Questo senso. Non lo legga in questo senso, no. È una constatazione.
0: È una constatazione.
3: Io spero nella mia vita di non trovarmi mai nelle condizioni da amministratore di una società pubblica al dover decidere di non pagare l'erario. Cioè io chiedo ai fornitori Chima di dimostrare per essere pagati, di essere in regola con il pagamento, e io non lo sono, o meglio, lo sono solo perché ho rateizzato. Ma questa rateizzazione ha un costo per Chima, che sottrae energie finanziarie all'azienda che potevano essere utilizzate.

0: ad offrire chiarimenti, però non mi attribuisca, diciamo, polemiche che non
1: No, no,
0: apro,
1: no,
0: cioè
1: però
0: con chi mi ha preceduto
1: stiamo
0: o con chi
1: registrando le sue
0: ha.
1: dichiarazioni.
0: Allora,
1: Stiamo registrando le sue dichiarazioni.
2: scusi, queste rateizzazioni.
1: Ingegnere, c'è il professor Riccardo Pagano, nostro ospite, che vuole porre una domanda.
0: Buonasera, professore.
2: Buonasera, buonasera a lei. Queste rateizzazioni in un futuro prossimo potrebbero essere azzerate? Si potrebbe modificare il piano di rientro eventualmente?
0: Lì dove ci fossero delle disponibilità finanziarie, certamente sì.
2: Quindi si verrebbe a risparmiare un po' sul debito in questa maniera, no?
0: Lei
2: Riducendo le rateizzazioni.
0: consideri che il dato tanto è evincibile dal bilancio. Chima negli ultimi 2 anni ha pagato mediamente 1.200.000 euro di interessi passivi solo per le rateizzazioni.
2: Eh sì,
0: 1.200.000
2: quindi
0: euro di interessi
2: un
0: passivi,
2: danno rilevante.
0: no, le do un dato. Significa 40 assunzioni di personale che possono essere, può essere impegnato per lo spazzamento.
2: Esatto, sì.
0: Perché?
1: Oggi appunto ricordiamo anche
0: Perché poi, rispetto a chi magari ritiene, giusto per fare un'operazione simpatia come con i precedenti consigli di amministrazione, ritiene di aver tenuto botta e pagato nel corso del tempo le rateizzazioni, faccio presente che tutto ciò è stato fatto a scapito del contratto di servizio, perché algebra. Perché se i ricavi sono il contratto di servizio e dall'altra parte ci sono oneri finanziari da pagare nei confronti dei creditori, che l'Agenzia delle Entrate o altri creditori, l'unico modo per sottrarre importi per pagare questi oneri finanziari è abbassare la qualità del servizio. E io credo che Taranto non meriti di non avere un servizio all'altezza della sua storia. E in questo momento il servizio è fortemente deficitario perché l'azienda è fiaccata da una moltitudine diciamo, di comportamenti che hanno determinato questo accumulo di posizione debitoria.
1: Ricordiamo la dotazione del personale in forza a Clima Ambiente, sono, ingegnere mi corregga se sbaglio, circa 300 i dipendenti diretti più 150 dell'indotto, è così? Sì.
0: Grosso modo è quello il numero.
1: Ingegnere, 40 milioni, oltre 40 milioni di debiti a carico di questa azienda, ma come si può pensare di ripianare un deficit del genere e soprattutto chi dovrebbe mettere questi soldi? Perché il comune, credo, che è socio unico proprietario dell'azienda, credo che non abbia assolutamente le risorse tali da azzerare questa massa debitoria.
0: Io non so rispondere alla domanda sulla disponibilità diretta da parte del Comune, però le posso assicurare una cosa. Il sindaco Bitetti su questa vicenda si sta battendo come un leone e nell'ultimo incontro che noi abbiamo avuto lunedì 21, lui mi ha, diciamo, notiziato e aggiornato in merito ad interlocuzioni che lui sta avendo anche col tavolo regionale e nazionale, per scandagliare ogni possibile percorso che porti alla soluzione di questa vicenda. Le garantisco ogni possibile soluzione.
1: Grazie ingegnere, grazie per questo suo contributo di informazioni e
2: Grazie, buonasera. Grazie,
1: grazie per aver accolto il nostro invito.
0: buonasera. È stato un
1: Bene,
0: piacere, arrivederci, buonasera.
1: buonasera ingegnere. E allora, professore, noi proviamo, abbiamo un minuto prima di dare la linea alla regia per la pubblicità. Sintetizziamo, la situazione è grave.
2: È grave.
1: La situazione è grave, l'ingegnere Nacci ci ha assicurato che il comune, attraverso il sindaco Bitetti, sta esplorando ogni possibile soluzione, anche attraverso il tavolo regionale, quindi attraverso l'interlocuzione con la regione, per capire se si riesce a venire a capo di questa situazione. Altrimenti, davvero, qui si rischia di portare i libri in tribunale.
2: Sì. E abbiamo capito anche tante altre cose, eh. Io penso che l'ingegnere è stato molto chiaro quando ha parlato di alcuni aspetti che lui ha ritenuto immorali, no?

0: Perché da quello che abbiamo potuto capire, queste rateizzazioni poi costano
1: più di un milione
0: più di un
1: all'anno.
0: milione e quindi incide sul servizio. Quindi è un cane che si morde la coda questo.
1: Ed è ovviamente una situazione che
0: Ma
1: si trascina
0: io
1: da tanti
0: da
1: anni.
0: cittadino mi chiedo, ma da quanti anni va avanti questa situazione? E perché a un certo punto non si è fatto nulla per arrestarla, sapendo che stavamo andando verso il precipizio? Cioè, questa è una domanda lecita, penso che ci dobbiamo fare, no?
1: Ne riparleremo tra poco. Adesso linea a Piero Caffio in regia. Tra qualche minuto di nuovo qui per la seconda parte. Completeremo il tema clima ambiente. Poi parleremo dell'indotto Ilva e del caso Manduria.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Seconda parte di Rosso di Sera. È qui con noi il professor Riccardo Pagano, col quale stavamo commentando questa lunga intervista che abbiamo realizzato in diretta con l'ingegner Gaetano Nacci, amministratore unico di Clima Ambiente, che ci ha tracciato un quadro molto complesso, ecco, diciamo, per usare un eufemismo, sullo stato di salute finanziario.
2: E al tempo stesso ci ha fatto capire già qualcosa, però.
1: Certo, ha parlato di, ad esempio, di un fatto abbastanza grave, possiamo dire, cioè il debito che supera i 20 milioni di euro che l'AMIO, l'ex AMIO, società pubblica, ha con l'erario. Per quanto riguarda invece la sorte dei lavoratori, ascoltiamo, quindi non solo la sorte dell'azienda, ma la sorte dei lavoratori, ascoltiamo quello che ci ha dichiarato il segretario della CGIL Funzione Pubblica, Cosimo Sardelli, proprio al termine dell'incontro che i sindacati hanno avuto con Nacci. Sentiamo cosa ci ha detto Sardelli.
3: Sardelli, cosa è emerso da questo incontro con l'amministratore di Clima Ambiente?
4: È emersa una situazione abbastanza preoccupante, per non dire pesante. Ci è stato detto in maniera chiara che lui intende approvare entro fine mese, massimo la prima decade di ottobre, il bilancio consuntivo 2025, che sarà un bilancio che segnerà un profondo rosso e che quindi senza un rifinanziamento dell'azienda, quindi una ricapitalizzazione dell'azienda da parte di finanze esogene, non si va più da nessuna parte. Ci è stato detto chiaramente che naturalmente adesso questo può fare o il comune o la regione, addirittura ci è stato paventato anche il governo centrale. Noi, è chiaro ed evidente che il tavolo non è più un tavolo in sede aziendale, ma col socio, quindi un tavolo politico, ragione per cui già da subito stiamo chiedendo un incontro al comune, quindi al socio unico, per comprendere i termini della questione. È evidente che il tempo dei tentennamenti, delle mezze verità, penso proprio che sia finito, quindi se non ci saranno interventi di ricapitalizzazione, la sorte dell'azienda è segnata. Questo sia chiaro, non è solo un problema per le lavoratrici e i lavoratori, sia i lavoratori diretti di Clima Ambiente, ma anche i lavoratori somministrati, i lavoratori dell'appalto, perché sarà sicuramente un'operazione, non certo senza sacrifici e senza indolore, penso che questa città non se lo possa permettere, ma sarà anche un'operazione non indolore per le cittadine e i cittadini di questa città, che io voglio ricordare che anche in territori a noi molto vicini, quando hanno fatto operazioni di privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, sono state operazioni che alla fine hanno determinato maggiori costi per la collettività, quindi tari più alta che finanzia interamente il servizio, e qualità del servizio non certo migliore di quando era un'azienda pubblica. Quindi adesso è il momento delle responsabilità. Sono finiti i giochi, l'ubriacatura è finita, adesso ognuno si assume la responsabilità, sia chi prima doveva fare e non ha fatto, o ha fatto e ha fatto male, sia di chi oggi deve decidere e scegliere. Ognuno si assumerà le sue responsabilità, i laboratori e la città poi darà i propri giudizi.
1: Ecco, professore, Sardelli diceva, a proposito delle ipotesi di privatizzazione o comunque di partenariato con i privati, diceva Sardelli, in altre realtà non è che poi la privatizzazione abbia portato grandi risultati, anzi ha aggravato i costi per i cittadini. Cosa possiamo dire a proposito? Ci può essere per Taranto una soluzione? Quella di
2: pure
1: favorire l'ingresso dei privati?
2: Nei confronti di queste formule di apertura al privato in società pubbliche le vedo un po' con non sono molto soddisfatto perché diciamo il ruolo del pubblico è un ruolo istituzionale nei confronti della città, no?
1: Anche se poi abbiamo visto la gestione pubblica poi ha prodotto questo sconquasso.
2: È su questo che punterei l'attenzione, no? Se siamo arrivati ad un amministratore unico, vuol dire che diciamo, la parte pubblica si è resa conto di un qualcosa, no? Allora io penso che qui al di là adesso, vabbè, adesso c'è da risolvere la faccenda, no? Però è anche vero che dovremmo cercare di capire anche di chi sono queste responsabilità. Cioè, non penso che tutti quanti se ne possano uscire in maniera impunita da questa situazione. Per una società che è vitale per la città, non stiamo parlando di un servizio accessorio, è vitale, perché abbiamo visto, no, che cosa voleva dire tenere una città pulita nei giorni passati, e si vive un altro modo di vivere la città, c'è poco da fare, di sentirsi città.

0: Certo. È collegato con noi il consigliere comunale Mirko Di Bello, tra i firmatari della richiesta di convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale proprio per fare chiarezza sulla situazione di Chima Ambiente. Buonasera consigliere.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
0: Avrà ascoltato consigliere le parole dell'amministratore unico di Chima Ambiente, l'ingegner Nacci, che ha tracciato un quadro molto molto complesso.
1: No, le parole purtroppo me le sono perse perché ho avuto difficoltà nella connessione, però posso immaginarle perché conosco benissimo purtroppo la situazione, avendo peraltro chiamato proprio un monotematico nel dicembre dello scorso anno. Quello che andiamo a fare ora, che andremo a fare, è un nuovo monotematico su Chima Ambiente. I problemi sostanzialmente non sono stati risolti, sì, siamo passati alla fine a un amministratore unico, però i debiti sono sempre quelli. E la situazione, le criticità della partecipata sono conosciute ed evidenti.
0: Ecco consigliere, l'ingegner Nacci ha sottolineato un aspetto che lui stesso ha definito testualmente immorale, cioè l'AMIU ha oltre metà del suo debito nei confronti dell'erario, parliamo di oltre 20 milioni di euro di debito nei confronti dell'erario da parte dell'ex AMIU. E Nacci ha definito questa situazione immorale. Cosa ne pensa?
1: Assolutamente sì, le responsabilità ovviamente sono da rintracciare nelle amministrazioni, uso il plurale. Alla fine il problema di Chima Ambiente è un problema che viene trascinato da tempo ed è uno dei problemi peraltro più gravi. Non a caso nei primi 100 punti del nuovo sindaco di Bitetti c'era appunto quello di risolvere il problema del decoro urbano. È chiaro quindi che i limiti di quella partecipata, i problemi di quella partecipata sono una delle vertenze più importanti della città di Taranto, che poi è il decoro urbano. Abbiamo visto come alla fine basta un gettito di denaro specifico per andare a ripristinare situazioni di decoro e come invece all'indomani dei giochi del Mediterraneo siamo nuovamente piombati in delle criticità che sono sempre le solite criticità, per non parlare di alcune situazioni davvero indecorose su Talzano, le periferie. Ma non vado a dire niente di nuovo, sono problemi che ormai i cittadini conoscono e con i quali convivono ormai da tempo, da sempre quasi si può dire. Quindi andremo a fare ora questo monotematico, andremo ad
0: abbiamo notizie sulla ipotesi di data?
1: Come?
0: Abbiamo notizie sulla ipotesi di fissazione della data?
1: No, ancora no, ora dobbiamo fare un consiglio comunale amministrativo urgente per delle variazioni. Abbiamo anche il question time subito dopo, credo arriverà il momento del monotematico che comunque noi consiglieri di minoranza vogliamo a gran voce e speriamo appunto si possa celebrare quanto prima, perché il problema è ormai evidente ed è anche quello una bomba sociale che andrebbe scongiurata. Ma ripeto, le possibilità sono poche perché i debiti sono quelli e non possono sparire con la bacchetta magica. È una questione di responsabilità, qualcuno se le dovrà prendere. Ecco,
0: abbiamo posto proprio la domanda all'ingegnere Nacci di fronte a questa montagna di milioni di euro di debiti, chi alla fine dovrà ripianare? Perché il comune, cioè, abbiamo contezza che sarà molto difficile per il comune riuscire a ripianare oltre 40 milioni di debiti. L'ingegnere ha risposto dicendo che, citiamo testualmente, il sindaco Bitetti si sta battendo come un leone per venire a capo della situazione anche attraverso interlocuzioni con la regione. Per quanto riguarda le ipotesi che si prospettano, Nacci non si è sbilanciato e correttamente ha detto prima bisogna portare a compimento il bilancio e quindi solo sulla scorta delle cifre effettive di bilancio si possono fare sviluppare delle strategie. Però non nascondiamocelo, tra le ipotesi, al di là di quella estrema di portare il libro in tribunale, c'è anche l'ipotesi di coinvolgere i privati nella gestione dei rifiuti. È una ipotesi che la convince, consigliere?
1: Francamente

0: No, non mi convince fino in fondo, però è chiaro che la situazione qui è critica. Ha detto Nacci che il sindaco si sta battendo come un leone. Ecco, io mi auguro, al di là delle contrapposizioni politiche che mi vedono da una parte e il sindaco ovviamente ad amministrare l'ente pubblico, io mi auguro che questa sfida che sta portando avanti come un leone possa essere vinta, perché è chiaro che altrimenti non ci sono molte vie per salvare la partecipata e sarebbe davvero un problema. Alla fine, ripeto, i debiti non possono essere cancellati con una bacchetta magica, magari fosse possibile, ma ci sono e la politica questa volta non deve fare come al solito di scaricare il barile su chi c'era prima, perché a volte si ha questa abitudine, invece dobbiamo rimboccarci le maniche e capire e trovare delle soluzioni giuste per la città soprattutto.
1: Grazie consigliere Di Bello per questo suo intervento e possiamo dire a chi ci segue che continueremo a monitorare la situazione di clima ambiente, la crisi di clima ambiente, perché è una crisi che coinvolge l'intera città per il servizio che clima ambiente offre, o meglio, dovrebbe offrire. Poi l'amministratore unico di clima ci ha anche detto che purtroppo questa situazione finisce per condizionare pesantemente anche la qualità del servizio. Grazie consigliere Di Bello.
0: Grazie, grazie, buonasera.
2: Buonasera.
1: E allora, professore, cambiamo argomento. Parliamo di un'altra crisi, quella dell'Ilva e in particolare quella dell'indotto, perché poi le imprese dell'indotto sono le prime a subire l'effetto domino della situazione che sta vivendo l'azienda siderurgica. Ricordiamo due date fondamentali. Il 30 settembre si discute alla Corte d'Appello di Milano l'istanza presentata dai legali dell'Ilva affinché venga sospeso il provvedimento di spegnimento dell'araccaldo in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione che si riunirà a Sezioni Unite il 20 ottobre. Quindi diciamo che il 20 ottobre è la data decisiva per capire quale sarà la sorte dello
2: Sorte.
1: stabilimento e quali saranno poi le conseguenze per tutta l'economia della città. Ci sono notizie, c'è una notizia positiva quantomeno per quanto riguarda la SEMAT. Da ieri erano in sciopero i lavoratori, lo sciopero è stato sospeso nel pomeriggio, perché l'azienda, quindi la SEMAT Engineering, ha comunicato che il pagamento degli stipendi di agosto sarà effettuato venerdì 25 settembre. Alla luce di questa notizia, i lavoratori hanno deciso di sospendere la mobilitazione e lo sciopero che era in atto. Stamattina però c'è stato il presidio davanti alla portineria imprese e allora, pur accogliendo questa buona notizia del pagamento degli stipendi che dovrebbe essere effettuato il 25 settembre, sentiamo cosa ci hanno detto i lavoratori e i rappresentanti sindacali questa mattina davanti alla portineria imprese dell'Ilva.
3: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè, ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
4: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto Ilva. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
5: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. Questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che, ahimè, l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
4: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
6: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini.

0: da quello che si è stato comunicato lo stipendio, non se ne parla per adesso.
1: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori, adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda, non erogandoli regolarmente lo stipendio.
2: E allora, questa è la situazione del SEMAT, dei lavoratori SEMAT che sono in qualche modo l'avamposto della crisi che colpisce le imprese dell'appalto ILVA. Ha detto il lavoratore all'inizio del servizio, qui si sta scatenando la guerra tra
1: Tra
2: poveri
1: poveri, sì.
2: ed è la cosa peggiore che potesse accadere. Anche sui social stiamo vedendo degli scontri verbali davvero sgradevolissimi, con la cosa assurda, il paradosso è che tanti cittadini si scagliano contro i lavoratori, contro gli operai, è davvero inaccettabile, questo è davvero inaccettabile, professore.
3: Sì, devo dire la verità, fa molto male tutto questo, no? Fa male per i lavoratori, ma fa male per l'insieme della nostra collettività. È una collettività che poi si divide praticamente perché ci sono gli elementi fondamentali per scatenare le rivoluzioni, no? La fame, no? Parliamoci chiaramente, quando un lavoratore non può garantire a sé, alla sua famiglia, il mantenimento, è chiaro che può accadere di tutto. E vedere poi persone che dalle loro case, dalle loro stanze, dalle loro scrivanie si scagliano contro i lavoratori, beh, fa ancora più male, no? Ma perché in questo momento dovrebbe prevalere uno spirito di comunità e non una divisione di questo tipo. È chiaro che la città vive il dramma da sempre dell'inquinamento, ma non è che si possano scaricare tutte queste responsabilità sui lavoratori che hanno lavorato nella grande industria, no? Cioè, quindi noi dovremmo avere uno spirito di solidarietà nei confronti dei lavoratori. Poi la crisi dell'ILVA si risolverà, se la si risolverà, non lo so perché è un grossissimo punto interrogativo, però la cosa principale è salvaguardare i lavoratori come punto fondamentale e salvaguardare la comunità, perché è questo, bisogna tenere insieme una cosa e l'altra, cioè, questo è un compito non facile, mi rendo conto che è un momento veramente molto complicato, che poi diciamo è l'estrema parte di tutto quello che è già accaduto in passato, no? Poi deflagra tutto in effetti, no?
2: E per involontaria coincidenza abbiamo in collegamento un ex lavoratore dell'ILVA, Giuse Alemanno. Lo abbiamo invitato in verità per parlare di altro, del caso Manduria, perché stamattina c'è stata una vasta operazione della polizia che ha portato all'arresto di 21 persone accusate a vario titolo di far parte di una presunta associazione di stampo mafioso. Stiamo parlando del presunto clan che farebbe capo ad una figura storica della criminalità organizzata, Vincenzo Stranieri. Prima però di parlare con Giuse Alemanno, vi do una notizia che ci è arrivata. Nel tardo pomeriggio di oggi, si è verificato un incidente in via Cesare Battisti tra un autobus di Chima Mobilità e una moto, e ad avere da peggio è stato il conducente della moto che è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Speriamo che non siano così gravi le condizioni di questo motociclista. Abbiamo Giuse Alemanno. Buonasera, Giuse.
4: Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Cittadella che è collegato attraverso i meccanismi tecnologici del video.
2: La televisione, l'antica televisione. E allora, Giuse, stamattina c'è stato questo blitz dei carabinieri, 21 arresti per questa presunta associazione mafiosa che avrebbe messo le mani addirittura sulla gestione delle case popolari, persino intimidendo, questo è un altro episodio, viene contestato il servizio del 118, cioè quindi una presenza pervasiva su tutto il territorio comunale di Manduria. Allora, è tornato alla ribalta delle cronache un personaggio storico della criminalità organizzata della Sacra Corona Unita, cioè, parliamo di Vincenzo Stranieri, ma al di là della figura di Stranieri, ciò che preoccupa è il tessuto di tessuto sociale di Manduria. Io personalmente rifiuto di credere che Manduria sia una città di mafia. Manduria ha delle risorse straordinarie, ha un centro storico bellissimo, ha ricchezze archeologiche, ha una produzione agroalimentare di altissima qualità. Com'è possibile, Giuse, che poi ci si trovi di fronte a notizia di cronaca di questa portata? Tu sei di Manduria e quindi conosci benissimo il tessuto socio-economico della tua città.
4: Credo, con chiaramente, con tutti i limiti possibili, di conoscerlo in maniera dignitosa. Allora, come sai, io sono uno che scrive dei libri, fa delle attività culturali, e mi è capitato, seguendo il mio mestiere delle parole, di andare in tanti luoghi a presentare i miei lavori, e mi è capitato di subire mortificazioni tipo: ah, lei è di Manduria, la città dei mafiosi. Allora, la città mafiosa, allora io credo questo, che la domanda a cui bisogna rispondere è se Manduria è una città mafiosa o una città che ospita mafiosi. Io non credo che Manduria sia una città mafiosa, non lo credo per niente. È una città all'interno della quale purtroppo alligna un gruppo di malavitoso che danneggia l'intera comunità. Quando hai fatto l'elenco delle meraviglie contenute nella mia città, io ti ascoltavo e pensavo: ma si è mai chiesto Vincenzo e tanti altri come te, carissimo direttore, perché questa città non prende un definitivo volo grazie a tutte queste prerogative che la storia e la natura e le bellezze le hanno donato? Ecco, non prende un definitivo volo perché purtroppo il Manduria è stata funestata da un tappo, da un'ombra.
2: Ricordiamo, Giuse, che
4: anni la perseguita, al punto di aver sciolto un consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.
2: Stavo per dire proprio questo, che negli anni scorsi si è arrivati anche allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.
4: Quindi la pervasività di questo gruppo era veramente perniciosa. Ora è arrivato questo momento di questo blitz, di questa cosa così clamorosa, così visibile. Chiaramente adesso ci sarà tutto l'excursus processuale, no? Perché una persona dobbiamo considerarla condannata soltanto dopo una definitività di condanna. Bisogna garantire a chiunque
2: la presunzione di innocenza.
4: Quindi vediamo. Certo è che un tale spiegamento di forze, un tale impegno lasciano presagire di avere che gli inquirenti, le forze dell'ordine, avessero certezze per agire in tal modo.
2: Giuse, siamo in chiusura, ti faccio una domanda. Per superare questo clima, io ritengo, credo e penso che il professor Pagano sia d'accordo con me, bisogna agire sulle leve della cultura. A tuo avviso, a Manduria ci sono le possibilità per agire sulla leva della cultura e quindi fare in modo che proprio la cultura sia l'anticorpo fondamentale per sconfiggere ed eliminare questo cancro che purtroppo alligna?
4: Allora, prima di tutto un grande abbraccio e un grande saluto al professor Pagano, che è persona che mi è particolarmente cara. Con il professor Pagano condividiamo anche un'avventura, quindi, che continuerà anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane.
2: Parliamo del tavolo della cultura del Comune di Taranto, per intenderci.
4: Del tavolo della conoscenza, sì. la cultura può salvarci, certo, ma non soltanto la cultura vuota, fatta solo di vuote parole, ma trasformata in quello che trasformata in quello che effettivamente può dare a una società. Manduria ne ha bisogno, ma come ne hanno bisogno tutti i luoghi, anche Taranto ne ha bisogno.
2: Lo sappiamo.
4: Quindi,
2: bene.
4: Benvengano queste iniziative, addirittura c'è la possibilità che Manduria partecipi ad essere capitale della cultura del 2029, c'è un progetto in tal senso. Ora, mi auguro che questa cosa raggiunga successo e che questo possa essere un volano affinché si tolga da dosso quest'ombra maledetta, no, di negatività che viene conferita da un gruppo criminale che purtroppo ha danneggiato e ha danneggiato da anni, non da un giorno, qua ci dobbiamo capire, da anni danneggia la comunità messapica.
2: E noi ci auguriamo davvero che Manduria possa trovare la forza, la capacità di espellere dal proprio tessuto queste infiltrazioni così devastanti per la crescita morale, economica e sociale della comunità manduriana. Grazie Giuse Alemanno.
3: Ciao Giuse.
4: Ciao, arrivederci, buonasera a tutti e grazie per avermi chiamato. Buona serata, ciao ciao.
2: Grazie a Giuse Alemanno e grazie al professor Pagano.
3: Grazie,
2: professore,
3: a te, grazie a te.
2: 30 secondi per commentare la vicenda di Manduria.
3: No, soltanto poi, è molto interessante quello che diceva Giuse, no? Non è una città mafiosa, è una città che ospita, no, mafiosi. Però io poi,
2: che detta la legge,
3: poi chiederei, sì, e quali sono le connessioni di una città non mafiosa con un gruppo mafioso?
2: E con questo interrogativo ci lasciamo questa sera. Grazie per averci seguito in questa prima puntata della nuova stagione di Rosso di Sera. L'appuntamento è per domani alle ore 19 e grazie a Piero Caffio che ci ha gestiti dalla regia. Grazie Piero Caffio. Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
5: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Avrebbero estorto denaro a imprenditori locali e occupanti abusivi di un complesso residenziale di Manduria dietro la minaccia di aggressioni e distacco delle utenze. Bersaglio, anche l'associazione assegnataria del servizio del 118. Si tratterebbe solo di una delle condotte assunte dai componenti il clan facente capo a Vincenzo Stranieri, soprannominato Stellina, boss attivo sul territorio di Manduria e nei comuni vicini, appartenente alla Sacra Corona Unita, figura di riferimento che ha continuato a mantenere la sua posizione di egemonia e il suo predominio, nonostante fosse ristretto nella casa circondariale, nonostante fosse sottoposto al regime del carcere duro. Stranieri sarebbe riuscito infatti ad inviare messaggi e direttive anche all'esterno attraverso sodali e parenti. Altri componenti del sodalizio consentivano di compiere reati di diverso tipo e di particolare gravità utilizzando il tipico metodo mafioso. Gli arresti messi a segno alle prime luci dell'alba dalla squadra mobile della Questura di Taranto sono 21. 17 dovranno rispondere di associazione di stampo mafioso, ma i reati contestati a vario titolo sono anche traffico e spaccio di droga, detenzione illegale di armi da guerra, porto illegale di armi comuni da sparo, ricettazione, porto in luogo pubblico di ordini ordigni esplosivi, estorsione, rapina, tutti aggravati dall'assoggettamento e dall'omertà. In tutto gli indagati sono 48. Il periodo oggetto di osservazione delle forze dell'ordine è quello che va dalla fine del 2021 ai primi mesi del 2023. L'attività investigativa posta in essere ha permesso di chiarire le circostanze in cui è stato portato a termine l'omicidio di Natale Nasser Bakhtiani del 23 febbraio del 2023. L'uomo sarebbe stato mandato da suo fratello, attivo in un contesto di spaccio della cocaina, per recuperare soldi arretrati per aver precedentemente ceduto della sostanza. Già allora

0: Ora i soggetti ritenuti responsabili del grave fatto di sangue furono fermati subito dopo l'agguato mortale. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della locale procura distrettuale antimafia. Insieme agli agenti della squadra mobile di Taranto a dare esecuzione all'ordinanza anche i reparti prevenzione e crimine di Lecce e Bari, i cinofili antiesplosivo e antidroga di Bari e Napoli, le squadre mobili di Avellino, Benevento, Brindisi, Lecce, Matera e Potenza, nonché le sezioni investigative del servizio centrale operativo di Lecce, Napoli e Potenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il boss è tornato, anzi, forse non se n'era mai andato. Vincenzo Stranieri era considerato uno dei criminali più pericolosi d'Italia. Dei suoi 66 anni, 38 ne ha trascorsi in carcere, guadagnandosi il poco felice record di essere tra i detenuti con il più lungo periodo trascorso al regime del 41 bis, il carcere duro per intenderci. Vincenzo Stranieri inizia la sua scalata criminale fin da giovanissimo. Fu arrestato la prima volta quando aveva appena 15 anni per il furto di una Fiat 500. Il salto di qualità arriva agli inizi degli anni 80, quando nel carcere di Lecce fu affiliato alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. È tra i primi episodi di spicco che lo videro coinvolto il rapimento della giovanissima Anna Maria Fusco, figlia di un facoltoso produttore di vino. Dal carcere l'ulteriore passaggio che segnerà definitivamente la sua caratura criminale. Insieme a Pino Rogoli fonda la Sacra Corona Unita, l'organizzazione criminale che si è imposta negli anni come la mafia ionico-salentina. Stranieri assume il comando della SCU su tutta la provincia di Taranto. Poi la scissione dal gruppo Rogoli e la fondazione della Rosa dei Venti che lo avvicina all'Andrangheta calabrese. Il lungo vissuto criminale di Stranieri ha visto anche il coinvolgimento della moglie, Paola Malorgio, conosciuta quando i due erano ancora adolescenti. Dopo una vita trascorsa in carcere, Stranieri era tornato in libertà con obbligo di firma nel 2021. 5 anni prima, la figlia Anna aveva denunciato in un libro lo stato di abbandono del padre, allora rinchiuso nel carcere di Opera e reduce da un delicato intervento chirurgico. Del caso si occuparono anche le associazioni Antigone e Nessuno Tocchi Caino. «Non è più l'uomo che ho conosciuto in tutti questi anni», disse allora la figlia. «Oggi è finita in carcere anche lei».
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io dove vado a mangiare? Cioè, ma ci stiamo rendendo conto che noi siamo, cioè, ci stanno strumentalizzando, cioè ci stanno abbandonando. Cioè, questi qua vogliono che noi ci litighiamo l'uno con l'altro, che ci dobbiamo fare la guerra tra poveri, anche se questa guerra già è cominciata.
2: Lo sfogo di uno dei dipendenti della SEMAT indica quanto sia diventata preoccupante la condizione dei lavoratori dell'indotto ILVA. Gli operai sono in sciopero da 2 giorni perché non hanno percepito le retribuzioni di agosto e dall'azienda non è stato comunicato se e quando gli stipendi saranno corrisposti. Il presidio davanti alla portineria imprese.
4: Come sempre succede, sono i lavoratori che pagano sempre di più questa annosa vertenza. Cioè, avere uno stipendio oggi per questi lavori è come vincere un terno all'oro. E questa situazione, nonostante i vari rassicurazioni anche da parte delle istituzioni, del governo, in ogni tavolo, di aver garantito che avrebbero pagato tranquillamente le società in appalto, si riscontra che ahimè l'azienda comunica che non ha ricevuto nessun tipo di pagamento.
2: Degli oltre 300 dipendenti della SEMAT, 150 sono in cassa integrazione, ma anche per loro sono tempi duri perché soltanto in queste ore l'INPS ha comunicato di aver preso in carico la pratica. Per i pagamenti bisognerà attendere ancora qualche settimana.
5: Sicuramente se non ci sarà risposta si unirà anche SEMAT Service, un'altra azienda del gruppo Trombini, perché da quello che ci è stato comunicato lo stipendio non se ne parla per adesso.
6: Questo è un territorio dove le vertenze purtroppo sono ormai quotidiane e nonostante ci sia già il coinvolgimento, come sapete benissimo, di 28 aziende dell'indotto per le quali l'associazione AIGI avrebbe avviato delle procedure di licenziamento collettivo, c'è un'azienda in particolare, la SEMAT, che fa parte di queste 28, che a prescindere dal peso che grava su questi lavoratori adesso addirittura gioca sulla pelle degli stessi l'azienda non erogandoli regolarmente lo stipendio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: In attesa delle scadenze giudiziarie sul destino dell'ex Silva, a Taranto si mobilita il mondo ambientalista. Mercoledì sera in Piazza della Vittoria è prevista una assemblea pubblica del

0: Movimento Onda del Futuro. Si tratta di un appuntamento preparatorio del corteo che si terrà il 17 ottobre per le vie del centro. In questi giorni, intanto, la cordata italiana, guidata dal presidente di Federacciai Antonio Gozzi, ha visitato gli stabilimenti di Taranto, Genova Cornigliano e Novi Ligure. La cordata italiana viene salutata con favore dal presidente della regione Liguria, Marco Bucci, perché, ha detto, consentirebbe una gestione degli impianti sganciata dalle necessità di approvvigionamento dallo stabilimento di Taranto. Il ministro Adolfo Urso, dal suo canto, si è soffermato su quello che ha definito il labirinto nel quale è finita l'azienda, un labirinto a suo dire creato dalla magistratura. L'auspicio, ha dichiarato Urso, è che la ragione prevalga sull'ideologia e che si affermi la certezza del diritto in modo da garantire il diritto al lavoro coniugato appieno con la tutela della salute e dell'ambiente, come è stato fatto con l'AIA, considerata dal ministro la più avanzata d'Europa. Ora le attenzioni sono puntate sulla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre si riunisce per decidere sull'istanza di sospensione dello spegnimento dell'aria a caldo in vista dell'udienza della Corte di Cassazione fissata al 20 ottobre, appena qualche giorno prima della data ultima di spegnimento degli impianti. Secondo il sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano, Angelo Renna, non sussistono i presupposti per concedere la sospensione del decreto che impone il fermo dell'aria a caldo. Il magistrato lo scrive nel provvedimento del 3 settembre, col quale la Corte d'Appello di Milano ha già rigettato la richiesta sospensiva di Ilva in amministrazione straordinaria e di Acciaierie d'Italia. La pendenza del giudizio in Cassazione, secondo quanto è scritto in quel provvedimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione del decreto che ferma l'aria a caldo, perché non sarebbe stato dimostrato il danno grave e irreparabile che verrebbe arrecato agli impianti. Infine, Confartigianato chiede al governo e alla struttura commissariale dell'azienda una valutazione per comprendere quanta occupazione resterà nell'area siderurgica a seconda degli scenari che si andranno a configurare e con quali risorse e in quali tempi si andrà a fronteggiare il problema occupazionale. Solo sulla base di dati certi, afferma il segretario Fabio Paolillo, si potrà costruire il futuro di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: C'è una piccola scuola tra i vicoli della città vecchia che in questi giorni ha destato l'attenzione. Le voci raccontano il trasferimento dei bambini della Galileo Galilei al Plesso Consiglio, poco lontano da lì, ma si sono rivelate infondate. A confermarlo è la stessa assessora alla pubblica istruzione, Maria Lucia Simeone.
3: È una scuola storica in un quartiere che merita delle valutazioni anche di ordine sociale, che deve dare conto a una comunità più estesa, con una comunità complessa su cui abbiamo sempre uno sguardo molto attento.
2: Nessun intervento sulla Galileo, mentre entra nel vivo il piano di dimensionamento scolastico che la Giunta si appresta a inviare alla Regione Puglia per rispondere al forte calo demografico della città. Tre sono gli istituti principalmente interessati alla riorganizzazione: dalla Scuola Dante, per la quale è stata chiesta la soppressione del punto di erogazione dopo la concessione di una parte dell'immobile alla provincia, alla Scuola di Amicis, i cui alunni verranno accorpati all'interno del plesso Sciascia per ottimizzare risorse e spazi. E poi c'è la scuola Valle d'Aosta dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, fortemente sottodimensionata con soli 120 iscritti a fronte di oltre 380 posti disponibili. Parallelamente, il piano punta a valorizzare i servizi per i più piccoli, con la nascita di due nuovi poli per l'infanzia: il polo Monaco a Talzano, riqualificato con i fondi PNRR e integrato con la scuola dell'infanzia Sciascia, e il polo Moro-Chary, nato per garantire continuità didattica e vicinanza alle famiglie.
3: Sicuramente un calo demografico, ormai è un dato costante che si avverte in tutta Italia, quindi non è sicuramente dispersione scolastica. Anzi, sui numeri della dispersione scolastica posso dire che stiamo lavorando molto bene. Non c'è dispersione scolastica neanche nei quartieri un po' più a rischio, ma non ci sono evidenti segnali di dispersione scolastica, assolutamente.
2: Un quadro complesso dunque che mira a riequilibrare la capienza delle strutture con la reale popolazione scolastica. Nei prossimi giorni l'assessorato incontrerà i sindacati per illustrare tutti i dettagli del piano della prima istruttoria finale della regione e non solo, si parla anche di riqualificazione strutturale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Ci sono anche due magliette autografate dai Neri per Caso e da Silvia Mezzanotte tra i tanti disegni realizzati dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica del Santissima Annunziata per i loro eroi dal camice bianco. Affisse sulle pareti delle corsie, le due firme rappresentano una testimonianza concreta del legame costruito negli anni tra gli artisti che hanno preso parte al concerto benefico La Solidarietà in Musica. Da oltre 7 anni l'iniziativa ideata da Francesco Saracino insieme con la GITOE, Associazione Genitori Taranto Oncoematologia e il Comune di Taranto, si è trasformato in uno spettacolo capace di regalare sorrisi ai bambini e alle bambine che quotidianamente affrontano la malattia e soprattutto risorse. Nel 2025, infatti, sono stati raccolti più di 6.000 euro.
5: Diciamo, la donazione nostra al reparto viene fatta attraverso l'associazione AGITOE, Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia Pediatrica, e lo scorso anno la nostra finalità era appunto quella di sostenere una figura sanitaria del reparto.
4: Si tratta di un'operatrice sociosanitaria e due infermiere che sono state assunte l'anno scorso a tempo determinato, rinforzando l'equipe multidisciplinare all'interno del reparto intitolato a Nadia Toffa. Per Angela Giammarella, vicepresidente dell'associazione AGITOE, l'evento negli anni si è affermato come canale diretto per tenere alta l'attenzione sui bisogni delle famiglie.
6: In realtà quello che accogliamo veramente con tanta gratitudine e quest'unione di intenti, di fare solidarietà attraverso la musica, il messaggio universale della musica che è stato portato negli scorsi anni sul palcoscenico di questo concerto da artisti ma anche da studenti. Abbiamo avuto le istituzioni, l'istituzione scuola, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, abbiamo avuto tanti liberi cittadini che hanno desiderato far parte di questo evento.
4: La consegna delle maglie autografate ha rappresentato solo il primo passo verso la costruzione del concerto in programma a dicembre. L'obiettivo per Valerio Cicinati, direttore del reparto, è quello di realizzare una festa capace di regalare sorrisi e donare momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti.
7: Regala sorrisi è ormai un appuntamento fisso nel periodo, diciamo, prenatalizio. È una manifestazione che ha sicuramente un valore simbolico di vicinanza ai nostri bambini e alle nostre famiglie che attraversano dei periodi complicati e speriamo che durino il meno possibile in ospedale, ma anche un valore concreto perché tutto ciò che poi viene donato noi lo investiamo nell'assistenza ai nostri bambini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: La consegna dei lavori, per poter essere anticipata e velocizzarla al massimo, diciamo, per quanto possibile, dati alcuni adempimenti che ancora adesso sta svolgendo, però noi potremmo addirittura vederla realizzata fino a ottobre. C'è una data, 19.
4: È Rocco Cerino, architetto del gruppo di progettazione di Palazzo Frisini in via Mazzini, ad aver comunicato la nuova data per l'attivazione del cantiere e non solo.
8: Per poter poi formalmente avviare i lavori che sono previsti in 2 anni, va bene, proprio quindi lo svolgimento dell'opera è previsto per progetto, per contratto in 2 anni, quindi i lavori formalmente potrebbero invece partire a fine novembre, quindi 20-25 di novembre.
4: Insomma, la messa in opera di fatto slitta di 2 mesi rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio dei cantieri a fine settembre 2026. Il piano operativo è stato svelato ieri a margine del convegno dal titolo Palazzo Frisini dal degrado alla riqualificazione, organizzato con il patrocinio del Comune di Taranto insieme con la sezione di Taranto d'Italia Nostra e il contributo dell'Associazione Orizzonte Cultura 2.0 e della delegazione di Taranto dell'ente del terzo settore settore Italia di cultura classica. Un progetto commissionato dalla DISU, Agenzia per il diritto allo studio universitario della Regione Puglia, all'impresa napoletana Costruzioni Cinque Grana, che prevede la rinascita dello storico edificio, abbandonato da ormai 25 anni e parzialmente crollato nel 2018, non solo come studentato capace di accogliere circa 90-95 studenti e studentesse al primo e al secondo piano, ma anche come polo polivalente aperto a tutta la cittadinanza. Il piano terra infatti ospiterà servizi accessibili a tutti come caffetteria, biblioteca, co-working e spazi aggregativi. Un vero e proprio cortile di comunità al quale si aggiungerà anche la terrazza urbana, che verrà usata come luogo di incontro culturale attraverso la realizzazione

0: realizzazione di mostre ed eventi. Con il finanziamento ministeriale di 6,4 milioni di euro, l'ex orfanotrofio e liceo potrà finalmente avere una seconda vita, dando una forte spinta al rilancio sociale ed economico dell'intero comparto di Via Mazzini.
1: Un progetto che probabilmente ha trovato consenso nella giuria di aggiudicazione del concorso, perché ha sottolineato il valore urbano dell'edificio, il contesto nel quale questo edificio sorge, un contesto che ha sempre vissuto intorno a questo fabbricato. Questo edificio ha sempre determinato, diciamo, le sorti in qualche maniera dell'ambito nel quale questo edificio è collocato, per cui mi ricordo che in sede di così, sopralluoghi più volte, allora, tutte le attività commerciali, tutti i commercianti dell'intorno venivano a chiederci perché loro ci raccontavano che quell'edificio, intanto quando viveva, dava vita anche a tutto il contesto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Io quando mi hanno dato la medaglia, l'ho alzata al cielo e ho detto a mio padre, perché l'ho tenuto fino a 96 anni e quindi non gli ho fatto mancare mai niente, me ne sono occupata tantissimo di lui e non ho nessun problema a dirlo. Era una persona meravigliosa.
4: Parole piene di commozione quelle di Addolorata Liasci, figlia di uno degli oltre 50 internati della Terra Ionica a cui è stato riconosciuto l'alto tributo alla memoria, un ricordo vivo fatto di sofferenza, stenti e orgoglio per il sacrificio compiuto.
3: E lui mi raccontava sempre che era vivo solo perché era stato sempre una persona pulita, perché pesava 35 kg e aveva nella pelle conficcati dei pidocchi che lui toglieva sempre e si metteva nell'acqua bollente. Dei racconti bruttissimi, mostruosi proprio.
4: Alla cerimonia hanno preso parte le principali autorità civili e militari del territorio. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato il profondo valore istituzionale e storico dell'iniziativa.
5: Abbiamo consegnato le medaglie d'onore ai cittadini della provincia di Taranto internati nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
4: Una partecipazione corale delle istituzioni e dei comuni della provincia uniti nel preservare e tramandare alle nuove generazioni i valori fondamentali di libertà e democrazia di chi è sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale.
6: Soprattutto il ricordo di quelle persone che si sono sacrificate con la propria fatica, con il proprio sacrificio, con la propria sofferenza per raggiungere degli obiettivi che sono quelli dei valori che oggi sono messi a disposizione della comunità, della collettività e che sono libertà e democrazia.
4: Un monito che parte da Taranto, il sacrificio degli internati rimane un pilastro indelebile della memoria collettiva e della Repubblica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2020 26 al 26 settembre del 2027 si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027

0: Trani, in programma alle ore 18, è sospesa per un problema all'arbitro sul punteggio di 2-0 per il Trani, si potrà avere un quadro più chiaro della forza della formazione tranese. Il recupero potrebbe infatti creare un vero e proprio trenino nelle zone d'alta classifica. Squinzano 13 punti, Canosa e Soccer Trani potrebbero arrivare a 12, con il Bitonto a 10 e il Taranto a 9. Anche i numeri relativi ai gol raccontano di un campionato particolarmente equilibrato. Il Taranto ha realizzato 12 reti, 2 in meno rispetto al Canosa, e ne ha subite 5, una in più rispetto alla formazione canosina. La differenza reti, Canosa più 10, Taranto più 7, numeri che vanno confrontati anche con quelli dello Squinzano, attuale capolista e formazione neopromossa, 10 gol fatti, appena 6 subiti, differenza reti più 4. Da comprendere invece cosa accadrà con il Trani, che al momento ha 9 reti realizzate e 5 subite, ma che considerando i 2 gol segnati con la Cosmano Sport Foggia potrebbe salire a 11, ma un bottino che potrebbe essere anche rimpinguato o peggiorare, lo vedremo. Per il Taranto, dunque, è un campionato che nei numeri appare estremamente equilibrato. I rossoblù, però, non sono ancora riusciti a trovare quella continuità necessaria per restare stabilmente agganciati alle primissime posizioni di classifica. Il dato positivo è che il Taranto non ha ancora perso una partita, caratteristica condivisa con altre 2 squadre, Squinzano capolista, Cosmano Sport Foggia, proprio la formazione Dauna che ha formato gli Ionici sul 2-2 all'esordio in campionato. Il problema però resta la continuità, il Taranto non è ancora una squadra completamente formata, spesso regge per un tempo, mentre in altre occasioni commette errori clamorosi, soprattutto in fase difensiva. Il bicchiere mezzo pieno di domenica scorsa è rappresentato dalla prima gara stagionale tra campionato e Coppa Italia, chiusa senza subire reti, ma anche contro la formazione affrontata domenica scorsa, il Taranto ha mancato soprattutto sotto porta e nel secondo tempo ha tirato soltanto in una occasione. Il Taranto, insomma, non ha ancora trovato la continuità necessaria e dovrà farlo in tempi brevi. Domenica lo Iacovone arriverà al Novoli, mentre una settimana più tardi sarà di scena al San Sabino di Canosa. Sarà un passaggio importante della stagione. Il Canosa cercherà di fare risultato, staccare il Taranto in classifica. Per i rossoblù, invece, quella trasferta dovrà rappresentare l'occasione per ridurre il gap dalle prime della classe. Se il Taranto non riuscirà a compiere questo salto di qualità, resterà inevitabilmente un passo indietro rispetto alle formazioni che stanno guidando il campionato, e i punti interrogativi sulla possibilità che la squadra possa puntare immediatamente alla promozione restano ancora tutti sul tavolo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel campionato di promozione finisce 0-0 il derby tra Manduria e Real Virtus Grottaglie. Questo è il pensiero dei due tecnici, partendo da quello del Grottaglie raccolto nell'ultima puntata di Onda Rossoblu.
2: Ero arrabbiato perché ci manca quel pizzico di fortuna, quella rabbia per me spingere la palla in porta. Ed ero arrabbiato per questo, perché poi se la fortuna non ci aiuta, insomma, è difficile poi concretizzare tutte le occasioni che abbiamo creato.
0: Questo è il pensiero invece di Mr. Max Marsili.
3: Cambiamenti, non penso che c'è da cambiare, penso che stiamo crescendo, è quello l'importante. Sapevamo che era il derby, una partita importante, loro una buona squadra. Io penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo avuto occasioni per far gol, per far male, abbiamo sbagliato a volte l'ultimo passaggio, la scelta, però ci sta, lavoriamo per questo, lavoriamo. Quindi oggi portiamo a casa questo punto e già da domani lavoriamo perché abbiamo la Coppa Italia.
0: Successo per 2-1 del Manduria contro il Leverano, la formazione savese adesso a 6 punti su 9 in classifica.
4: Svantaggio, diciamo, immeritato perché comunque avevamo iniziato abbastanza bene, poi su una disattenzione nostra difensiva che non deve succedere abbiamo preso questo gol. Dopo la squadra ha reagito immediatamente, ha creato tante occasioni. Diciamo che il portiere loro è stato bravo in certe situazioni a salvare il risultato. Loro nel primo tempo, oltre a quel tiro che abbiamo subito sul gol, non hanno fatto nient'altro. Noi ci siamo comunque ricompattati e alla fine diciamo che il risultato è giusto per tutte le occasioni che abbiamo avuto.
0: Primo successo invece per il Ginosa, che ha superato per 4-3 la Virtus Matino. Si è schiodata dall'ultimo posto in classifica e ha raggiunto Trepuzzi, Grottaglie, Locorotondo e Leverano.
5: L'importante è vincere, ovviamente, ma credo che questa vittoria è del gruppo e della squadra che in queste 2 settimane ha sofferto. Abbiamo subito situazioni davvero

0: andate contro tante cose, abbiamo subito tanti gol, la squadra ha sofferto, è giusto che ora si godano questa vittoria, se la sono meritata, ci hanno creduto fino all'ultimo secondo, sono contento per loro, come sono contento per la società che è ripartita con tanti sacrifici ed è giusto che oggi si godano questa vittoria e vorrei poi ringraziare il pubblico perché ci ha sostenuto, è venuto numeroso, non ci ha tirato giù quando nelle scorse settimane abbiamo perso anche in maniera pesante, però questa squadra già da Taviano ha dato grossi cenni di miglioramento e subiamo gol assurdi in questo momento, c'è da lavorare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Il prossimo weekend sarà l'inizio del campionato di Serie B femminile con la formazione delle Repinette Dinamo Taranto che sarà impegnata contro Minibasket Battipaglia, start alle ore 18. Impegnata anche l'altra formazione tarantina in trasferta alle 17.30 contro Grananium Basque Academy. Ma tornando alle Repinette, oggi una giornata importante con la presentazione alla città, al Parco della Musica. Lo start sarà alle 16.30. Intanto, come è andata la pre-season è stata spiegata nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblu dal direttore sportivo Salvatore Massari.
2: È stato un bel lavoro, ho iniziato il 24 di agosto, abbiamo fatto un bel lavoro fisico, nell'ultima settimana abbiamo cercato di trasformare in gioco tutto quello che è stato fatto con tre amichevoli a mio avviso di ottima fattura perché abbiamo incontrato una squadra molto forte come quella del Fasano, che lo scorso anno si è giocata la promozione in A2, e poi anche il terzo test, diciamo, in casa, tra virgolette, con l'under 17 della maschile della Virtus, è stato un test molto interessante, anche perché avevamo bisogno di tenere a livello fisico e i ragazzini ci hanno dato una buona mano da questo punto di vista. Sensazioni estremamente positive per il lavoro che è stato fatto in queste settimane.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È già campionato nella Serie A2 di Elite di calcio a 5 maschile con la New Taranto, che dopo lo stop a Roma contro la Lazio per 2-1 debutterà in casa nel turno infrasettimanale contro Messina. Peloritiani, neopromossi, che in occasione della prima giornata hanno impattato per 5-5 contro l'Academy Pescara. Messina è un avversario da non sottovalutare, essendo arrivata 5-1 in vantaggio contro gli abruzzesi, che poi sono riusciti a piazzare un parziale di 4-0. Texeira e Piccolo sono gli elementi di maggior spessore all'interno del roster siciliano. I rossoblù dovranno sbloccarsi in classifica per non perdere terreno con le zone d'alta classifica. Serve una risposta sul piano del risultato, ma anche della prestazione dopo il KO contro la Lazio. Fischio d'inizio alla Palafium alle ore 19.
1: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
5: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96,5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono Ionetto, Gisberto, Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze, delle curiosità, delle notizie, degli eventi del nostro territorio. Come sempre vi invito a scriverci al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, e redazione @radiocittadella.it è la nostra mail. Adesso partiamo subito in questa nuova giornata con la nostra New It.

Palma, questo è il suo nuovo singolo, Ragazzino. Siete sintonizzati su 96.5 in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94, Cittadella TV Puglia Basilicata. Vi lancio e rilancio i nostri contatti: 339-680-6868, 099-4730-144, in redazione chiocciola radiocittadella.it. adesso linea alla regia e noi ci rivediamo tra pochissimo. Let's go.

0: Non so se il videoclip, non so se il sound di questo nuovo singolo di Miley Cyrus, però ci sta portando, ci sta accompagnando in questo autunno che sta per arrivare, perché siamo a settembre, certo, sì, siamo a settembre, però ovviamente noi siamo e saremo, ovviamente, sì, c'era una roba che si sentiva, adesso non più. Amici, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sali sul palco di Nightlife, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

poi non ha questa cassetta con la copertina blu di Rewind, questo singolo di Vasco Rossi estratto proprio dall'album Canzoni per me del 1998. La canzone fu pubblicata come singolo poi nel 1999 e che accompagnava, se lo ricordiamo e ce lo ricordiamo, il Rewind Tour di Vasco Rossi, che ebbe un grandissimo successo. L'album Canzoni per me era l'album che aveva fatto prima, quindi nel 98, e appunto c'era il singolo, poi viene pubblicato questo singolo Live Rewind, che poi immortala alcune tappe del Rewind Tour del 1999. La Fiat chiese a Vasco Rossi proprio il consenso per utilizzare questa canzone. Vi ricordate all'epoca? Vi sbloccherò un ricordo. La Fiat chiese a Vasco Rossi il permesso, il consenso per utilizzare questa canzone per pubblicizzare La Grande Punto, volendone citare la frase: perché tu vai veloce, perché tu vai, vai veloce come il vento. La Grande Punto, ce la ricordiamo. Il cantautore però negò il consenso alla casa automobilistica di Torino, affermando che questo utilizzo avrebbe stravolto totalmente il significato della canzone, quindi non si fece questa cosa. E bello, bello questo singolo, ci hai sbloccato un ricordo. Oggi, Sberto, da oggi parte il Rewind, vero? È ripartito questo Rewind e quindi ripartiamo con Rewind del pezzo di Vasco Rossi. Bello, bello, bello, ci ricorda tante cose quell'album. In quell'album c'era anche Luna per te, forse, se non sbaglio, non ricordo, adesso vedrò, cercherò di capire cosa c'era in quell'album. Un grande successo ovviamente in classifica di quegli anni, vabbè, ma Vasco Rossi, di che cosa stiamo parlando? Adesso sta anche un po' cambiando, non so se avete visto sui social il suo modo di comunicare, no? Perché si sta un po' adeguando a quelli che sono i tempi, giustamente. Va bene, poi vi racconterò che cosa ho fatto questa mattina, ma nel frattempo vorrei raccontarvi e parlarvi del throwback trip. Che cos'è? Sapete che io vi racconto sempre un po' le tendenze, quello che accade nel mondo, tutto il resto lontano da noi, che ha, come dire, comincia a fare delle cose diverse dall'ordinario, da quello che solitamente siamo soliti fare. E tornano di moda, quindi le tendenze, i viaggi dei luoghi del cuore. Ad esempio, tornare in un luogo del cuore, realizzare un sogno di infanzia, proprio si chiama throwback trip. Trip significa viaggio, ovviamente. Da adulti possiamo permetterci, e questo è il bello di essere adulti, tra le poche cose dell'essere adulti c'è questo, che possiamo permetterci una cosa che magari da bambini sembrava impossibile: comprare il biglietto per quel concerto, tornare nella città delle vacanze di famiglia, oppure raggiungere finalmente la meta che sognavamo guardando un film. E da qui proprio che nasce il throwback trip, che è questo viaggio che è costruito intorno ai ricordi. Questo, diciamo, termine è stato rilanciato da Bastol e poi ripreso da Weiss. Non indica per forza un ritorno identico al passato, ma un modo, più che altro un modo, di utilizzare la nostalgia come punto di partenza per una nuova conoscenza. Quindi quando il throwback trip può significare tornare in un luogo già vissuto, ma anche realizzare oggi quella cosa che da piccoli non era possibile fare. Ripeto, una città studiata sui libri, un concerto, una spiaggia legata ad un'estate speciale, o persino la destinazione di una vecchia luna di miele. Adesso ce ne sono miliardi di throwback trip, no? Che si possono inventare, che si possono fare. Quindi questo è veramente una cosa molto molto simpatica. Qual è il trucco? E il trucco è quello di non rifare la stessa vacanza. Vi spiego. Allora, si può suggerire, si può fare quella meta, cioè il throwback trip suggerisce la meta, però non deve diventare la sceneggiatura da seguire alla lettera. Perché? Perché lasciare qualche spazio libero nell'itinerario permette di scoprire proprio cosa è cambiato di quel luogo e soprattutto cosa è cambiato in noi. Sembra una cosa difficile, però è facile. Si può tornare nello stesso quartiere, nello stesso ristorante o davanti allo stesso panorama, aggiungendo però qualcosa di nuovo. Il senso quindi qual è? Non è inseguire quella copia perfetta del passato, ma prendere un ricordo, rimetterlo in valigia e vedere
l'effetto che fa. Cioè, oggi che effetto ci fa? Perché certe volte il viaggio più interessante non porta lontano, porta indietro, con una versione di noi completamente diversa. Non so se avete mai notato, io l'ho fatto, mi è capitato spesso di fare questa cosa, non immaginavo fosse di tendenza, ma io l'ho fatta diverso tempo fa, perché sono un po' nostalgica, io ho questo carattere un po' nostalgico e quindi certe volte mi piace tornare nei luoghi. E quando l'ho fatto mi sembrava tutto più piccolo, non so come spiegarmi. Ah, ma non era così grande quella cosa, perché da piccola, da bambina, la vedevo enorme, no? Essendo bambina. E quindi questo ho fatto, mi è capitato di farlo proprio scientemente, cioè che volevo andare a fare questa cosa, l'ho fatta e quindi mi è capitato di ritrovare gli oggetti, le cose, alcune cose più piccole, addirittura anche i ristoranti, quei luoghi là, va bene. Poi un giorno vi racconterò quale di queste storie è quella che mi ha appassionato di più, mie personali, mie racconti di vita. Ve lo dirò tra poco o più tardi, non lo so quando ne avrò voglia. 339-780-6868, raccontatemi i vostri luoghi dell'infanzia, dei ricordi e la vostra nostalgia. A tra poco.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Questo è l'ultimo pezzo di Madame e Annalisa. La prima volta di Annalisa insieme a Madame in questo nuovo singolo Amica. E questo è, come dire, un brano di Annalisa che è poi contenuto nel suo nono album Io sono fuoco, che poi è uscito a ottobre del 2025. Oggi, quasi praticamente un anno dopo, Amica esce in una nuova veste come singolo e secondo estratto della riedizione digitale del disco, e con una novità che è questa, appunto, che vedete, la partecipazione vocale di Madame Francesca Calearo, 24 anni. Insomma, aggiunto al brano anche una parte del testo scritto anche da Davide Simonetta e Paolo Antonacci, oltre che dalle due cantanti, e poi nella parte musicale c'è anche la firma di Giuli. Lo conosciamo perché, come ripeto, l'aveva già fatto uscire Annalisa prima, e è un brano un po' che mette, no, in dialogo la musica, questo dialogo immaginario anche tagliente con un'amica, un faro nella notte in un momento di profondo smarrimento. Quindi diciamo che è carino l'ingresso di Madame, è carino perché anche lei ha pubblicato il suo terzo disco Disincanto, che tra le altre cose è disco d'oro, e porta ancora, insomma, la sua scrittura poetica, diciamo che questo. Quindi, perché uno se si chiede, ma come mai Annalisa insieme a Madame? Amica, questo pezzo diventa un po' un manifesto, chiamiamolo così, al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti. Non so, io il diritto di essere scorretti non credo mai sia un diritto. Magari sbagliati, almeno per una volta, con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Allora, io penso che ci siano un po' delle regole non scritte tra amici, no? E che l'amico è lì, basta. E essere amici vuol dire volere bene a prescindere ed essere là per il tuo amico. Essere fragili, arrabbiati, quello che noi spesso facciamo con i nostri amici, no? Ci confidiamo, facciamo dei bei discorsi, parliamo di tante cose, di tutto. Essere scorretti, non lo so. Non vorrei che passasse un po' il messaggio che, non so come spiegarla, come dirla questa cosa, che si può normalizzare questo stato, no, di malessere, di perché nonostante tutti, no? Perché nella vita tutti quanti non è che siamo nessuno è mai risparmiato dal dolore, nessuno è mai risparmiato da un problema, da un disagio, tutti quanti ce l'abbiamo, chi più chi meno. Forse questa vita, tra virgolette, social ci porta a vedere il meglio di. Se noi facciamo una foto, no? Amici, immaginate che se noi stiamo facendo una foto, lo facciamo in un momento felice probabilmente, no? In un momento carino, in un momento bene. Se noi vediamo solo quei momenti che sono fotografati, potremmo immaginare che le altre persone sono felici sempre. Ma non è così, questo è un po' l'inganno, no? Dei social, perché non è vero, tutti qua, tutti, anche le persone.

persone che vedete sempre felici, sempre sorridenti, un problemino ce l'avranno, perché è la vita, perché è normale. Quindi, cos'è che voglio dire con questo? Cerchiamo di farci forza, di reagire, di andare avanti, proprio magari attraverso un amico, un'amica, la famiglia, le persone che ci stanno vicino. Quindi probabilmente questo è quello che io farei o è quello che io faccio probabilmente. Quindi adesso poi ognuno scrive quello che vuole, non nei propri brani, e di questo io ne sono convinta assolutamente, perché così è. Però cerchiamo insomma un po' di fare sempre una bella cosa, che secondo me è quella di mettersi in discussione. Quindi mettiamo in discussione noi stessi, questo sarebbe un bel principio, sarebbe una bella partenza per poi analizzare quello che accade nella nostra vita. E magari proprio, se è richiesto, analizzare quello che accade nella vita degli altri. Non è richiesto analizzare le vite degli altri, amici, e quindi questo proprio potrebbe passare anche, diciamo, potremmo sorvolare assolutamente su questo. Adesso ci ascoltiamo questo pezzo, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: nostra comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Bieber per il nostro Rewind. Sorry, questo è il pezzo. Vi ritrovate, amici, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, canale 94, Puglia, Basilicata Digitale Terrestre, Cittadella TV. Amici, siamo certe volte un po' preoccupati se dormiamo poco, magari arriviamo al lavoro la mattina e diciamo: ah, però oggi ho dormito poco, stanotte ho dormito poco. Ecco, certe volte vediamo quelle persone, quegli amici. Io per esempio conosco una persona, un amico di famiglia, che è abituato a dormire veramente 4 ore a notte, e a lui va bene così. Non so perché, però vi leggo questo articolo che sembra interessante. E chi sopravvive con poco sonno senza patirne, e ce la fa grazie

sia anche ai geni. E adesso vediamo un attimino di cosa parla questo interessante articolo. Mi piace, sapete che vado sempre a cercare queste cose molto particolari. Allora, c'è chi si sente a tappeto se non dorme almeno 8 ore a notte. Va benissimo. Invece chi si fa andar bene senza troppi scossoni dormite di 4-6 ore. Per quello vi dicevo, quel mio amico di famiglia dorme 4 ore e gli va benissimo. A questo secondo gruppo di chi dorme poco e va bene così appartengono pochi fortunati che non sembrano patire gli effetti fisici e cognitivi della deprivazione di sonno e che sono, come già dimostrato peraltro in studi passati, aiutati dai geni. Ora, cos'è cambiato? È stata scoperta una nuova mutazione genetica che potrebbe contribuire allo scarso bisogno di dormire. Quindi conoscere questa e altre alterazioni che regolano il riposo notturno aiuterà a trattare i più comuni e anche invalidanti disturbi del sonno. Una marcia in più, ad esempio, i nostri corpi continuano a lavorare anche quando andiamo a letto, e questo lo sappiamo fin da, non so, probabilmente dalle elementari. Ma una neuroscienziata, Ying-Wei Fu, e anche genetista dell'Università della California a San Francisco e anche coautrice di questo studio che è stato pubblicato su PNAS, per cui chi vuole può andare a approfondire, si pensa che il sonno aiuti a ripulire il cervello dalle tossine e anche l'organismo a riparare i danni cellulari. In queste persone tutte queste attività che i nostri corpi compiono mentre dormiamo funzionano semplicemente a livello più alto. Ad esempio, le alterazioni favorevoli. Già negli anni 2000 il team di questa scienziata e genetista aveva scoperto una coppia madre-figlia. All'interno di questa coppia aveva scoperto una rara mutazione in un gene che aiuta a regolare i ritmi circadiani. Cos'è? L'orologio interno dell'organismo che segue i cicli di 24 ore e che regola, tra le altre cose, anche i ritmi sonno-veglia. Insomma, questa mutazione contribuisce al limitato bisogno di sonno, quindi questo studio permise alla scienziata e anche ai colleghi di mettersi in contatto con altre centinaia di persone, immaginate, che normalmente si alzavano belle, riposate, fresche dopo solo 4 ore di riposo notturno. Insomma, studiando queste persone, cos'è successo con il tempo? Che il gruppo di ricerca ha individuato in totale 5 mutazioni a carico di 4 geni che aiutano a funzionare bene anche dopo pochissimo sonno. 4 ore per alcune persone è veramente poco. Quindi in questo nuovo studio, che è stato condotto su una persona di 70 anni naturalmente poco bisognosa di sonno notturno, i ricercatori hanno trovato una mutazione che non conoscevano e su un gene chiamato SYK3, che codifica un enzima attivo nello spazio tra un neurone e un altro. Insomma, che il gene in questione sia connesso con il sonno era già noto, questo lo sapevamo già, gli studi lo dicevano già prima. In passato, infatti, un gruppo giapponese aveva individuato una diversa mutazione sempre a carico di quel gene lì, che rendeva i topi particolarmente assonnati. Insomma, quando la nuova mutazione è stata trasferita nei topi, che in media i topi hanno bisogno di 12 ore di sonno, i roditori si sono accontentati anche di 31 minuti in media di sonno in meno al giorno. Quindi l'enzima mutato sembrerebbe inoltre particolarmente attivo nelle sinapsi cerebrali, i punti di connessione, diciamo, tra i neuroni. Un'ipotesi che e che accorgerci e magari di accorciare il bisogno di sonno supportando questa omeostasi cerebrale, insomma semplificando di parecchio la capacità del sonno di resettare il cervello e prepararlo al giorno successivo, e insomma è una cosa che è ancora alla base di questi studi. Ma partiamo veramente dal principio. A che cosa serve dormire? Ecco, dormire a che cosa serve? Quello scoperto è un piccolo altro tassello di un puzzle veramente complesso nel bisogno di sonno. La mutazione incide, abbiamo visto, ma non in modo significativo in termini di tempo, sulle necessità dei topi, ad esempio. Suggerisce che le conoscenze sui geni che regolano questo aspetto non sono ancora complete. Quindi bisogna ancora studiare queste mutazioni che comportano queste cose, queste persone a restare, tra virgolette, sempre svegli o attivi anche con pochissime ore di sonno a notte, anche per capire meglio sia la funzione del sonno che la sua regolazione. Quindi
vi ripeto, io conosco persone veramente che dormono pochissimo e che stanno bene, e altre che hanno bisogno delle loro 8, 7, 9 ore a seconda poi di come sono abituati. Va bene in qualsiasi caso, va bene amici, però è chiaro che nel momento in cui noi abbiamo difficoltà, sentiamo che c'è qualcosa che non va bene, come sempre io vi posso riportare degli articoli di alcune riviste scientifiche, però andiamo sempre dal nostro medico, parliamo con gli esperti di persona del nostro caso, non del caso degli altri. Detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi perché adesso arriva un bel pezzo, Marrakesh Ghe con Casini, restate con noi.

0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

Ci piace molto Olivia Rodrigo, Stupid Song, che non è affatto una canzone stupida, ma racconta un po' questa cosa, questi trigger, no? Incontrollabili quasi, e questo pezzo un po' lo dimostra nelle sonorità, nel sound, eccetera. C'è un po' una frustrazione nei loop mentali sugli ex, diciamo sostanzialmente questo, e lei si addentra in questi discorsi di autoironia, di disordine sentimentale, un po' diciamo, che questa canzone rappresenta, che ripeto si chiama Stupid Song di Olivia Rodrigo, ma non è una canzone stupida, ma anche anzi dice e racconta, poi ascoltatevela bene anche le parole, tutto quanto di quel ponte, no, tra la fase iniziale ideale di un rapporto e poi invece la realtà, inevitabilmente lo scontro con la realtà, di conseguenza qualche volta, talvolta arrivano le crisi di coppia. Adesso passiamo ad un altro argomento molto molto carino. Ovviamente vi ricordo che siete sintonizzati su 96.5 FM, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto, Nicoletta, la regia, la parte tecnica, siete su Partecipiamo Taranto, canale 94, digitale terrestre, Puglia e Basilicata. Adesso parliamo del perché, non so se ve lo siete mai chiesti, una curiosità. Avete presente quando noi prendiamo una bottiglia di vino? Bene, quando noi prendiamo una bottiglia di vino, sotto c'è un buco, una specie di rientranza della bottiglia di vetro? L'avete mai notato? Che quello è in cui, diciamo, certe volte alcuni sommelier, alcune persone mettono il dito pollice per poi versare la bottiglia con una mano, il vino, diciamo. Ecco, l'indicativo alla base delle bottiglie di vino, quindi il punt, ha delle ragioni storiche e fisiche precise, ma oggi a mano i produttori lo stanno eliminando. Adesso cerchiamo di scoprire il perché tra scienza e la sostenibilità. Allora, se prendiamo una bottiglia di champagne o un grande rosso da invecchiamento, si noterà che una profonda cavità alla base. Questo elemento tecnico si chiama punt o fondo rientrante e non è un vezzo estetico, non è nemmeno un trucco per ingannare sulla quantità del liquido, che per assurdo alcuni pensano che per legge la quantità, vi ricordo, deve sempre essere indicata sull'etichetta. Quindi, chiusa parentesi, le sue origini invece fondono insieme l'antica arte del soffio del vetro e le leggi della fisica. E adesso cerchiamo di capire. Storicamente, quando le bottiglie venivano soffiate a bocca, era quasi impossibile ottenere un fondo perfettamente piatto. Così, per evitare che il fondo imperfetto facesse sì che la bottiglia oscillasse o addirittura cadesse, gli artigiani imprimevano una rientranza sul fondo della bottiglia stessa affinché quindi si creasse un appoggio, un anello di appoggio stabile. Benissimo. Inoltre, per i vini mossi, la forma a cupola è una necessità ingegneristica, pensate. Così infatti si distribuisce la pressione interna fino a 6 atmosfere in modo uniforme, impedendo al fondo di esplodere. Nei vini, ad esempio, che affrontano lunghi affinamenti, i sedimenti naturali tendono a precipitare. E, secondo il parere di molti esperti, la forma dell'incavo permetterebbe a queste particelle di depositarsi proprio nell'anello circolare alla base. In questo modo, durante la mescita, che è l'atto di versare il vino, i depositi restano

0: intrappolati nel solco e non finiscono poi quindi nel bicchiere del consumatore. Ma allora, per quale motivo oggi le bottiglie sono sempre più piatte? Se lo avete notato che molte bottiglie moderne, specialmente per i vini quelli pronti al consumo, hanno fondi piatti o appena accennati, non vi state sbagliando, è proprio così. È in atto, diciamo, una piccola rivoluzione silenziosa nel packaging enologico, guidata da tre fattori principali. Il motivo principale è ecologico. Una bottiglia con un incavo profondo richiede infatti più vetro e di conseguenza pesa di più. Le moderne, tra virgolette, bottiglie leggere riducono innanzitutto il consumo di materie prime per produrle, quindi ci vuole meno vetro, e soprattutto i consumi di carburante necessari per trasportarle, perché pesano di meno. Meno materie prime, meno carburante consumate significano una minore impronta di carbonio. E secondo l'organizzazione britannica WRAP, la riduzione del peso delle bottiglie di vetro è una delle strategie più efficaci per abbattere le emissioni di CO2 nel settore beverage, ok? Quindi questo. E inoltre vale la pena tenere conto anche del fatto che grazie alle moderne tecniche di produzione meccanizzata oggi è possibile produrre bottiglie di vetro con fondi piatti estremamente resistenti. Quindi la necessità di una cupola, tra virgolette, quella sotto la bottiglia, per dare stabilità strutturale è venuta meno per tutti i vini fermi, quindi rendendo questo incavo un retaggio del passato, comunque un elemento distintivo per il marketing, tutto qua. Quindi è solo questo. Poi continuerò a parlarvi di questo, ma adesso non ci ascoltiamo un pezzo, anzi do lì nella regia, giusto? Do lì nella regia e voi continuate a scrivermi al 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra poco.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Emma, cercavo amore. Grande successo per Emma, grande cosa. E ci fa molto piacere tutto il successo che lei sta avendo, perché era partita da un punto e adesso sembra essere arrivata anche attraverso tutte le sue esperienze di vita personali e il rapporto con il pubblico. È stata carina perché qualche giorno fa era a Milano e avrebbe dovuto svolgere e fare il suo concerto. Invece è venuto giù il diluvio e lei personalmente è stata molto carina, si è avvicinata ai fan avvisandoli che ovviamente per pioveva, diluviava, per questioni evidenti non si poteva svolgere il concerto. Poi ha avvisato più o meno ai fan che erano lì davanti, ha detto: ragazzi, mi dispiace, non posso cantare questa sera, però i biglietti valgono per il prossimo concerto. Quindi è una delle poche persone che riesce a restare umana e riesce a mantenere il rapporto con i suoi fan, che giustamente la amano proprio per questo motivo, anche per questo motivo, oltre evidentemente ai testi e alle canzoni che continuano, diciamo, a sfornare delle hit, no? Dei grandi successi. E c'è una piccola indiscrezione per Sanremo 2027. Proprio sembra che Stefano De Martino voglia Emma Marrone all'Ariston, vorrebbe, insomma, la cantante salentina, mentre poi ci sono anche delle regole del festival che stanno cambiando e noi vogliamo scoprire il che, il perché e il come. Insomma, il festival di Sanremo 2027 inizia ad assumere, diciamo, una forma più, come dire, più precisa, perché la RAI ha pubblicato il regolamento della prossima edizione e quindi questo è importante. Stefano De Martino alla guida artistica, diciamo, della manifestazione, ci sono delle novità. Però nelle stesse ore torna a farsi sempre più insistente anche un nome che inevitabilmente attira l'attenzione, che è proprio quello di Emma Marrone. Secondo quanto riportato da chi vorrebbe Stefano De Martino, vorrebbe proprio Emma al suo festival, e noi siamo curiosi di questa cosa e dobbiamo capire perché. Insomma, una possibilità di cui si parla ormai da mesi, che ha trovato anche un nuovo terreno fertile, e lo scopriremo solo vivendo, perché dopo la presenza del conduttore al concerto della cantante di Milano, che molti hanno visto lo scorso 15 settembre, adesso non sappiamo se è stata annunciata ufficialmente e bisognerà sicuramente aspettare, perché ci saranno i 24 artisti scelti da De Martino, che poi sarà ci sarà l'annuncio ufficiale. Il cast, il regolamento RAI stabilisce infatti che il cast potrà essere comunicato a partire dal 29 novembre 2026 e la cantante da parte sua non ha affatto chiuso la porta. E parlando delle scorse settimane di un possibile ritorno a Sanremo, Emma aveva spiegato che se dovesse rimettere piede all'Ariston 2027 preferirebbe farlo come concorrente, non come co-conduttrice. Del resto va da sé, cantante dovrebbe, no, più cantare che essere più divertente, ecco, mettiamola così. La cantante aveva inoltre espresso grande fiducia nei confronti di De Martino, con il quale oggi ovviamente mantiene un rapporto di amicizia. In disparte tutto quello che si dice, eccetera, ragazzi, non è strano che un amico, anche se un ex, venga al tuo concerto, è normale se è un amico. Ma tornando a quanto detto all'inizio, insomma, la vera certezza riguarda proprio il fatto che Stefano De Martino stia costruendo Sanremo 2027. Andrà in onda dal 16 febbraio al 20 febbraio e vedrà in gara 24 campioni, uno dei quali sarà il vincitore di Sarà Sanremo 2026, un numero inferiore rispetto ai 30 artisti dell'edizione precedente, che dovrebbe consentire una gestione un po' diversa delle 5 serate. E tra le novità più importanti c'è la cosiddetta serata performance prevista venerdì 19 febbraio, quindi i cantanti dovranno reinterpretare scenicamente il proprio brano attraverso una performance differente rispetto a quella delle altre 3 serate, e a giudicarli poi saranno il pubblico, una nuova giuria internazionale di esperti. Il vincitore di questa gara avrà un premio decisamente importante, rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027. Cambia anche la serata delle cover, che si terrà giovedì, e il giovedì permetterà ai 24 artisti di interpretare brani italiani o internazionali, eventualmente insieme ad ospiti. Ma la classifica delle cover resterà separata da quella principale e non contribuirà alla vittoria finale del festival. Lo stesso varrà ovviamente per la serata performance. Poi ci saranno novità anche al momento decisivo, visto che nella fase conclusiva della finale arriveranno tra i 3 e i 5 artisti meglio classificati, e sarà soltanto la giuria popolare, attraverso il televoto e il voto online, ad esprimere un nuovo voto. Quindi il risultato verrà poi sommato al, tra virgolette, tesoretto accumulato nelle precedenti votazioni valide per la classifica generale. Quindi il regolamento interviene persino sull'intelligenza artificiale, dato che le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana e non potranno essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale, quando il loro impiego comporti la sostituzione o l'alterazione del contributo creativo di autori e artisti. I brani in gara dovranno inoltre essere inediti e avere una durata massima di 3 minuti e mezzo. Il primo Sanremo di Stefano De Martino quindi sarà tutt'altro che una semplice prosecuzione delle edizioni precedenti. Il regolamento già svelato, potete leggerlo, insomma, parecchie delle carte con cui il conduttore intende cambiare il festival. Resta ora da scoprire una delle più importanti, ovvero chi salirà realmente sul palco dell'Ariston, e quindi siamo curiosi, capiremo fine novembre, dovremmo avere un po' tutte queste notizie. Noi aspettiamo assolutamente questo, che ci piace molto molto molto molto. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, scriveteci al 339 780 6868. Chi vorreste vedere a Sanremo? Secondo voi chi andrà a Sanremo quest'anno, cioè il prossimo Sanremo 2026? Scrivetemelo, oppure se volete potete chiamarci in diretta 099 47 30 144 redazione@radiocittadella.it. Vi ho lanciato i nostri contatti, scriveteci. Adesso linea alla regia, a tra poco.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Cesare Cremonini e il suo nuovo singolo Paparazzi, qui in diretta su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94 Puglia e Basilicata, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Adesso torniamo a Taranto, la biblioteca civica Pietro Acclavio entra nella rete nazionale I Rifugi, che riunisce biblioteche e librerie che sono impegnate nelle attività di contrasto alla e prevenzione della violenza di genere attraverso l'informazione, la formazione e collegamento con i servizi presenti sul territorio. L'Acclavio, quindi, la biblioteca non sarà soltanto uno spazio destinato ai libri, allo studio, alla conoscenza, ma anche un luogo nel quale sarà possibile reperire informazioni attendibili e ricevere anche un primo orientamento verso la rete antiviolenza. Questo progetto è nato nel 2023, ma io voglio parlarne proprio insieme a Maria Lucia Simeone, assessora alla pubblica istruzione del Comune di Taranto. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Ciao Annette.
0: Ciao, buongiorno Mary. Allora, la biblioteca tarantina dispone già di personale specificamente formato, però questo sarà ampliato a tutti quanti. Ci vuoi parlare di questo importante traguardo?
1: Sì, noi stiamo lavorando molto sulla biblioteca Acclavio, perché per me è veramente un fiore all'occhiello. Io sono molto curiosa della biblioteca e del lavoro che si svolge in biblioteca, che è un presidio non solo culturale, ma un presidio sociale di grande attenzione. Ogni giorno in biblioteca ci sono tantissimi ragazzi che la frequentano, che studiano, ci sono eventi, ci sono iniziative di alto spessore culturale, e a me piace tanto questo fermento che c'è all'interno della biblioteca. E adesso, proprio in questi giorni, ci sono due importanti novità che riguardano la biblioteca Acclavio. Se mi permettete, ne vorrei parlare di entrambi.
0: Certo.
1: Uno è appunto quello che tu anticipavi, che la biblioteca Acclavio, con delibera di giunta, entra ufficialmente nella rete territoriale Rifugi, nella rete nazionale Rifugi, nella rete di biblioteche e di librerie impegnate appunto nella prevenzione e nel contrasto della cultura della violenza di genere. È un provvedimento che naturalmente rafforza il ruolo della biblioteca non solo come presidio culturale, ma anche come presidio sociale e di prossimità. In realtà l'idea della biblioteca rifugio, i rifugi, delle biblioteche come rifugi, ha un'origine di un progetto che nasce con sette nuove e il percorso Donne APS nel 2023, poi avvenisce anche la fondazione Giulia Cecchettina successivamente, e punta appunto a costituire una rete di punti sensibili in collegamento fra loro. Allora, noi collaboriamo già con i CAV, in realtà saremo una frontiera, un punto di prima informazione in collegamento con i CAV. C'è da dire, ci tengo a precisarlo, che tutto questo è lodevole, è merito di una nostra professionista che lavora in biblioteca, Monica Godino, che ha partecipato a un corso di formazione con 7-9 con il percorso Donna PS ed è diventata lei stessa formatrice. Infatti sarà impegnata nelle prossime settimane a formare il personale interno alla biblioteca e a mettere a disposizione il kit, quindi gli spilletti, i segni identificativi, il materiale informativo appunto per qualificare la biblioteca come rifugio e formare il personale a dare almeno le prime informazioni a chi si rivolge alla biblioteca, anche per una necessità, per un bisogno, anche per un confronto. Pertanto, a volte trovare un luogo non giudicante, un luogo familiare, un luogo

0: accogliente nel quale esprime un proprio bisogno, una propria necessità, un proprio disagio, può essere veramente un aiuto, un sostegno per chi sta vivendo un momento particolarmente critico e quindi indirizzarlo verso le strutture adeguate, le strutture preposte. Contemporaneamente, proprio ieri, quando sono stata alla Fiera del Levante, sono nell'area tematica scuola e comunità, abbiamo presentato un altro progetto molto bello della Biblioteca Clavio, Oltre le mura, che è in realtà è un percorso che da 3 anni la Biblioteca Clavio svolge in carcere, la Casa Circondariale di Taranto, e che si realizza attraverso 3 momenti diversi. Uno riguarda appunto la valorizzazione del patrimonio librario presente già nella Casa Circondariale di Taranto, quindi i detenuti, gli ospiti della Casa Circondariale collezionano, catalogano, raccolgono libri già in loro possesso. Un altro momento è costituito da gruppi di lettura, sia nella sezione femminile che nella sezione maschile. E poi collegato a questa attività c'è il libro sospeso che richiama la tradizione partenopea del caffè sospeso e ha coinvolto alcune librerie case editrici di Taranto già l'anno scorso, già da un paio di anni. I cittadini che acquistano i libri possono lasciare un contributo per l'acquisto di libri che poi saranno destinati appunto alla casa circondariale, appunto per implementare e rafforzare il patrimonio librario già presente nella casa circondariale. E questa è una bellissima iniziativa, è stata anche molto apprezzata ieri presso la Fiera del Levante, perché rafforza, innanzitutto perché racconta la nostra idea concretamente di biblioteca pubblica, non una biblioteca chiusa dalle proprie mura, ma una biblioteca che va incontro alle persone e crediamo che una biblioteca sia davvero di comunità quando riesca a superare le barriere sia fisiche che mentali e a trasformare la cultura come un'occasione di relazione, di incontro, di dignità e di nuove opportunità. È un progetto che è molto bello,
1: Assolutamente.
0: benissimo, e quindi stiamo lavorando su tutti con questi due fronti. E sono veramente orgogliosa di queste due iniziative. Veramente devo ringraziare il personale della biblioteca, che è un personale che lavora con tanta passione, con tanta dedizione. Anche loro sono molto propositivi, insomma,
1: Assolutamente.
0: devo veramente.
1: Li ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente, così come ringraziamo lei, assessore, per tutto il suo impegno in quello che fa e in quello che crede. Quindi questo è fondamentale anche per noi, no? Come cittadini. Grazie mille, buon lavoro e ci rivediamo, ci risentiamo presto. Grazie ancora a Maria Lucia Simeone, assessora alla pubblica istruzione Comune di Taranto. Grazie, arrivederci. Allora, amici, avete sentito quante cose importanti, quanti luoghi della cultura che poi interessano, no? Le nostre persone, le nostre donne, i nostri uomini, insomma, un po' tutto, e quindi questo è molto importante. Detto questo, io vi ringrazio e ringrazio l'assessora, do la linea alla regia, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.